numero eri? Chiesi sorridendo. Ero la 22ª. A quel punto volli saperne di più. Si formò un piccolo campanello di ospiti che, attirati dai numeri, ascoltavano. Ma andiamo per ordine. Iniziò il suo resoconto così come le era stato raccontato. Era giugno e quel giorno Liboria, la nostra domestica, ebbe l'ordine di mia mamma Raffaella, detta mamma, di raggiungere in corsa mio papà Nicola, che ancora era al lavoro. Partì timorosa perché doveva recarsi alla banca di Andria e già pensava cosa avrebbe dovuto raccontare al portinaio per farsi aprire. Liboria tornò verso l'abitazione, rassicurando mamma che presto il marito Nicola sarebbe arrivato con la comare. Dopo una ventina di minuti, infatti, si sentirono le ruote del calesse che schiacciavano il ghiaino del vialetto fino a fermarsi all'uscio di casa. «Liboria, presto! Prepara asciugamani ed acqua bollente!» disse la levatrice. Continuò perentoriamente. «Tu, Nicola, presto! Raccogli gli altri figli e portali in masseria a Castel del Monte!» Lì saranno accuditi dalla tua famiglia. Poi in tutta fretta torna, perché la tua sposa ha bisogno di te. Giunsero anche le bizocche, sorelle di mio papà Nicola, anziane e nubili, che intorno al tavolo della cucina pregarono. Pensai fra me e me, eh sì, c'era proprio bisogno di pregare, perché a quasi 50 anni si periva di parto molto facilmente. Il travaglio durò molte ore, ma infine si sentì provenire dalla camera il vagito di un neonato. Ero io, ed in onore di Sant'Antonio, di cui erano fedeli, mi battezzarono Antonietta. Continuò dicendo che il suo arrivo scombussolò la vita della casa. La notte piangevo incessantemente. Mi portarono più volte dal Salvatore. Al medico si ricorreva solo nei casi estremi, per malattie che non si riusciva a capire e a guarire. Ma nessuna cura c'era. Le comari puntualmente facevano capolino per aiutare mamma, dandole un po' di sollievo. La cullavano e coccolavano con carezze e nenie, ma a un certo punto lei erompeva in un pianto plateale. Cara Raffaella e Nicola, sentenziavano, avrai gioie e dolori con Antonietta. Immaginai il pianto che dopo 3 mesi sarà diventato insopportabile. A quel punto, spossati, mi portarono nella masseria paterna e qui rimasi i primi 2 anni della mia vita. Mia mamma e mio papà Nicola non mi abbandonarono, come potete pensare, perché ogni fine settimana venivano a trovarmi, portandomi ogni ben di Dio. Sorridendo, mi accarezzò la mano ed esclamò: «Meh, mo ti racconto cosa combinavo!» Gattonavo, e poi, dopo alcuni mesi, camminavo lungo il portico perimetrale della masseria, cercando di toccare tutto ciò che incontravo, ma l'occhio vigile delle zie paterne me lo impediva. Continuò: «Dopo una riunione di famiglia, visti i pericoli che potevo correre, vennero a riprendermi riportandomi a casa ad Andria. Non mi pareva vero, altre stanze da scoprire, altri guai da combinare. Ero la mennen piccola di casa e tutto mi era permesso. Crescendo poi, papà Nicola mi portava sempre dalla sarta, che mi cuciva abiti eleganti e vistosi con ciocche e nastri, e con quegli abiti mi portava alla domenica alla messa e alla sera a teatro, luogo affascinante in cui si esibivano professionisti di ogni genere, ballerini, attori, cantanti lirici. E ancora, sorridendo, e le mie sorelle erano un po' invidiose. A quel punto mia madre Antonietta alzò lo sguardo verso di me e verso la campanella e schioccandomi un bacio affermò: «Nonostante gioie e dolori, la mia famiglia mi ha donato tutto l'amore del mondo. Tutto l'amore del mondo», ripeté.

0: Il racconto.
1: Un'attesa di famiglia di Maria Dal Bello. Per il quarto anno consecutivo, le educatrici sono arrivate a chiedermi di scrivere per il premio letterario Civitas Vitae. Quest'anno il titolo è Un terremoto in casa, gioie e dolori dell'arrivo di una nuova vita. Ma parliamo solo de gioie, va, che de terremoti ghe ne sia abbastanza. E subito mi viene in mente il nostro primo nipote e la gioia immensa con cui lo abbiamo aspettato. Avevo 24 anni e in casa vivevamo tutti insieme, mia mamma e mio papà, noi 10 fratelli e le mogli di qualcuno di loro. Il mio secondo fratello Mario e sua moglie Rosetta aspettavano il primo figlio e noi fratelli aspettavamo il primo nipote. Dio solo sa la gioia che abbiamo provato tutti insieme. 9 mesi di attesa familiare. 9 lunghi mesi in cui abbiamo condiviso premure per la futura mamma, speranze per il nascituro e tanta curiosità circa il suo sesso. Non c'era mica l'ecografia a quel tempo e fino all'ultimo non si sapeva se sarebbe stato un maschio o una femmina. Come abbiamo fatto? Non lo so, ma è andata così. Il momento fatidico è arrivato. Era il 24 aprile 1962, quando è nato Roberto. Mi ricordo come fosse adesso. Era sera e mia cognata era in camera sua al piano di sopra, con la levatrice, mia mamma, ovvero sua suocera, e mia zia Nella. Tutto il resto della famiglia era giù e aspettava insieme. Anche mio fratello Mario, il futuro padre, era con noi, dato che una volta il marito non poteva assistere al parto. Camminava avanti e indietro e piangeva. Lui ha sempre avuto un carattere emotivo. A un certo punto mia mamma è scesa per fare il caffè alla levatrice e ha annunciato a tutti che un nuovo Dal Bello era venuto al mondo. Quanta felicità in un solo momento! Un'emozione immensa ha avvolto me, i miei fratelli, le mie sorelle e Mario. Caro me fradeo Mario, el ga pianto tanto da contentessa, cos'è nato che il ceo là. Abbiamo visto il piccolo la mattina del giorno dopo. Aveva un completino di cotone bianco fatto da sua mamma. Ogo ancora davanti agli occhi come se fosse adesso. L'ho preso subito in braccio senza nemmeno pensarci un secondo. Non so come ho fatto a resistere senza dargli un bacio. A quel tempo non si poteva farlo prima che a creatura non fosse stata battezzata. Roberto è nel mio cuore. Mi sono presa cura di lui fin dai primi giorni di vita e gli sono stata accanto mentre cresceva, si faceva uomo e si formava la sua famiglia. Un amore profondo mi ha sempre tenuta legata a lui, anche adesso che è nella casa del padre. Questa attitudine alla cura degli altri e all'accudimento dei piccoli è una mia caratteristica. Oggi, che vivo alla Civitas Vitae Vedelago, non vedo l'ora che arrivi il giovedì per partecipare agli incontri intergenerazionali all'asino nido La Tartaruga. Non riesco a resistere di fronte a un bambino di pochi mesi, è più forte di me. Devo prenderlo in braccio e stringerlo dolcemente al petto. Ho braccia grandi, morbide e sicure, ed è per questo che i bambini ci trovano protezione e affetto.

0: Il racconto.
1: Jezabel di Giampaolo Simi. Andasti, o giovinastro, al gran veglione,

Aveva funzionato anche quando s'era visto arrivare contro l'oblò il teschio dell'ufficiale, ancora attaccato alla cassa toracica, e il suo scafandro aveva dato come un rintocco di campana che gli aveva succhiato quasi tutto il sangue dal cuore. Era un ufficiale, sì, perché la giacca gli era rimasta aggrappata alle costole come un vestito in prova su un manichino, e per distogliersi da quelle orbite vacue aveva guardato le mostrine. Però non funzionava adesso lì, che pure le correnti erano blande e il sole radente della prima mattina gli regalava qualche cono di luce profondo. Mentre palpavi l'anca sua rotonda. Le canzoni del carnevale lo aiutavano sempre in fondo al mare, anche quando si trattava di aspettare delle mezz'ore per via dell'acqua torbida. Aspettare con grandi ombre che giravano continuamente intorno allo scafandro, senza mai sapere se fossero solo riflessi o pesci enormi o chissà cos'altro. Ma ora non funzionavano. Se lo sentiva. Eppure era già vicino al relitto, un piccolo cutter che una calmia improvvisa di quelle che prendono sotto costa aveva lasciato sballottare. A bere un po' dalle fiancate prima dello schiaffo traverso che aveva mandato le vele a pescare come retti e a inzupparsi. Una decina di metri più sotto si profilava nel buio un moncone d'albero. O almeno così gli sembrava. In tutto, però, non sarebbe sceso a più di una trentina di metri. Lui e il capitano avevano passato ben di peggio. Di sopra, intanto, continuavano a calarlo, seguendo i suoi ordini. E lui sprofondava nella tenebra verde e nella paura. Un palombaro deve avere paura, gli aveva detto il capitano. Chi non ha paura è bene che rimanga a vantarsi a terra, alla taverna, che danni non ne fa. Quando la prua dello Jezabel spuntò sotto i suoi piedi, la polena intatta, il nome appena scolorito e qualche ciuffo d'alga su una gomena che si perdeva nel buio delle sue canzoni di carnevale preferite, non sarebbe stato capace di ricordare neanche più un verso. Aveva un gran freddo e lo stantuffare del suo respiro che ingollava l'aria pompata nello scafandro lo ossessionava. Per uno scherzo del destino, la barca era stata appoggiata dal mare su uno scoglio quasi piatto che veniva su dall'abisso, dai 150 metri di strapiombo del fondale vero e proprio. Si era adagiata come su un piedistallo, che sembrava averla aspettata per chissà quanto, proprio lì, proprio per non farla scomparire definitivamente, dove nessuno sarebbe più potuto andare a recuperarla. Forse stava lì la ragione di quella paura e di tutto quel freddo. Lo Jezabel non era voluto sparire per sempre. Un caso più unico che raro lo aveva trattenuto a metà strada tra il mondo dei vivi e l'abisso. Boh, disse, e di sopra l'arga non smise di farlo scendere. I suoi piedi avevano toccato il bordo dell'affiancata sollevando una nuvola lenta. Cercò di non far ruotare lo scafandro. Poi chiese un altro po' di corda. Arria, arria! Finì per mettere i piedi sull'orlo di un boccaporto, appoggiando uno dei bracci tronchi all'albero spezzato. Le sartie s'erano attorcigliate alla base in un groviglio diabolico. Una lancia, da 5 o 6 posti, s'era arrovesciata sul ponte. Si fece dare un altro tratto di corda e lasciò che i suoi piedi sparissero nell'inchiostro di sottocoperta. Che vedi? Chiesero da sopra. Cercando di dare una risposta, si rese conto che il respiro gli pesava nel petto. Non sembra messa male. Il fasciame è ancora bello intero. Ora entro sottocoperta. Sei sicuro? Stai attento. Sembra tutto libero qui. L'albero è schiantato, il velame chissà dov'è finito. C'è qualche fune in giro e basta.
mosse il braccio per prendere con la tenaglia il capo di un

0: una fune. Non era impresa facile. Lo scafandro metallico obbediva ai suoi movimenti spesso in ritardo, senza precisione. Qualche volta gli sembrava di essere il burattino della pressione e delle correnti del fondo. Era già per metà dentro il boccaporto e aveva agguantato il capo della corda, quando il risucchio della sua presenza fece muovere qualcosa da sottocoperta. Avvertì un urto leggero sotto la gamba destra, vide la corda muoversi, leggera nella penombra, poi sentì ancora il suo compagno dalla barca. Allora, che vedi? Il pucione, il più esperto dopo il capitano, quello che era stato inseguito dal teschio dell'ufficiale russo e ora lo raccontava come fosse una burletta, il maciste che non si capì ma come tutte le volte entrasse nello scafandro. Fu lì per dare una risposta, forse. Guardò in tutti gli oblò, girando la testa a scatti. Solo, in una tenebra verde, stava per dire qualcosa a quelli di sopra. Ma prima di dire qualsiasi cosa, gli sembrò di covare una nausea insopportabile nello stomaco. Gli sembrò che la testa gli volesse esplodere e che fosse davvero troppo freddo là sotto, nonostante il maglione e la tuta e lo scafandro. E così non rispose. Non disse niente, neanche un tiratemi su. Chiuse gli occhi davanti a quella cosa che si vide fluttuare intorno allo scafandro, perché non poteva fare altro. E senza chiedersi quando li avrebbe riaperti. Li riaprì nella sua casa di via Umberto I. Solo per un attimo. La testa gli girava come la ghidona del parco dei divertimenti. La prima cosa che vide fu l'ex voto che suo zio aveva fatto dipingere dopo aver salvato la pelle sull'Aurora, un motopeschereccio ingoiato da un fortunale nel Golfo del Leone. L'addolorata sbucava dal cielo tetro, con un viso beatamente illuminato, ma che apparteneva a una certa donnaccia di Via della Costa, aveva sempre rimuginato di bile sua zia, lavando i panni alla pila di macigno in fondo all'orto. Non aveva più preso il mare lo zio Calissi, gli occhi strinati dalla paura, e s'era ficcato a giornate sane nella taverna Prometeo, scrivendo su un pezzo di cartone quella che sarebbe stata la sua massima di vita fino al Camposanto. Son Calissi, lo dissi e lo scrissi, che se lo vedo vuoto lo riempissi. Anch'io finirò così, pensò Puccione riaprendo gli occhi. Si vide a un niente dal naso la maschera aggufita di una vecchia barbantana, la pezzuola nera sui capelli pagliosi, i denti accavallati dentro la bocca ritirata, piccola come quella di un polpo. No. Non entrerò più in uno scafandro, mai più, giurò a se stesso, tirandosi il lenzuolo sulla faccia. Adelio, Dio ringraziato il Signore. Puccione si riaffacciò dall'orlo trinato. Oh zia, sembri un incappucciato della carità, che quando ti vengono a raccattare per strada pensi d'essere già belle che stecchito. Ma come? Ti ho vegliato tutta la notte. Puccione tentò di rizzarsi sui gomiti. A parte la testa in ghidona, si sentiva sbattuto, ma niente di più. Ti vedo. Mi manca il catafalco con le candele e il prete con l'olio. Levati quella pezzuola, fammi un piacere. La donna si alzò dal letto e s'andò a sedere di lato al canterale. Puccione aveva bisogno di orinare e fece per mettere le gambe fuori. Fu l'inizio di un affar serio. Non vuoi mica scendere le scale? Ti porto la bacinella. Zia, levati di torno, vammi a cercare il capitano, forza! Adelio, stai male, non ti puoi alzare. E poi il bagno è nella casetta in fondo all'orto. Levati, zia, devo cambiare l'acqua al pesce, se no me la faccio addosso. Oddio, Adelio, che hai? Che ti è successo? Perché non mi dai retta? Ascolta la tua zia. La donna fu aggranchita da un moccolo turbinante a cascata e si lasciò cadere sulla sedia mentre il nipote s'agguantava alla sciambrama della porta per stare in piedi. con le labbra strette strette, prese a sbaciucchiarsi l'immaginetta del curatino. Ho detto, se per favore mi vai a cercare il capitano, che ci devo parlare. Oh, padre Pucci, tu sia benedetto. Puccione iniziò a scendere gli scalini senza voltarsi. Ma vacci senza la pezzuola, che è meglio, sbuffò. Il capitano s'era messo la cravatta, Puccione no. Già i pantaloni di lanina gli stringevano e ogni tanto si doveva dare dei pizzichi per sistemarsi le mutande ruvide di ghineone. Anche Francesco, il socio del capitano, era tutto in gingheri. Sfoderava un doppio petto di fustagno e s'era impomatato anche le sopracciglia. Nonostante questo, i loro volti erano lucidi e bruniti. Le loro mani, tenute per rispetto fuori dalle tasche, grosse e ruvide. Rispetto al gagà dai calzettoni bianchi, al francese assorto a fumare con il bocchino in attesa della vettura pubblica, alle gemelle tedesche pallide nonostante le guance rosa come il dorso delle triglie, tutti e tre sembravano in attesa di un colloquio di lavoro per un posto di facchini. Questo pensò anche l'inglese, vedendoli, mentre scendeva nella hall del Grand Hotel Royal. Si salutarono e scelsero un tavolo defilato. Assieme a loro andò a sedersi anche il Gagà, che non si prese cura di stringer loro la mano. Lui e l'inglese, però, si conoscevano evidentemente. Puccione lo guardò subito di traverso e quello neanche lo degnò, continuando a dimenare la testa come se gli pesasse, gli occhi pesti di sonno. L'inglese ordinò whisky e soda per tutti. Nessuno obiettò. Con l'esplosivo? Ma che, roba da cinematografo. Avete visto com'è messa la barca? Senza tanti complimenti, il capitano sfilò un foglio dal blocco dell'inglese. Prese la stilografica e disegnò la penna obliqua, carezzando la carta con il taglio della mano. Ne venne fuori uno schizzo elementare ma preciso. Come se l'avesse vista lui, pensò Puccione, e invece c'ero io là sotto. Sta su quello scoglio, per carità ricevuta. Basta un niente e scivola giù. E qua intorno non la riprende più nessuno, sono 150 metri. L'inglese aveva già abbassato la cresta. Il capitano aveva preso possesso del tavolo, non aveva neanche toccato il whisky e soda, e ripeteva i concetti più volte, sempre con le stesse parole semplici, puntando l'indice sulle carte. Il gagà scoperchiava i denti ogni tanto in una smorfia equina, senza dire niente. Bisogna recuperare a tutti i costi la cassaforte dello Jezabel. Il suo contenuto era assicurato ben più del valore della barca. L'inglese non se la cavava un gran bene con l'italiano. Ma Adelio, allargò le braccia il capitano, ha detto che non c'è nessuna cassaforte, vero? Puccione si sentì tirato in ballo al momento meno opportuno. Lui non aveva visto casseforti. Certo che no. Non aveva visto niente. Niente che ricordasse. Il buio era sceso non appena era comparsa quella cosa negli oblò, una cosa terribile. Già, ma cosa? Fu indeciso nella risposta. Farfugliò di no, ma che d'altronde non si vedeva tanto bene e che... Allora, si riscosse l'inglese, facciamo almeno un altro tentativo. La mia compagnia deve pagare una somma non indifferente. E vogliamo essere sicuri che quella cassaforte ci sia davvero stata sullo Jezabel. Prima che si metta al brutto, si può azzardare un tentativo. Abbiamo un paio di giorni, forse tre di lavoro, non più. Ma non si faccia illusioni. A 50 metri sotto non si lavora come avendo il sole in fronte. E la stiva dello Jezabel è un budello. Anche se trovassimo la cassaforte, non è detto che la tiriamo su. Eppure mi hanno detto un gran bene di voi. Siete i più bravi in tutta Europa. Il capitano non si fece lisciare. Smise di fissare dritto in faccia l'inglese. Tracannò il whisky e soda ad un colpo e si alzò in piedi. E per l'appunto, Il mare vuole i bravi. Lei verrà con noi questa volta? Senz'altro, sì. E anche questo signore? Il Gagà scattò dalla poltrona come un pupazzo a molla. Sono l'avvocato Aristide Moschetti, legale della famiglia Ribonatti. Con il suo permesso, capitano, desidererei tutelare gli interessi della parte da me assistita. Sì, va bene, lo liquidò il capitano, degnando di uno sguardo appena l'elegante giacca con gli spacchetti e le scarpe di vacchetta. Ma almeno si sa tenere a galla? Sono stato nazionale di canotaggio, se le interessa. Prima di cena, il capitano, Pucione e Francesco si fermarono per un bicchiere di vino da Orione. Il bar era una delle poche cose che trovavano uguali nei loro rientri a casa. Per il resto, la città viveva una smania di nizzarda emulazione, e ogni volta che sbarcavano c'era un grand hotel appena inaugurato, un padiglione all'orientale in più, mentre la passeggiata s'era allungata verso nord e senza più l'aria da far west dei cottage in legno o delle capanne. Muratura bianco calceo o verdazzurra, linee semplici e angoli stondati. Sempre meglio di quel pipiume di baracche. Meno male che è avvampato come un cerino, diceva Puccione. E per pipiume intendeva la vecchia passeggiata tutta di legno, pittoresca e abborracciata, che tappava la vista del mare dal canale fino a Piazza Mazzini. Qualcosa era cambiato anche all'Orione, però. Non i vetri foschi di fumaraglia e neanche le seggiole dall'impagliato seccariccio, ma ogni tanto dei tizi passavano sbirciando all'interno in modo strano, senza entrare, allungando il passo non appena qualcuno da dentro li occhieggiava. Buon per voi che ve ne state in mare, qui sta diventando un troiaio, aveva detto l'oste, ma non aveva aggiunto altro. Il capitano aveva fatto vista di capire, ma di non voler aggiungere altro. Allora, è passato tutto, Puccione? Adelio scosse la testa. Non voleva dar preoccupazioni al capitano. Sì, ma non so cos'è successo. Il dottore ha detto che è stata solo stanchezza. Ti sei riposato almeno un poco? Domani si riparte. Adelio, detto Puccione, non sembrava entusiasta. Ma mai e poi mai avrebbe mugugnato. Fra un po' ti riviene in mente tutto, lo aveva incoraggiato Francesco, ma la cosa non gli era stata di consolazione, tutt'altro. Ben apposta è che qualcosa mi sta tornando in mente, piano piano. Sentiamo un po'. Fece l'altro socio prima di alzarsi per andare a prendere il fiasco di vino dal banco. Fece due viaggi per portare un piatto di acciughe sott'olio con del pane bricioloso. Puccione aspettò che tornasse a sedere per cominciare. Io, capitano, ecco, prima di tutto volevo dire che quei due tipi non mi garbano. Ora non cambiare discorso, Puccione. Francesco smise un attimo di massacrare le acciughe con il coltello mal affilato. Lo volevo dire anch'io. L'inglese e il gagà non mi garbano né poco né punto. Sembra che da un pezzo in qua ce l'abbiano tutti con gli inglesi. Francesco staccò un boccone di pane fra i denti grossi. Quell'inglese lì parla troppo bene l'italiano e quell'altro, per essere un avvocato, non ci ha neppure considerato quando siamo arrivati. In famiglia mia non abbiamo studiato, ma lo so che gli avvocati sono sempre tutti salamelecchi. Dobbiamo proprio portarceli indietro, in mare, rincarò la dose Puccione. Il capitano fece scolare un'acciuga e rispose con un'alzata di sopracciglia. E poi un'altra cosa. Ma quanti erano su quella barca? Continuò allora lui a menare il can per l'aia. L'acciuga del capitano sparì fra due fette di pane. Allora, c'erano Giovanni Ribonatti e la moglie inglese, Joan, la figlia Andreina, il figlio Guglielmo e un mozzo di bordo. Hanno ripescato nessuno? No, si sa che se i morti non riaggallano dopo qualche giorno, buonanotte. E se sono andati a fondo, chi vuoi che li ripeschi? Non erano un po' pochi per governare la barca? A questo punto si risentì Francesco che biascicava a testa bassa, i denti a coniglio e la camicia sbottonata. Mi stupisci? Non sembri figlio di Tupà. Una tartana o uno scunere li si governa con 4 o 5 persone. Appunto, erano 3 uomini in tutto, obiettò Puccione stizzito. Devi contare anche la moglie inglese, era una pratica di mare, dicevano. Una donna? Puccione agguantò il fiasco del vino. Una donna? E allora? Considerò Francesco. In Inghilterra non sono mica come qui, che cuciono le reti e fanno figlioli. Là sono, come si dice, emancipazione. C'hanno l'emancipazione, possono fare un sacco di cose come gli uomini. Votano anche, e da quel dì. Puccione sollevò la bazza unta d'olio e abbassò lo sguardo. Mai vista la Joan Hiddings con le sorelle quando andava alla funzione alla chiesa degli inglesi? O quando tornava a settembre da Lucca in carrozza? Puccione scosse la testa. Sono tornati gli inglesi. Aveva sentito dire ogni tanto da sua madre, in certe giornate di cielo lungo e ventoso, con l'odore delle campagne che saliva dall'entroterra come una marea invisibile, e il mare si faceva quatto, tutto ricciolini di corrente stretti e uguali come maglie di una rete. In quelle giornate suo padre lo portava a tirare la sciabia di sera o a pescare le aguglie dal molo di mattina presto. E se la sciabia, con tutto quel tirare contromare, lo annoiava, perché poi bisognava rumare tra le triglie i mugginetti e i bianchini, poco più che larve tutt'occhi impastate nell'arena e nelle alghe, le aguglie gli erano sempre garbate un fottio. Erano come pesci spada in miniatura, lucidi e guizzanti. Sono tornati gli inglesi. E si porta a vederla, allora, se ne uscì il capitano, vuotando il fiasco a parti uguali.
1: Avete ascoltato il racconto. Magazine. Ogni giorno su Radio Senti chi parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista Bell'Italia, itinerario divino. L'ex convento di fondazione medievale ospita le eccellenze del territorio, dalle raccolte civiche di arte sacra e archeologia al nuovo percorso multimediale dedicato al celebre Brunello di Montalcino, di Vannina Patanè. Ci sono il rosso del vino e quello delle veste di angeli e santi, l'oro dei fondi oro del 300 e dei pistilli di zafferano. La visita all'ex convento di Sant'Agostino a Montalcino è un'occasione per inebriarsi di colori e di bellezza, fra tesori medievali, paesaggi in realtà virtuale e degustazioni. Recuperato in tutte le sue parti, il complesso medievale che si allunga imponente nel centro storico è diventato uno spazio dove arte, storia ed eccellenze del territorio si incontrano per raccontare e condividere l'identità del comune senese, patria del Brunello, uno dei vini più famosi al mondo. Il fulcro è il primo dei due eleganti chiostri rinascimentali, oggi chiuso da una copertura semitrasparente, da cui si accede alla chiesa e agli antichi spazi conventuali che ospitano le raccolte civiche di arte sacra e di archeologia, e dall'estate 2021 anche il Tempio del Brunello, un percorso multimediale e immersivo intitolato al pregiato vino rosso. La chiesa di Sant'Agostino, riaperta al culto e alle visite lo scorso luglio, fu costruita a partire dalla fine del 200 nello stile tipico degli edifici degli ordini mendicanti. La sua sobria navata unica è coperta da un soffitto a capriate in legno. Nell'ultimo secolo, una serie di interventi di recupero hanno riportato alla luce numerosi frammenti della primitiva decorazione trecentesca di scuola senese. Grazie al più recente restauro, le pitture superstiti sono oggi leggibili nelle forme e nei colori originari. Dal rosone e dalle vetrate, la luce entra copiosa a illuminare le pitture disseminate sulle pareti, con il campionario di santi e di beati a cui erano devoti i padri agostiniani che fondarono e abitarono il complesso fino alla seconda metà del XVIII secolo. Spiccano gli affreschi del pittore senese Bartolo Di Fredi, molto attivo a Montalcino insieme alla sua bottega negli anni 80 del 300. A lui sono attribuite due eleganti figure sulla parete destra della navata, Santa Caterina d'Alessandria e un'altra santa non identificata, e le storie di Sant'Agostino nell'abside. Commissionato dai padri agostiniani con un evidente intento di propaganda figurativa, il ciclo pittorico descrive ed esalta la figura di Agostino di Ippona, 354-430, sia come fondatore dell'ordine, ma in realtà la fondazione fu sancita solo nel 1244, sia come padre della chiesa e maestro di vita. Lo stile mostra l'impronta eclettica tipica dell'arte senese di quegli anni. Da un lato si avverte l'influenza della pittura elegante e raffinata di Simone Martini, dall'altro riverberano le novità in termini di espressività e monumentalità portate dai fratelli Lorenzetti. Per meglio comprendere il contesto storico-artistico degli affreschi, Bisogna spostarsi nell'adiacente museo, fra i più importanti della provincia di Siena. La sua raccolta di arte sacra offre una panoramica completa della produzione di quest'angolo di Toscana dal XIV al XX secolo, con pezzi di valore assoluto. L'esposizione procede tendenzialmente per nuclei cronologici, tenendo conto della funzione originaria delle opere. Le pale poggiano su ripiani che alludono alle mense degli altari, mentre i gruppi scultorei sono collocati in dialogo fra di loro e con le pitture, recuperando così il loro ruolo di sacre rappresentazione. Bartolo di Fredi è presente con diverse pale, come il grandioso polittico dell'incoronazione della Madonna, dipinto nel 1388 per la chiesa del locale convento dei Francescani, che contendevano agli agostiniani i favori della cittadinanza. Oggi a farle corona sono due statue lignee, policrome e coeve, di grande bellezza. Da un lato l'angelo annunciatore, dall'altro la Vergine annunciata, che dialogano a distanza con le loro movenze stilizzate. Fra tante opere di grande formato spiccano alcuni pezzi di piccole dimensioni, come il crocifisso scolpito da Giovanni d'Agostino, che nelle fattezze dolcemente dolorose del volto rivela l'influenza di Simone Martini, e le due tavolette di Ambrogio Lorenzetti con i santi Pietro e Paolo, caratterizzati da un forte senso del volume e una intensa espressività dei volti. Una parete dell'antico cenacolo conserva una grande crocifissione tardo-gotica, dipinta a fresco con figure in terretta verde, una soluzione povera tipica nei conventi degli eremitani. Fra le opere del Quattrocento spiccano le sculture lignee del senese Francesco di Valdambrino, che fu amico e collaboratore di Jacopo della Quercia e seppe sviluppare la tradizione tardo-gotica pisana con gusto originale e moderno. Lo mostra la sua delicatissima crocifissione, che svela tutta l'umanità dolente di Cristo, colto nell'attimo in cui ispira. Per il Cinquecento, piena di grazia, è la Madonna della Misericordia di Vincenzo Tamagni, che accoglie sotto il proprio manto un gruppo di confratelli in cappa bianca. La Madonna con Bambino, dipinta da Marco Pino, il migliore allievo del Beccafumi, pare invece un'aristocratica dal corpo sinuoso e avvolgente. Nelle sale successive si naviga, con qualche salto temporale, fra tele del 600 e del 700, antiche ceramiche, oggetti liturgici e codici medievali. Da non perdere il piccolo e prezioso crocifisso bronzeo di Gian Bologna e la grande croce dipinta su tavola della fine del XII secolo, proveniente dalla vicina abbazia di Sant'Antimo, che rappresenta una delle più antiche testimonianze di pittura nel senese. Per andare ancora più a ritroso nel tempo, bisogna spostarsi nelle sale sotterranee, a volta che ospitano la raccolta archeologica, dove spiccano i reperti d'epoca etrusca, provenienti da località nei dintorni di Montalcino, come l'altura boscosa di Poggio Civitella, dominata da una fortezza del IV secolo avanti Cristo. Dopo aver visitato il museo, la visuale si allarga al territorio comunale, che con i suoi 243 chilometri quadrati è il più esteso della provincia di Siena e un perfetto emblema della bellezza del paesaggio toscano. Il nuovo percorso immersivo nel Tempio del Brunello invita a scoprirlo. Nel primo chiostro, alcune postazioni con visori di realtà virtuale offrono un viaggio ideale dall'alba al tramonto, che parte da Montalcino, arroccata sulla collina, e si allarga alla campagna circostante, sorvolando le colline ricamate dai filari delle vigne e punteggiate di poderi isolati, piccoli borghi, castelli e abbazie. La sensazione è quella di entrare nel paesaggio. Lo stupore è analogo a quello che dovevano provare gli uomini del 300 di fronte agli effetti del buon governo nel Palazzo Pubblico di Siena, dipinti da Ambrogio Lorenzetti con una prospettiva a volo d'uccello sulla campagna senese. Il percorso si concentra poi sul mondo del Brunello, svelato e condiviso fra video immersivi, testimonianze dei produttori e produzioni in videomapping, allestiti in ambienti sotterranei a cui si accede dal secondo chiostro. Risalendo alla luce, l'esperienza si conclude presso l'Enoteca Bistrò del Tempio del Brunello, dove si dialoga di cultura, d'arte e divino sorseggiando un calice. E prima di uscire dal complesso, meritano un'ultima sosta i banchi del primo chiostro,

0: vive, può far dissolvere gli incubi trasformandoli in bei sogni. Lo dimostra un esperimento pubblicato sulla rivista Current Biology dai ricercatori della Università di Ginevra, in Svizzera. C'è una correlazione tra il tipo di emozioni che proviamo nei sogni e il nostro benessere emotivo, afferma lo psichiatra Lampros Perogambros, che ha coordinato la ricerca. Sulla base di questa osservazione abbiamo pensato che avremmo potuto aiutare le persone manipolando le emozioni nei loro sogni. Rehearsal therapy. Studi epidemiologici indicano che fino al 4% della popolazione adulta soffre di incubi ricorrenti, spesso associati a risvegli notturni e scarsa qualità del sonno. Per vincerli ci sono varie opzioni di trattamento come la terapia di ripetizione immaginativa, Imagery Rehearsal Therapy, IRT, che consiste nell'alterare consapevolmente alcuni dettagli dell'incubo, per trasformarlo in una storia piacevole che si rivive col pensiero durante il giorno mentre si è svegli. Questa tecnica produce ottimi risultati, ma non in tutti i pazienti. Per potenziarne gli effetti, i ricercatori dell'Università di Ginevra hanno pensato di far ascoltare un suono neutro durante gli esercizi quotidiani di immaginazione, in modo da farlo associare all'esito positivo del sogno. Lo stesso suono è stato fatto poi ascoltare nel sonno ogni 10 secondi durante la fase REM. L'esperimento è stato condotto su 36 pazienti con incubi frequenti, di cui 18 sottoposti alla tradizionale terapia di ripetizione immaginativa e 18 alla terapia immaginativa associata al suono. Dopo 2 settimane di prova, abbiamo osservato una rapida riduzione degli incubi, oltre che una virata dei sogni verso emozioni più positive, racconta Perogambros. I pazienti che avevano ascoltato il suono durante gli esercizi di immaginazione hanno avuto 4 volte meno incubi rispetto agli altri, e gli effetti si sono mantenuti anche a distanza di 3 mesi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Robinson, settimanale della Repubblica. L'importanza di chiamarsi Achille. Dall'Iliade di Omero a Brecht, superuomo vuol dire catastrofe. Di Federico Condello. Non c'è scampo. È sempre un segno infausto se la parola eroe, rigorosamente al maschile, domina il discorso pubblico, invade i media, nutre le charle del web. Basta frugare gli archivi storici dei quotidiani più longevi per appurare che eroe e annessi conoscono i più alti picchi d'uso in precisi e sempre tragici momenti. In Italia, fra il 15 e il 18, fra il 33 e il 44, in pieni anni di piombo, dopo l'11 settembre. Prevedibilmente un nuovo picco d'uso segnerà questo periodo. La parola eroe dice sempre una catastrofe in corso. E partiamo dalla parola, allora. Le cose seguiranno. La parola è greca, si sa, eros. Ma ciò è vero e non è vero, perché con il greco l'etimo non si spiega, né aiutano i confronti indoeuropei. Il nesso con il latino servare, salvare, proteggere, suona allettante, ma non tiene. Gli etimologi odierni gettano la spugna. Non così Platone. Nel Cratilo, esilarante rosario di pseudoetimologie, egli proponeva 2 maliziosi accostamenti. Con Eros, perché gli eroi sono semidei nati da amori sovrumani, e con Retores, retori. Così si spiega, scherza Platone, perché all'età degli eroi sia seguita l'età dei politici parolai. Vogliamo spiegarci allo stesso modo certi odierni elogi dell'eroismo? Platone forse

0: approverebbe. Se dall'etimo passiamo all'uso, il quadro resta oscuro e l'eroe sfuggente. Almeno Achille e Sodali, si dirà, saranno eroi senza discussioni. Sì e no. A rigore, il solo personaggio omerico che risulti formularmente eroe è il più antipatico di tutti, Agamennone. E non fidiamoci di Monti che infila eroe ovunque perché fa epico e aiuta l'endecasillabo. Eroi in Omero sono tanti, sì, ma raramente i maggiori e i massimi, almeno nelle formule più stabili. Eroi, anzi, sono spesso i minori, quelli che muoiono nel giro di pochi esametri, carne da cannone o da giavellotto per le battaglie della leggenda. Eroi, in Omero, sono anche i professionisti di secondo rango, come i cantori o i medici. Sì, il Macaone dell'Iliade è il primo medico d'Occidente a meritare l'epiteto, ben prima della consolatoria e non a tutti cara retorica odierna. E poi gli eroi omerici, specie i massimi, sono troppo screziati e complessi per incarnare lo stereotipo dell'eroe tutto d'un pezzo. Achille, ad esempio, tutti lo sappiamo, piè veloce. Ma è un velocista Achille. Si segnala nell'Iliade per la virtù che l'epiteto è eterna. Solo di rado, l'epiteto sembra opaca eredità del canto aedico. Si è ipotizzato che per meglio caratterizzare il complesso eroe, Omero, o chi per lui, abbia ideato ad personam, sul modello di pie veloce, un epiteto assai più tragico, di morte veloce, cioè di vita brevissima. Nella pensosa Iliade, a tratti l'epico si apre all'elegiaco, il granitico eroismo alla meditatio mortis. Certo, complice la retorica marziale, quei personaggi complessi divennero figure di repertorio, esempi buoni per ammantare di giubilo e di gloria la morte destinata alla fanteria plebea. In Grecia, come altrove. In Grecia, però, accanto agli eroi sublimati da poemi e prose d'apparato, continuavano a vivere, specie ai margini delle acropoli, eroi di tutt'altra specie, oggetto di una devozione intensa, spesso paesana o poco più. Sono i bizzarri santi del culto eroico, tuttora un enigma della religiosità antica. Sono gli eroi che il severo e idealizzante gusto omerico ignora o censura. Eppure essi pullulano in ogni dove nel mondo greco reale e animano la religiosità quotidiana. Raramente vantano imprese degne dell'epos e raramente incarnano vicende esemplari. Come tali, però, la gente li venera, senza retorica, senza eternità. Forse anche oggi ci sono figure che preferirebbero alla vampata effimera della gloria un costante e autentico riconoscimento. E quante altre specie d'eroe potrebbe mostrarci la presunta patria degli eroi, la Grecia, se evitassimo di considerarla una, tutta bianca come i marmi di Elgin, e cioè come i marmi di Elgin slavata dal tempo? Troveremmo eroi d'ogni sorta a guardar bene. Per esempio, il tipo dell'eroe locale, che un abile marketing promuove a gloria globale, fornisce di ogni virtù, infila a forza in ogni saga. Un caso canonico è il parvenu Teseo, che la gran cassa propagandistica di Atene impose al mondo nel giro di due generazioni. Oppure troveremmo, e a Bizeffe in Grecia, Roma e oltre, il tipo del leader politico che trae immensi benefici personali da una studiata identificazione con antichi eroi. Così Gli stereotipi assumono forza d'archetipi e ammaliano, condizionano, convincono. Poco importa se i persuasori occulti dell'antichità non avevano altri media che poemi, marmo e bronzo. Poco importa, perché il risultato era lo stesso. Ed era lo stesso, in molti casi, il millantato eroismo. Almeno alcuni di loro furono abbastanza coerenti da morire giovani. Oggi un leader può autonominarsi ero e magari annunciare la costruzione di un National Garden of American Heroes, pur contando 70 e più anni di vita agevole e piuttosto agiata. Ma potremmo seguitare a lungo quanto a tipi d'eroi, greci o classici. E magari potremmo rivendicare all'antichità un'invenzione che la modernità ritiene tutta sua, quella degli antieroi o posteroi, come oggi usa dire, figure cioè che non vantano curricula mitici torrenziali né imprese di roboante grandezza e anzi nulla fanno di speciale, nulla, a parte resistere all'iniquità, all'immoralità e magari, ancora più umanamente, alla malattia. Di questa umana resistenza il vecchio Sofocle seppe fare un luminoso eroismo, inventando fra gli altri Antigone o Filottete. Ma lasciamo stare questi e altri assortiti eroi e veniamo a tempi più vicini. Il fascismo, recita la relativa voce del 32 nella vecchia Treccani, crede ancora e sempre nella santità e nell'eroismo. E così, periodicamente e puntualmente, dagli ultimi sussulti missini fino a giorni recentissimi, sulle testate destrorse nostrane, compaiono non solo elogi degli eroi, ma anche richiami al naturale, costante, profondo bisogno di eroi. Quasi sempre li si correda di calorosi improperi a Brecht, quel Brecht a cui si attribuisce la frase «Beato un popolo che non ha bisogno di eroi». È accaduto, per esempio, nelle fasi più acute della pandemia, sulla scorta di un pamphlet firmato da Robert Redeker, filosofo parigino, nemico della gauche e del suo antieroismo. «Gli eroi umili del nostro tempo», inneggia Redeker, «sono sentinelle d'umanità, sono la prova che abbiamo un'anima». Viva gli eroi, dunque, e beato chi sa di averne bisogno. Forse, dinanzi a fiammate eroiche di tal fatta, si può semplicemente ricordare che il Galileo di Brecht non disse «beato un popolo che non ha bisogno di eroi», bensì «sciagurato un paese che ne ha bisogno», ed è cosa molto diversa. O forse si può ricordare che tanti, troppi sono i modelli d'eroe, ma una cosa hanno tutti in comune. Sono singoli e sono soli, cioè indicano sempre lo scacco o la disgregazione della comunità che poi li canta.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Il notiziario del FAI. L'infinito, il capolavoro di Leopardi inciso in braille, a cura della redazione. A novembre 2022, il FAI e il Centro Nazionale di Studi Leopardiani hanno presentato L'infinito, opera di Esther Pasqualoni, donata al FAI da Miram Art by Andrea Fustinoni e Fabio D'Amato, per l'orto sul Colle dell'Infinito a Recanati, bene affidato in concessione alla Fondazione nel 2017 in virtù dell'accordo tra Comune di Recanati, FAI, Centro Nazionale di Studi Leopardiani e Centro Mondiale della Poesia e della Cultura Giacomo Leopardi. L'opera, allestita nella biblioteca del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, arricchisce l'attuale percorso di visita, inserendosi con profondità di senso e raffinatezza di gusto nel racconto dell'Infinito di Giacomo Leopardi, realizzato dal FAI, che consiste in un percorso multimediale immersivo che guida il pubblico a una lettura approfondita della poesia, introducendo così all'esperienza di visita dell'orto. Nell'opera l'artista ha inciso manualmente su una lamina di piombo il capolavoro di Leopardi in alfabeto Braille. Un invito ad andare oltre la visione del reale e i limiti della vista fisica, utilizzando il linguaggio per i ciechi come fosse scultura di luce. L'opera ha la forma di un kakemono, dove la stoffa e la carta sono state sostituite dal piombo e le bacchette in legno da tondini in ottone. L'aspetto tridimensionale è accentuato dalla scrittura Braille che emerge dal piombo. L'intuizione di incidere in Braille l'Infinito di Leopardi è stata la naturale conseguenza del percorso personale e artistico di Ester Pasqualoni, che nel 2015 ha intrapreso il proprio viaggio verso lo sguardo interiore, come lei stessa racconta, dopo aver conosciuto il pianista Luciano Lanfranchi, per il quale la perdita della vista da bambino è stata la via che l'ha condotto alla musica. Afferma dunque l'artista, l'opera L'Infinito è la meta di un percorso iniziato dal desiderio di conoscere l'ignoto mondo della cecità che sentivo collegato al mio vissuto personale e alla mia crescente esigenza di luce. La visita dell'artista all'orto sul Colle dell'Infinito nel 2019 ha rafforzato la sua ricerca. È stata profondamente emozionante e ispiratrice, in particolare, l'esperienza immersiva ideata dal FAI nella visita guidata dentro la poesia, dove tutto evidenzia come Leopardi inizi a immaginare e sentire l'infinito partendo dall'impedimento visivo della siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Per Ester Pasqualoni, infatti, la vista fisica è spesso un limite alla percezione di se stessi e solo l'immaginazione può illuminare la realtà dell'uomo e del mondo in cui è immerso. L'opera, allestita in modo permanente nella biblioteca del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, è stata presentata nella sala conferenze Franco Foschi. La presentazione dell'opera L'Infinito di Ester Pasqualoni è stata l'occasione per raccontare l'avvio anche all'orto sul Colle dell'Infinito del progetto del FAI per l'accessibilità dei beni, volto a coinvolgere sempre più persone nella scoperta del patrimonio di storia, arte e natura dell'Italia, elevando gli standard di accoglienza inclusiva dei beni e avviando a questo scopo collaborazioni con enti locali e nazionali, associazioni, istituti scolastici e universitari. Il FAI sta lavorando per ampliare il percorso ordinario di visita, rafforzandone l'offerta culturale accessibile attraverso visite, supporti multisensoriali, attività e laboratori inclusivi, che in un orizzonte pluriennale verranno sviluppati insieme a diverse istituzioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista BBC History Italia. Che cos'era il piano Fanfani? A cura di Elena Percivaldi. Nell'Italia dei primi anni 50, in un paese che stentava a risollevarsi dalle macerie del secondo conflitto mondiale, disoccupazione e carenza d'alloggi gravavano come macigni sulle condizioni delle classi popolari. Erano milioni gli italiani che avevano perso la casa sotto i bombardamenti, costretti a vivere in sistemazioni di fortuna, fatiscenti baracche in legno e cartone, cantine, sottoscala, solai, perfino grotte. Molti altri pesavano su parenti e amici, obbligati a convivere in appartamenti angusti in condizioni di sovraffollamento insopportabile. Giovane professore di economia ed esponente di spicco della nuova guardia della Democrazia Cristiana, il partito di Alcide De Gasperi uscito trionfatore dalle elezioni del 1948, l'aretino Amintore Fanfani, già nel 1942, nel suo libro Colloqui sui poveri, aveva posto l'accento sull'importanza del degrado abitativo nel determinare le condizioni di miseria di un nucleo familiare. Quando fu chiamato alla carica di ministro del lavoro, presentò subito un progetto di legge dal titolo «Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori», complesso di norme che vide la definitiva approvazione nel febbraio del 1949. Fanfani aveva riunito in un unico provvedimento il tentativo politico di aggredire le due emergenze del paese, progettando di far ripartire il mattone, volano naturale di ogni economia nazionale, promuovendo un poderoso piano di edilizia popolare. Progetto ambizioso che rappresentava la sintesi tanto del pensiero progressista, Keynes e l'intervento pubblico in economia, quanto del solidarismo di matrice cattolica. Fu infatti finanziato non solo con il contributo pubblico, ma chiamando in solido datori di lavoro e lavoratori dipendenti, tramite una minima trattenuta in busta paga, a una partecipazione solidaristica a beneficio dei compagni più bisognosi. Quella che fu definita una grandiosa macchina per l'abitazione si mise in moto il 7 luglio a Colleferro, nei pressi di Roma, e già ad ottobre i cantieri aperti in tutta la penisola superavano le 600 unità. A pieno regime produsse ogni settimana 2.800 vani, che si traducevano nell'ingresso di 560 famiglie in appartamenti nuovi e confortevoli. Nello stesso tempo, e fino al 62, offrì ogni anno un posto di lavoro a 40.000 addetti all'edilizia. In 14 anni di attività, il piano permise a 350.000 nuclei familiari di migliorare le proprie condizioni abitative. Non sempre vi riuscì, ma quella sperimentazione rimane una pagina di storia dell'architettura e quei quartieri, ancora oggi, per quanto fagocitati dal confuso progredire urbano delle città, continuano ad avere un volto ben riconoscibile, sebbene, a distanza di tanto tempo, richiedano nuovi interventi di riqualificazione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Se non ci fossero le montagne. Clima, qualità dell'aria, riserve d'acqua e varietà di piante subirebbero un duro colpo. Provate a immaginare un mondo piatto o quasi, dove infuriano venti e tempeste, mentre tutti i popoli si mischiano. Di Massimo Manzo. Alcuni le scalano per professione, altri vi si recano in villeggiatura e in molti ci vivono, godendo dei vantaggi offerti dall'aria pulita e dalla natura incontaminata. Ma è normale, perché da sempre le montagne hanno ispirato sentimenti contrastanti, dal terrore per la loro imponenza alla voglia di sfidarle, o di elevarsi spiritualmente toccando nelle cime. La loro importanza non è però solo simbolica. Da milioni di anni la presenza delle catene montuose influisce infatti sul clima e sugli equilibri ecologici globali, oltre a determinare il confine naturale di intere nazioni. Ma cosa succederebbe se questi silenziosi giganti scomparissero all'improvviso? Di certo, gli effetti sarebbero in grado di stravolgere notevolmente la nostra vita. Vette irraggiungibili. Sulla Terra esistono oltre 1 milione di montagne e nel complesso più della metà della superficie del pianeta è occupata da rilievi montuosi, con profili diversi a seconda dell'effetto erosivo degli agenti atmosferici e dell'epoca di formazione. Le montagne più antiche sono meno alte di quelle recenti. Ad accomunare ogni montagna, peraltro, è l'essere nata dallo scontro tra placche tettoniche, ovvero parti della crosta terrestre. Nel dettaglio, una montagna, per essere definita tale, oltre a essersi formata almeno 2,6 milioni di anni fa, deve avere un'altezza superiore a 600 metri sul livello del mare. Proprio a causa della loro altezza, le montagne sono paragonate a sentinelle, in grado di avvertirci in anticipo su molti fenomeni meteorologici, afferma Piero Di Carlo, professore di fisica dell'atmosfera e climatologia all'Università di Chieti Pescara. La loro presenza ha influenzato la nostra conformazione del paesaggio terrestre. Clima ostile. Dal punto di vista climatico, infatti, le montagne hanno sempre influito sulla regolazione delle temperature e se sparissero di colpo, dovremmo fare i conti con un'autentica catastrofe ecologica. Catene montuose come le Alpi o gli Appennini sono in grado, nello scontro con le masse d'aria carica di vapore acqueo, di favorire le precipitazioni, contribuendo a ridurre l'effetto serra e limitando la quantità di vapore nell'atmosfera, spiega Di Carlo. Lo stesso avviene con la CO2, che tende a essere sottratta attraverso la folta vegetazione presente in montagna, che svolge così un ruolo stabilizzatore. In breve, se fossimo privati dei monti, avremmo un'accelerazione degli effetti negativi del cambiamento climatico a cui già assistiamo oggi, con un forte innalzamento delle temperature e dei livelli di umidità che complicherebbero la vita di moltissime comunità, animali e umane. Ma le montagne fungono anche da formidabili barriere naturali contro fenomeni atmosferici potenzialmente pericolosi. Inondazioni, tempeste e uragani diventerebbero talmente frequenti da rendere impossibile qualsiasi attività agricola. Per non parlare delle risorse idriche, che diminuirebbero in modo drammatico. Le nevi e i ghiacciai montani possono conservare grandi quantità di acqua per molto tempo e oggi custodiscono la maggior parte delle fonti di acqua dolce, precisa l'esperto. Venendo meno le riserve montane, dovremmo ricorrere in maniera pesante a costosi sistemi artificiali di depurazione. Ci sarebbero i fiumi, ma solo quelli nati da sorgenti sotterranee. Ecosistemi perduti. Insieme alle attività idriche, l'assenza delle montagne causerebbe una reazione a catena sul piano ecologico. Oltre alla diminuzione delle riserve di legname e dei pascoli per il bestiame, perderemmo un numero incredibile di specie animali e vegetali, con patrimoni genetici unici, in grado di produrre beni alimentari e sottoprodotti pregiati, come la lana cashmere, proveniente dall'omonima regione montuosa, incastonata tra l'India e Pakistan, il Kashmir. Le capre stanziate su quelle montagne sono capaci di sviluppare una fibra più resistente proprio a causa delle temperature rigidissime diffuse a quelle altitudini. I rilievi montuosi sono caratterizzati da una biodiversità animale e vegetale unica, che andrebbe inevitabilmente perduta, dato che la flora montana e numerose specie di piante riescono a crescere solo a determinate altitudini, spesso superiore ai 1000-2000 metri, e non possono sopravvivere in pianura o in collina, chiosa Di Carlo. Stambecchi, camosci, caprioli, lupi e orsi, insieme a migliaia di specie di uccelli, sarebbero costretti a spostarsi più in basso, perdendo le loro abitudini e rischiando l'estinzione. Anche la salute dell'uomo peggiorerebbe. In montagna, la rarità di pollini e spore rende l'aria più salubre, un vero toccasana per chi soffre di asma o altre patologie respiratorie come allergie o problemi polmonari. Non a caso, in passato, i medici consigliavano lunghe villeggiature montane.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Rivista Natura, le pale eoliche che uccidono le balene. I parchi eolici marini potrebbero essere la causa dello spiaggiamento di 18 balene in 2 mesi sulla costa orientale degli Stati Uniti, Cosa uccide le balene del New Jersey? C'è un collegamento tra le 18 balene spiaggiate in due mesi e la costruzione dei parchi eolici marini lungo la costa atlantica degli Stati Uniti? Lo sospettano 12 sindaci delle cittadine costiere del New Jersey, che si sono uniti per chiedere una moratoria nello sviluppo dell'energia eolica offshore. Da quando sono iniziate le prospezioni preliminari per l'installazione delle pale eoliche offshore, lo scorso dicembre, la regione ha contato 18 balene morte spiaggiate, un'impennata di casi che non può essere archiviata come una coincidenza, sostiene il sindaco di Point Pleasant Beach, Paul Canitra. In un anno normale, sulla costa di Jersey Shore e nell'area dei tre stati, si registrano una, due o forse tre morti di balene. Da quando hanno iniziato a fare quei test con i sonar lo scorso dicembre, abbiamo avuto 8 morti di balene al largo della nostra costa, ha spiegato Canitra. Anche gli scienziati sono particolarmente preoccupati per il recente picco di decessi, perché l'aumento si sta verificando in un'area geografica relativamente ristretta e in un breve lasso di tempo. La National Oceanic and Atmospheric Administration ha dichiarato l'esistenza di un evento di mortalità insolito che comporta una significativa estinzione di una popolazione di mammiferi marini e che richiede una risposta immediata. Purtroppo l'appello dei sindaci del New Jersey a sospendere il progetto è finora caduto nel vuoto. Gli interessi in gioco sono troppo alti. Lo Stato del New Jersey ha già investito 500 milioni di dollari nelle infrastrutture di preparazione per il progetto e le grandi compagnie dell'energia, da Shell Energy a Ørsted, sono coinvolte nel progetto. Le turbine eoliche offshore generano un forte rumore di fondo di infrasuoni che disturbano l'ecosonar che le balene usano per navigare, inibendo la loro capacità di muoversi in sicurezza nelle acque. Questo spiegherebbe anche l'aumento di casi di collisioni con le navi. Inoltre, per lo studio geologico dei siti marini, dove impiantare i parchi eolici, come nel caso attuale in New Jersey, si fa grande uso di strumenti di rilevazione a onde sismiche. Questi due fattori potrebbero rendere sorde le balene. L'Ocean Conservation Administration di Taiwan ha infatti scoperto che le scansioni effettuate sulle ferese, ferese attenuata, spiaggiate, mostravano ombre anomale nelle orecchie medie, concludendo che era stata la perdita dell'udito a causarne lo spiaggiamento. Ma i funzionari della NOAA e di altre agenzie stanno respingendo l'ipotesi che i parchi eolici possano in qualche modo contribuire alla morte delle balene. Infatti, sostengono, gli strumenti utilizzati per preparare i siti eolici offshore sono sorgenti geofisiche ad alta risoluzione e sono tipicamente più piccoli nella quantità di energia acustica che immettono nella colonna d'acqua rispetto a quelli usati per la ricerca di giacimenti di gas. Molti di essi vengono utilizzati per periodi di tempo molto brevi, con un lungo periodo di silenzio tra l'uno e l'altro.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Ben ritrovati all'ascolto, cari amici. Quest'oggi trascorreremo qualche minuto insieme parlando di una commedia veramente particolare, scritta da una donna molto particolare, appartenente a un gruppo di letterati assolutamente particolari, tanto da essere soprannominati Giovani Arrabbiati. Angry Young Men. Questo è un motto giornalistico usato per alcuni commediografi e novellisti inglesi dalla metà degli anni 50. L'espressione originariamente era usata dai giornali inglesi dopo il successo della commedia Look Back in Anger, per descrivere gli scrittori inglesi, sebbene essa derivi dall'autobiografia di Leslie Paul, fondatore del Woodcraft Folk, che era stato pubblicato nel 1951 dai Giovani Arrabbiati. Con il tempo ha mutato il suo significato ed è diventato un cliché, poiché viene usato più in generale per riferirsi alle persone giovani che criticano fortemente le istituzioni politiche e sociali. Il loro punto di vista politico era radicale, alle volte anche anarchico, e essi descrivono l'alienazione sociale di diversi tipi. Spesso esprimevano anche i loro punti di vista critici sulla società come totalità, criticando certi comportamenti o gruppi in diversi modi. In televisione i loro scritti erano spesso espressi in commedie e in serie antologiche di drammi come Armchair Theater e The Wednesday Play. Questo porta a una confusione con la categoria di kitchen sink drama dei primi anni 60 del Novecento. Sheila Delaney è nata a Salford, nel Lancashire, nel 1939. Di origine operaia, scrisse a 17 anni il dramma Sapore di miele, A Taste of Honey, 1958, che è il titolo dell'opera di cui vi parlerò oggi. È una cronistoria dell'adolescenza difficile di una ragazza madre sullo sfondo del nord industriale inglese, che ebbe un vasto successo sia nella versione teatrale sia in quella cinematografica. Per questo dramma Delaney fu affiancata al gruppo dei Giovani Arrabbiati inglesi. In seguito scrisse il dramma realistico psicologico Un leone in amore, A Lion in Love, del 1961, e il volume di racconti Dolcemente canta l'asino, Sweetly Sings the Donkey, del 1963, ma ha lavorato soprattutto per la TV e per il cinema. Ma ora occupiamoci del dramma Sapore di miele e Taste of Honey, che, come abbiamo detto, è stato scritto nel 1958. In uno squallido e cadente appartamento in affitto a Manchester entrano le due nuove inquiline, Helen, una mezza prostituta che si fa mantenere dagli uomini che adesca e che cambia spesso alloggio per sfuggirli quando diventano troppo invadenti, e sua figlia Jo, stanca della scombinata vita della madre, priva dell'affetto di un padre, che vorrebbe poter esprimere il proprio talento artistico in una vita normale, senza sussulti. Helen viene ritrovata dall'amante da cui voleva fuggire, Peter, che la chiede in sposa, per quanto sia di 10 anni più giovane di lei. Jo conosce un giovane marinaio di colore, si innamorano e si scambiano la promessa matrimoniale, con relativo dono di un anello troppo grande che la ragazza lega al collo con una cordicella. Helen, il giorno in cui sta per sposare Peter, scopre l'anello e lo sottrae alla figlia dicendole, per umiliarla, che suo padre era un minorato mentale. Jo, lasciata la scuola, ha trovato lavoro e ora vive da sola. È incinta del marinaio, ormai sparito dalla sua vita. Condivide l'appartamento con Geoff, omosessuale, studente d'arte, rimasto senza casa, con cui stabilisce una solidarietà fraterna e da cui viene accudita nei mesi conclusivi della gravidanza. Geoff si sente in dovere di avvertire Helen, senza dirlo a Jo. La madre piomba in casa, suscitando le ire della figlia, giacché si mostra invadente e aggressiva come sempre, e con appresso Peter, completamente ubriaco, che insulta di continuo Geoff. Helen offre alla figlia di andare a vivere con lei e Peter per provvedere al bambino, ma Joe rifiuta e resta con l'amico. Quando il termine della gravidanza è quasi giunto, Joe, grazie all'aiuto di Geoff, trova un lavoro più consono al suo talento artistico, ma sente la mancanza della madre, che vorrebbe vicina al momento del parto. I suoi desideri purtroppo s'avverano. Helen, cacciata dal marito, trasloca rumorosamente nell'appartamento della figlia e vuole subito prendere in mano le redini della situazione, insolentendo Geoff, che se ne va. I proclami di Helen sul legame ombelicale costituito dall'amore materno si infrangono contro l'evidenza del colore del bambino. Per affrontarla, Helen sente il bisogno di uscire a bere qualcosa di forte. Joe, completamente sola, comincia ad avere le doglie. Dopo aver parlato di sapore di miele, il sapore che mi rimane è dolce amaro. È una storia durissima sotto certi aspetti e dolcissima per altri versi, indubbiamente un'opera teatrale che andrebbe senz'altro seguita se fosse rappresentata in qualche teatro italiano. È una storia dei nostri tempi, anche se scritta parecchi anni fa. Parla di disagio giovanile, di adulti immaturi e ruvidi dal punto di vista dei sentimenti e forse un po' egoisti nei confronti delle nuove generazioni. Tutto ciò fa di questa commedia uno spettacolo teatrale da non perdere. Se ci fosse qualche compagnia di attori che si prendesse a cuore questo bel testo, forse un po' dimenticato. E in questa attesa noi ci salutiamo e come sempre ci diamo appuntamento per la prossima puntata di Altimani Ex Machina, che puntualmente sarà qui la prossima settimana. Dunque, cari amici, a presto!
1: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: L'uomo è nato libero, ma dovunque è in catene. Jean-Jacques Rousseau.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: retour.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Ray Bradbury, dicembre 2001, il verde mattino. Quando il sole tramontò, lui si accampò presso la pista e si preparò una cena frugale, ascoltando lo scoppiettio del fuoco mentre si metteva in bocca il cucchiaio e masticava pensieroso il boccone. Era stata una giornata non diversa dalle altre 30, con molte fosse uguali e precise scavate nelle ore dell'alba, le sementi gettatevi, l'acqua portata dai canali luccicanti. Ora, con una stanchezza di ferro nelle membra esili, l'uomo giaceva disteso a guardare il cielo scolorar da una tenebra all'altra. Si chiamava Benjamin Driscoll e aveva 31 anni. E ciò che voleva era che Marte fosse tutto verde e irto di alberi e piante, per produrre aria, sempre più aria, per divenire più esteso e abitabile a ogni nuova stagione. Alberi e piante che dessero frescura alle città nell'arder dell'estate e fossero uno schermo ai venti iemali. Erano tante le cose che una pianta poteva fare: aggiungere colore, arricchir d'ombre, sgravarsi di frutti o divenire campi di giochi per i bimbi, tutto un universo celeste su cui arrampicarsi, dal quale spenzolarsi, un'architettura di cibo e di godimenti. Ecco cos'era un albero o una pianta. Ma soprattutto gli alberi distillavano un'aria gelida per i polmoni e un dolce fruscio per le orecchie, quando la notte te ne stavi disteso nel tuo letto nevoso e il suono ti lusingava al sonno. Benjamin Driscoll giaceva ascoltando la nera terra raccogliersi in sé stessa, aspettando il sole, le piogge che non erano ancora venute. Con l'orecchio contro il suolo sentiva lo scalpiccio degli anni a venire in lontananza e immaginava i semi gettati quel giorno germogliare verdi e nascondere il cielo, lanciando fuori un ramo dopo l'altro, una frasca dopo l'altra, fino a che Marte fosse tutto una foresta pomeridiana, un solo frutteto smagliante. All'alba, con quel piccolo sole che si levava sbiadito di tra il nodo delle colline, si sarebbe alzato e, consumate in pochi minuti una fumosa colazione e calpestate le ceneri del fuoco notturno, si sarebbe messo in cammino, zaino in spalla, assaggiare, scavare, porre sementi o germogli, battendo lievemente il terreno smosso, annaffiando, riprendendo il cammino, zufolando, guardando il cielo limpido che si faceva sempre più luminoso a misura che il caldo mezzogiorno si avvicinava. «Tu hai bisogno dell'aria», disse al suo fuoco notturno. Il fuoco era un compagno vivo e rossastro che ti rispondeva crepitante, che ti dormiva vicino coi rosati occhi sonnacchiosi caldi per tutta la gelida notte. «Tutti noi ne abbiamo un gran bisogno». C'è un'aria terribilmente sottile qui su Marte. Ci si stanca così presto. È come vivere sulle Ande, sulle vette più alte dell'America del Sud. Inali l'aria e nei polmoni non ti entra nulla. È un'aria che non ti sazia. Si palpò le costole. In 30 giorni, come s'eran fatte tangibili, rilevate, e tutto il torace s'era dilatato. Per immettere più aria, tutti avrebbero dovuto rinnovare i loro polmoni o piantare più alberi. «È ben per quello che sono qui», disse Benjamin Driscoll. Il fuoco scoppiettò. A scuola, ricordo, ci raccontavano la storia di Johnny Appleseed, che attraversò a piedi tutta l'America piantando meli. Ebbene, io sto facendo qualcosa di più. Io pianto querce, olmi, ippocastani, ogni specie di alberi, cedri, pioppi, castagni. Invece di creare soltanto frutti succosi per lo stomaco, fabbrico aria per i polmoni. Quando questi alberi avranno qualche anno, pensa all'ossigeno che fabbricheranno. E ripensò al suo arrivo su Marte. Come avevano fatto mille altri prima di lui, Benjamin Driscoll aveva lasciato spaziare lo sguardo nella pace del mattino e s'era detto: «Qual è il mio posto qui? Cosa dovrò fare? C'è un lavoro che mi si adatti?» Ed era svenuto. Qualcuno gli aveva messo una fialetta di ammoniaca sotto le nari e lui, tossendo, aveva ripreso i sensi. «Starai benissimo», il medico gli aveva detto. «Che è successo?» L'aria è troppo rarefatta, alcuni non resistono. Credo che dovrei ritornare sulla Terra. No? E s'era levato a sedere di scatto e subito aveva visto farsi tutto nero davanti ai suoi occhi, mentre Marte gli girava due volte intorno. Le nari dilatate, egli aveva costretto i suoi polmoni ad aspirare profondamente il nulla. Starò benissimo, devo restare qui. Lo avevano lasciato disteso là a boccheggiare con delle orribili smorfie da pesce, a pensare: aria, aria, aria. Mi vogliono rimandare sulla terra per colpa dell'aria. E aveva girato la testa a guardare in lontananza le pianure e le colline di Marte. Mentre metteva gli sguardi a fuoco, la prima cosa che aveva notato era stata la mancanza assoluta di alberi. Non c'erano alberi. In qualunque direzione spingesse lo sguardo, non un solo albero. La terra era tutta per se stessa, con se stessa, una landa di nera creta su cui non c'era nulla, nemmeno un filo d'erba. Aria, s'era detto ancora una volta, mentre il sottilissimo gas gli penetrava con un lieve sibilo nelle nari. Aria, aria. E sulle vette di quelle colline o nella loro ombra, nemmeno presso i piccoli ruscelli, non un albero, non un solo filo d'erba. Naturalmente, aveva sentito la risposta venir non dalla sua mente, ma dai suoi polmoni, dalla strozza. E il pensiero era stato come una folata improvvisa di ossigeno puro a ridargli forza. Alberi e piante. S'era guardato le palme. Avrebbe piantato alberi, piante, erba. Ecco quale sarebbe stato il suo lavoro: battersi proprio contro la cosa che gli impediva di stare su Marte. Avrebbe avuto la sua piccola guerra personale, ortofrutticola, col pianeta Marte. Eccolo là, ai suoi piedi, l'antichissimo suolo. E infatti le sue piante erano state così antiche da essersi logorate e distrutte. Ma e se nuove forme vegetali fossero state introdotte sul pianeta? Piante della terra, grandi mimose, salici piangenti, magnolie, magnifici eucalipti? Che cosa sarebbe successo? Era inimmaginabile la ricchezza minerale sepolta nel suolo, non attinta da quando le antiche felci, i fiori, i cespugli, gli alberi di Marte avevano ceduto alla stanchezza fino a morirne. «Tiratemi su!» aveva urlato improvvisamente Benjamin Driscoll. «Devo parlare subito al coordinatore!» Lui e il coordinatore avevano parlato per tutta la mattina delle creature che nascono dalla terra e sono verdi. Sarebbero passati molti mesi, forse anni, prima che le semine su vasta scala potessero avere inizio. Fino a quel giorno, viveri congelati arrivavano dalla terra entro ghiaccioli volanti. Qualche orto collettivo inverdiva nelle vasche delle idrocolture. In attesa, gli aveva detto il coordinatore, lei comincerà a seminare. Le faremo avere tutte le sementi che potremo ottenere, una piccola scorta. Lo spazio disponibile a bordo dei razzi si fa ogni giorno più prezioso ormai. Ho paura che, essendo queste prime nostre comunità soprattutto centri minerari, non troveremo molte simpatie per il suo piano di popolare il pianeta di alberi. Ma lei mi autorizza a farlo? Lo avevano autorizzato. Fornito d'un piccolo motocarro, stracarico di sementi e di germogli, aveva portato il suo veicolo nella desolazione del fondovalle desertico, dove aveva puntato saldamente i piedi. Tutto ciò era stato 30 giorni prima e lui non s'era voltato a guardare indietro una sola volta. Perché il volgersi indietro sarebbe stata una pena al cuore. Il tempo era straordinariamente secco. C'era da dubitare che i semi avessero già cominciato ad aprirsi. Forse la sua intera campagna, le sue 4 settimane trascorse spezzato in due o carponi, erano state invano. L'uomo teneva gli occhi soltanto avanti a sé, procedendo sempre più entro quella valle ampia e poco profonda, sotto il sole, sempre più lontano dalla prima città, in attesa delle piogge. Le nubi si venivano addensando sulle aride montagne ora, mentre lui si stringeva la coperta sulle spalle. Marte era un mondo imprevedibile come il futuro. Egli sentiva le alture calcinate sprofondare nel gelo della notte e pensava al suolo fertile e nero, a quel suolo d'inchiostro così nero e viscido che quasi ti sfuggiva via di tra le dita strette. Un suolo fradicio da cui avrebbero potuto scaturire gigantesche piante di fagioli, dalle quali sarebbero potute cadere, con un urto tale da spezzarti le ossa, generazioni di giganti. Il fuoco covava trepido sotto le ceneri sonnacchiose. L'aria vibrava d'un lontano rotolar di carri. Era il tuono. Un brusco odore d'acqua. Stanotte, si disse. E stese la mano fuori per sentire la pioggia. Stanotte. Si destò sentendosi colpire sulla fronte. L'acqua gli scorreva lungo il naso fino in bocca. Un'altra goccia lo colpì in un occhio, velandoglielo. Un'altra gli si spiaccicò sul mento. La pioggia, intatta, soave, piana, cadeva dall'alto del cielo, elisir preziosissimo, con un sapor di incantesimi, di

0: spirale rabbiosa di fumo. La pioggia cadeva. Il gran coperchio nero del cielo si incrinò in sei vasti frammenti azzurri e vaporosi, come una stupenda ceramica cristallizzata, e sprofondò sul pianeta. Egli vide 10.000 miliardi di cristalli di pioggia, indugianti abbastanza lungo per essere fotografati dallo spiegamento della scena elettrica. Poi tenebre e pioggia. Benjamin era inzuppato fino alle ossa, ma continuava a tenere la faccia sollevata e a lasciare che l'acqua gli colpisse le palpebre. E rideva. Poi batté le mani e, alzatosi, uscì a fare il giro del suo piccolo accampamento ed era 1 del mattino. Piovve dirottamente per 2 ore e alla fine cessò. Uscirono le stelle lavate di fresco, più lustre e limpide che mai. Cambiati i panni con altri asciutti che teneva nella sacca di cellophane, Benjamin Driscoll si coricò di nuovo e scivolò beatamente ancora nel sonno. Il sole sorse lento sulle colline. Irruppe poi sereno sulla landa a svegliare Driscoll là dove era disteso. L'uomo attese qualche istante prima di alzarsi. Aveva sgobbato, aveva atteso per tutto un lungo e torrido mese e ora, dritto in piedi, si volse finalmente a guardare là donde era venuto. Era un verde mattino. Fin dove il suo sguardo poteva giungere, gli alberi si levavano contro il cielo. Non un albero o due, non una dozzina di alberi, ma tutte le migliaia che lui aveva piantato in semi e germogli. E nemmeno alberelli, no, né arbusti né piccoli teneri polloni, ma grandi piante, alberi enormi alti come 10 uomini, verdi, verdissimi, immensi, i tronchi rotondi e pieni, alberi che scintillavano nelle foglie metalliche, alberi sussurranti, alberi a filari sulle alture, limoni, tigli, sequoie, mimose, querce, olmi, pioppi e ciliegi, aceri, frassini, meli, aranci, eucalipti, flagellati da una pioggia tumultuosa, nutriti da un limo incantato di un altro mondo, alberi che nello stesso istante in cui guardava mettevano nuove gemme, esplodevano in nuovi germogli. «Impossibile!» gridò Benjamin Driscoll. Ma la valle e il mattino erano verdi. E l'aria, dappertutto, come una corrente viva, un fiume della montagna, scendeva l'aria nuova, l'ossigeno esalava dalle piante verdi. Lo potevi vedere fremere in un'alta marea di cristallo. L'ossigeno, puro, vergine, verde, freddo ossigeno, trasformava la valle in un delta di fiume. Ancora un istante e le porte dei centri abitati si sarebbero spalancate. La gente sarebbe corsa fuori nel nuovo prodigio dell'ossigeno, a fiutare, assaporare in fondo ai polmoni lunghe sorsate di ossigeno. E le guance se ne coloravano, i nasi si raggelavano, i polmoni riprendevano vita, i cuori balzavano in petto e i corpi, logori, consunti, si riprendevano in un istintivo passo di danza. Benjamin Driscoll bevve una lunga, lunga sorsata di verde aria liquida e svenne. Non aveva ancora ripreso i sensi che 5.000 alberi nuovi si stavano già arrampicando su verso il sole giallo.
1: Il racconto. Primo Levi. Le zie. Le zie di Faussone abitavano in una vecchia casa di via Lagrange, di soli 2 piani, rinserrata fra edifici più recenti, ma altrettanto trascurati, alti almeno il triplo. La facciata era moderna.

0: celeste, di un colore terroso indefinito, su cui risaltavano ormai appena distinguibili false finestre e falsi balconcini dipinti di rosso mattone. La scala B che io cercavo era in fondo al cortile. Mi sono soffermato ad osservare il cortile, mentre due massaie mi guardavano con sospetto dai rispettivi ballatoi. La corte ed il portico d'ingresso erano in acciottolato e sotto il portico correvano due carraie, in lastre di pietra di luserna, solcate e logorate dal passaggio di generazioni di carri. In un angolo era un lavatoio fuori uso. Era stato riempito di terra e vi era stato piantato un salice piangente. In un altro angolo c'era un mucchio di sabbia, evidentemente scaricati lì per qualche lavoro di riparazione e poi dimenticata. La pioggia l'aveva erosa in forme che ricordavano le Dolomiti e i gatti vi avevano scavato varie comode cucce. Di fronte era la porta di legno di un'antica latrina, macerata in basso dall'umidità e dalle esalazioni alcaline. Più in alto, ricoperta di una vernice bigia che si era contratta sul fondo più scuro, assumendo l'aspetto della pelle di coccodrillo. I due ballatoi correvano lungo tre lati, interrotti soltanto da cancelli rugginosi, che si prolungavano fuori dalle ringhiere in punte a ferro di lancia. Ad 8 metri dalla via congestionata e pretenziosa, si respirava in quel cortile un vago odore claustrale, insieme col fascino dimesso delle cose un tempo utili e poi lungamente abbandonate. Ho trovato al secondo piano la targa che cercavo. Oddenino Gallo. Dunque, sorelle della madre, non del padre, o forse zia alla lontana, o nel senso vago del termine. Sono venute ad aprirmi tutte e due e dal primo sguardo ho notato fra loro quella falsa rassomiglianza che spesso ed assurdamente ravvisiamo fra due persone, per quanto diverse, che veniamo a conoscere nella stessa sorte e allo stesso tempo. No, in realtà non si somigliavano molto, nulla al di là di una indefinibile aria di famiglia, dell'ossatura solida e della decorosa modestia delle vesti. Una aveva i capelli bianchi, l'altra castani scuri. Tinti? No, non tinti. Da vicino si distinguevano alcuni pochi fili bianchi sulle tempie che facevano fede. Hanno ritirato il pacco, mi hanno ringraziato e mi hanno fatto sedere su un piccolo divano a due posti, piuttosto consunto e di una forma che non avevo mai visto. Quasi diviso in due da una strozzatura e con le due metà disposte fra loro ad angolo retto. Sull'altro posto del divano si è seduta la sorella castana, la sorella bianca, su una poltroncina di fronte. Permette che apra la lettera. Sa, Tino scrive così poco. E già, infatti, guardi qua. Carissime zie, approfitto della cortesia di un amico per farvi pervenire questo regalino. Saluti affettuosi e baci da chi sempre vi ricorda. E sono il vostro Tino. Punto e basta. Non gli viene il mal di testa di sicuro. Così lei è un suo amico, non è vero? Gli ho spiegato che proprio amico no, se non altro per la differenza di età, ma ci eravamo trovati in quei paesi lontani. Avevamo passato insieme tante sere, insomma, ci eravamo fatta buona compagnia e lui mi aveva raccontato molte cose interessanti. Ho colto un rapido sguardo della sorella Bianca alla sorella Bruna. Davvero? Ha risposto questa. Sa, con noi parla così poco. Ho cercato di rimediare al fallo. Laggiù, svaghi, ce n'erano pochi, anzi, nessuno. E a trovarsi fra due italiani in mezzo a tanti forestieri, veniva naturale di parlare. Del resto lui mi raccontava quasi soltanto del suo lavoro. Com'è buona usanza, cercavo di rivolgermi volta a volta ad entrambe le donne, ma non era facile. La zia Bianca raramente puntava lo sguardo verso di me. Per lo più guardava in terra, oppure, anche se io mi rivolgevo verso di lei, teneva gli occhi fissi in quelli della sorella Bruna. Le poche volte che prendeva la parola, si rivolgeva alla sorella, come se lei parlasse una lingua che io non avrei potuto capire. E la Bruna dovesse fare da interprete. Quando invece era la Bruna a parlare, la Bianca lo guardava fissamente col busto leggermente piegato verso di lei, come se la volesse sorvegliare e stesse pronta a coglierla in difetto. La Bruna era loquace e di umore gaio. In breve ho saputo molto di lei, che era vedova senza figli, che aveva 63 anni e la sorella 66, che si chiamava Teresa, e la Bianca Mentina, che voleva dire Clementina. Che il suo povero marito era stato motorista abilitato nella marina mercantile, ma poi al tempo di guerra l'avevano imbarcato sui caccia ed era sparito nell'Adriatico, al principio del 43, proprio l'anno che era nato Tino. Erano appena sposati, invece Mentino non si era mai sposata. Ma mi dica di Tino, sta bene, no? Non prende freddo. Su per le impalcature. E per il mangiare? Già, lo avrà visto, il tipo che è lui. Ha proprio le mani d'oro. È sempre stato così, anche da ragazzo. Quando c'era un rubinetto che perdeva, un guasto alla Singer, o la radio che faceva le scariche, lui metteva tutto a posto in un momento. Però c'era anche il rovescio della medaglia, nel senso che quando lui studiava, aveva sempre bisogno di avere in mano qualche affarino da smontare, rimontare. E sa bene, smontare è facile, rimontare mica tanto. Ma poi ha imparato. E di malanni non ne ha fatti più. Le avevo davanti agli occhi le mani di Faussone, lunghe, solide e veloci, molto più espressive del suo viso. Avevano illustrato e chiarito i suoi racconti imitando volta a volta la pala, la chiave inglese e il martello. Avevano disegnato nell'area stantia della mensa aziendale le catenarie eleganti del ponte sospeso e le guglie dei Derrick, venendo a soccorso della parola quando questa andava in stallo. Mi avevano richiamato alla mente lontane letture darwiniane sulla mano artefice che, fabbricando strumenti e curvando la materia, ha tratto dal torpore il cervello umano e che ancora lo guida, stimola e tira come fa il cane col padrone cieco. Per noi è come un figlio, pensi che ha vissuto 8 anni in questa casa e che ancora adesso? 7, non 8, ha corretto Mentina con inesplicabile durezza e senza guardarmi. Teresa ha proseguito senza rilevare. E bisogna dire che di fastidi ce ne ha dati pochi, almeno finché è rimasto la Lancia, cioè fino a che ha fatto una vita un po' regolare. Adesso si capisce che guadagna di più, ma mi dica, le pare che uno possa andare avanti così per tutta la vita, così come un uccello sul ramo, che oggi è qui, domani chissà dove, un po' a cuocere nel deserto e un po' in mezzo alla neve, e senza parlare poi della fatica e del pericolo di lavorare in cima a quelle torri, che a me solo a pensarci mi viene il capogiro, ha aggiunto Mentina, come se rimproverasse la sorella e la tenesse responsabile. E spero che passando gli anni si calmerà un poco, ma per adesso niente da fare. Deve vederlo quando è qui a Torino. Dopo 2 o 3 giorni sembra un leone in gabbia. Qui in casa non si fa più quasi vedere. E ho fino il sospetto che delle volte vada diretto in una pensione e con noi due non si faccia neanche vivo. Garantito che, benché robusto, se va avanti così finisce che si rovina lo stomaco. Qui da noi non c'è verso di ottenere che venga a mangiare in orario. Qui si segga a tavola tranquillo e mandi giù qualche cosa di caldo, di sostanza. Sembra che sia seduto sui chiodi, un panino, un pezzo di formaggio e via. E ritorna la sera che noi due siamo già addormentate, perché noi andiamo a dormire presto. E sì che a noi fargli dei mangiarini un po' curati ci farebbe piacere, perché per noi non vale neanche la pena. È lui il solo nipote che abbiamo. E tempo ne abbiamo tanto. Ormai la configurazione si era stabilizzata, non senza un certo disagio da parte mia. Teresa parlava guardando me. Mentina interveniva guardando Teresa ed io stavo ad ascoltare tenendo d'occhio prevalentemente Mentina e percepivo in lei una cromonia mal definibile. Non capivo se era rivolta contro di me o contro la sorella o contro il nipote lontano o contro il destino di quest'ultimo che non mi sembrava poi così degno di commiserazione. Stavo ravvisando una delle due sorelle un esempio di quella divergenza e polarizzazione che spesso si osserva nelle coppie, non necessariamente di coniugi. All'inizio della convivenza le differenze fra il membro tendenzialmente prodigo e l'avaro, fra l'ordinato e il disordinato, fra il sedentario e il giramondo, fra il loquace e il taciturno possono essere esigue, ma col passare degli anni si accentuano fino ad una specializzazione precisa. Allo stesso modo la zia Teresa si era specializzata nei contratti col mondo e la zia Mentina si era arroccata nella casa, una agli affari esteri e l'altra agli interni. Evidentemente non senza invidi, attriti e critiche reciproche. Ho cercato di rassicurare le due signore. No, per il mangiare non c'è da preoccuparsi. Io l'ho visto come vivettino. Sul lavoro un orario bisogna seguirlo per forza, in qualunque paese uno vada a finire. E stiano pure tranquille che più uno va lontano dai paesi civili, più uno è sicuro di mangiare roba sana. Magari strana, ma sana. E così non si rovina la salute. Del resto, a quanto ho visto io, Tino ha una salute da fare invidia, non è vero? È vero, sì, è intervenuta Mentina. Non ha mai niente, sta sempre bene. Mai che abbia bisogno di niente. Non ha bisogno di nessuno. Era proprio trasparente la povera zia Mentina. Lei sì, aveva bisogno che qualcuno avesse bisogno di lei. Tino in specie. Zia Teresa mi ha offerto del liquore e degli amaretti e mi ha chiesto il permesso di aprire il pacco che avevo portato dalla Russia. Conteneva 2 colli di pelliccia, uno bianco e uno bruno. Non me ne intendo molto, ma ho avuto l'impressione che non si trattasse di pellicce di gran pregio. Probabilmente erano articoli dei magazzini Berjotska, quasi obbligatori per il turista che visita Mosca in 3 giorni. Che meraviglia! E lei è stato ben gentile a portarli fin qui. Ci spiace tanto per il disturbo. Poteva almeno telefonare, saremmo venuti noi a prenderle. Chissà quanto avrà speso quel figliolo, che poi per noi era troppo fina. Forse lui si crede che noi andiamo ancora a spasso in via Roma. Ebbene, perché no? Sarebbe un'occasione per riprendere l'abitudine, no, mentina? Non siamo mica decrepite. Parla poco, Tino, ma ha sentimento. In questo è tutto sua madre. A vederlo così è rustico, ma è solo apparenza. Ho annuito per educazione, ma sapevo di mentire. Non era solo apparenza, la rusticheria di Faussone. Forse non era nata con lui, che forse un tempo era stato diverso, ma era ormai reale, acquisita, ribadita da innumerevoli duelli con l'avversario che è duro per definizione, il ferro dei suoi profilati e dei suoi bulloni, quello che non perdona mai i tuoi errori e spesso li dilata in colpe. Era diverso il mio uomo, quale io avevo imparato a conoscerlo, dal personaggio che le due buone zie, una furba e l'altra mica tanto furba, avevano costruito per farne oggetto del loro amore tiepidamente ricambiato. Il loro ritiro romitaggio di Via Lagrange, immune ai decenni, acconciamente rappresentato dal Causeres in cui io sedevo, era un cattivo osservatore. Anche se Faussone avesse consentito a parlare un poco di più, in nessuno modo sarebbe riuscito a far rivivere fra quelle tappezzerie le sue sconfitte e le sue vittorie, le sue paure e le sue invenzioni. Quello che ci vorrebbe per Tino, ha detto Teresa, sarebbe una brava ragazza, non è d'accordo anche lei? Noi ci abbiamo pensato, Dio sa quante volte, e tante volte abbiamo anche provato, e sembrerebbe anche facile, perché anche lui è bravo, un lavoratore, non è brutto, non ha vizi e guadagna anche bene, vuol credere? Li facciamo incontrare, si vedono, si parlano, escono insieme 2 o 3 volte, poi la ragazza viene qui e si mette a piangere, finito. E non si capisce mai che cosa è successo. Lui è garantito che non parla, e loro, ognuna, racconta una storia diversa. Che lui è orso, che l'ha fatta camminare 6 chilometri senza dire una parola, che si dà delle arie, insomma un disastro. Che oramai si è saputo che se ne parla in giro e noi non ci siamo neppure più di combinargli gli incontri. Eppure lui al suo avvenire magari non ci pensa, ma noi sì, perché abbiamo qualche anno di più di lui e sappiamo cosa vuol dire vivere soli. E sappiamo anche che per stare con qualcuno ci vuole una fissa dimora, se no uno finisce che diventa selvatico. Quanti se ne incontrano, specie la domenica? E si conoscono subito, e ogni volta che ne vedo uno penso a Tino e mi viene la malinconia. Ma lei non so, una sera che siate un po' in confidenza, come capita fra uomini, una parolina, non gliela direbbe? Ho promesso di sì, ed ancora una volta mi sono sentito mentire. Non gli avrei detto nessuna parolina, non gli avrei dato consigli, non avrei cercato in nessun modo di influire su di lui, di contribuire a costruirgli un futuro, di stornare il futuro che lui stesso si stava costruendo o il destino per lui. Solo un amore oscuro, carnale, antico, come quello delle zie, poteva presumere di sapere quali effetti sarebbero scaturiti dalle cause, a quali metamorfosi sarebbe andato incontro il montatore Tino Faussone legato ad una donna e ad una fissa dimora. È già difficile per il chimico antivedere, all'infuori dell'esperienza, l'interazione fra 2 molecole semplici, del tutto impossibile predire cosa avverrà all'incontro di 2 molecole moderatamente complesse. Che predire di un individuo davanti ad una situazione nuova? Nulla. Nulla di sicuro, nulla di probabile, nulla di onesto. Meglio sbagliare per omissione che per commissione. Meglio astenersi dal governare il destino degli altri, dal momento che è già così difficile ed incerto pilotare il proprio. Non mi è stato agevole prendere congedo dalle 2 signore. Trovavano sempre nuovi argomenti di conversazione e manovravano in modo da intrecciare il cammino che cercavo di aprirmi verso la porta d'ingresso. Si è udito il rombo di un reattore di linea e dalla finestra del tinello, contro il cielo ormai scuro, si è visto il pulsare delle luci di posizione. Ogni volta che ne passa uno, io penso a lui, che non ha paura di cascare, ha detto la zia Teresa, e pensare che noi non siamo mai state a Milano, e una volta sola a Genova, per vedere il mare.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana. La scuola toscana. Dopo la metà del 200, con la morte di Federico II e l'arrivo degli Angioini nel sud Italia, molti intellettuali della corte palermitana trovarono ospitalità nella città di Bologna, sede della più antica università italiana. Altri uomini di cultura e poeti trovarono ospitalità nelle città toscane, in forte espansione economica e culturale. Così lo stile poetico della scuola siciliana venne preso a modello da autori bolognesi e toscani, appartenenti alla borghesia cittadina o alla piccola nobiltà. A differenza degli autori siciliani, i toscani, prevalenti come numero, non appartengono all'ambiente di corte, perché nelle città del centro Italia si stanno affermando i comuni, governati dalla nobiltà e dalla borghesia. Gli artisti e gli intellettuali del periodo comunale partecipano attivamente al governo delle loro città e prendono parte alle lotte che contrappongono Guelfi, sostenitori dell'autorità papale, e Ghibellini, sostenitori dell'imperatore, o successivamente Guelfi bianchi e Guelfi neri. I primi riconoscono l'autorità del Papa solo nelle questioni religiose, i secondi anche in quelle politiche. Ciò significa che l'intellettuale e l'artista non vivono più all'interno dell'ambiente chiuso e protetto della corte, ma entrano nel vivo della lotta politica, diventandone parte attiva. Pertanto, la poesia, e in più in generale la letteratura, è l'espressione dei valori della civiltà comunale. Tra gli autori più importanti si ricordano Guittone d'Arezzo, come inventore della canzone politica. Guittone d'Arezzo è tra i poeti della scuola toscana che ha un posto di primo piano. Di famiglia benestante e di parte guelfa, nasce nel 1235 e muore nel 1294. Attivo politicamente a Firenze, subì l'esilio a causa della sconfitta dei Guelfi di Firenze contro i Ghibellini di Siena e poco dopo entrò nell'ordine religioso dei cosiddetti Frati Gaudenti, nato allo scopo di conciliare Guelfi e Ghibellini e di promuovere la pace. Guittone è ricordato soprattutto perché è stato il primo autore della letteratura italiana a scrivere una canzone politica, riprendendo la struttura della canzone provenzale. Un componimento formato da più strofe, dette stanze, di un numero variabile di versi, che si conclude con un congedo, cioè una strofa conclusiva dove il poeta si rivolge direttamente al lettore o alla sua canzone, per sottolineare il messaggio fondamentale del testo. La canzone «Ahi lasso, ora è stagion di doler tanto» si apre con un'esclamazione di dolore per la sconfitta dei Guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti del 1260 contro le truppe ghibelline. L'autore continua ricordando la grandezza della città nel suo glorioso passato, per poi tornare al presente e concludere con le parole di amara ironia rivolte al partito dei Ghibellini di Firenze. Il poeta li accusa di essersi sottomessi al potere dell'imperatore e di aver fatto perdere autonomia politica alla città.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da rivista Natura. Le folli società di acclimatazione del XIX secolo, di Alfonso Lucifredi. In Nuova Zelanda mi sono divertito a guardare i rari bombi del Regno Unito e le api domestiche che si nutrivano e impollinavano felicemente enormi e colorate infiorescenze di viperina azzurra, lupino, digitale e trifoglio. Eppure, mentre stavo lì, masticando con soddisfazione un pasticcio fatto di selvaggina, anch'essa non nativa, sapevo che stavo guardando una parodia ecologica. La verità è che in Nuova Zelanda abbiamo messo insieme un ecosistema Frankenstein nella parte sbagliata del mondo e che così facendo abbiamo annientato le creature native che vivevano qui. Dave Golson, Il ritorno della regina, edizione Hoepli. Al giorno d'oggi buona parte del pubblico è a conoscenza del fatto che l'introduzione di specie provenienti dall'altro capo del mondo può provocare danni ecologici anche gravi. Nutrie, procioni, scoiattoli grigi e gamberi rossi della Louisiana sono soltanto alcune delle specie alloctone che hanno invaso le campagne del bel paese, portando con sé problemi di vario genere, come competizione diretta con gli animali nativi o danni all'ecosistema. All'estero i danni causati dalle specie introdotte sono stati spesso devastanti, come ad esempio i conigli introdotti in Australia. Oggi, consci di questi drammatici precedenti, si evita di trasportare animali e piante da una parte all'altra del pianeta. Ma è una conoscenza che è maturata col tempo e con decenni di lavoro di sensibilizzazione da parte di naturalisti e comunicatori scientifici. In passato la faccenda era ben diversa. Con l'avvento del colonialismo, nazioni europee come la Francia, la Spagna o l'Olanda iniziarono a spartirsi ampie porzioni di Africa, Sud America e Sud-Est asiatico. La conquista di nuove terre esotiche spinse molti europei a voler vedere da vicino la natura insolita di quei paesi lontani, e così animali e piante totalmente estranei agli ecosistemi europei vennero portati nel vecchio continente. Allo stesso modo, i coloni che erano espatriati ed erano andati a popolare quelle colonie combatterono la nostalgia di casa portando con sé animali e piante a cui erano maggiormente avvezzi. Per questo motivo nacquero le società di acclimatazione, con lo specifico intento di favorire queste introduzioni. Nel 1854, il grande zoologo francese Isidore Geoffroy Saint-Hilaire fondò la Société Zoologique d'Acclimatation, che aveva come missione l'importazione di animali esotici in Francia. Non erano esclusi nemmeno gli esseri umani. Saint-Hilaire credeva infatti che le specie potessero essere forzate ad adattarsi a nuovi ambienti. Venne ben presto creata una filiale in Algeria, mentre nel 1861, a Parigi, venne fondato il Jardin d'Acclimatation, con lo scopo di mostrare ai curiosi animali e persone provenienti da paesi lontani. La società offriva anche onorificenze a chiunque riuscisse a fare in modo che le specie importate si riproducessero stabilmente nei loro nuovi ambienti. Il Regno Unito seguì a ruota su proposta del giornale The Field. Il 21 ottobre 1859 venne organizzata una cena a base di animali esotici, a cui partecipò, tra gli altri, il celebre biologo Richard Owen. Venne discussa la possibilità di allevare alcune di queste specie in territorio inglese, principalmente per allevarle. Tra queste c'era Leland, una massiccia antilope originaria dell'Africa orientale, di cui Owen parlò nei giorni seguenti in una lettera indirizzata al Times. Nella lettera, il celebre scienziato esaltò la bontà delle carni dell'animale e abbracciò con convinzione la causa dell'acclimatazione. Ma fu nelle colonie ed ex colonie britanniche che le società di acclimatazione si mossero con più convinzione, facendo danni ben più gravi. L'ornitologo dilettante Eugene Schaeffelin portò con sé negli Stati Uniti prima alcuni passeri europei che entrarono in competizione diretta con le specie locali e poi un centinaio di storni che diventarono un'autentica piaga, generando negli anni una popolazione di oltre 200 milioni di individui. Per alcuni storici questa sua iniziativa fu spinta dal desiderio di portare in America tutte le specie di volatili citati da Shakespeare. Questa però è probabilmente solo una diceria, nata dalla sua scarsa popolarità. In Oceania, poi, queste iniziative ebbero un grande successo. Un colonizzatore inglese in Australia, di nome J. Martin, scrisse nel 1830: «Gli alberi trattengono le loro foglie e cambiano la corteccia. I cigni sono neri. Le aquile bianche, le api non hanno il pungiglione, alcuni mammiferi hanno le tasche, altri depongono uova. La falsa convinzione che la natura australe fosse in qualche modo più debole di quella europea, oltre al desiderio di avere forme di vita più familiari, portò all'introduzione di decine di specie europee. Animali da allevamento e pesci d'acqua dolce, uccelli selvatici e piante da fiore. Molte specie divennero invasive, altre danneggiarono gravemente la natura locale. Ad alcuni errori si rimediò con altri errori. Tra i vari tentativi che si portarono avanti per eradicare i conigli dall'Australia e gli opossum dalla Nuova Zelanda, ci fu persino l'introduzione di donnole ed ermellini, che ovviamente si concentrarono su ben altre prede. Fu soltanto con i primi anni del XX secolo che finalmente iniziarono ad essere creati rigidi protocolli sull'importazione delle specie esotiche e molte società di acclimatazione chiusero o si reinventarono come società di cacciatori o pescatori. Ma ormai enormi danni erano già stati fatti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Civiltà Romana. Tra paura e superstizione. Accanto alla religione ufficiale, celebrata con solenni eventi pubblici, il popolo non disdegnava di praticare riti privati, spesso occulti e demoniaci, molti dei quali fanno ancora oggi accapponare la pelle. Di Elena Percivaldi. La parola ha un suono stridente e sinistro, Strix. Ed è normale, perché si tratta di un termine onomatopeico che riproduce il verso del Barbagianni, lo Strix, appunto, misterioso quanto affascinante uccello notturno. Chiamata così dai greci, che diedero vita a due varianti, le empuse e le lamie, e allo stesso modo dai latini, la strega o maga domina la mitologia classica come una figura ibrida e complessa. Per metà umana, assai spesso di aspetto piacevole, e per metà bestia selvaggia, grazie ai suoi poteri è in grado di assumere aspetti diversi in base al suo obiettivo. A volte è quello di nutrirsi del sangue degli infanti, altre di sedurre gli uomini. Le radici delle streghe affondano in un'epoca arcaica, nei miti ancestrali del Mediterraneo e della Mezzaluna Fertile, in particolare nella dea Uccello, legata all'inquietante figura di Lilith, Lilitu, dalla radice semitica Lil, cioè notte, Demone femminile mesopotamico associato alle tenebre, al vento e alla tempesta, portatrice di disgrazie, malattie e morte. Una creatura affascinante, ma impura, che gli ebrei interpreteranno come la prima moglie di Adamo, generata precedentemente a Eva, da lui respinta, lasciò l'Eden per dedicarsi a Satana, tramutandosi all'occorrenza in civetta. Come tutte le civiltà arcaiche, anche Roma considerava l'universo magico come parte integrante della vita. I riti propiziatori, quindi, erano una strategia per placare gli dèi e garantirsi i loro favori. Il termine magia, mageia, compare nella Grecia del V secolo avanti Cristo per definire le pratiche dei magoi, i sacerdoti di Zoroastro attivi in Persia. Le pratiche dello zoroastrismo erano diverse rispetto a quelle della religione greca, ragion per cui anche i magoi assunsero un'aria misteriosa, oscura e pericolosa. In seguito, il termine mageia passò a indicare in senso peggiorativo qualsiasi pratica esercitata dal popolo, in particolare dai contadini, al di fuori dei canali ufficiali della religione di Stato. Lo stesso avvenne nel mondo latino. Nella Roma arcaica esistevano due modi per approcciare l'ambito del sacro. Uno era la religio, l'altro la superstizio. Se la religio indica lo scrupolo e la preoccupazione di compiere i riti secondo regole tradizionali prestabilite, la superstizio designa invece una generica pratica divinatoria. Con il tempo, però, questa divenne una sorta di religio diversa, persino rischiosa. Nella mentalità romana, infatti, la prosperità dello Stato dipendeva dalla concordia deorum, il favore degli dèi, e l'unico modo per mantenere tale favore era quello di garantire che le pratiche religiose fossero svolte attraverso i rituali ufficiali stabiliti dalla casta sacerdotale. Le superstizioni, in quanto pratiche individuali e irrazionali, per di più esercitate in contesti socialmente marginali, dalle classi subalterne o dagli stranieri, destavano molti sospetti. Anche il cristianesimo, quando si affacciò per la prima volta al mondo romano, lo testimonia Plinio il Giovane, era considerato a tutti gli effetti una superstizione.

0: Nello stesso periodo, il reato di magia cominciò a essere punito con la pena capitale, che rimase vigente anche in età imperiale. Nonostante le proibizioni, però, la magia restò largamente diffusa. Quando Roma incontrò l'ellenismo, essa si diffuse grazie ai maghi levantini sbarcati nella capitale. A farla da padroni erano soprattutto i cultori della magia persiana, più intellettuale e praticata dagli uomini, mentre quella egizia si concentrava su aspetti pratici legati al parto e alla salute del nascituro e della puerpera, e divenne terreno incontrastato delle donne. Le fattucchiere preparavano filtri d'amore e pozioni contro i dolori, celebrando riti propiziatori e di fertilità. Le cronache citano episodi tra il grottesco e il macabro. È il caso di tre vedove sorprese a rimestare strani liquidi in un calderone e obbligare a bere l'intruglio, morendo avvelenate. C'erano poi orrendi riti, ne parla il poeta Orazio, di bimbi rapiti e sepolti vivi, da cui si ricavavano midollo e fegato essiccati per la fabbricazione di filtri d'amore. Diffusissima a Roma era anche la pratica della defixio, che consisteva nel piantare un chiodo in un pupazzetto allo scopo di nuocere a qualcuno per ragioni sentimentali, economiche o politiche. Il maleficio si otteneva incidendo su una lastra di piombo il nome della vittima accompagnato da una formula per consegnare il mal capitato agli dei inferi. Obbligatorio assicurarsi che il nome del bersaglio fosse scritto in modo corretto. In caso di omonimie, era bene accompagnarlo con quello della madre. Le barrette di piombo inciso venivano interrate o nascoste in luoghi collegati al mondo degli inferi, come grotte, fontane, templi o tombe, meglio se di individui morti prematuramente o in maniera violenta. Nel tardo impero, le defixiones e altri riti di magia nera si concentrarono soprattutto intorno alla fontana di Anna Perenna, antichissima e misteriosa divinità festeggiata alle Idi di marzo. Sorella leggendaria di Didone, Anna Perenna dimorava in un bosco sacro lungo la via Flaminia, dove i suoi adepti si radunavano per abbandonarsi a danze orgiastiche e libagioni. Intorno alla fontana, scoperta nel 1999, sono state rinvenute figure antropomorfe inserite a testa in giù dentro contenitori di piombo. Si tratta dei simulacri delle persone da colpire, modellati dal mago in persona. Finivano nella fontana in modo che attraverso i canali di scolo la maledizione raggiungesse il mondo degli inferi, portando con sé, almeno nelle intenzioni, il malcapitato, ignaro della sua sorte. Con l'avvento del cristianesimo, tali pratiche non cessarono. Sopravvissute alla legislazione di Costantino e al codice teodosiano, vennero equiparate al paganesimo e alle varie eresie che proliferarono in età tardo-antica. Con il loro bagaglio di superstizioni e riti, spesso coltivati dalle donne delle classi più umili, passarono al Medioevo, costituendo la base di una radicatissima religiosità popolare, incomprensibile per le classi colte dei chierici, e che sarebbe stata all'origine del fenomeno delle streghe e della loro persecuzione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, l'albero di Natale. L'abete sempreverde si

simboleggia la vittoria sulla morte, ma la tradizione di decorarne i rami arriva da usanze pagane di Celti e Vichinghi. Ecco cosa ci siamo inventati, a tutte le latitudini, per riscaldare il Natale. Di Matteo Liberti. Secondo una tradizione dai contorni leggendari, l'albero di Natale, come lo conosciamo oggi, fu inventato all'inizio del XVII secolo. Si narra che la vigilia di Natale del 1611, a Bzeg, in Polonia, la duchessa Dorotea Sibilla, nell'addobbare il suo castello, dispose in un angolo un abete e lo adornò con candeline e decori colorati. Nacque così quello che molti considerano il primo albero natalizio, destinato poi all'aggiunta delle punte e delle palline. Le cronache però attestano come già nei secoli precedenti vi fossero state iniziative simili, essendo la simbologia dell'albero al centro di numerose tradizioni fin dai tempi più remoti. Presente già nella Bibbia, dove appaiono l'albero della vita e quello della conoscenza del bene e del male, la simbologia arborea è da sempre connessa al concetto di spirito vitale, in particolare per quanto riguarda gli alberi sempreverdi, come gli abeti, simbolo di rinascita e fertilità. L'abete era già presente nella cultura greca, sacro alla dea Artemide, nell'antica Roma, simbolo di prosperità, e nel mondo celtico, associato alle festività del solstizio d'inverno. Proprio tra i Celti si sarebbe diffusa la pratica di decorarne i rami, poi ripresa dai Vichinghi, che lo adornavano con bacche durante i giorni più bui dell'inverno, auspicando il rapido ritorno del sole. Il diffondersi del cristianesimo contribuirà poi ad associare quest'albero alla figura di Gesù come simbolo di mortalità e della Trinità, vista la forma triangolare. Il legame tra sempreverdi e festività natalizie si robustì in epoca medievale, soprattutto nelle aree di lingua tedesca, grazie ad un episodio leggendario di cui fu protagonista San Bonifacio di Magonza, 680-754. Si racconta che il religioso, noto per la sua attività di conversione dei pagani germanici, utilizzò come base l'insediamento fortificato franco di Burgaburg, Assia settentrionale. Qui fu lui stesso ad abbattere una quercia considerata sacra dai pagani, nel tentativo di dimostrare la superiorità del cristianesimo. Dietro all'albero distrutto spuntò un abete, e il monaco affermò che si trattava di un legno della pace, emblema di vita senza fine, e lo addobbò con candele, che simboleggiavano la discesa dello Spirito Santo tramite la nascita di Gesù, chiedendo infine ai nuovi fedeli di fare altrettanto ogni Natale. Sul finire del Medioevo, nel 1441, un albero natalizio apparve nella piazza di Tallinn, in Estonia. Si trattava di un grande abete, attorno a cui, sulla scia di antichi riti propiziatori, si misero a danzare giovani donne e uomini in cerca di consorte. Nel 1510, un albero simile fu allestito a Riga, in Lettonia, per festeggiare il nuovo anno, come ricorda oggi una targa incastonata tra i ciottoli nel centro della città, mentre risale al 1527 il primo uso scritto dell'espressione «albero di Natale», «Weihnachtsbaum», presente negli atti ufficiali della città di Stuttgart am Main, in Baviera. Gli alberi dell'epoca, addobbati con frutta e dolciumi, erano allestiti solo negli spazi pubblici. Grazie alla promozione che ne fece Martin Lutero, artefice nel XVI secolo della Riforma protestante, la tradizione iniziò quindi a sposarsi sempre più col mondo cristiano e presto gli alberi di Natale entrarono nelle case private, come in quella della duchessa di Brieg nel 1611. Per illuminare e rendere più accogliente l'ampio salone del castello in cui abitava, la duchessa ebbe l'idea di collocare l'alberello al centro della sala, addobbato con candeline, frutti, dolci e fiori di carta. Gli alberi di Natale, come li intendiamo oggi, però, dovranno attendere ancora un po' per entrare di diritto nelle case. Nel 1840
Elena di Mecklenburgo-Schwerin, duchessa d'Orléans, ne allestì uno a Parigi, lanciando la moda in Francia. Da qui la tradizione dell'albero di Natale superò la Manica e arrivò nel Regno Unito, dove Alberto di Sassonia, consorte della regina Vittoria, ne impose la presenza in tutte le residenze reali. Proprio nell'Inghilterra vittoriana nacque l'usanza del puntale, che in origine rappresentava un angelo. L'usanza delle palline, invece, risale al XIX secolo, quando il soffiatore di vetro tedesco Hans Grein le realizzò rifacendosi alla forma della frutta. Intanto la tradizione era dilagata oltre oceano, mentre in Italia, patria del presepe, si impose a fine Ottocento, grazie alla regina Margherita di Savoia, che adottò l'usanza nel Palazzo del Quirinale. Il successo dell'abete natalizio alimentò un fiorente business cresciuto nel XX secolo ed esploso nel secondo dopoguerra. Le industrie più coinvolte sono state quelle produttrici di addobbi e specializzate nella coltivazione di sempreverdi, senza dimenticare la crescente produzione di alberi finti. I primi modelli furono realizzati in Germania nel 1880, con piume d'oca pitturate di verde. Nel frattempo, l'antico valore sacro di questo simbolo è stato riconfermato nel 1982 dalla scelta di Giovanni Paolo II di allestire un grande albero di Natale in Piazza San Pietro, a Roma, nel cuore della cristianità. È questo oggi il più celebre del mondo, seguito da quello approntato ogni anno, dal 1931, al Rockefeller Center di New York, in un contesto più profano e commerciale. Il mix tra tradizione religiosa e festa laica accompagna d'altronde fin dalle origini la storia dell'albero di Natale, oggi declinato in innumerevoli fogge e realizzato con ogni sorta di materiali, con tanto di modelli high-tech caratterizzati da impressionanti giochi di luce regolabili tramite smartphone.

0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista enigmistica Il convito in casa di Levi, di Aldo Capece. Questa grande tela di Paolo Cagliari, detto il Veronese, 5,60 per 13,10 metri, attualmente visibile a Venezia presso le gallerie dell'Accademia, porta la data del 1573. L'anno di composizione è indicato infatti nell'iscrizione posta sulla base di un piedritto che si scorge nella parte sinistra del quadro. Era destinata al refettorio del convento domenicano dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, in sostituzione di un analogo dipinto del Tiziano che purtroppo era andato completamente distrutto nel corso di un incendio scoppiato 2 anni prima. Uno dei frati del convento si fece carico delle spese e contribuì anche alla ristrutturazione dell'intero edificio. L'imponente olio su tela, che costituisce uno dei capolavori del Veronese, restò a Venezia fino a quando, nel 1797, la Repubblica cadde e Napoleone trasferì il quadro a Parigi, dove restò fino al 1815, prima di essere restituito alla sua città d'origine. 10 anni dopo fu restaurato, ma il primo intervento sul dipinto risale al 1697, in seguito a un nuovo incendio che lo aveva danneggiato. In quest'occasione subì parziali mutilazioni, soprattutto lungo i margini laterali. Il tema dell'opera, quello delle cene evangeliche, ricorre spesso nella produzione di Veronese, interpretato, come si può vedere anche qui, in chiave scenografica e spettacolare, con l'inserimento di tutta una serie di elementi mondani e fastosi. L'artista aveva già dipinto la cena in casa di Simone per il convento veneziano di San Sebastiano, le nozze di Cana e la cena di San Gregorio Magno a Vicenza. In quest'ultima opera, che però non rientra in quelle tratte dal Vangelo, era rappresentata una delle cene che il santo allestiva per i poveri, a cui partecipa anche Cristo sotto le spoglie di un viandante. Nel 1573, dunque, la tela commissionata a Veronese dai Domenicani chiudeva la sequenza, ma con una differenza. I frati volevano che si raffigurasse l'ultima cena, con Cristo e tutti gli apostoli, e Veronese, per la verità, non si era mai cimentato con il soggetto specifico della cena eucaristica. Lo fece come al solito, puntando sull'impianto scenografico. Entro una grande loggia aperta che assomiglia al France Scène di un teatro rinascimentale, con le triplici arcate e le scale laterali, si colloca la cena, con un fondale di candidi edifici che si stagliano sul cielo. Per le architetture della loggia, l'artista si ispirò a opere del Palladio, alla loggia Cornaro del Falconetto e alla Biblioteca Marciana dei Sansovino. Ai lati di Gesù e degli Apostoli, sfruttando le dimensioni allungate del quadro, si affolla poi una pletora di vari personaggi, sono più di 40, esclusi gli animali, in vesti variopinte e nelle pose più strane. Invece di un'atmosfera raccolta e drammatica, si ha l'impressione di una grande e chiassosa vivacità. Come era prevedibile, soltanto 3 mesi dopo il termine del quadro, Veronese fu convocato davanti al Tribunale dell'Inquisizione, sospettato addirittura di eresia, accusa non da poco in tempi di controriforma. Gli si contestava il fatto di aver raffigurato un tema così alto e sacro in modo che molti consideravano irriguardoso e sconveniente, come se l'istituzione del sacramento più importante della Chiesa fosse avvenuta in una bettola frequentata da gente di dubbia moralità. Il verbale dell'interrogatorio al pittore si è conservato e costituisce un documento molto interessante. Già i frati domenicani, per la verità, si erano accorti che l'artista si era forse preso qualche licenza di troppo e gli avevano chiesto di cambiare il soggetto dell'ultima cena con quello della cena in casa di Simone. A tal proposito, avevano suggerito di sostituire il cane accucciato proprio al centro del quadro, davanti a Cristo, con la figura della Maddalena, ma Veronese aveva rifiutato. Gli inquisitori in seguito chiesero spiegazioni anche per altre bizzarrie, come l'aver dipinto un tipo a cui esce il sangue dal naso, altri individui vestiti alla tedesca, forse luterani, un buffone con in mano un pappagallo e uno degli apostoli che si cura i denti. Veronese rispose che, a volte, i pittori si prendono delle libertà come i poeti e i matti, ma le giustificava dicendo che, se nel quadro, esaurito il soggetto principale, avanzava dello spazio, lui era libero di riempirlo come voleva. Alla fine, il tribunale lo condannò a correggere il dipinto a sue spese entro 3 mesi. Impresa impossibile. Ma poi si giunse a un compromesso. Grazie all'intercessione di influenti patrizi estimatori dell'artista, il titolo del quadro venne cambiato. Ecco perché oggi noi ammiriamo una tela nota come Convito in casa di Levi, un banchetto a cui parteciparono ricchi farisei e pubblicani, e non come Ultima cena. Il capitolo quinto del Vangelo di San Luca era un soggetto più adatto alla movimentata scenografia raffigurata da Veronese, dove Gesù e gli apostoli quasi scompaiono tra tutti gli altri personaggi.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da il notiziario del FAI. I beni del FAI scelti come location cinematografiche. I luoghi di cui il FAI si prende cura sono così unici e scenografici che spesso i registi se ne sono innamorati, scegliendoli per ambientare i loro film. A cura della redazione. Villa del Balbianello, Tremezzina, Como. Come non citare Villa del Balbianello, affacciata sul lago di Como, teatro di numerosi film della scena internazionale, grazie alla sua maestosità. Se siete amanti della saga di Star Wars, diretto da George Lucas, sicuramente ricorderete nell'episodio secondo, L'attacco dei cloni, il pittoresco e suggestivo luogo dove si svolge il matrimonio segreto fra Padmé Amidala e Anakin Skywalker. Era infatti la Loggia Durini, la monumentale struttura ad archi, decorata con una rosa dei venti intarsiata nel pavimento. Qualche anno dopo, nel 2006, Villa del Balbianello diventa parte della scenografia del remake del film James Bond Casino Royale, con il noto attore Daniel Craig che vi trascorre un periodo di convalescenza dopo essere stato ferito. Nel parco della villa settecentesca è stata girata la famosa scena del bacio con la Bond girl Eva Green. Allungata a picco sulle acque del centro del lago di Como, la villa si affaccia elegantemente su un ampio panorama che ne fa una delle più scenografiche dimore dell'Ario. L'iniziatore delle meraviglie del Balbianello fu il cardinal Durini, letterato e mecenate, che a fine Settecento scelse questo angolo lacustre per farne un ritiro di delizia e di svago letterario. Una vocazione recuperata in tempi moderni da Guido Monzino, imprenditore, collezionista e appassionato viaggiatore, che nel 1974 fece della villa il rifugio dove conservare con ordine e gusto i ricordi di una vita avventurosa che lo condusse primo italiano in cima all'Everest. La sua vita quotidiana e le fortunate gesta emergono da mappe, strumenti di viaggio, libri, arredi e preziose quanto curiose collezioni di oggetti d'arte antica e primitiva. Tutto è ancora allestito secondo il suo volere, come i cimeli delle sue note imprese alpinistiche. Per sua volontà, nel 1988, la Fondazione ha preso in carico la rigorosa gestione della villa, preservandone lo spirito, che rivive anche nello stupefacente giardino che il FAI mantiene con la stessa maniacale perfezione. Un tracciato che spazia tra ardite potature e scorci romantici, viali fiancheggiati da statue, terrazze panoramiche e copiose fioriture, fino a culminare nella loggia settecentesca, che corona l'intero complesso, regalando un duplice e aereo panorama. Villa Necchi Campiglio, Milano. La villa di design anni 30 di Milano è stata teatro di diverse riprese cinematografiche. Corteggiata e ammirata da molti, oggi è il palcoscenico principale di grandi pellicole che hanno lasciato il segno nel cuore di tanti registi e spettatori. Uno di loro è Luca Guadagnino, che nel 2009 l'ha scelta come set cardine per il suo film Io sono l'amore, dove la villa diventa regina e protagonista del racconto. Anche Ridley Scott ha prediletto Villa Necchi Campiglio per House of Gucci, recente successo con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e altri famosi attori in un film che ha appassionato tutta la platea cinefila. In House of Gucci, Villa Necchi è un ambiente centrale perché è la dimora del padre di Maurizio Gucci, protagonista della vicenda, ed è stato scelto non solo per la sua eleganza, ma anche perché le sue mura evocano una reale atmosfera di famiglia. Appartata nel cuore di un tranquillo quartiere nel centro di Milano, la villa venne progettata nei primi anni 30 dall'architetto Piero Portaluppi, su incarico delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e di Angelo Campiglio, marito di Gigina, esponenti di una borghesia industriale lombarda colta e al passo coi tempi. Oltre alla villa, il giardino ospitava la casa del custode con la portineria, la serra, il garage, il campo da tennis e la piscina, la prima di proprietà privata a Milano. Spazi concepiti per padroni di casa operosi, ma capaci comunque di godersi il proprio tempo libero in compagnia di ospiti e amici. Ambienti dove l'innovazione si traduceva nel comfort e nell'efficienza di ascensori, montavivande, citofoni interni, porte blindate scorrevoli e cavo murati. Tutte caratteristiche che per lusso e modernità fecero della villa una delle residenze simbolo dell'epoca. Tre importanti donazioni arricchiscono oggi la visita: la collezione di opere d'arte del primo Novecento di Claudia Gianferrari, la raccolta di dipinti e arti decorative del XVIII secolo di Alighiero ed Emilietta De Micheli, e dal 2017 la collezione Guido Sforni, composta da 21 disegni su carta di artisti del XX secolo. Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce. A pochi chilometri da Lecce, in Salento, l'abbazia è la location della serie TV Briganti, che apparirà su Netflix nella primavera 2023. Prodotta da Fabula Pictures, è una serie crime western composta da 6 episodi. Briganti è ambientata nell'Italia meridionale della metà del XIX secolo. Un racconto moderno, epico e ricco di azione sul fenomeno del brigantaggio, visto attraverso uno sguardo femminile inedito, liberamente ispirato a personaggi, uomini e donne realmente esistiti. Immersa in un meraviglioso paesaggio di uliveti, alberi da frutto e aree coltivate, leggenda vuole che l'abbazia sia stata fondata in seguito a una visione da parte del re Tancredi d'Altavilla, conte di Lecce, a cui apparve l'immagine della Madonna dopo aver inseguito una cerbiatta in una grotta. Storicamente, invece, la fondazione è attestata tra la fine dell'XI e gli inizi del XII secolo, quando Boemondo d'Altavilla, figlio di Roberto il Guiscardo, insedia un cenobio di monaci greci, seguaci della regola di San Basilio Magno, che riparano in Salento per sfuggire alle persecuzioni iconoclaste di Bisanzio. Sorta in prossimità della strada romana che univa Brindisi con Lecce e Otranto, L'abbazia viene ampliata fino a divenire uno dei più importanti centri monastici dell'Italia meridionale. Nel 1531, quando passa sotto il controllo dell'ospedale degli incurabili di Napoli, il complesso comprende, oltre alla chiesa, stalle, alloggi per i contadini, un pozzo, un mulino, due frantoi ipogei. Il saccheggio dei pirati turchi nel 1711 fa precipitare l'intero centro in uno stato di completo abbandono, che prosegue nel corso del XIX secolo fino all'intervento della provincia di Lecce nel 1965, che affida i lavori di restauro all'architetto Franco Minissi. Grazie a un bando pubblico promosso dalla provincia di Lecce, nel 2012 il complesso viene affidato al FAI. Oggi, dopo un complesso intervento di restauro che ha permesso anche di riaprire al culto la chiesa di Santa Maria di Cerrate, l'abbazia è nuovamente visitabile e rappresenta uno splendido esempio di architettura romanica pugliese, impreziosita da importanti affreschi che ne fanno un unicum nel mondo bizantino.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista internazionale. Come discutere senza aggredirsi, imparando qualcosa dagli altri, di Jan Leslie. Nel 2010 la rivista Time nominava Mark Zuckerberg persona dell'anno. Nell'articolo la missione di Facebook era descritta così: addomesticare le masse urlanti e trasformare un mondo solitario e antisociale retto dal caso in un mondo di amici. Nei primi 10 anni di uso di massa di Internet era una teoria molto diffusa. Più le persone sarebbero state in grado di comunicare, più sarebbero diventate cordiali e comprensive. Il risultato sarebbe stato un mondo più pacifico e armonioso. Nel 2021 questa visione appare terribilmente ingenua. Online ci sono masse di individui urlanti che si scontrano giorno e notte. Alcuni commettono atti di violenza anche nel mondo reale. Internet sta mettendo in contatto le persone, ma non sta necessariamente creando un senso di fratellanza. Anzi, nel peggiore dei casi, può somigliare a un'enorme macchina per la produzione di reciproca antipatia. La tecnologia è almeno in parte responsabile di un mondo pervaso da forme tossiche di disaccordo, in cui si offende e si è offesi costantemente. Un mondo in cui parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di meno. Paul Graham, imprenditore della Silicon Valley, ha osservato che Internet è uno strumento che genera divergenze, proprio per il modo in cui è concepito. Le piattaforme digitali sono intrinsecamente interattive e le persone, è un fatto, hanno la tendenza a litigare. Secondo Graham, essere d'accordo in genere è meno stimolante che essere in disaccordo. È più probabile che chi legge un articolo o un post lo commenti quando non lo condivide e che, avendo un'opinione diversa, abbia più cose da dire. In fondo, non ci sono troppi modi per dire sono d'accordo. Quando invece le persone sono in disaccordo su qualcosa, tendono anche ad appassionarsi di più, il che di solito vuol dire arrabbiarsi. Anche se siamo tentati di farlo, dare la colpa a Facebook e Twitter per averci ridotti così significherebbe ignorare la rilevanza di un cambiamento più ampio e più profondo nel comportamento umano. Se stiamo diventando più polemici, è perché il mondo moderno ci chiede di esprimere le nostre opinioni. L'antropologo statunitense Edward Hall ha introdotto la distinzione tra due tipi di cultura della comunicazione: ad alto contesto e a basso contesto. In una cultura a basso contesto, la comunicazione è esplicita e diretta. Ciò che le persone dicono è considerato espressione dei loro pensieri e sentimenti. Non c'è bisogno di capire il contesto, chi sta parlando, in quale situazione, per capire il messaggio. Una cultura ad alto contesto è invece una cultura in cui si dice poco in maniera esplicita e il grosso del messaggio è implicito. Il significato non risiede tanto nelle parole quanto nel contesto. La comunicazione è obliqua, sottile, ambigua. In qualunque parte del mondo, quasi tutti conduciamo vite sempre più a basso contesto, vivendo in grandi città, interagendo con sconosciuti, parlando al telefonino. I diversi paesi hanno ancora una loro cultura della comunicazione, ma quasi tutti sono soggetti alle spinte globali che arrivano dal commercio, dall'urbanizzazione e dalla tecnologia. Forze che dissolvono la tradizione appiattiscono le gerarchie e allargano il campo per il confronto e lo scontro. Resta da vedere se a tutto questo siamo davvero preparati.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da 100 giorni che non torno. Storie di pazzia, di ribellione e di libertà. Di Valentina Furlanetto. La terza, 2024. Letto da Valeria Gottardello. Il testo racconta la vita e l'impatto di Franco Basaglia, psichiatra rivoluzionario che ha lottato per il superamento dei manicomi, restituendo dignità ai malati mentali e promuovendo un approccio basato sui diritti umani. Parallelamente narra la storia di Rosa, una donna che ha vissuto le conseguenze della malattia mentale e delle pratiche coercitive del passato, come elettroshock e psicofarmaci. La legge 180 del 1978, ispirata da Basaglia, ha segnato un cambiamento epocale, abolendo i manicomi e introducendo l'assistenza territoriale. Tuttavia, il percorso successivo ha evidenziato sfide come servizi pubblici insufficienti e il rischio di un manicomio chimico. Buon ascolto.
3: Il 7 maggio 2022, un sabato con qualche nuvola, Lorenzo, 37 anni, paziente psichiatrico, viene trovato morto, legato al letto, all'ospedale di Monterotondo, ASL Roma 5. Era uno dei tanti malati psichiatrici in Italia. Un fuori di senno, uno squilibrato, un folle. Ma poteva anche essere il figlio o il fratello di ciascuno di noi. Potevamo essere noi. È morto legato a un letto, come il padre di famiglia Giuseppe Casu, come il maestro elementare Francesco Mastro Giovanni. Legato. Quando sento la notizia alla radio, sono in coda verso Milano. Davanti a me, migliaia di auto si srotolano nervose verso il centro. Lo smart working è un ricordo sbiadito. Si discute con insofferenza di quarte dosi e mascherine. Il paese cammina titubante su una fune tra il mondo di prima e quello di dopo, con un governo in bilico e una guerra alle porte dell'Europa. Non eravamo usciti migliori e avevamo anche smesso di fingere di averne avuto l'intenzione. Guido sulla A9, verso Milano. Le nuvole sono sempre più dense. Ha iniziato a piovere. Alla radiogiornale il giornalista dà la notizia della scomparsa di Lorenzo con una voce impostata, rotonda e piena, vagamente contrita, ma con un tono asettico e professionale. Poi cambia leggermente registro, alza di qualche decibel la voce, assume una modalità più leggera e passa all'informazione successiva che riguarda l'arrivo sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Cannes di un'attrice. Quel cambio di tono lo conosco. Lo uso anch'io al microfono in radio. Lo facciamo per dare all'ascoltatore l'impressione che stiamo voltando pagina e gli consentiamo finalmente di sbarazzarsi di tutte le tragedie del mondo, di tutti quei fatti angoscianti che ci indignano ferocemente per qualche secondo. E poi scacciamo via come mosche. Basta un cambio di tono, un sorriso nella voce, un volume più alto. Mentre la vita di tutti scorreva, Lorenzo era stato legato ad un letto ed era morto. Non per una malattia, non a causa di una ferita mortale provocata da un incidente, ma come conseguenza di un ricovero, di una presa in carico dell'ospedale, dello Stato. Negli attimi in cui era agonizzante, io stavo in redazione, poi ero uscita e avevo fatto la spesa, avevo preparato la cena e mangiato a casa. Nell'istante in cui moriva, ero a una riunione della scuola di mio figlio. Dopo aver sentito la notizia, ho pensato a Rosa, rinchiusa in manicomio, sofferente, sola, sottoposta a elettroshock, privata dei diritti civili, imbottita di farmaci, costretta a vergognarsi, a nascondere i suoi segreti a tutti, anche alle figlie. Rosa, che ora avrebbe 100 anni, come Franco Basaglia. Ma era una storia antica, una storia del passato, lontana dalla condizione dei matti di oggi, o no? Perché il malato psichiatrico Lorenzo era stato legato nel 2022, perché era morto. E il giorno dopo ho cercato la notizia sul giornale. Ho trovato solo un trafiletto breve, 10 righe. Poi non ne ha parlato più nessuno. Sullo A9 pioveva ancora dirotto. 100 giorni che non torno, storia di pazzia, di ribellione e di libertà. Parte prima. Due vite. 1. Dove tutto ha inizio. Anni 20. Quando qualcuno tossiva o starnutiva, ci si scostava ancora spaventati con un piccolo sobbalzo. Per abitudine, per paura introiettata. Eppure era passato qualche anno dalla fine dell'epidemia, ma in alcuni, i più fragili e i più prudenti, l'angoscia era ancora viva. Altri invece, più giovani e forse più incoscienti, volevano solo vivere, innamorarsi, festeggiare, dimenticare quel periodo doloroso. Le mascherine non le usava quasi più nessuno. Qualcuno per prudenza ne conservava un paio nei cassetti, ripiegate, messe da parte, perché era vero che la pandemia era finita, ma meglio essere cauti. Il ricordo del virus, con i suoi milioni di morti, era ancora vivo. Era il 1924, un mondo post-pandemia, post-influenza spagnola, un mondo per certe cose così simile al nostro e per altre così diverso. Il governo italiano aveva appena riconosciuto l'Unione Sovietica, dove la città di San Pietroburgo aveva cambiato nome ed era diventata Leningrado. A Monaco di Baviera iniziava il processo contro Hitler e i golpisti del novembre 1923. L'autodifesa di Hitler fu talmente efficace che il periodo di carcerazione venne ridotto da 5 anni a 9 mesi, di cui poi ne sconterà appena uno. Intanto in Italia nasceva il settimanale Il Giornalino. Ettore Petrolini cantava Gastone, una satira dei personaggi dello spettacolo, e ad aprile, in un clima di violenza, si svolgevano le elezioni politiche italiane e il Partito Nazionale Fascista otteneva il 66,% dei voti. Il 30 maggio Giacomo Matteotti pronunciava un discorso alla Camera dei Deputati in cui denunciava gravi brogli elettorali. 10 giorni dopo veniva rapito e ucciso dagli squadristi fascisti. In questo clima, secondo di 3 figli, Franco Basaglia nasce a Venezia. È l'11 marzo del 1924. La sua è una famiglia benestante, borghese, che ha fondato una ditta appaltatrice della riscossione dei tributi tra Venezia e il Nord Italia. Eccoli qui, i Basaglia. Vivono in una bella casa di Campo San Polo, tra libri e mobili antichi. Franco ha 2 sorelle. Il padre Enrico è perito agrario, ma nonostante gli impegni di lavoro è molto presente in casa, costruisce giocattoli, ama l'antiquariato. La madre, Cecilia Faccin, veneziana di San Martino all'Arsenale, figlia di un farmacista vicentino, è ricordata come una donna intelligente e ironica. Non lontano, a una settantina di chilometri di distanza, nasce Rosa. Siamo in piena campagna veneta, in una frazione di Valdobbiadene che si chiama Guia, un piccolo posto incastonato fra le colline, ricoperto di vitigni, il cui nome deriva da una parola longobarda che significa bosco, foresta. Rosa, che vive in una casa senza bagno con il pavimento di terra battuta, ha 3 sorelle e un fratello più piccolo. Nella cartella clinica di Rosa di tanti anni dopo si legge Rosa di Massimiliano, che era il padre, perché quelli erano ancora gli anni in cui una donna era di qualcuno. De chi sitoti? Era una domanda che una volta si faceva spesso da quelle parti. Di chi sei? A chi appartieni? In una vecchia foto degli anni 40, la famiglia di Rosa posa davanti all'obiettivo. Il padre, Massimiliano, falegname, socialista, indossa per l'occasione un abito elegante, uno spezzato con la giacca più scura, la cravatta e la camicia. È seduto con le mani appoggiate sulle ginocchia, distinto, impettito, consapevole del suo ruolo. Massimiliano porta i baffetti che si usavano allora. Ha un accenno di strabismo. I capelli ancora scuri sono ben pettinati di lato. Augusta, la madre, vestita completamente di nero, siede al suo fianco, con i capelli tutti bianchi raccolti sulla nuca. Gli occhi sembrano 2 pozzi scavati sul viso. Sorride incerta, è immobile, ma le mani sono inquiete. Una è chiusa a pugno, l'altra è colta in un accenno di movimento, di irrequietezza, di ribellione alla posa. Al centro, in piedi, c'è il figlio più piccolo, che avrà 11 o 12 anni e sta dritto nel suo completo della festa con giacca, camicia e pantaloni a ginocchio, le orecchie sporgenti, lo sguardo sereno. Dietro, in piedi, le quattro figlie indossano cappotti pesanti allacciati fino al collo e sono acconciate secondo la moda di allora. Sorridono, ciascuna a suo modo. La Giuditta più trattenuta, la Maria quasi sorpresa, la Gina schietta. E poi c'è Rosa, con due lunghe trecce castane che le scendono ai lati del cappotto. Dicevano che fosse la più bella del paese. Aveva profondi occhi scuri, zigomi alti e pronunciati. Nella foto sicuramente è la più diritta, la più altera. È consapevole della sua bellezza. Cosa pensava? Che piani faceva per la sua vita? Quali erano i suoi desideri? Franco e Rosa erano coetanei e respiravano la stessa aria. Parlavano pure un dialetto simile e ascoltavano probabilmente le stesse canzoni. Erano nati quando iniziava in Italia la prima trasmissione radiofonica. Durante la loro adolescenza cantavano Ba ba baciami piccina di Luigi Astori. È arrivata la bufera di Renato Rascel, Over the Rainbow di Judy Garland e quella struggente Un'ora solo ti vorrei, incisa da Fedora Mingarelli nel 1939, che attraverserà i decenni, dagli anni 50 con Gianni Marzocchi, ai 60 con Emilio Pericoli e gli Showmen, ai 70 con la versione sofisticata di Ornella Vanoni, fino a sparire e riaffiorare nuovamente alla fine del nuovo secolo grazie alla voce di Giorgia. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, per dirti ancor nei baci miei che cosa sei per me, si sentiva cantare alla radio. Ma Franco e Rosa erano anche tanto lontani, per cultura, condizione sociale, economica e destino. Quella di Franco Basaglia è la storia di un medico rivoluzionario, un filosofo, lo psichiatra che ha chiuso i manicomi in Italia e ha restituito dignità ai malati di mente con la legge 180, un uomo che ha inciso profondamente sulla storia e sulla cultura del nostro paese e non solo. Quella di Rosa è una storia minima, una storia di tanti e di tante, la storia di una ragazza e poi di una donna comune. Ma è anche una storia che preme sotto pelle, che pulsa, vibra e chiede di essere raccontata. Rosa viveva in campagna, dove c'erano gli animali, le galline, le mucche e l'orto, per cui non si soffriva la fame. Un uovo, del latte o delle patate c'erano sempre. D'inverno faceva però molto freddo, i muri delle case erano umidi, i vestiti non erano mai adeguati, sempre pieni di rattoppi, sempre adattati, perché passavano di sorella in sorella, di madre in figlia. Nel 1940, quando la seconda guerra mondiale era già iniziata da un anno in Europa, Rosa è adolescente, molto simile alla ragazza ritratta in quella foto di famiglia in bianco e nero, abbastanza alta, gli occhi scuri, le ciglia lunghe, le guance pronunciate rotonde, i capelli con la scriminatura in mezzo, legati ai lati in lunghe trecce. Franco Basaglia studia perché è maschio e perché la sua condizione sociale glielo permette. Mentre Rosa, figlia di povera gente e per giunta donna, viene mandata a lavorare in fabbrica come operaia. Tutti i giorni va e torna a piedi da Guia a Valdobbiadene per raggiungere il posto di lavoro, percorrendo circa 6 km al giorno all'andata e 6 al ritorno su una strada di campagna. Franco Basaglia viveva in centro a Venezia. Dalle foto appare con i capelli castani pettinati di lato, labbra sottili, occhi grandi. Timido, silenzioso, studia al ginnasio,

Pensieri che si hanno a quell'età, un amore, le amicizie, il futuro. Rosa forse desidera un vestito che non si può permettere, forse pensa a come acconciarsi i capelli l'indomani, o forse sogna ad occhi aperti un ragazzo che ha visto e che spera di rivedere la domenica alla messa. Chissà che non ci sia la possibilità di incrociare gli sguardi, di sorridersi, magari di lasciarsi baciare di nascosto. E in quel momento, mentre affretta il passo per andare al lavoro, immersa nei suoi pensieri di ragazza, all'improvviso viene investita da un'auto. La macchina la prende in pieno e il conducente non si ferma, non la soccorre. Rosa cade a terra, batte violentemente la testa e sanguina dalla gamba. Tutto attorno cantano gli uccelli, il vento si solleva e soffia forte, i grilli friniscono, l'odore dell'erba tagliata satura l'aria, ma Rosa non sente più nulla. Ore dopo la trovano nel fosso, inerme, priva di coscienza. 100 anni di domande. 100 anni dopo la nascita di Basaglia, seduta alla scrivania, cerco di dipanare il groviglio di fili di queste vite parallele. Si intrecciano storie di guerra, povertà, sofferenza, storie di una crescita economica che pure ha lasciato indietro moltissimi individui fino a schiacciarli. E penso alla malattia mentale. Il filo della vita di Rosa, e il filo della vita di Basaglia, ma anche di Lorenzo, che a più di 40 anni dalla legge 180 è morto legato a un letto, e di tutti noi, che almeno una volta nella nostra vita abbiamo avuto una crisi d'ansia o un periodo difficile, almeno una volta ci siamo chiesti se siamo sani o se siamo malati e se davvero abbia un senso questa distinzione. Ci siamo domandati se le persone che ci circondano stanno bene e cosa dovremmo fare per aiutarle. Se la malattia mentale è una cosa lontana e pericolosa o vicina e innocua, se ci appartiene, come funziona, come si cura, se le possiamo dare la colpa di tutto ogni volta che succede qualcosa di apparentemente inspiegabile, se possiamo chiuderla nel recinto e finalmente liberarcene, noi, che il più delle volte ci pensiamo sani, razionali, che ci illudiamo che non ci riguardi, e invece. Da bambina passavo molto tempo da sola. Avevo un fratello molto più piccolo, con cui non potevo sperare di giocare, e dalla mia nonna paterna, Maria, non c'era nessun altro bambino. Trascorrevo pomeriggi assolati e infiniti con la nonna ad aspettare che i miei genitori tornassero a casa. Il tempo non passava mai, credo per entrambe. Lei ogni tanto sollevava la testa dal suo lavoro a maglia e mi sorrideva, spesso mi chiedeva se avevo fame. Era sempre preoccupata che avessi mangiato abbastanza. Anche se avevamo appena pranzato, anche se stavamo ancora mangiando, chiedeva continuamente: "Hai fame?" Io fame non ne avevo mai e questo le dava ancora più ansia, raddoppiava le sue raccomandazioni. In quei lunghi pomeriggi leggevo, disegnavo, facevo i balletti davanti al vetro del forno, guardavo assieme a lei la telenovela Andrea Celeste in TV. Così straziante, così gonfia di retorica e così carica di sventure da far sembrare le nostre esistenze fortunate. Poi scappavo fuori e gironzolavo per il giardino. Oppure accadeva che stessi sola con i miei pensieri nel cortile d'asfalto della scuola elementare. Ero così piccola rispetto alle altre bambine che non andavo bene per la maggior parte dei giochi. E allora, per puro spirito di sopravvivenza, prima ancora di essere scartata, mi sottraevo e facevo immensi giri a vuoto nel cortile. In tutte queste occasioni, di solito, i pensieri si ripetevano, si muovevano in cerchio, e ricordo che a un certo punto ho iniziato a sentire delle voci. Erano voci che sussurravano le stesse parole ossessivamente, a volte intere frasi, a volte parole singole. Mi ronzavano nell'orecchio, monotone e insistenti, come una cantilena. Poi si spegnevano e magari tornavano il giorno dopo o a distanza di qualche settimana. Anche sforzandomi, non ricordo cosa dicessero, ma ricordo che erano voci benigne, che riconoscevo, che talvolta mi facevano compagnia, che sembravano un mantra, una nenia, qualcosa che mi cullava, che faceva da sfondo, che compiva un movimento sempre uguale, che tornava sempre al punto di partenza. Anche se non erano minacciose, a un certo punto queste voci hanno iniziato a turbarmi, ad essere invadenti e costanti, e soprattutto io ho iniziato a pensare che forse ero matta e che fosse qualcosa di cui preoccuparmi. Non avevo nessuna voglia di parlarne a mia madre,
Ero certa che lei, sempre così ansiosa, si sarebbe

allarmata. Ma se stavo diventando pazza, alla fine gliene parlai. Mi chiese solo se queste voci mi inquietavano, se dicevano cose che mi spaventavano, se mi davano ordini, se erano aggressive. Le dissi di no. Lei mi rassicurò, mi disse che a tanti bambini accade, che facevo bene a parlargliene, ma che non dovevo preoccuparmi. Ho continuato a sentire queste voci per qualche tempo. Mi hanno fatto compagnia senza più allarmarmi, fino a che sono sparite e non sono più tornate. Anche Lorenzo aveva sentito le voci da bambino. Erano voci buone o voci cattive? Si era spaventato. Anche lui era stato rassicurato che non si trattava di niente di grave, oppure gli avevano detto che era matto, che era malato. E se anche era matto, perché lo avevano legato? Sì, in passato si faceva così. Ma non erano pratiche ormai superate. La risposta alla follia, alla diversità, all'imponderabile è sempre stata chiudere, dividere, legare. Ma non avevamo fatto tanti passi avanti. E dove siamo esattamente oggi? La questione del legare o meno i pazienti, come quella del rinchiuderli negli istituti o lasciarli liberi, ha radici antiche e si sperava superate. John Connolly, ad esempio, già tra il 1839 e il 1849, aveva messo in piedi un movimento per eliminare le misure di contenzione e le porte chiuse nel manicomio di Howell, in Scozia. Per la sua epoca era un rivoluzionario. Nella sua opera Trattamento del malato di mente senza metodi costrittivi, 1856, Connolly scrive: non solo è possibile dirigere un grosso manicomio senza applicare ai pazienti la coercizione fisica, ma dopo l'abolizione totale di tale metodo di controllo, le caratteristiche di un manicomio subiscono un graduale e benefico cambiamento. Per lo psichiatra inglese, che Franco Basaglia citerà poi nei suoi scritti, la sicurezza e il buon comportamento dei pazienti dipendono completamente dalla cura e vigilanza ininterrotta degli infermieri. E al sistema repressivo va sostituito un metodo di cura sostenuto dalla serena collaborazione di ogni singolo dipendente, così che tutti siano gentili, protettivi e per così dire familiari. Per l'attuazione di questo piano è quindi indispensabile che tutto il personale sia concorde. Insomma, il coinvolgimento di infermieri e medici e il lavoro di equipe che poi Basaglia metterà in atto trovano in Connolly un antesignano importante. Il medico inglese descrive anche i risultati positivi della sua esperienza. Ci portano dei giovani impazziti da alcune settimane che, per lo spavento o l'ignoranza dei parenti, sono stati messi dentro dalla pulizia, esposti a maltrattamenti e ingiurie. Sono state loro imposte le manette e alla fine inviati in manicomio al colmo dell'esasperazione per tutto ciò che avevano subito. Un esempio notevole di tale stato di cose fu una giovane diciottenne la cui guarigione ebbe inizio il giorno del ricovero. Pur essendo in preda a crisi maniacali e con tendenze suicide al momento dell'accettazione, lasciò l'istituto perfettamente guarita. Dopo 2 giorni che la fanciulla era nel reparto, sparirono i gesti incomposti e l'aspetto pazzoide. Si fece notare per l'aspetto mite e la gentilezza, ma conservò un lucido ricordo di come era stata trattata prima di essere mandata da noi. Il medico inglese era il pioniere del cosiddetto non restraint, il sistema di trattamento dei malati mentali che esclude i mezzi di coercizione meccanica o li consente solo in casi estremi, se il paziente ha una tendenza a ferirsi o a ferire gli altri. Ma allora, perché Lorenzo era stato legato? Franco e Rosa. Negli anni 40, Franco Basaglia, adolescente, giocava spesso a Campo San Polo a Venezia, ancora oggi un luogo dove i ragazzini si incontrano, giocano a palla, si scambiano chiacchiere, dispetti, scherzi. A pochi metri c'è la laguna, ma all'interno del campo quasi non se ne avverte la presenza. Se non fosse per l'odore salmastro che sale quando fa caldo, si potrebbe essere ovunque. Franco Basaglia passava molte ore con i compagni di classe e gli amici a giocare sotto casa a Venezia. Talvolta nei fine settimana con la famiglia si spostava sulla terraferma. Con il padre visitava i mercatini di antiquariato, una sua passione. Erano gli anni del fascismo, ma in famiglia si parlava poco di politica, anche se da parte di madre ci sarà una medaglia d'oro, Giovanni Faccin,
ufficiale di carriera che l'8 settembre preferì suicidarsi piuttosto che consegnarsi ai tedeschi. Così, mentre l'Italia fascista si lanciava nella guerra con scriteriato entusiasmo, Franco Basaglia, ragazzo, giocava a Campo San Polo e camminava per le calli di Venezia con i libri sotto braccio per andare a lezione. E a una settantina di chilometri di distanza, in piena campagna veneta, Rosa, figlia di un falegname, cadeva a terra, investita da un'auto. Fu un brutto incidente. Il conducente scappò. Non si scoprì mai il colpevole, probabilmente un gerarca fascista. Chi altri poteva disporre di un'automobile in campagna a quei tempi? La cartella clinica riporta che fu investita da una macchina con un trauma cranico e frattura dell'osso frontale, di cui rimane evidente infossamento a sinistra. Rosa entrò in coma e venne trasportata in ospedale. Nessuno pensava che ce l'avrebbe fatta, tanto che non la operarono neppure alla gamba, dove aveva riportato una frattura, convinti com'erano che sarebbe comunque morta. Né pensarono di operarla alla tempia, che presentava una ferita importante, perché allora non esistevano né la strumentazione né le competenze scientifiche per intervenire. Per mesi Rosa rimase incosciente in ospedale. Le sorelle, i genitori, i fratelli erano rassegnati al peggio. Invece, dopo qualche mese, Rosa si risvegliò. Sopravvisse, ma da quel momento iniziarono i problemi. La commozione cerebrale da trauma le lasciò in eredità frequenti mal di testa, convulsioni e crisi epilettiche durante le quali perdeva conoscenza. Il suo corpo si muoveva a scatti, senza alcun controllo. Quando usciva dalle crisi, Rosa avvertiva un senso di confusione ed estraneità che per qualche tempo non la rendeva partecipe della vita quotidiana. Per queste crisi, per questi disturbi, venne più volte ricoverata in manicomio. Da qui ha inizio la sua storia di malata psichiatrica.

Avete ascoltato un estratto da 100 giorni che non torno, storie di pazzia, di ribellione e di libertà, di Valentina Furlanetto, La Terza, 2024, letto da Valeria Gottardello.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
0: Radio Senti chi parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La 22esima vita di Anna Maria Lambini. Mia madre, Antonietta, era ospite alla Mandria ed ogni qualvolta che mi recavo a trovarla mi raccontava qualche ricordo della sua vita. Quel giorno, molto lucidamente, mi narrò di quando nacque e della sua infanzia, descrivendomi i vari fratelli e sorelle che aveva quando è nata, nel 1924. 9. E molto rattristata, aggiunse che sua mamma Raffaella aveva dato alla luce altre vite, ma purtroppo la spagnola, la pandemia influenzale di natura virale e insolitamente mortale, che fra il 1915 e il 1920 uccise milioni di persone nel mondo, se l'era portate via. «E tu, mamma, che numero eri?» chiesi sorridendo. «Ero la 22esima». A quel punto volli saperne di più. Si formò un piccolo campanello di ospiti che, attirati dai numeri, ascoltavano. Ma andiamo per ordine. Iniziò il suo resoconto così come le era stato raccontato. Era giugno e quel giorno Liboria, la nostra domestica, ebbe l'ordine di mia mamma Raffaella, detta mamma, di raggiungere in corsa mio papà Nicola, che ancora era al lavoro. Partì timorosa, perché doveva recarsi alla banca di Andria e già pensava cosa avrebbe dovuto raccontare al portinaio per farsi aprire. Liboria tornò verso l'abitazione, rassicurando mamma che presto il marito Nicola sarebbe arrivato con la comare. Dopo una ventina di minuti, infatti, si sentirono le ruote del calesse che schiacciavano il ghiaino del vialetto fino a fermarsi all'uscio di casa. «Liboria, presto! Prepara asciugamani ed acqua bollente!» disse la levatrice. Continuò perentoriamente. «Tu, Nicola, presto! Raccogli gli altri figli e portali in masseria a Castel del Monte!» Lì saranno accuditi dalla tua famiglia. Poi in tutta fretta torna, perché la tua sposa ha bisogno di te. Giunsero anche le bizocche, sorelle di mio papà Nicola, anziane e nubili, che intorno al tavolo della cucina pregarono. Pensai fra me e me. Eh sì, c'era proprio bisogno di pregare, perché a quasi 50 anni si periva di parto molto facilmente. Il travaglio durò molte ore, ma infine si sentì provenire dalla camera il vagito di un neonato. Ero io, ed in onore di Sant'Antonio, di cui erano fedeli, mi battezzarono Antonietta. Continuò dicendo che il suo arrivo scombussolò la vita della casa. La notte piangevo incessantemente. Mi portarono più volte dal Salvatore. Al medico si ricorreva solo nei casi estremi, per malattie che non si riusciva a capire e a guarire. Ma nessuna cura c'era. Le comari puntualmente facevano capolino per aiutare mamma, dandole un po' di sollievo. La cullavano e coccolavano con carezze e nenie, ma a un certo punto lei erompeva in un pianto plateale. «Cara Raffaella e Nicola», sentenziavano, «avrai gioie e dolori con Antonietta». Immaginai il pianto che dopo 3 mesi sarà diventato insopportabile. A quel punto, spossati, mi portarono nella masseria paterna e qui rimasi i primi 2 anni della mia vita. Mia mamma e mio papà Nicola non mi abbandonarono, come potete pensare, perché ogni fine settimana venivano a trovarmi, portandomi ogni ben di Dio. Sorridendo, mi accarezzò la mano ed esclamò: «Ma, mo ti racconto cosa combinavo! Gattonavo, e poi, dopo alcuni mesi, camminavo lungo il portico perimetrale della masseria, cercando di toccare tutto ciò che incontravo, ma l'occhio vigile delle zie paterne me lo impediva». Continuò: «Dopo una riunione di famiglia, visti i pericoli che potevo correre, vennero a riprendermi riportandomi a casa ad Andria. Non mi pareva vero, altre stanze da scoprire, altri guai da combinare. Ero la mennen piccola di casa e tutto mi era permesso. Crescendo poi, papà Nicola mi portava sempre dalla sarta, che mi cuciva abiti eleganti e vistosi con ciocche e nastri, e con quegli abiti mi portava alla domenica alla messa e alla sera a teatro, luogo affascinante in cui si esibivano professionisti di ogni genere, ballerini, attori, cantanti lirici. E ancora, sorridendo, e le mie sorelle erano un po' invidiose. A quel punto mia madre Antonietta alzò lo sguardo verso di me e verso la campanella e schioccandomi un bacio affermò: «Nonostante gioie e dolori, la mia famiglia mi ha donato tutto l'amore del mondo». Tutto l'amore del mondo, ripeté.

0: Il racconto.
1: Un'attesa di famiglia di Maria Dal Bello. Per il quarto anno consecutivo, le educatrici sono arrivate a chiedermi di scrivere per il premio letterario Civitas Vitae. Quest'anno il titolo è Un terremoto in casa, gioie e dolori dell'arrivo di una nuova vita. Ma parliamo solo di gioie, va, che dei terremoti che ne sia abbastanza. E subito mi viene in mente il nostro primo nipote e la gioia immensa con cui lo abbiamo aspettato. Avevo 24 anni e in casa vivevamo tutti insieme, mia mamma e mio papà, noi 10 fratelli e le mogli di qualcuno di loro. Il mio secondo fratello Mario e sua moglie Rosetta aspettavano il primo figlio e noi fratelli aspettavamo il primo nipote. Dio solo sa la gioia che abbiamo provato tutti insieme. 9 mesi di attesa familiare. 9 lunghi mesi in cui abbiamo condiviso premure per la futura mamma, speranze per il nascituro e tanta curiosità circa il suo sesso. Non c'era mica l'ecografia a quel tempo e fino all'ultimo non si sapeva se sarebbe stato un maschio o una femmina. Come abbiamo fatto? Non lo so, ma è andata così. Il momento fatidico è arrivato. Era il 24 aprile 1962, quando è nato Roberto. Mi ricordo come fosse adesso. Era sera e mia cognata era in camera sua al piano di sopra, con la levatrice, mia mamma, ovvero sua suocera, e mia zia Nella. Tutto il resto della famiglia era giù e aspettava insieme. Anche mio fratello Mario, il futuro padre, era con noi, dato che una volta il marito non poteva assistere al parto. Camminava avanti e indietro e piangeva. Lui ha sempre avuto un carattere emotivo. A un certo punto mia mamma è scesa per fare il caffè alla levatrice e ha annunciato a tutti che un nuovo Dal Bello era venuto al mondo. Quanta felicità in un solo momento! Un'emozione immensa ha avvolto me, i miei fratelli, le mie sorelle e Mario. Caro me fradeo Mario, el ga pianto tanto da contentessa, cos'è nato che il ceo là. Abbiamo visto il piccolo la mattina del giorno dopo. Aveva un completino di cotone bianco fatto da sua mamma. Ogo ancora davanti agli occhi come se fosse adesso. L'ho preso subito in braccio senza nemmeno pensarci un secondo. Non so come ho fatto a resistere senza dargli un bacio. A quel tempo non si poteva farlo prima che a creatura non fosse stata battezzata. Roberto è nel mio cuore. Mi sono presa cura di lui fin dai primi giorni di vita e gli sono stata accanto mentre cresceva, si faceva uomo e si formava la sua famiglia. Un amore profondo mi ha sempre tenuta legata a lui, anche adesso che è nella casa del padre. Questa attitudine alla cura degli altri e all'accudimento dei piccoli è una mia caratteristica. Oggi, che vivo alla Civitas Vitae Vedelago, non vedo l'ora che arrivi il giovedì per partecipare agli incontri intergenerazionali all'asilo nido La Tartaruga. Non riesco a resistere di fronte a un bambino di pochi mesi, è più forte di me. Devo prenderlo in braccio e stringerlo dolcemente al petto. Ho braccia grandi, morbide e sicure, ed è per questo che i bambini ci trovano protezione e affetto.

0: Il racconto.
1: Jezabel di Giampaolo Simi. Andasti, o giovinastro, al gran veglione. Aveva funzionato persino sul relitto del Perisviet, il relitto maledetto, regno di 2000 scheletri in divisa che s'erano presi già altri palombari, le lamiere storte della nave da guerra russa come grinfie malvagie. Al braccio ti abbiam visto d'una bionda. Aveva funzionato nel salone delle feste, tra vestiti leziosi che fluttuavano come meduse e lampadari annichiliti come enormi ragni schiacciati da una ciabatta. E ci facevi il nesci e il burbiglione. Aveva funzionato anche quando s'era visto arrivare contro l'oblò il teschio dell'ufficiale, ancora attaccato alla cassa toracica, e il suo scafandro aveva dato come un rintocco di campana che gli aveva succhiato quasi tutto il sangue dal cuore. Era un ufficiale, sì, perché la giacca gli era rimasta aggrappata alle costole come un vestito in prova su un manichino, e per distogliersi da quelle orbite vacue aveva guardato le mostrine. Però non funzionava adesso lì, che pure le correnti erano blande e il sole radente.

improvvisa di quelle che prendono sotto costa, aveva lasciato sballottare a bere un po' dalle fiancate prima dello schiaffo traverso che aveva mandato le vele a pescare come retti e a inzupparsi. Una decina di metri più sotto si profilava nel buio un moncone d'albero. O almeno così gli sembrava. In tutto però non sarebbe sceso a più di una trentina di metri. Lui e il capitano avevano passato ben di peggio. Di sopra, intanto, continuavano a calarlo, seguendo i suoi ordini. E lui sprofondava nella tenebra verde e nella paura. Un palombaro deve avere paura, gli aveva detto il capitano. Chi non ha paura è bene che rimanga a vantarsi a terra, alla taverna, che danni non ne fa. Quando la prua dello Jezabel spuntò sotto i suoi piedi, la polena intatta, il nome appena scolorito e qualche ciuffo d'alga su una gomena che si perdeva nel buio delle sue canzoni di carnevale preferite, non sarebbe stato capace di ricordare neanche più un verso. Aveva un gran freddo e lo stantuffare del suo respiro, che ingollava l'aria pompata nello scafandro, lo ossessionava. Per uno scherzo del destino, la barca era stata appoggiata dal mare su uno scoglio quasi piatto che veniva su dall'abisso, dai 150 metri di strapiombo del fondale vero e proprio. Si era adagiata come su un piedistallo, che sembrava averla aspettata per chissà quanto, proprio lì, proprio per non farla scomparire definitivamente, dove nessuno sarebbe più potuto andare a recuperarla. Forse stava lì la ragione di quella paura e di tutto quel freddo. Lo Jezabel non era voluto sparire per sempre. Un caso più unico che raro lo aveva trattenuto a metà strada tra il mondo dei vivi e l'abisso. Boh, disse, e di sopra l'arga non smise di farlo scendere. I suoi piedi avevano toccato il bordo dell'affiancata sollevando una nuvola lenta. Cercò di non far ruotare lo scafandro. Poi chiese un altro po' di corda. Arria, arria! Finì per mettere i piedi sull'orlo di un boccaporto, appoggiando uno dei bracci tronchi all'albero spezzato. Le sartie s'erano attorcigliate alla base in un groviglio diabolico. Una lancia, da 5 o 6 posti, s'era arrovesciata sul ponte. Si fece dare un altro tratto di corda e lasciò che i suoi piedi sparissero nell'inchiostro di sottocoperta. Che vedi? Chiesero da sopra. Cercando di dare una risposta, si rese conto che il respiro gli pesava nel petto. Non sembra messa male. Il fasciame è ancora bello intero. Ora entro sottocoperta. Sei sicuro? Stai attento. Sembra tutto libero qui. L'albero è schiantato, il velame chissà dov'è finito. C'è qualche fune in giro e basta. Mosse il braccio per prendere con la tenaglia il capo di una fune. Non era impresa facile. Lo scafandro metallico obbediva ai suoi movimenti spesso in ritardo, senza precisione. Qualche volta gli sembrava di essere il burattino della pressione e delle correnti del fondo. Era già per metà dentro il boccaporto e aveva agguantato il capo della corda, quando il risucchio della sua presenza fece muovere qualcosa da sottocoperta. Avvertì un urto leggero sotto la gamba destra, vide la corda muoversi, leggera nella penombra, poi sentì ancora il suo compagno dalla barca. Allora, che vedi? Il pucione, il più esperto dopo il capitano, quello che era stato inseguito dal teschio dell'ufficiale russo e ora lo raccontava come fosse una burletta, il maciste che non si capì ma come tutte le volte entrasse nello scafandro, fu lì per dare una risposta. Forse. Guardò in tutti gli oblò, girando la testa a scatti. Solo, in una tenebra verde, stava per dire qualcosa a quelli di sopra. Ma prima di dire qualsiasi cosa,
Gli sembrò di covare.

0: una nausea insopportabile nello stomaco. Gli sembrò che la testa gli volesse esplodere e che fosse davvero troppo freddo là sotto, nonostante il maglione e la tuta e lo scafandro. E così non rispose. Non disse niente, neanche un tiratemi su. Chiuse gli occhi davanti a quella cosa che si vide fluttuare intorno allo scafandro, perché non poteva fare altro. E senza chiedersi quando li avrebbe riaperti. Li riaprì nella sua casa di via Umberto I. Solo per un attimo. La testa gli girava come la ghidona del parco dei divertimenti. La prima cosa che vide fu l'ex voto che suo zio aveva fatto dipingere dopo aver salvato la pelle sull'Aurora, un motopeschereccio ingoiato da un fortunale nel Golfo del Leone. L'addolorata sbucava dal cielo tetro, con un viso beatamente illuminato, ma che apparteneva a una certa donnaccia di Via della Costa, aveva sempre rimuginato di bile sua zia, lavando i panni alla pila di macigno in fondo all'orto. Non aveva più preso il mare lo zio Calissi, gli occhi strinati dalla paura, e s'era ficcato a giornate sane nella taverna Prometeo, scrivendo su un pezzo di cartone quella che sarebbe stata la sua massima di vita fino al Camposanto. Son Calissi, lo dissi e lo scrissi, che se lo vedo vuoto lo riempissi. Anch'io finirò così, pensò Puccione, riaprendo gli occhi. Si vide a unghiente dal naso la maschera aggufita di una vecchia barbantana, la pezzuola nera sui capelli pagliosi, i denti accavallati dentro la bocca ritirata, piccola come quella di un polpo. No. Non entrerò più in uno scafandro, mai più, giurò a se stesso, tirandosi il lenzuolo sulla faccia. Adelio, Dio ha ringraziato il Signore. Puccione si riaffacciò dall'orlo trinato. Oh zia, sembri un incappucciato della carità, che quando ti vengono a raccattare per strada pensi d'essere già belle che stecchito. Ma come? Ti ho vegliato tutta la notte. Puccione tentò di rizzarsi sui gomiti. A parte la testa in ghidona, si sentiva sbattuto, ma niente di più. Ti vedo. Mi manca il catafalco con le candele e il prete con l'olio. Levati quella pezzuola, fammi un piacere. La donna si alzò dal letto e s'andò a sedere di lato al canterale. Puccione aveva bisogno di orinare e fece per mettere le gambe fuori. Fu l'inizio di un affar serio. Non vuoi mica scendere le scale? Ti porto la bacinella. Sì, levati di torno, vammi a cercare il capitano, forza! Adelio, stai male, non ti puoi alzare. E poi il bagno è nella casetta in fondo all'orto. Levati, zia, devo cambiare l'acqua al pesce, se no me la faccio addosso. Oddio, Adelio, che hai? Che ti è successo? Perché non mi dai retta? Ascolta la tua zia. La donna fu aggranchita da un moccolo turbinante a cascata e si lasciò cadere sulla sedia mentre il nipote s'agguantava alla sciambrama della porta per stare in piedi. Con le labbra strette strette prese a sbaciucchiarsi l'immaginetta del curatino. Ho detto, se per favore mi vai a cercare il capitano, che ci devo parlare. Oh, padre Pucci, tu sia benedetto. Puccione iniziò a scendere gli scalini senza voltarsi. Ma vacci senza la pezzuola, che è meglio, sbuffò. Il capitano s'era messo la cravatta, Puccione no. Già i pantaloni di lanina gli stringevano e ogni tanto si doveva dare dei pizzichi per sistemarsi le mutande ruvide di ghineone. Anche Francesco, il socio del capitano, era tutto in gingheri. Sfoderava un doppio petto di fustagno e s'era impomatato anche le sopracciglia. Nonostante questo, i loro volti erano lucidi e bruniti. Le loro mani, tenute per rispetto fuori dalle tasche, grosse e ruvide. Rispetto al gagà dai calzettoni bianchi, al francese assorto a fumare con il bocchino in attesa della vettura pubblica, alle gemelle tedesche pallide nonostante le guance rosa come il dorso delle triglie, Tutti e tre sembravano in attesa di un colloquio di lavoro per un posto di facchini. Questo pensò anche l'inglese, vedendoli, mentre scendeva nella hall del Grand Hotel Royal. Si salutarono e scelsero un tavolo defilato. Assieme a loro andò a sedersi anche il Gagà, che non si prese cura di stringer loro la mano. Lui e l'inglese, però, si conoscevano evidentemente. Puccione lo guardò subito di traverso e quello neanche lo degnò, continuando a dimenare la testa come se gli pesasse, gli occhi pesti di sonno. L'inglese ordinò whisky e soda per tutti. Nessuno obiettò. Con l'esplosivo? Ma che roba da cinematografo! Avete visto com'è messa la barca? Senza tanti complimenti. Il capitano sfilò un foglio dal blocco dell'inglese, prese la stilografica e disegnò la penna obliqua, carezzando la carta con il taglio della mano. Ne venne fuori uno schizzo elementare ma preciso. Come se l'avesse vista lui, pensò Puccione, e invece c'ero io là sotto. Sta su quello scoglio, per carità ricevuta. Basta un niente e scivola giù. E qua intorno non la riprende più nessuno, sono 150 metri. L'inglese aveva già abbassato la cresta. Il capitano aveva preso possesso del tavolo, non aveva neanche toccato il whisky e soda, e ripeteva i concetti più volte, sempre con le stesse parole semplici, puntando l'indice sulle carte. Il Gagà scoperchiava i denti ogni tanto in una smorfia equina, senza dire niente. Bisogna recuperare a tutti i costi la cassaforte dello Jezabel. Il suo contenuto era assicurato ben più del valore della barca. L'inglese non se la cavava un gran bene con l'italiano. Ma Adelio, allargò le braccia il capitano, ha detto che non c'è nessuna cassaforte, vero? Puccione si sentì tirato in ballo al momento meno opportuno. Lui non aveva visto casseforti. Certo che no. Non aveva visto niente, niente che ricordasse. Il buio era sceso non appena era comparsa quella cosa negli oblò, una cosa terribile. Già, ma cosa? Fu indeciso nella risposta. Farfugliò di no, ma che d'altronde non si vedeva tanto bene e che... Allora, si riscosse l'inglese, facciamo almeno un altro tentativo. La mia compagnia deve pagare una somma non indifferente e vogliamo essere sicuri che quella cassaforte ci sia davvero stata sullo Jezabel. Prima che si metta al brutto, si può azzardare un tentativo. Abbiamo un paio di giorni, forse tre di lavoro, non più. Ma non si faccia illusioni. A 50 metri sotto non si lavora come avendo il sole in fronte e la stiva dello Jezabel è un budello. Anche se trovassimo la cassaforte, non è detto che la tiriamo su. Eppure mi hanno detto un gran bene di voi. Siete i più bravi in tutta Europa. Il capitano non si fece lisciare. Smise di fissare dritto in faccia l'inglese, tracannò whisky and soda ad un colpo e si alzò in piedi. E per l'appunto, il mare vuole i bravi. Lei verrà con noi questa volta? Senz'altro sì. E anche questo signore? Il Gagà scattò dalla poltrona come un pupazzo a molla. Sono l'avvocato Aristide Moschetti, legale della famiglia Ribonatti. Con il suo permesso, capitano, desidererei tutelare gli interessi della parte da me assistita. Sì, va bene. Lo liquidò il capitano, degnando di uno sguardo appena l'elegante giacca con gli spacchetti e le scarpe di vacchetta. Ma almeno si sa tenere a galla? Sono stato nazionale di canotaggio, se le interessa. Prima di cena, il capitano, Puccione e Francesco si fermarono per un bicchiere di vino da Orione. Il bar era una delle poche cose che trovavano uguali nei loro rientri a casa. Per il resto, la città viveva una smania di nizzarda emulazione. E ogni volta che sbarcavano c'era un grand hotel appena inaugurato, un padiglione all'orientale in più, mentre la passeggiata s'era allungata verso nord e senza più l'aria da far west dei cottage in legno o delle capanne. Muratura bianco-calce o verd'azzurra, linee semplici e angoli stondati. Sempre meglio di quel pipiume di baracche. Meno male che è avvampato come un cerino, diceva Puccione. E per pipiume intendeva la vecchia passeggiata tutta di legno, pittoresca e abborracciata, che tappava la vista del mare dal canale fino a Piazza Mazzini. Qualcosa era cambiato anche all'Orione, però. Non i vetri foschi di fumaraglia e neanche le seggiole dall'impagliato seccariccio, ma ogni tanto dei tizi passavano sbirciando all'interno in modo strano, senza entrare, allungando il passo non appena qualcuno da dentro li occhieggiava. Buon per voi che ve ne state in mare. Qui sta diventando un troiaio, aveva detto l'oste, ma non aveva aggiunto altro. Il capitano aveva fatto vista di capire, ma di non voler aggiungere altro. Allora, è passato tutto, Puccione? Adelio scosse la testa. Non voleva dar preoccupazioni al capitano. Sì, ma non so cos'è successo. Il dottore ha detto che è stata solo stanchezza. Ti sei riposato almeno un poco? Domani si riparte. Adelio, detto Puccione, non sembrava entusiasta. Ma mai e poi mai, avrebbe mugugnato. Fra un po' ti riviene in mente tutto, lo aveva incoraggiato Francesco, ma la cosa non gli era stata di consolazione, tutt'altro. Ben apposta, è che qualcosa mi sta tornando in mente, piano piano. Sentiamo un po'. Fece l'altro socio prima di alzarsi per andare a prendere il fiasco di vino dal banco. Fece due viaggi per portare un piatto di acciughe sott'olio con del pane bricioloso. Puccione aspettò che tornasse a sedere per cominciare. Io, capitano, ecco, prima di tutto volevo dire che quei due tipi non mi garbano. Ora non cambiare discorso, Puccione. Francesco smise un attimo di massacrare le acciughe con il coltello mal affilato. Lo volevo dire anch'io. L'inglese e il gagà non mi garbano né poco né punto. Sembra che da un pezzo in qua ce l'abbiano tutti con gli inglesi. Francesco staccò un boccone di pane fra i denti grossi. Quell'inglese lì parla troppo bene l'italiano e quell'altro, per essere un avvocato, non ci ha neppure considerato quando siamo arrivati. In famiglia mia non abbiamo studiato, ma lo so che gli avvocati sono sempre tutti salamelecchi. Dobbiamo proprio portarceli indietro, in mare, rincarò la dose Puccione. Il capitano fece scolare un'acciuga e rispose con un'alzata di sopracciglia. E poi un'altra cosa. Ma quanti erano su quella barca? Continuò allora lui a menare il camperlaia. L'acciuga del capitano sparì fra due fette di pane. Allora, c'erano Giovanni Ribonatti e la moglie inglese, Joan, la figlia Andreina, il figlio Guglielmo e un mozzo di bordo. Hanno ripescato nessuno? No. Si sa che se i morti non riaggallano dopo qualche giorno, buonanotte. E se sono andati a fondo, chi vuoi che li ripeschi? Non erano un po' pochi per governare la barca. A questo punto si risentì Francesco che biascicava a testa bassa, i denti a coniglio e la camicia sbottonata. Mi stupisci. Non sembri figlio di Tupà. Una tartana o uno scunere li si governa con 4 o 5 persone. Appunto, erano 3 uomini in tutto, obiettò Puccione stizzito. Devi contare anche la moglie inglese, era una pratica di mare, dicevano. Una donna. Puccione agguantò il fiasco del vino. Una donna, e allora? Considerò Francesco. In Inghilterra non sono mica come qui, che cuciono le reti e fanno figlioli. Là sono come si dice, emancipazione. C'hanno l'emancipazione, possono fare un sacco di cose come gli uomini. Votano anche, e da quel dì. Puccione sollevò la bazza unta d'olio e abbassò lo sguardo. Mai vista la Joan Hiddings con le sorelle quando andava alla funzione alla chiesa degli inglesi, o quando tornava a settembre da Lucca in carrozza? Puccione scosse la testa. Sono tornati gli inglesi, aveva sentito dire ogni tanto da sua madre, in certe giornate di cielo lungo e ventoso, con l'odore delle campagne che saliva dall'entroterra come una marea invisibile, e il mare si faceva quatto, tutto ricciolini di corrente stretti e uguali come maglie di una rete. In quelle giornate, suo padre lo portava a tirare la sciabia di sera, o a pescare le aguglie dal molo di mattina presto. E se la sciabbia, con tutto quel tirare contromare, lo annoiava, perché poi bisognava rumare tra le triglie i mugginetti e i bianchini, poco più che larve tutt'occhi impastate nell'arena e nelle alghe, le aguglie gli erano sempre garbate un fottio. Erano come pesci spada in miniatura, lucidi e guizzanti. Sono tornati gli inglesi. E si porta a vederla, allora, se ne uscì il capitano, vuotando il fiasco a parti uguali.
1: Avete ascoltato il racconto. Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, Farmaci, occhio alla posologia. Le modalità con cui assumiamo una medicina sono decisive. A cura del dottor Giovanni Luigi Macri. Spesso si pensa che l'efficacia di un farmaco dipenda soltanto dal principio attivo. In realtà, altrettanto importante è il modo in cui lo assumiamo. La cosiddetta posologia, cioè il dosaggio, la frequenza e la via di somministrazione, è determinante per garantire che la terapia funzioni correttamente e in sicurezza. Non rispettare le indicazioni mediche può ridurre l'effetto terapeutico o, al contrario, aumentare il rischio di effetti indesiderati. Che cosa è la farmacocinetica? Alla base c'è la farmacocinetica, la disciplina che studia il percorso di un farmaco all'interno dell'organismo attraverso quattro fasi: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione. Ciascuna di queste tappe può essere influenzata dalla via di somministrazione scelta. Un farmaco assunto per bocca, ad esempio, deve attraversare lo stomaco e l'intestino, entrare nel circolo sanguigno e passare attraverso il fegato, dove può subire trasformazioni che ne riducono l'efficacia. È il cosiddetto effetto di primo passaggio. Per questo alcuni principi attivi non vengono somministrati per via orale, ma tramite iniezione, inalazione, applicazione cutanea o scioglimento sotto la lingua. Ogni via di somministrazione ha peculiarità specifiche. Quella orale è la più comune e comoda, ma spesso più lenta e meno prevedibile. La via sublinguale sfrutta la ricca vascolarizzazione sotto la lingua e garantisce un assorbimento rapido, particolarmente utile per i farmaci che devono agire subito, come la nitroglicerina. Le vie parenterali, intramuscolare, sottocutanea o endovenosa, permettono un controllo preciso della dose e una biodisponibilità molto elevata, nel caso dell'endovena addirittura del 100%. Esistono poi soluzioni rettali, impiegate quando il paziente non può deglutire o è incosciente, e cerotti transdermici, che rilasciano il farmaco lentamente e in modo costante. Biodisponibilità, un concetto chiave. La biodisponibilità è il concetto chiave. Indica la quantità e la velocità con cui il principio attivo raggiunge la circolazione sistemica e di conseguenza il sito d'azione. Questa non dipende soltanto dalla via di somministrazione, ma anche da variabili individuali come età, funzionalità renale ed epatica, patologie concomitanti e perfino dal cibo assunto insieme al medicinale. Alcuni alimenti, infatti, possono rallentare o accelerare l'assorbimento oppure interagire con i meccanismi metabolici. Tutto ciò mostra quanto sia fondamentale rispettare con precisione le istruzioni del medico e le informazioni riportate nel foglietto illustrativo. Una compressa presa a stomaco pieno invece che a digiuno, un farmaco ingerito invece che sciolto sotto la lingua, una dose saltata o assunta in ritardo possono influenzare il risultato della terapia. Comprendere l'importanza di queste regole aiuta a vivere la cura con maggiore consapevolezza. Non si tratta di dettagli secondari, ma di condizioni essenziali affinché i farmaci svolgano la loro funzione nel modo migliore, proteggendo al tempo stesso la salute di chi li assume.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Archeo. Viaggio nelle città del tufo. Paesi di pietra e gole boscose. Lì, dove la Toscana confina con il Lazio e s'avvicina all'Umbria, esiste un lembo di terra dove il tempo sembra essersi fermato. Le case degli uomini sono ricavate nella roccia e le finestre da lontano, sembrano tanti piccoli occhi che ti osservano. Sono le città del tufo, esempi mirabili di mimetismo architettonico e residui sotto quota di un mondo ancora chiuso e ben difeso. Pitigliano, Sorano, Sovana e la città fantasma di Vitozza sono state costruite con il tufo, sul tufo e nel tufo, regalando un aspetto così omogeneo al paesaggio da rendere quasi impossibile distinguerne i limiti fisici. Ognuna con le sue peculiarità e le sue storie, sono però indissolubilmente accomunate dalla morbida pietra vulcanica che le rende bellissime, ma allo stesso tempo così fragili all'erosione del tempo, sempre in perenne ricerca di un precario equilibrio. E se le frane o gli smottamenti sono fenomeni alquanto diffusi, la tenacia delle comunità locali è tale che ogni strappo in questo delicato tessuto urbanistico è sempre stato ricucito con la massima attenzione e celerità. Bisogna anche riconoscere che qui la storia si è impegnata molto, lasciando importanti tracce ovunque, dalle monumentali tombe etrusche alle fortezze medievali, dalle ombrose vie cave agli isolati colombari. Un mosaico di straordinarie ricchezze che ha da sempre entusiasmato tutti coloro che le si sono avvicinati. Già il pittore inglese Samuel J. Ainslie ne subì il fascino ed ebbe a dire: «Viste quasi tutte le antichità di simil genere contenute dall'Etruria, posso affermare con verità non essermi altrove occorse cotante varietà di sepolcri scolpiti quanto in Sovana». Siamo nella primavera del 1843, quando l'avventuroso viaggiatore si avvicina a Sovana con l'unica certezza data dalla citazione di un municipium di Suana fatta da Plinio e da Tolomeo. Qui, incuriosito dai racconti degli abitanti su alcuni scherzi della natura, riesce a farsi accompagnare in quei posti e per primo scopre all'interno della fitta boscaglia i resti di quelle che intuisce subito essere le facciate di monumentali tombe etrusche. Giorno dopo giorno Ainslie ritornò sul luogo e, sfidando il sole canicolare e i suoi influssi malefici, continuò finché non ebbe portato a compimento i disegni dei monumenti più notevoli e preso le loro misure con la massima attenzione, racconta l'amico e connazionale George Dennis nel suo Città e necropoli d'Etruria, 1848. E continua: «Spedì immediatamente una descrizione di questa necropoli all'Istituto Archeologico di Roma, insieme con i disegni, le piante e le sezioni delle tombe più importanti, affinché se ne desse notizia. In realtà egli ha lasciato poco da fare ai futuri visitatori di Sovana, tanto particolareggiate e accurate sono le descrizioni e i disegni, e tanto lo zelo con cui continuò le ricerche a beneficio della scienza archeologica. Le sue preziose illustrazioni, pervase di sempre abili fusioni tra monumenti e paesaggio naturale circostante, aprono di fatto la via alle ricerche archeologiche e fanno assurgere il piccolo centro tufaceo al ruolo di prima donna nel mondo dell'etruscologia. Lo stesso Dennis dedica un intero capitolo a Sovana, descrivendone con autorevolezza la variegata topografia e pubblicando, come era suo costume, una carta archeologica della zona. Anche Sorano viene ben considerata dall'inglese. Ma le bellezze romantiche e pittoresche di Sorano non sono minori viste dal basso, in particolare dalla strada che conduce a Castel Ottieri, da cui la vista del paese e dei dirupi incoronati dal castello difficilmente può trovare rivali in Italia. un paese di pietra, di rovine, di gole boscose. Ed è ancora Dennis che per primo attribuisce a Pitigliano l'origine etrusca. Uno sguardo al di là vi convincerà che si tratta di un sito etrusco che, non essendo mai stato visitato dagli archeologi, non è ancora stato riconosciuto. Il suo convincimento è tale che così continua. Le piatte distese intorno a Pitigliano sono piene di tombe, specialmente verso ovest, dove per miglia la pianura ne è tutta crivellata. Non sono mai stati fatti degli scavi, ma il caso, di tanto in tanto, porta le tombe alla luce. Negli ultimi anni, grazie alla nascita del Parco Archeologico Città del Tufo, del Museo Archeologico all'Aperto Alberto Manzi, dei Musei Archeologici a Pitigliano, Sorano e Sovana, l'archeologia ha avuto un nuovo e importante impulso. Da allora fervono gli scavi e le mostre, e sempre più sono le attività tese a promuovere e valorizzare la grande bellezza diffusa come un candido aroma in questi luoghi incontaminati e ricchi di antiche vestigia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, scherzetto o dispetto? Che cosa ci spinge a giocare tiri mancini a ignari malcapitati? Gli scherzi servono a ribadire o ribaltare i rapporti di potere e a dare una lezione, mai fidarsi delle proprie abitudini. Di Vito Tartamella. Portami uno stampo da 5. L'ordine del capo è perentorio. Dove lo trovo? Gli chiede preoccupato la recluta Paolo Stoppini. Arrangiati per la miseria, risponde il capo. Allora Stoppini gira per tutta la nave, chiedendo a chiunque: dov'è uno stampo da 5? Lo devo portare al capo. Il sergente gli suggerisce di chiedere in cucina. Il cuoco lo manda a poppa. Il sottocapo gli dice di guardare in armeria. Tutti sono gentili con lui, ma hanno una strana luce negli occhi e un sorriso indecifrabile. Dopo un lungo girovagare, un commilitone gli dice d'andare in sala macchine e di chiedere al capo motorista. Stoppini va da lui. «Mi dai uno stampo da 5?» Il motorista lo guarda e gli molla un sonoro ceffone, con la mano unta d'olio. «Tutti presenti!» Tranne Stoppini, scoppiano a ridere. L'impronta nera delle 5 dita del motorista ora è impressa sulla sua faccia. Ha trovato lo stampo da 5. È uno degli scherzi che i militari della Marina fanno alle reclute. Non è certo l'unico. Le burle sono diffuse nelle caserme, ma anche nei campus universitari, nei campeggi, negli uffici, alle feste. Insomma, ovunque. Da più di 30 anni, scherzi a parte, che prende di mira personaggi famosi, è uno dei programmi di punta di Canale 5. Ma perché ci piace giocare tiri mancini a ignari malcapitati, divertendoci alle loro spalle? E perché in alcuni periodi dell'anno, Carnevale, 1° d'aprile, si fanno più scherzi del solito? Le beffe sono un fenomeno sociale antico, servono a rinsaldare i legami.

è piena di personaggi, soprattutto servi, burloni, che hanno ispirato la nascita di giullari e le maschere di Arlecchino e Pulcinella. Eppure non è semplice definire uno scherzo. Per Moira Marsh, antropologa all'Indiana University in Bloomington e autrice di Practically Joking, è una forma di gioco unilaterale. È un copione in cui un bersaglio, la vittima, viene manipolato, spinto a dire o a fare qualcosa in base a una credenza errata. Nell'esempio del marinaio, la ricerca di un timbro inesistente. Si scherza sempre a spese di qualcuno, precisa la Marsh. L'obiettivo è provocare disagio mentale o fisico, ma non necessariamente angoscia, imbarazzo, ma non necessariamente umiliazione, dispiacere, ma non necessariamente mortificazione. Gli scherzi, insomma, sono trasgressivi, perché trattano le persone come burattini senza il loro permesso. Sono come barzellette messe in scena. L'effetto comico è dato dalla presenza parallela di due copioni, uno apparente e uno reale, che si rivela nel finale dando senso alla battuta, ma con una differenza. Negli scherzi, i burloni e gli spettatori ridono anche se già conoscono il finale, ovvero che lo stampo è uno schiaffo. L'unica incertezza è quando si scoprirà l'inganno e quali saranno le reazioni della vittima. Immaginarle è già metà del divertimento per un burlone. Qual è lo scopo degli scherzi? L'antropologo Kate Basso dell'Università del New Mexico li definisce un piccolo gioco di moralità. Spesso, infatti, una beffa è concepita per dare un messaggio di sanzione da parte di un gruppo. Lo scherzo è l'occasione per dare una lezione a qualcuno che la merita. Come fece il giornalista Franco Zanetti, che nel 1996 aveva avviato il sito di notizie musicali Rockall.it. Per 2 anni, ha raccontato, i quotidiani riprendevano i nostri articoli senza citarci come fonte. Così, il 1 aprile 1998, abbiamo ideato un finto scoop. Lucio Battisti, dopo vari rifiuti nelle case discografiche, avrebbe pubblicato il suo nuovo album sul sito luciobattisti.com, che in realtà avevamo aperto noi, e si sarebbe intitolato L'Asola. Il titolo era già un inizio rivelatore. Togliendo l'apostrofo e spostando l'accento, diventava la sola, che in romanesco significa la fregatura, il raggiro. Solo un tipografo del Corriere della Sera, durante la stampa del giornale, da appassionato di enigmistica, si accorse che le lettere iniziali dei 12 titoli dell'album, lette di seguito, andavano a formare la scritta Pesce d'aprile, e corresse l'articolo. Ma tutti gli altri giornali caddero nel tranello, annunciando l'inesistente album di Battisti. Neanche stavolta sono arrivate alla redazione richieste di verifica, che avrebbero evitato qualche magra figura. Hanno poi commentato i redattori di Rockall.it. Al contrario, abbiamo assistito a comici tentativi di appropriazione della notizia, cosicché presunti scoop si sono trasformati in boomerang. La burla è andata a segno perché confezionata su misura delle vittime. L'abilità del burlone, spiega Marsh, consiste nell'adattare gli scherzi in modo che sfruttino le abitudini, le debolezze e le personalità dei bersagli. Più l'adattamento è stretto, migliore è lo scherzo. Secondo la logica della burla, infatti, le vittime non recitano un copione. Sono semplicemente se stesse, mettendo inconsapevolmente in mostra i propri difetti affinché gli altri possano prenderli in giro. Quando rispondono a stimoli falsi, come l'annuncio su Battisti, si mostrano come sono realmente, incarnano il divario fra come vedono se stessi e come li vedono gli altri. L'ignoranza di sé è l'essenza del ridicolo. Ridiamo di quanti si considerano migliori, più intelligenti o più forti di quanto siano, osserva Marsh. Alcune vittime sono scelte perché sono irritabili o antipatiche, altre
perché hanno privilegi da

0: cui gli altri sono esclusi. Trasformare una persona in un burattino inconsapevole è un gioco crudele. Le beffe si fondano, ricorda lo psicologo Salvatore Zipparri, su un'emozione umana vicina alla malignità, all'invidia e persino al sadismo, quel sentimento che porta a godere delle disgrazie altrui e che la lingua tedesca definisce Schadenfreude, gioia per il dolore, cioè rallegrarsi per un dispiacere che capita a qualcun altro. Come fece la redazione di un quotidiano britannico, l'Evening Star, che il 31 marzo del 1864 annunciò per il giorno successivo una grande mostra di asini all'Agricultural Hall di Londra. Una folla si radunò solo per scoprire che gli asini in mostra erano essi stessi. Lo scherzo, dunque, è una violazione delle norme etiche e sociali. Assistere a uno scherzo significa guardare qualcosa di riprovevole e divertente allo stesso tempo. È per questo che i burloni sottolineano la distanza fra i loro veri sentimenti e la crudeltà del tranello. L'ho fatto per scherzare, dai! E il pubblico li sostiene sospendendo per gioco e per un momento i propri valori. Il burlone, insomma, è una figura ambigua. Far divertire, ma causa danni. Nella storia della letteratura del folklore è un trickster, un imbroglione briccone che con le sue trovate può cambiare il corso della storia, come Prometeo, divinità primordiale dei greci, che rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini e ne pagò le conseguenze. Gli scherzi rituali in caserme, università o luoghi di lavoro hanno invece precisi significati collettivi se non degenerano in nonnismo. Gli scherzi nei dormitori di college e caserme, come il sacco nel letto, mettono in ridicolo la paura dei neofiti di vivere a stretto contatto con estranei e di essere soli e confusi. Sono anche un modo per ricordare agli ultimi arrivati chi comanda. Qual è il loro posto nella struttura sociale senza intaccare i privilegi guadagnati dai veterani? Sono prove di mascolinità e appartenenza. Gli scherzi ai matrimoni, invece, introducono il brivido dell'imprevisto nelle feste che gli sposi vorrebbero controllare in ogni aspetto. Le beffe a sfondo erotico, una torta a forma fallica o l'arrivo di una spogliarellista mettono in imbarazzo i novelli sposi, attirando l'attenzione sui loro atti sessuali, un modo di ribadire che la loro privacy è meno importante rispetto al gruppo. In tutti questi casi, l'unico modo appropriato per la vittima di reagire allo scherzo è di far buon viso a cattivo gioco, accettare l'umiliazione giocosa senza perdere lucidità e dignità, pena l'emarginazione. Riconoscere la propria credulità, ci sono cascato, migliora l'immagine della vittima, che si dimostra dotata di un sano senso dell'umorismo e mitiga la trasgressione dei burloni, trasformando l'aggressività in una forma d'affetto, dice ancora Lamarche. Ma che succede se la vittima non gradisce lo scherzo? Il caso estremo è l'attentato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi, in cui due islamici uccisero 12 persone come vendetta per aver pubblicato caricature di Maometto. Scherza coi fanti, ma lascia stare i santi, dice il proverbio. In realtà gli scherzi insegnano a tutti la stessa lezione di fondo, ovvero che ogni comportamento abituale attuato in automatico senza riflettere, basandoci sulla fiducia negli amici o nell'autorità, porta a comportamenti sciocchi, aggiunge Marsh. Il controllo nelle nostre vite è in realtà un autoinganno. Le vittime di uno scherzo non sono persone attive, bensì persone manipolate che seguono un copione ideato da altri, come un pesce che abbocca alla lenza. È proprio da questa immagine che deriva l'espressione pesce d'aprile, per designare chi ingoia una storia falsa lasciandosi prendere dall'amo. Gli scherzi, dunque, hanno bisogno di una cornice che li giustifichi. Le migliori sono fornite dalle feste come Carnevale, ogni scherzo vale. Capodanno, il 1° d'aprile, pesce d'aprile, Halloween, dolcetto scherzetto, sono occasioni per ribadire che lo scherzo è un'eccezione consentita in alcuni periodi. Una volta l'anno è lecito impazzire. La tradizione delle burle è nata nell'antichità per celebrare il rinnovamento delle stagioni, in cui il vecchio deve morire per far posto al nuovo. Perciò anche le norme e le gerarchie sociali si ribaltano. La loro versione moderna sono le torte in faccia lanciate ai politici, per ricordare loro che, proprio come noi, sono esposti alle miserie della vita. A volte una burla può lasciare cicatrici che durano per sempre, come i critici d'arte beffati da uno degli scherzi più clamorosi del secolo scorso. Nel 1984, a Livorno, il Museo d'Arte Moderna di Villa Maria celebrava i 100 anni della nascita di Amedeo Modigliani. La direttrice del museo, Vera Durbet, per verificare una leggenda secondo cui l'artista aveva gettato alcune sculture incompiute nel fosso reale perché insoddisfatto della loro riuscita, fece dragare il canale per ritrovarle. In realtà era una manovra pubblicitaria che ispirò 3 studenti livornesi a fare uno scherzo. Scolpirono una testa in stile Modigliani e la gettarono nel fosso. Era già stato ripulito nel dopoguerra e non era stato trovato nulla. Così abbiamo deciso noi di far trovare qualcosa, hanno raccontato. Lo scherzo andò oltre le loro previsioni. La notizia del ritrovamento fece il giro del mondo e molti famosi critici d'arte, tranne Federico Zeri, la giudicarono autentica. Quando i ragazzi uscirono allo scoperto per svelare lo scherzo, mostrarono i punti deboli del mondo dell'arte. I critici, i professoroni, si erano attribuiti un'autorità di giudizio sull'autenticità delle opere che in realtà è impossibile da possedere, commenta Francesco Mangiapane, semiologo dell'Università di Palermo, e sono rimasti screditati. Gli scherzi sono una cosa seria.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Povera Italia. La pandemia da Covid-19 si è abbattuta come uno tsunami sull'economia italiana, facendo impennare il numero di persone costrette a vivere in condizione di grave precarietà. Di Marco Patucchi. Fino all'inizio dell'estate erano lì, ai bordi di qualche via consolare alle porte di Roma, tendoni e animali, come nella scena surreale di un film di Fellini o di Paolo Sorrentino. Oltre i recinti e le gabbie, giraffe, zebre, elefanti si muovevano lenti, storditi, da mesi di inattività. Qualche bambino del quartiere, mano nella mano dei nonni, li guardava meravigliato. Sullo sfondo, parcheggiati in bell'ordine, i camion da trasporto del circo ricordavano i tempi delle trasferte in ogni angolo del paese, spettacoli che danno lavoro a centinaia di persone, improvvisamente senza futuro. Vite immobili, sospese nel nulla, come gli inconsapevoli animali. Un'immagine di desolazione che raccontava meglio di ogni analisi economica o sociologica gli effetti della pandemia epocale, che ha tracciato una linea tra il prima e il dopo delle nostre esistenze. Fabbriche, intere attività, negozi, professioni, rase al suolo dal vento del Covid-19. I numeri hanno delineato il peso della crisi economica, così come ora provano a tracciare le coordinate di un'essenziale ripresa. Ma dietro alle cifre restano le persone, le famiglie. Chi non ha smesso di combattere, chi era invisibile e ora lo è ancora di più. Chi lo è diventato da un giorno all'altro, quasi senza accorgersene, passando da una vita dignitosa al vuoto della precarietà assoluta. I numeri, dicevamo, freddi e implacabili, mettiamoli in fila senza dimenticare che, prima dello tsunami Covid-19, da un balcone la politica aveva annunciato la sconfitta della povertà in Italia, l'azzardo della demagogia. L'Istat, innanzitutto, che da anni misura la povertà assoluta nel paese, tracciando una linea sotto la quale si trovano le famiglie che non riescono ad acquistare beni e servizi, si legge nel glossario dell'Istituto Nazionale di Statistica, essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile. Vediamo i dati, tenendo bene a mente che cosa significhi per ciascuno di noi o per come ci immaginiamo una vita minimamente accettabile. Certo, non quella che ci ha costretti a rinunciare a una vacanza o a un aperitivo in più. Nel 2020 le famiglie in povertà assoluta erano 2 milioni, 335.000 in più dell'anno precedente, quando pandemia era solo una parola incontrata nei libri di scienza o di storia. E 2 milioni di famiglie significano circa 5,6 milioni di persone, vite. Un milione in più rispetto al 2019. Si tratta di valori che nel nostro paese non si vedevano da 15 anni e che neanche la crisi finanziaria globale del 2008 aveva avvicinato. L'incidenza sul totale delle famiglie italiane nel 2020 ha raggiunto il 7,7% contro il 6,4% del 2019 e il 4% del 2008. Un livello della quota di poveri mai osservato, ha spiegato il presidente dell'Istat Giancarlo Blanciardo. Abbiamo vissuto la terza guerra mondiale. I 120.000 morti in più che ci sono stati da febbraio dello scorso anno sono l'equivalente di quanto è successo dal 10 giugno 1940 all'8 settembre 1943, conteggiando i civili, i militari e i dispersi. È stata una catastrofe e i dati ce lo dimostrano in maniera chiara. I numeri fotografano anche l'importanza degli interventi di sostegno messi in campo dal governo. Il valore dell'intensità della povertà assoluta, cioè la distanza media dei consumi delle famiglie dalla soglia di povertà, ha registrato una riduzione dal 20,3% al 18,7% e significa che i sommersi sono riusciti in qualche modo a non sprofondare, ma si sono visti anche affiancare da tantissimi nuovi poveri, persone e famiglie abituate a navigare dignitosamente e che, nel giro di pochissimo tempo, hanno scoperto per la prima volta che cosa significhi dover dipendere dalla solidarietà per tirare avanti. La Caritas, per dire, spiega che tra settembre 2020 e marzo 2021 delle 544.775 persone che hanno richiesto assistenza alimentare e non, una media di 2.582 al giorno, il 24,4% si trovava lì per la prima volta, con lo sguardo timido e imbarazzato di chi non ha mai provato sulla propria pelle un'esistenza borderline. Allargando l'orizzonte all'intero periodo della pandemia, ovvero poco più di un anno, i nuovi poveri sono stati 453.731. Oltre l'80% delle Caritas diocesane ha riscontrato un aumento di emergenze familiari e personali legate ai bisogni fondamentali, il lavoro, la casa, addirittura il cibo, insieme a tantissimi casi di povertà educativa e di disagio psicosociale. È così a Roma, ma potrebbe essere qualsiasi altra città italiana, prende forma un ulteriore melting pot. Nel melting pot più generale delle metropoli, dove a confondersi non sono solo le etnie, ma anche le storie familiari e personali, i trascorsi più o meno recenti di benessere o quantomeno di serenità ora smarriti. Dalla Caritas alla Croce Rossa, a Sant'Egidio, dai portici di Via della Conciliazione a quelli della stazione Termini. Le strade degli invisibili sono una città parallela che, come un fiume carsico, a volte emerge dal ciglio delle nostre vite che solo per un luogo comune consideriamo stravolte dalla pandemia. Ecco Fatima, ragazza pakistana in Italia da un anno, che dorme a Termini e mangia la mensa di Colle Oppio. Ha sempre una mollica di pane anche per i piccioni. George ha 40 anni e sopravvive in strada da 6. La sua tenda è a San Pietro. Prima era in Sicilia, dove faceva il muratore. Poi un incidente sul lavoro ha cambiato la sua storia. Jessie la incontri tra gli occupanti di via Santa Croce. Insegnante di inglese, con la chiusura delle scuole private di lingua, ha perso lavoro e speranza. Paolo, imprenditore romano, ha vissuto e lavorato per 30 anni in Piemonte, dove aveva varie proprietà e un maneggio. Poi un divorzio catastrofico e la pandemia hanno interrotto i progetti di riscatto. Vive anche lui nello stabile occupato di via Santa Croce, a 2 passi dalla maestosa Basilica di San Giovanni. Dal centro alla periferia, a Corviale, incontriamo Sonia e Katia, vicine di casa e disoccupate. La prima, rimasta incinta, si era licenziata dall'incarico di responsabile di un negozio di abbigliamento ed è stata sorpresa dall'ondata Covid mentre era in cerca di un lavoro part-time. Ora, avendo dato fondo alla buona uscita, si trova in serie difficoltà e insieme a Katia ritira generi alimentari da una piccola associazione a Ponte Milvio che in parte ridistribuiscono alle altre donne di Corviale. Sandrone è il vicepresidente del comitato di quartiere di La Rustica. Prima della pandemia lavorava come vigilante privato, oggi con 2 figli a carico, non ha più entrate, ma non risparmia generosità nell'organizzare la distribuzione di generi alimentari e pasti caldi ai poveri del quartiere. Ogni volta per lui è come guardarsi allo specchio. Il cibo, si diceva, secondo le stime della Coldiretti, il 6,3% della popolazione adulta riesce solo con difficoltà a garantirsi un pasto. Con situazioni che variano dal 3,2% dell'Italia centrale al 5,6% del nord e al 9% del mezzogiorno. Banca d'Italia spiega che oltre il 60% dei nuclei familiari ha difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese, 10 punti percentuali in più rispetto al periodo pre-Covid. Nel corso dell'ultimo anno, quasi il 40% delle famiglie aveva un reddito insufficiente a coprire le spese, con la metà di questa fascia che in assenza di reddito o trasferimenti non disporrebbe di risorse finanziarie proprie per far fronte ai consumi essenziali nemmeno per un mese. Ricalcando i terribili bollettini del conteggio che nelle varie ondate ha colpito soprattutto centri, province e regioni settentrionali, le statistiche sulla povertà segnano un peggioramento più marcato al nord, che, secondo Istat, nel 2020 ha contato oltre 218.000 famiglie, 720.000 individui in più in condizioni di povertà assoluta rispetto all'anno precedente, con l'incidenza passata dal 5,8 al 7,6% a livello familiare e dal 6,8 al 9,4% in termini di persone.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito scienzenotizie.it. La sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Scoperta la sequenza di eventi che porta alla morte cerebrale e potenziali interventi medici per invertire il processo. A cura della redazione. Un gruppo di ricercatori ha identificato la sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Questa scoperta potrebbe non solo spiegare i fenomeni riportati dalle persone che hanno avuto esperienze di quasi morte, ma potrebbe anche aprire la strada a nuovi interventi medici per invertire il processo di morte cerebrale. Finora gli scienziati hanno avuto difficoltà nel determinare il momento esatto in cui avviene la morte cerebrale, poiché, a differenza del corpo, il cervello non smette di funzionare istantaneamente. Quando le riserve di ossigeno si esauriscono, i neuroni consumano rapidamente il loro carburante cellulare, noto come ATP, e diventano instabili. Questo provoca una grande liberazione del neurotrasmettitore eccitatorio glutammato, che porta a una raffica di attività neurale durante il processo di morte. Successivamente si osserva un aumento dell'attività cerebrale, in particolare delle onde gamma e beta che sono associate all'esperienza cosciente. Queste onde potrebbero essere coinvolte nelle esperienze di quasi morte riportate dalle persone che hanno avuto un arresto cardiorespiratorio. Dopo un breve periodo di tempo, questa attività neurale scompare e viene sostituita da un'onda ad alta ampiezza che si diffonde nel cervello, causando cambiamenti funzionali e strutturali permanenti. Questo fenomeno, noto come onda della morte, è causato dalla depolarizzazione dei neuroni nei loro ultimi momenti, portando alla morte neuronale in tutto il cervello. Fortunatamente, tutto questo processo può essere invertito se il cervello viene riossigenato prima che l'onda della morte completi il suo lavoro. Tuttavia, fino ad ora i ricercatori non sapevano dove nel cervello iniziava questa onda mortale o come si diffonde. Per rispondere a queste domande, gli autori dello studio hanno misurato l'attività elettrica nei cervelli dei ratti durante l'onda della morte. Hanno scoperto che l'onda inizia nei neuroni eccitatori all'interno dei livelli corticali più profondi, probabilmente perché queste cellule nervose hanno un elevato fabbisogno energetico. L'onda della morte si propaga poi in direzione ascendente e discendente attraverso i diversi livelli corticali. Quando i ricercatori hanno riossigenato i cervelli dei ratti, l'intero processo è stato invertito, poiché le scorte di ATP sono state ripristinate e i neuroni si sono ripolarizzati. Questa dinamica è stata osservata in diverse condizioni sperimentali e potrebbe essere presente anche negli esseri umani. La scoperta di questa sequenza di eventi che avviene nel cervello nei suoi ultimi momenti dimostra che la morte non è un taglio netto e che una persona potrebbe potenzialmente essere riportata indietro anche dopo che le letture dell'attività cerebrale sono piatte. Inoltre, questa ricerca fornisce nuove intuizioni su come proteggere meglio i cervelli dei pazienti che subiscono un arresto cardiorespiratorio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Sogni. Così di notte ci prepariamo ad affrontare il giorno dopo. È ancora un mistero che gli scienziati non hanno completamente decifrato, il motivo per cui sogniamo. Ma oggi si tende a pensare che i sogni sarebbero una sorta di allenamento, nel quale il nostro cervello simula minacce e strategie di sopravvivenza per non farci soccombere davanti a pericoli reali. Di Rossana Rossi. Che stiamo volando a mezz'aria, cadendo da un edificio di 20 piani o avendo una relazione romantica con il vicino di casa, i sogni possono trasportarci in un mondo surreale, dal quale logica e ragione sono escluse. Alcune parti del sogno sembrano realistiche, ma altre sono frutto della nostra immaginazione. Il perché è un mistero. Le esperienze oniriche sono infatti tra gli aspetti più misteriosi e ancora non perfettamente conosciuti delle neuroscienze. Nel suo libro L'interpretazione dei sogni, il fondatore austriaco della psicoanalisi Sigmund Freud teorizzava che rappresentino la realizzazione di un desiderio represso, censurato dal proprio senso etico, e che il loro studio fornisca una pista per comprendere la mente inconscia. All'epoca di Freud, l'analisi dei sogni svolgeva un ruolo chiave nella psicoanalisi, ma oggi la loro importanza è stata ridimensionata. Il problema di base è che i sogni non possono essere quantificati e sono del tutto soggettivi. Non possiamo misurarli e senza misure oggettive e affidabili la loro comprensione è solo un'attività speculativa. Lo psichiatra statunitense Alan Hobson respinge, per esempio, l'idea che i sogni esprimano significati profondi o nascosti. Suppone invece che non siano necessariamente connessi al vissuto, ma piuttosto casuali impulsi neuronali generatori di immagini alle quali il cervello cerchi di dare un senso logico. Purtroppo, ed è frustrante, oggi non siamo ancora sicuri del perché sogniamo. A un certo livello, i sogni probabilmente ci aiutano a elaborare informazioni in relazione con la formazione della memoria. Parte di questa elaborazione potrebbe comportare operazioni di pulizia e la rimozione di una specie di spazzatura mentale. Lo psicologo cognitivo finlandese Antti Revonsuo ritiene che i sogni siano destinati a prepararci alle situazioni della vita reale che potremmo incontrare nel nostro futuro. Ha quindi proposto quella che oggi è conosciuta come la teoria della simulazione della minaccia durante il sogno. I sogni sarebbero il modo attraverso cui il cervello mette alla prova diverse strategie di sopravvivenza, senza doversi difendere da una minaccia reale. La coscienza onirica sarebbe quindi un meccanismo di difesa evolutivo per la specie umana, che trova una base biologica nella necessità di sperimentare eventi potenzialmente pericolosi nella vita reale. È come se durante la notte il cervello operasse delle simulazioni della realtà sociale per permetterci di affrontare meglio le situazioni che si presentano quando si è svegli. Sognare è semplicemente pensare, ma in uno stato cerebrale diverso, aggiunge Barrett, professore di psicologia ad Harvard. Negli stati onirici, le aree visive del cervello e i centri emotivi sono molto più attivi, mentre la logica lineare e le aree linguistiche sono ridotte. Non pensiamo con tante parole, bensì con immagini, narrazioni semplici ed emozioni. I sogni ci danno un'idea diversa su come fare le cose, perché ci aiutano a pensare fuori dagli schemi e a risolvere problemi anche andando contro il buon senso convenzionale. Soltanto oggi si sta iniziando a rivelare la complessità di questo mondo segreto. Fino alla metà del secolo scorso, le neuroscienze non avevano ancora studiato il cervello mentre dorme. La svolta avvenne il 4 settembre 1953, quando sulla rivista Science uscì un articolo di due fisiologi statunitensi che riferivano il risultato di alcune loro ricerche pionieristiche. Utilizzando un elettroencefalogramma per registrare l'attività elettrica del cervello di un gruppo di soggetti addormentati, i due ricercatori si erano proposti di osservarne le variazioni nel sonno. Durante uno di questi esperimenti avevano notato che a intervalli i soggetti mostravano atonia muscolare, un incremento della variabilità della frequenza cardiaca e un'attività cerebrale intensa, simile a quella della veglia, nonostante fossero profondamente addormentati. Tale attività si verificava in modo regolare nel corso della notte ogni 90 minuti circa. Constatarono inoltre che durante tale attività i loro occhi si muovevano rapidamente sotto le palpebre chiuse. Dal termine inglese rapid eye movement a quella fase fu dato il nome di sonno REM. Uno degli aspetti più affascinanti fu tuttavia la constatazione di una stretta associazione temporale di questa fase con i sogni. Infatti, se risvegliate durante il sonno REM, il 75% delle persone coinvolte negli esperimenti era in grado di riferire vivide e dettagliate esperienze oniriche. Svegliando invece i volontari fuori da questo periodo di attività oculare, il cosiddetto non-REM, solo il 17% diceva di stare sognando. Il sonno REM, in particolare, divenne un argomento di grande interesse per gli scienziati, tanto che alcuni arrivarono a considerarlo come un terzo stato dell'essere. Ulteriori studi hanno infatti rivelato che nel sonno REM il nostro cervello è incredibilmente attivo e alcune sue aree coinvolte nei processi decisionali, nelle emozioni e nella memoria sono addirittura più attive rispetto allo stato di veglia. Un team di neuroscienziati degli USA, Italia e Svizzera sostiene di aver individuato la scena finora segreta di tutte le nostre allucinazioni notturne. La nuova ricerca ha evidenziato come in assenza di sogni tutto il cervello funziona a bassa velocità ed è attraversato da onde cerebrali a bassa frequenza, segno della sua inattività. Quando sopraggiunge un sogno, nella regione parieto-occipitale della corteccia, Situata nella parte posteriore dell'encefalo, le onde lente diminuiscono, il che è un segno di attivazione neuronale. È in questa zona calda della corteccia che si svolgono tutti i sogni. Quest'area comprende molte strutture cerebrali dedicate a nutrire le esperienze oniriche, aree dell'udito, della visione o dei ricordi autobiografici. Ma può anche mobilitare altre regioni del cervello, deputate a elaborare le sue trame, come quelle specializzate nei dialoghi, nelle sensazioni di movimento o nel riconoscimento dei volti, creando una geografia cerebrale finora insospettata. Ecco i 10 sogni più comuni con una possibile interpretazione psicologica. Cadere nel vuoto. Potrebbe riflettere la paura di perdere il controllo o una situazione di stress emotivo. Tornare a scuola. Doversi impegnare di nuovo a imparare potrebbe riflettere un certo disagio riguardo al nostro posto nella gerarchia del lavoro o nella vita in generale. Arrivare impreparati a un esame. Curiosamente, sono le persone di maggior successo quelle che fanno più spesso questo tipo di sogno. Forse il subconscio sta insinuando che non si può essere giudicati solo in base ai successi ottenuti. Morte di una persona cara, anche se può turbare, può semplicemente riflettere la nuova dinamica di una relazione. Il tradimento del partner, lungi dal rivelare una tresca segreta, potrebbe riguardare un problema nel rapporto di coppia. Essere inseguiti. Può rappresentare la necessità di affrontare una responsabilità che si preferirebbe evitare. Denti che cadono. Avrebbe a che fare con un cattivo rapporto con il proprio corpo, come un aumento di peso o la paura di invecchiare. Dimenticare le battute su un palcoscenico. Potrebbe dipendere dalla paura di essere inadeguati nei confronti delle aspettative sociali. Annegare. Questa sensazione può significare che le emozioni stanno prendendo il sopravvento sulla componente razionale della mente. Un personaggio famoso. La sua presenza può incarnare una qualità o una caratteristica della personalità che si vuole acquisire o sviluppare, ma anche indicare un bisogno di approvazione o di riconoscimento da parte di altri.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Ben ritrovati all'ascolto, cari amici. Quest'oggi trascorreremo qualche minuto insieme parlando di una commedia veramente particolare, scritta da una donna molto particolare, appartenente a un gruppo di letterati assolutamente particolari, tanto da essere soprannominati giovani arrabbiati. Angry Young Men. Questo è un motto giornalistico usato per alcuni commediografi e novellisti inglesi dalla metà degli anni 50. L'espressione originariamente era usata dai giornali inglesi dopo il successo della commedia Look Back in Anger, per descrivere gli scrittori inglesi, sebbene essa derivi dall'autobiografia di Leslie Paul, fondatore del Woodcraft Folk, che era stato pubblicato nel 1951 dai giovani arrabbiati. Con il tempo ha mutato il suo significato ed è diventato un cliché, poiché viene usato più in generale per riferirsi alle persone giovani che criticano fortemente le istituzioni politiche e sociali. Il loro punto di vista politico era radicale, alle volte anche anarchico. Essi descrivono l'alienazione sociale di diversi tipi. Spesso esprimevano anche i loro punti di vista critici sulla società come totalità, criticando certi comportamenti o gruppi in diversi modi. In televisione i loro scritti erano spesso espressi in commedie e in serie antologiche di drammi come Armchair Theater e The Wednesday Play. Questo porta a una confusione con la categoria di kitchen sink drama dei primi anni 60 del Novecento. Sheila Delaney è nata a Salford, nel Lancashire, nel 1939. Di origine operaia, scrisse a 17 anni il dramma Sapore di miele, A Taste of Honey, 1958, che è il titolo dell'opera di cui vi parlerò oggi. È una cronistoria dell'adolescenza difficile di una ragazza madre sullo sfondo del nord industriale inglese, che ebbe un vasto successo sia nella versione teatrale sia in quella cinematografica. Per questo dramma Delaney fu affiancata al gruppo dei giovani arrabbiati inglesi. In seguito scrisse il dramma realistico psicologico Un leone in amore, A Lion in Love, del 1961, e il volume di racconti Dolcemente canta l'asino, Sweetly Sings the Donkey, del 1963, ma ha lavorato soprattutto per la TV e per il cinema. Ma ora occupiamoci del dramma Sapore di miele e Taste of Honey, che, come abbiamo detto, è stato scritto nel 1958. In uno squallido e cadente appartamento in affitto a Manchester entrano le due nuove inquiline, Helen, una mezza prostituta che si fa mantenere dagli uomini che adesca e che cambia spesso alloggio per sfuggirli quando diventano troppo invadenti, e sua figlia Jo, stanca della scombinata vita della madre, priva dell'affetto di un padre, che vorrebbe poter esprimere il proprio talento artistico in una vita normale, senza sussulti. Helen viene ritrovata dall'amante da cui voleva fuggire, Peter, che la chiede in sposa, per quanto sia di 10 anni più giovane di lei. Joe conosce un giovane marinaio di colore, si innamorano e si scambiano la promessa matrimoniale, con relativo dono di un anello troppo grande, che la ragazza lega al collo con una cordicella. Helen, il giorno in cui sta per sposare Peter, scopre l'anello e lo sottrae alla figlia dicendole, per umiliarla, che suo padre era un minorato mentale. Joe, lasciata la scuola, ha trovato lavoro e ora vive da sola. È incinta del marinaio, ormai sparito dalla sua vita. Condivide l'appartamento con Geoff, omosessuale, studente d'arte, rimasto senza casa, con cui stabilisce una solidarietà fraterna e da cui viene accudita nei mesi conclusivi della gravidanza. Geoff si sente in dovere di avvertire Helen, senza dirlo a Joe. La madre piomba in casa, suscitando le ire della figlia, già che si mostra invadente e aggressiva come sempre, e con appresso Peter, completamente ubriaco, che insulta di continuo Geoff. Helen offre alla figlia di andare a vivere con lei e Peter per provvedere al bambino, ma Joe rifiuta e resta con l'amico. Quando il termine della gravidanza è quasi giunto, Joe, grazie all'aiuto di Geoff, trova un lavoro più consono al suo talento artistico, ma sente la mancanza della madre, che vorrebbe vicina al momento del parto. I suoi desideri purtroppo s'avverano. Helen, cacciata dal marito, trasloca rumorosamente nell'appartamento della figlia e vuole subito prendere in mano le redini della situazione, insolentendo Geoff, che se ne va. I proclami di Helen sul legame ombelicale costituito dall'amore materno si infrangono contro l'evidenza del colore del bambino. Per affrontarla, Helen sente il bisogno di uscire a bere qualcosa di forte. Joe, completamente sola, comincia ad avere le doglie. Dopo aver parlato di sapore di miele, il sapore che mi rimane è dolce amaro. È una storia durissima sotto certi aspetti e dolcissima per altri versi, indubbiamente un'opera teatrale che andrebbe senz'altro seguita se fosse rappresentata in qualche teatro italiano. È una storia dei nostri tempi, anche se scritta parecchi anni fa. Parla di disagio giovanile, di adulti immaturi e ruvidi dal punto di vista dei sentimenti e forse un po' egoisti nei confronti delle nuove generazioni. Tutto ciò fa di questa commedia uno spettacolo teatrale da non perdere. Se ci fosse qualche compagnia di attori che si prendesse a cuore questo bel testo, forse un po' dimenticato. E in questa attesa noi ci salutiamo e come sempre ci diamo appuntamento per la prossima puntata di Altimani Ex Machina, che puntualmente sarà qui la prossima settimana. Dunque, cari amici, a presto!
1: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: La perfezione dell'uomo consiste nello scoprire le proprie imperfezioni. Sant'Agostino.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Ray Bradbury, dicembre 2001, il verde mattino. Quando il sole tramontò, lui si accampò presso la pista e si preparò una cena frugale, ascoltando lo scoppiettio del fuoco mentre si metteva in bocca il cucchiaio e masticava pensieroso il boccone. Era stata una giornata non diversa dalle altre 30, con molte fosse uguali e precise scavate nelle ore dell'alba, le sementi gettatevi, l'acqua portata dai canali luccicanti. Ora, con una stanchezza di ferro nelle membra esili, l'uomo giaceva disteso a guardare il cielo scolorar da una tenebra all'altra. Si chiamava Benjamin Driscoll e aveva 31 anni. E ciò che voleva era che Marte fosse tutto verde e irto di alberi e piante, per produrre aria, sempre più aria, per divenire più esteso e abitabile a ogni nuova stagione. Alberi e piante che dessero frescura alle città nell'arder dell'estate e fossero uno schermo ai venti iemali. Erano tante le cose che una pianta poteva fare: aggiungere colore, arricchir d'ombre, sgravarsi di frutti o divenire campi di giochi per i bimbi, tutto un universo celeste su cui arrampicarsi, dal quale spenzolarsi, un'architettura di cibo e di godimenti. Ecco cos'era un albero o una pianta. Ma soprattutto gli alberi distillavano un'aria gelida per i polmoni e un dolce fruscio per le orecchie, quando la notte te ne stavi disteso nel tuo letto nevoso e il suono ti lusingava al sonno. Benjamin Driscoll giaceva ascoltando la nera terra raccogliersi in sé stessa, aspettando il sole, le piogge che non erano ancora venute. Con l'orecchio contro il suolo sentiva lo scalpiccio degli anni a venire in lontananza e immaginava i semi gettati quel giorno germogliare verdi e nascondere il cielo, lanciando fuori un ramo dopo l'altro, una frasca dopo l'altra, fino a che Marte fosse tutto una foresta pomeridiana, un solo frutteto smagliante. All'alba, con quel piccolo sole che si levava sbiadito di tra il nodo delle colline, si sarebbe alzato e, consumata in pochi minuti una fumosa colazione e calpestate le ceneri del fuoco notturno, si sarebbe messo in cammino, zaino in spalla, assaggiare, scavare, porre sementi o germogli, battendo lievemente il terreno smosso, annaffiando, riprendendo il cammino, zufolando, guardando il cielo limpido che si faceva sempre più luminoso a misura che il caldo mezzogiorno si avvicinava. «Tu hai bisogno dell'aria», disse al suo fuoco notturno. Il fuoco era un compagno vivo e rossastro che ti rispondeva crepitante, che ti dormiva vicino coi rosati occhi sonnacchiosi caldi per tutta la gelida notte. «Tutti noi ne abbiamo un gran bisogno. C'è un'aria terribilmente sottile qui su Marte. Ci si stanca così presto. È come vivere sulle Ande, sulle vette più alte dell'America del Sud. Inali l'aria e nei polmoni non ti entra nulla. È un'aria che non ti sazia». Si palpò le costole. In 30 giorni, come s'eran fatte tangibili, rilevate, e tutto il torace s'era dilatato. Per immettere più aria, tutti avrebbero dovuto rinnovare i loro polmoni o piantare più alberi. «È ben per quello che sono qui», disse Benjamin Driscoll. Il fuoco scoppiettò. A scuola, ricordo, ci raccontavano la storia di Johnny Appleseed, che attraversò a piedi tutta l'America piantando meli. Ebbene, io sto facendo qualcosa di più. Io pianto querce, olmi, ippocastani, ogni specie di alberi, cedri, pioppi, castagni. Invece di creare soltanto frutti succosi per lo stomaco, fabbrico aria per i polmoni. Quando questi alberi avranno qualche anno, pensa all'ossigeno che fabbricheranno. E ripensò al suo arrivo su Marte. Come avevano fatto mille altri prima di lui, Benjamin Driscoll aveva lasciato spaziare lo sguardo nella pace del mattino e s'era detto: Qual è il mio posto qui? Cosa dovrò fare? C'è un lavoro che mi si adatti? Ed era svenuto. Qualcuno gli aveva messo una fialetta di ammoniaca sotto le nari e lui, tossendo, aveva ripreso i sensi. Starai benissimo, il medico gli aveva detto. Che è successo? L'aria è troppo rarefatta, alcuni non resistono. Credo che dovrei ritornare sulla Terra. No? E s'era levato a sedere di scatto e subito aveva visto farsi tutto nero davanti ai suoi occhi, mentre Marte gli girava due volte intorno. Le nari dilatate, egli aveva costretto i suoi polmoni ad aspirare profondamente il nulla. Starò benissimo, devo restare qui. Lo avevano lasciato disteso là a boccheggiare con delle orribili smorfie da pesce, a pensare: aria, aria, aria. Mi vogliono rimandare sulla terra per colpa dell'aria. E aveva girato la testa a guardare in lontananza le pianure e le colline di Marte. Mentre metteva gli sguardi a fuoco, la prima cosa che aveva notato era stata la mancanza assoluta di alberi. Non c'erano alberi. In qualunque direzione spingesse lo sguardo, non un solo albero. La terra era tutta per se stessa, con se stessa, una landa di nera creta su cui non c'era nulla, nemmeno un filo d'erba. Aria, s'era detto ancora una volta, mentre il sottilissimo gas gli penetrava con un lieve sibilo nelle nari. Aria, aria. E sulle vette di quelle colline o nella loro ombra, nemmeno presso i piccoli ruscelli, non un albero, non un solo filo d'erba. Naturalmente, aveva sentito la risposta venir non dalla sua mente, ma dai suoi polmoni, dalla strozza. E il pensiero era stato come una folata improvvisa di ossigeno puro a ridargli forza. Alberi e piante. S'era guardato le palme. Avrebbe piantato alberi, piante, erba. Ecco quale sarebbe stato il suo lavoro: battersi proprio contro la cosa che gli impediva di stare su Marte. Avrebbe avuto la sua piccola guerra personale, ortofrutticola, col pianeta Marte. Eccolo là, ai suoi piedi, l'antichissimo suolo. E infatti le sue piante erano state così antiche da essersi logorate e distrutte. Ma e se nuove forme vegetali fossero state introdotte sul pianeta? Piante della terra, grandi mimose, salici piangenti, magnolie, magnifici eucalipti? Che cosa sarebbe successo? Era inimmaginabile la ricchezza minerale sepolta nel suolo, non attinta da quando le antiche felci, i fiori, i cespugli, gli alberi di Marte avevano ceduto alla stanchezza fino a morirne. Tiratemi su, aveva urlato improvvisamente Benjamin Driscoll. Devo parlare subito al coordinatore. Lui e il coordinatore avevano parlato per tutta la mattina delle creature che nascono dalla terra e sono verdi. Sarebbero passati molti mesi, forse anni, prima che le semine su vasta scala potessero avere inizio. Fino a quel giorno, viveri congelati arrivavano dalla terra entro ghiaccioli volanti. Qualche orto collettivo inverdiva nelle vasche delle idrocolture. In attesa, gli aveva detto il coordinatore, lei comincerà a seminare. Le faremo avere tutte le sementi che potremo ottenere, una piccola scorta. Lo spazio disponibile a bordo dei razzi si fa ogni giorno più prezioso ormai. Ho paura che, essendo queste prime nostre comunità soprattutto centri minerari, non troveremo molte simpatie per il suo piano di popolare il pianeta di alberi. Ma lei mi autorizza a farlo? Lo avevano autorizzato. Fornito d'un piccolo motocarro, stracarico di sementi e di germogli, aveva portato il suo veicolo nella desolazione del fondovalle desertico, dove aveva puntato saldamente i piedi. Tutto ciò era stato 30 giorni prima e lui non s'era voltato a guardare indietro una sola volta. Perché il volgersi indietro sarebbe stata una pena al cuore. Il tempo era straordinariamente secco. C'era da dubitare che i semi avessero già cominciato ad aprirsi. Forse la sua intera campagna, le sue 4 settimane trascorse spezzato in due o carponi, erano state invano. L'uomo teneva gli occhi soltanto avanti a sé, procedendo sempre più entro quella valle ampia e poco profonda, sotto il sole, sempre più lontano dalla prima città, in attesa delle piogge. Le nubi si venivano addensando sulle aride montagne ora, mentre lui si stringeva la coperta sulle spalle. Marte era un mondo imprevedibile come il futuro. Egli sentiva le alture calcinate sprofondare nel gelo della notte e pensava al suolo fertile e nero, a quel suolo d'inchiostro così nero e viscido che quasi ti sfuggiva via di tra le dita strette, un suolo fradicio da cui avrebbero potuto scaturire gigantesche piante di fagioli, dalle quali sarebbero potute cadere, con un urto tale da spezzarti le ossa, generazioni di giganti. Il fuoco covava trepido sotto le ceneri sonnacchiose. L'aria vibrava d'un lontano rotolar di carri. Era il tuono. Un brusco odore d'acqua. Stanotte, si disse, e stese la mano fuori per sentire la pioggia. Stanotte. Si destò sentendosi colpire sulla fronte. L'acqua gli scorreva lungo il naso fino in bocca. Un'altra goccia lo colpì in un occhio, velandoglielo. Un'altra gli si spiaccicò sul mento. La pioggia, intatta, soave, piana, cadeva dall'alto del cielo, elisir preziosissimo, con un sapor di incantesimi, di stelle e d'aria, portando seco una polvere sottile, pepata, volatilizzandosi come uno sherry raro, leggero, sulla sua lingua. La pioggia. Si levò a sedere. Lasciò che la coperta gli scivolasse giù dalle spalle e la camicia di cotone blu si chiazzasse tutta, dato che ora le gocce di pioggia si facevano più massicce. Sul fuoco sembrava che danzasse un animale invisibile, calpestandolo, schiacciandolo, fino a ridurlo una spirale rabbiosa di fumo. La pioggia cadeva. Il gran coperchio nero del cielo si incrinò in 6 vasti frammenti azzurri e vaporosi, come una stupenda ceramica cristallizzata, e sprofondò sul pianeta. Egli vide 10.000 miliardi di cristalli di pioggia, indugianti abbastanza lungo per essere fotografati dallo spiegamento della scena elettrica. Poi tenebre e pioggia. Benjamin era inzuppato fino alle ossa, ma continuava a tenere la faccia sollevata e a lasciare che l'acqua gli colpisse le palpebre. E rideva. Poi batté le mani e, alzatosi, uscì a fare il giro del suo piccolo accampamento ed era 1 del mattino. Piovve dirottamente per 2 ore e alla fine cessò. Uscirono le stelle lavate di fresco, più lustre e limpide che mai. Cambiati i panni con altri asciutti che teneva nella sacca di cellophane, Benjamin Driscoll si coricò di nuovo e scivolò beatamente ancora nel sonno. Il sole sorse lento sulle colline. Irruppe poi sereno sulla landa a svegliare Driscoll là dove era disteso. L'uomo attese qualche istante prima di alzarsi. Aveva sgobbato. Aveva atteso per tutto un lungo e torrido mese e ora, dritto in piedi, si volse finalmente a guardare là donde era venuto. Era un verde mattino. Fin dove il suo sguardo poteva giungere, gli alberi si levavano contro il cielo. Non un albero o due, non una dozzina di alberi, ma tutte le migliaia che lui aveva piantato in semi e germogli. E nemmeno alberelli, no, né arbusti né piccoli teneri polloni, ma grandi piante, alberi enormi alti come 10 uomini, verdi, verdissimi, immensi, i tronchi rotondi e pieni, alberi che scintillavano nelle foglie metalliche, alberi sussurranti, alberi a filari sulle alture, limoni, tigli, sequoie, mimose, querce, olmi, pioppi,

0: e l'aria. Dappertutto, come una corrente viva, un fiume della montagna, scendeva l'aria nuova. L'ossigeno esalava dalle piante verdi. Lo potevi vedere fremere in un'alta marea di cristallo. L'ossigeno, puro, vergine, verde, freddo ossigeno, trasformava la valle in un delta di fiume. Ancora un istante e le porte dei centri abitati si sarebbero spalancate. La gente sarebbe corsa fuori nel nuovo prodigio dell'ossigeno, a fiutare, assaporare in fondo ai polmoni lunghe sorsate di ossigeno. E le guance se ne coloravano, i nasi si raggelavano, i polmoni riprendevano vita, i cuori balzavano in petto e i corpi, logori, consunti, si riprendevano in un istintivo passo di danza. Benjamin Driscoll beve una lunga, lunga sorsata di verde aria liquida e svenne. Non aveva ancora ripreso i sensi che 5.000 alberi nuovi si stavano già arrampicando su verso il sole giallo.
1: Il racconto. Primo Levi. Le zie. Le zie di Faussone abitavano in una vecchia casa di via Lagrange, di soli due piani, rinserrata fra edifici più recenti, ma altrettanto trascurati, alti almeno il triplo. La facciata era modesta, di un colore terroso indefinito, su cui risaltavano ormai appena distinguibili false finestre e falsi balconcini dipinti di rosso mattone. La scala B che io cercavo era in fondo al cortile. Mi sono soffermato ad osservare il cortile, mentre due massaie mi guardavano con sospetto dai rispettivi ballatoi. La corte ed il portico d'ingresso erano in acciottolato e sotto il portico correvano due carraie, in lastre di pietra di luserna, solcate e logorate dal passaggio di generazioni di carri. In un angolo era un lavatoio fuori uso. Era stato riempito di terra e vi era stato piantato un salice piangente. In un altro angolo c'era un mucchio di sabbia, evidentemente scaricati lì per qualche lavoro di riparazione e poi dimenticata. La pioggia l'aveva erosa in forme che ricordavano le Dolomiti e i gatti vi avevano scavato varie comode cucce. Di fronte era la porta di legno di un'antica latrina, macerata in basso dall'umidità e dalle esalazioni alcaline. Più in alto ricoperta di una vernice bigia che si era contratta sul fondo più scuro, assumendo l'aspetto della pelle di coccodrillo. I due ballatoi correvano lungo tre lati, interrotti soltanto da cancelli rugginosi che si prolungavano fuori dalle ringhiere in punte a ferro di lancia. Ad 8 metri dalla via congestionata e pretenziosa, si respirava in quel cortile un vago odore claustrale, insieme col fascino dimesso delle cose un tempo utili e poi lungamente abbandonate. Ho trovato al secondo piano la targa che cercavo. Oddenino Gallo. Dunque, sorelle della madre, non del padre, o forse zia alla lontana, o nel senso vago del termine. Sono venute ad aprirmi tutte e due, e dal primo sguardo ho notato fra loro quella falsa rassomiglianza che spesso ed assurdamente ravvisiamo fra due persone, per quanto diverse, che veniamo a conoscere nella stessa sorte e dallo stesso tempo. No, in realtà non si somigliavano molto, nulla al di là di una indefinibile aria di famiglia, dell'ossatura solida e della decorosa modestia delle vesti. Una aveva i capelli bianchi, l'altra castani scuri. Tinti? No, non tinti. Da vicino si distinguevano alcuni pochi fili bianchi sulle tempie che facevano fede. Hanno ritirato il pacco, mi hanno ringraziato e mi hanno fatto sedere su un piccolo divano a due posti, piuttosto consunto e di una forma che non avevo mai visto. Quasi diviso in due da una strozzatura e con le due metà disposte fra loro ad angolo retto. Sull'altro posto del divano si è seduta la sorella castana, la sorella bianca, su una poltroncina di fronte. Permette che apra la lettera? Sa, Tino scrive così poco. E già, infatti, guardi qua. Carissime zie, approfitto della cortesia di un amico per farvi pervenire questo regalino. Saluti affettuosi e baci da chi sempre vi ricorda. E sono il vostro Tino. Punto e basta. Non gli viene il mal di testa di sicuro. Così lei è un suo amico, non è vero? Gli ho spiegato che proprio amico no, se non altro per la differenza.

0: differenza di età, ma ci eravamo trovati in quei paesi lontani. Avevamo passato insieme tante sere. Insomma, ci eravamo fatta buona compagnia. E lui mi aveva raccontato molte cose interessanti. Ho colto un rapido sguardo della sorella Bianca alla sorella Bruna. Davvero? Ha risposto questa. Sa, con noi parla così poco. Ho cercato di rimediare al fallo. Laggiù, svaghi, ce n'erano pochi, anzi, nessuno. E a trovarsi fra due italiani in mezzo a tanti forestieri, veniva naturale di parlare. Del resto, lui mi raccontava quasi soltanto del suo lavoro. Com'è buona usanza, cercavo di rivolgermi volta a volta ad entrambe le donne, ma non era facile. La zia Bianca raramente puntava lo sguardo verso di me, per lo più guardava in terra, oppure, anche se io mi rivolgevo verso di lei, teneva gli occhi fissi in quelli della sorella Bruna. Le poche volte che prendeva la parola, si rivolgeva alla sorella, come se lei parlasse una lingua che io non avrei potuto capire, e la Bruna dovesse fare da interprete. Quando invece era la Bruna a parlare, la Bianca lo guardava fissamente col busto leggermente piegato verso di lei, come se la volesse sorvegliare e stesse pronta a coglierla in difetto. La Bruna era loquace e di umore gaio. In breve ho saputo molto di lei, che era vedova senza figli, che aveva 63 anni e la sorella 66, che si chiamava Teresa, e la Bianca Mentina, che voleva dire Clementina. Che il suo povero marito era stato motorista abilitato nella marina mercantile, ma poi al tempo di guerra l'avevano imbarcato sui caccia ed era sparito nell'Adriatico, al principio del 43, proprio l'anno che era nato Tino. Erano appena sposati, invece Mentina non si era mai sposata. Ma mi dica di Tino, sta bene, no? Non prende freddo, su per le impalcature. E per il mangiare? Già, lo avrà visto il tipo che è lui. Ha proprio le mani d'oro. È sempre stato così, anche da ragazzo, quando c'era un rubinetto che perdeva, un guasto alla Singer, o la radio che faceva le scariche. Lui metteva tutto a posto in un momento. Però c'era anche il rovescio della medaglia, nel senso che quando lui studiava, aveva sempre bisogno di avere in mano qualche affarino da smontare, rimontare. E sa bene, smontare è facile, rimontare mica tanto. Ma poi ha imparato, e di malanni non ne ha fatti più. Le avevo davanti agli occhi le mani di Faussone, lunghe, solide e veloci. Molto più espressive del suo viso. Avevano illustrato e chiarito i suoi racconti imitando volta a volta la pala, la chiave inglese e il martello. Avevano disegnato nell'aria stantia della mensa aziendale le catenarie eleganti del ponte sospeso e le guglie dei derrick, venendo a soccorso della parola quando questa andava in stallo. Mi avevano richiamato alla mente lontane letture darwiniane sulla mano artefice che, fabbricando strumenti e curvando la materia, ha tratto dal torpore il cervello umano. E che ancora lo guida, stimola e tira come fa il cane col padrone cieco. Per noi è come un figlio, pensi che ha vissuto 8 anni in questa casa e che ancora adesso? 7, non 8, ha corretto Mentina con inesplicabile durezza e senza guardarmi. Teresa ha proseguito senza rilevare. E bisogna dire che di fastidi ce ne ha dati pochi, almeno finché è rimasto la Lancia, cioè fino a che ha fatto una vita un po' regolare. Adesso si capisce che guadagna di più, ma mi dica. Le pare che uno possa andare avanti così per tutta la vita, così come un uccello sul ramo, che oggi è qui, domani chissà dove, un po' a cuocere nel deserto, un po' in mezzo alla neve, e senza parlare poi della fatica e del pericolo di lavorare in cima a quelle torri, che a me solo a pensarci mi viene il capogiro, ha aggiunto Mentina, come se rimproverasse la sorella e la tenesse responsabile. E spero che passando gli anni si calmerà un poco, ma per adesso niente da fare. Deve vederlo quando è qui a Torino. Dopo 2 o 3 giorni sembra un leone in gabbia. Qui in casa non si fa più quasi vedere e ho fino il sospetto che delle volte vada diretto in una pensione e con noi due non si faccia neanche vivo. Garantito che, benché robusto, se va avanti così, finisce che si rovina lo stomaco. Qui da noi non c'è verso di ottenere che venga a mangiare in orario. Qui si segga a tavola tranquillo e mandi giù qualche cosa di caldo, di sostanza. Sembra che sia seduto sui chiodi, un panino, un pezzo di formaggio e via. E ritorna la sera che noi due siamo già addormentate, perché noi andiamo a dormire presto. Eh sì, che a noi fargli dei mangiarini un po' curati ci farebbe piacere, perché per noi non vale neanche la pena. È lui il solo nipote che abbiamo. E tempo ne abbiamo tanto. Ormai la configurazione si era stabilizzata, non senza un certo disagio da parte mia. Teresa parlava guardando me, Mentina interveniva guardando Teresa, ed io stavo ad ascoltare tenendo d'occhio prevalentemente Mentina e percepivo in lei una cromonia mal definibile. Non capivo se era rivolta contro di me o contro la sorella, o contro il nipote lontano, o contro il destino di quest'ultimo, che non mi sembrava poi così degno di commiserazione. Stavo ravvisando una delle due sorelle, un esempio di quella divergenza e polarizzazione che spesso si osserva nelle coppie. non necessariamente di coniugi. All'inizio della convivenza, le differenze fra il membro tendenzialmente prodigo e l'avaro, fra l'ordinato e il disordinato, fra il sedentario e il giramondo, fra il loquace e il taciturno, possono essere esigue, ma col passare degli anni si accentuano fino ad una specializzazione precisa. Allo stesso modo, la zia Teresa si era specializzata nei contratti col mondo e la zia Mentina si era arroccata nella casa, una agli affari esteri e l'altra agli interni. Evidentemente non senza invidia, attriti e critiche reciproche. Ho cercato di rassicurare le due signore. No, per il mangiare non c'è da preoccuparsi, io l'ho visto come vivettino. Sul lavoro un orario bisogna seguirlo per forza, in qualunque paese uno vada a finire, e stiano pure tranquille che più uno va lontano dai paesi civili, più uno è sicuro di mangiare roba sana, magari strana, ma sana. E così non si rovina la salute. Del resto, a quanto ho visto io, Tino non ha salute da fare invidia, non è vero? È vero, sì, è intervenuta Mentina. Non ha mai niente, sta sempre bene. Mai che abbia bisogno di niente. Non ha bisogno di nessuno. Era proprio trasparente la povera zia Mentina. Lei sì, aveva bisogno che qualcuno avesse bisogno di lei. Tino in specie. Zia Teresa mi ha offerto del liquore e degli amaretti e mi ha chiesto il permesso di aprire il pacco che avevo portato dalla Russia. Conteneva due colli di pelliccia, uno bianco e uno bruno. Non me ne intendo molto, ma ho avuto l'impressione che non si trattasse di pellicce di gran pregio. Probabilmente erano articoli dei magazzini Berioska, quasi obbligatori per il turista che visita Mosca in 3 giorni. Che meraviglia! E lei è stato ben gentile a portarli fin qui. Ci spiace tanto per il disturbo. Poteva almeno telefonare, saremmo venuti noi a prenderle. Chissà quanto avrà speso quel figliolo, che poi per noi è roba troppo fina. Forse lui si crede che noi andiamo ancora a spasso in via Roma. Ebbene, perché no? Sarebbe un'occasione per riprendere l'abitudine, no, Mentina? Non siamo mica decrepite. Parla poco, Tino, ma ha sentimento. In questo è tutto sua madre. A vederlo così è rustico, ma è solo apparenza. Ha annuito per educazione, ma sapevo di mentire. Non era solo apparenza, la rusticheria di Faussone. Forse non era nata con lui, che forse un tempo era stato diverso. Ma era ormai reale, acquisita, ribadita da innumerevoli duelli con l'avversario che è duro per definizione, il ferro dei suoi profilati e dei suoi bulloni, quello che non perdona mai i tuoi errori e spesso li dilata in colpe. Era diverso il mio uomo, quale io avevo imparato a conoscerlo, dal personaggio che le due buone zie, una furba e l'altra mica tanto furba, avevano costruito per farne oggetto del loro amore tiepidamente ricambiato. Il loro ritiro romitaggio di Via Lagrange, immune ai decenni, acconciamente rappresentato dal causeur in cui io sedevo, era un cattivo osservatore. Anche se Faussone avesse consentito a parlare un poco di più, in nessuno modo sarebbe riuscito a far rivivere fra quelle tappezzerie le sue sconfitte e le sue vittorie, le sue paure e le sue invenzioni. Quello che ci vorrebbe per Tino, ha detto Teresa, sarebbe una brava ragazza, non è d'accordo anche lei? Noi ci abbiamo pensato, Dio sa quante volte, e tante volte abbiamo anche provato, e sembrerebbe anche facile, perché anche lui è bravo, un lavoratore, non è brutto, non ha vizi e guadagna anche bene. Vuol credere? Li facciamo incontrare, si vedono, si parlano, escono insieme 2 o 3 volte, poi la ragazza viene qui e si mette a piangere. Finito. E non si capisce mai che cosa è successo. Lui è garantito che non parla, e loro, ognuna, racconta una storia diversa. Che lui è orso, che l'ha fatta camminare 6 chilometri senza dire una parola, che si dà delle arie, insomma un disastro. Che oramai si è saputo che se ne parla in giro e noi non ci usiamo neppure più di combinargli gli incontri. Eppure lui al suo avvenire magari non ci pensa, ma noi sì, perché abbiamo qualche anno di più di lui e sappiamo cosa vuol dire vivere soli. E sappiamo anche che per stare con qualcuno ci vuole una fissa dimora, se no uno finisce che diventa selvatico. Quanti se ne incontrano, specie la domenica? E si conoscono subito, e ogni volta che ne vedo uno penso a Tino e mi viene la malinconia. Ma lei, non so, una sera che siate un po' in confidenza, come capita fra uomini, una parolina, non gliela direbbe? Ho promesso di sì, ed ancora una volta mi sono sentito mentire. Non gli avrei detto nessuna parolina, non gli avrei dato consigli, non avrei cercato in nessun modo di influire su di lui, di contribuire a costruirgli un futuro, di stornare il futuro che lui stesso si stava costruendo o il destino per lui. Solo un amore oscuro, carnale, antico, come quello delle zie, poteva presumere di sapere quali effetti sarebbero scaturiti dalle cause, a quali metamorfosi sarebbe andato incontro il montatore Tino Faussone legato ad una donna e ad una fissa dimora. È già difficile per il chimico antivedere all'infuori dell'esperienza, L'interazione fra due molecole semplici, del tutto impossibile predire cosa avverrà all'incontro di due molecole moderatamente complesse. Che predire di un individuo davanti ad una situazione nuova? Nulla. Nulla di sicuro, nulla di probabile, nulla di onesto. Meglio sbagliare per omissione che per commissione. Meglio astenersi dal governare il destino degli altri, dal momento che è già così difficile ed incerto pilotare il proprio. Non mi è stato agevole prendere congedo dalle due signore. Trovavano sempre nuovi argomenti di conversazione e manovravano in modo da intrecciare il cammino che cercavo di aprirmi verso la porta d'ingresso. Si è udito il rombo di un reattore di linea e dalla finestra del tinello, contro il cielo ormai scuro, si è visto il pulsare delle luci di posizione. Ogni volta che ne passa uno, io penso a lui che non ha paura di cascare, ha detto la zia Teresa, e pensare che noi non siamo mai state a Milano e una volta solo a Genova per vedere il mare.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana. La scuola toscana. Dopo la metà del 200, con la morte di Federico II e l'arrivo degli Angioini nel sud Italia, molti intellettuali della corte palermitana trovarono ospitalità nella città di Bologna, sede della più antica università italiana. Altri uomini di cultura e poeti trovarono ospitalità nelle città toscane, in forte espansione economica e culturale. Così lo stile poetico della scuola siciliana venne preso a modello da autori bolognesi e toscani, appartenenti alla borghesia cittadina o alla piccola nobiltà. A differenza degli autori siciliani, i toscani, prevalenti come numero, non appartengono all'ambiente di corte, perché nelle città del centro Italia si stanno affermando i comuni, governati dalla nobiltà e dalla borghesia. Gli artisti e gli intellettuali del periodo comunale partecipano attivamente al governo delle loro città e prendono parte alle lotte che contrappongono Guelfi, sostenitori dell'autorità papale, e Ghibellini, sostenitori dell'imperatore, o successivamente Guelfi bianchi e Guelfi neri. I primi riconoscono l'autorità del Papa solo nelle questioni religiose, i secondi anche in quelle politiche. Ciò significa che l'intellettuale e l'artista non vivono più all'interno dell'ambiente chiuso e protetto della corte, ma entrano nel vivo della lotta politica, diventandone parte attiva. Pertanto, la poesia, e in più in generale la letteratura, è l'espressione dei valori della civiltà comunale. Tra gli autori più importanti si ricordano Guittone d'Arezzo, come inventore della canzone politica. Guittone d'Arezzo è tra i poeti della scuola toscana che ha un posto di primo piano. Di famiglia benestante e di parte guelfa, nasce nel 1235 e muore nel 1294. Attivo politicamente a Firenze, subì l'esilio a causa della sconfitta dei Guelfi di Firenze contro i Ghibellini di Siena e poco dopo entrò nell'ordine religioso dei cosiddetti Frati Gaudenti, nato allo scopo di conciliare Guelfi e Ghibellini e di promuovere la pace. Guittone è ricordato soprattutto perché è stato il primo autore della letteratura italiana a scrivere una canzone politica, riprendendo la struttura della canzone provenzale. Un componimento formato da più strofe, dette stanze, di un numero variabile di versi, che si conclude con un congedo, cioè una strofa conclusiva dove il poeta si rivolge direttamente al lettore o alla sua canzone, per sottolineare il messaggio fondamentale del testo. La canzone «Ai lasso, ora è stagion di doler tanto» si apre con un'esclamazione di dolore per la sconfitta dei Guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti del 1260 contro le truppe ghibelline. L'autore continua ricordando la grandezza della città nel suo glorioso passato, per poi tornare al presente e concludere con le parole di amara ironia rivolte al partito dei Ghibellini di Firenze. Il poeta li accusa di essersi sottomessi al potere dell'imperatore e di aver fatto perdere autonomia politica alla città.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, allena il cervello a liberarsi dall'ansia. La neuroscienza ci aiuta a capire cosa succede alla nostra materia grigia quando ci sentiamo sotto pressione e come riprogrammare la mente per ritrovare il benessere grazie alla neuroplasticità. Ce lo spiega un'esperta. Di Maria Simona Lualdi. È una questione di sopravvivenza. Il nostro cervello si è evoluto con l'obiettivo di conservare la specie. Di fronte a una potenziale minaccia, l'amigdala, l'area più primitiva del nostro organo cerebrale, si attiva e invia l'ipotalamo, incaricato di regolare sonno, desiderio sessuale e alimentazione, un segnale. Impulso che attraverso l'ipofisi giunge fino alle ghiandole surrenali, a loro volta stimolate a liberare adrenalina, noradrenalina e cortisolo, gli ormoni che preparano il corpo a un'azione rapida e forniscono energia a lungo termine. È la condizione di stress fisiologico che sotto la spinta della paura e della sua emozione consorella, cioè l'ansia, ci permette di reagire. Come spiega Sara Teller, neuroscienziata e insegnante di yoga, è un meccanismo di adattamento che provoca un incremento dell'attività mentale, finalizzato a scegliere la migliore soluzione a eventuali sfide, aumentando capacità e velocità decisionali. Questa condizione, però, nei nostri tempi 2.0, è diventata spesso una compagna indesiderata e che genera una costante inquietudine. Quando temiamo di non avere le risorse per affrontare una determinata situazione, ci sentiamo minacciati e di conseguenza diventiamo ansiosi. Addirittura si stima che il 98% dei compiti che generano stress facciano parte della nostra quotidianità. Aggiungiamo uno stile di vita all'insegna del multitasking ed ecco che si rincara la dose. Ci viene l'ansia quando temiamo di non riuscire a rispettare le consegne di un incarico, siamo turbati dopo una discussione di coppia, viviamo una condizione lavorativa precaria, siamo preoccupati per la nostra salute o quella dei nostri cari. In presenza di stati ansiosi, la parte razionale del cervello, la corteccia cerebrale, perde il controllo su quella emotiva, l'amigdala, col risultato che confondiamo la nozione di cosa sia giusto e ci convenga fare, fatichiamo a prendere decisioni, a ragionare considerando più punti di vista, a prestare attenzione, a organizzare gli impegni giornalieri, a risolvere problemi, tra cui quello dell'ansia stessa, osserva l'esperta. Quando ne soffriamo, predomina la paura, emozione che influenzerà ogni nostra scelta, spingendoci a cercare soddisfazioni a breve termine, motivate per lo più dalla ricerca del piacere immediato o dal bisogno di eludere il dolore. Come uscirne? Sfruttando la neuroplasticità dei nostri neuroni, che per fortuna nostra sono in costante cambiamento. Attiva nuove connessioni. Quello che ci distingue come individui è proprio la possibilità di modificare il nostro cervello a qualsiasi età, di continuare a plasmarlo e di imparare nuove cose, scrive la neuroscienziata. Grazie alla sua capacità di creare nuove connessioni neuronali, di rafforzare quelle che utilizziamo di più e di indebolire quelle inutili o meno sfruttate. Questa complessa rete di neuroni per il 40% dipende dai nostri geni, ma per il resto si forma sulla base delle esperienze, delle influenze e delle relazioni sociali e culturali, insomma, dal nostro vissuto. Ed è qui che torna in gioco la sopravvivenza. Il nostro organo cerebrale però è pigro, tende a evitare compiti che gli costano lavoro e a utilizzare percorsi già battuti. Perciò, visto che interpreta come reale qualsiasi nostro pensiero, se pensiamo in continuazione la stessa cosa o nello stesso modo, si attiveranno sempre gli stessi neuroni, rafforzando le rispettive connessioni, puntualizza Sara Teller. È quello che succede quando reiteriamo i pensieri negativi o ricadiamo in comportamenti che generano nervosismo e preoccupazione. Costringiamo il corpo a reagire fisiologicamente come se fossimo minacciati di continuo, scrive l'esperta. Il suo consiglio come pronto soccorso anti-ansia nell'immediato. Ogni volta che sentite la tensione, prendere il sopravvento. Pensate a un paesaggio che vi susciti calma e benessere, oppure visualizzate l'immagine di una persona che amate o di qualcosa che vi tranquillizzi. Il cervello, incapace di distinguere fra realtà e immaginazione, penserà che sia reale, di conseguenza il sistema nervoso inizierà subito a rilassarsi. Allenati per cancellare i pensieri negativi. L'istinto di sopravvivenza spinge il nostro organo cerebrale ad attivarsi in ogni momento per normalizzare la situazione e uscire da una condizione negativa. Il rischio però è di vivere con il pilota automatico, replicando sempre le stesse azioni e gli stessi pensieri che a prima vista vi sono stati utili. A meno che a un certo punto non facciate uno sforzo per cambiare, sottolinea l'autrice. Secondo alcuni ricercatori, solo il 5% della mente è cosciente di come agiamo, mentre il restante 95% è diretto da automatismi inconsci, atti involontari, condotte irreflesse e reazioni emotive dettate dall'istinto. Dobbiamo quindi fare uno switch. Il primo step è avere consapevolezza di quali abitudini o impulsi mentali ci stanno limitando la vita e poi, grazie alla neuroplasticità dei nostri neuroni, provare a sostituirli con altri che siano realmente vantaggiosi. Dobbiamo pensare al cervello come un muscolo del corpo e allenarlo di conseguenza. Certo, servono ripetizioni e costanza, come sottolinea l'esperta. Da studi recenti è emerso che per stabilire una nuova abitudine si impiegano in media 66 giorni. Vedetela così, modificare pensieri e stile di vita è questione di pratica, di lavoro, di acquisire nuove capacità. Ci viene in aiuto anche la meditazione, che rilassando la mente dà modo al cervello di ricaricarsi. Meditare crea le condizioni che permettono all'attività cerebrale di circolare liberamente fra aree molto distanti tra loro, potenziando quello che viene definito pensiero associativo e generando nuove idee. Saremo così più presenti, capaci di focalizzare la nostra attenzione e motivati al cambiamento, riducendo nello stesso tempo il rischio di ricadere in loop mentali, soprattutto se negativi. Parlati bene e ti sentirai bene. È questo lo slogan di Sarah Teller per sottolineare quanto le parole che utilizziamo influiscano sul nostro stato d'animo. Quando una persona dice «non mi sento capace», sta rappresentandosene un'immagine mentale o magari dentro di sé ha una voce che glielo ripete, finendo così per esserne condizionata. Al contrario, motivarsi con frasi positive è un punto a favore della neuroplasticità, aiuta ad affrontare le situazioni che provocano tensione emotiva e mette nella condizione di modificare l'approccio alla vita. Attenzione però, secondo gli esperti della PNL, la programmazione neurolinguistica che ha come obiettivo il cambiamento dei pensieri e dei comportamenti delle persone, variando nello schema mentale ed emotivo, modificare il linguaggio non basta per mettere in discussione le nostre credenze più radicate, frutto del passato e di condizionamenti familiari e sociali o il modo in cui rappresentiamo il mondo nella nostra testa. Potrete pure ripetervi ogni mattina allo specchio «ce la posso fare, sono una potenza», ma se sotto sotto non ci credete veramente e non lo visualizzate, è logico che non confiderete in ciò che dite e vi sentirete frustrati, conferma l'esperta. Il cambiamento nel linguaggio deve estendersi e accompagnarsi anche agli altri due livelli, convinzioni e immaginazione o voce interiore. Per arrivarci, meglio guardarsi in prospettiva, puntando su quello che potrebbe essere alla nostra portata, come continua la neuroscienziata. Dirsi «un giorno riuscirò a sconfiggere l'ansia» o «ho le potenzialità per riuscire bene in ciò che faccio» è molto meglio che raccontarsi cose esagerate a cui si finisce per non credere, come «posso riuscire in qualsiasi cosa» o «sono la migliore». Cambiare punto di vista aiuta anche quando soffriamo di bassa autostima, quel non sentirsi all'altezza che può generare ansia e il rischio di isolamento sociale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: dalla rivista History. Resti carbonizzati e un prezioso specchio di bronzo. Scoperta a Gerusalemme la tomba di una cortigiana di 2300 anni fa. Di Elena Percivaldi. Il ritrovamento è avvenuto in una grotta. La donna, di probabile origine greca, visse tra la fine del IV e l'inizio del III secolo avanti Cristo e forse accompagnava un alto ufficiale dell'esercito o un facoltoso membro del governo. Potrebbe essere di una cortigiana vissuta tra la fine del IV secolo e l'inizio del III secolo avanti Cristo la tomba recentemente scoperta a sud di Gerusalemme, lungo la via Hebron, dagli archeologi dell'autorità israeliana per le antichità. I resti cremati della giovane donna erano stati deposti in una grotta, insieme ad un raffinatissimo specchio in bronzo pieghevole, simile ai nostri esemplari da borsetta, ma in versione maxi, e conservatosi in perfetto stato. La grotta in cui è avvenuta la scoperta si trova su un pendio roccioso non lontano dal kibbutz di Ramat Rachel in Israele, un'area quest'ultima già indagata dagli archeologi in diverse campagne di scavi condotte a partire dagli anni 30 del secolo scorso. Le ossa carbonizzate trovate all'interno della grotta, parecchio discosta dall'insediamento dove sorge il kibbutz, frequentato tra l'VIII secolo avanti Cristo e l'XI dopo Cristo, appartengono, come ha dimostrato l'antropologo Yossi Nagar, a una donna. Il rituale della cremazione sarebbe stato importato quando il territorio di Gerusalemme, a seguito della conquista di Alessandro Magno, 332 avanti Cristo, entrò nell'orbita ellenistica. Secondo Guy Stiebel del Dipartimento di Archeologia e Vicino Oriente Antico dell'Università di Tel Aviv, si tratterebbe della prima prova rinvenuta in Israele di cremazione risalente al periodo ellenistico. Accanto alle ossa giacevano numerosi chiodi di ferro piegati e una scatoletta dotata di coperchio pieghevole che a una più attenta analisi si è rivelato essere un bellissimo specchio in bronzo. Ma a chi apparteneva il manufatto? In uno studio congiunto dell'Università di Tel Aviv e dell'Autorità israeliana per le antichità, il team di ricercatori guidato dagli stessi Stiebel e Oz avanza un'intrigante ipotesi. Specchi di bronzo come quello ritrovato a Gerusalemme sono documentati di solito nelle tombe del mondo greco-ellenistico e appaiono decorati con incisioni o rilievi che rappresentano figure femminili idealizzate e o divinità, in particolare Afrodite, la dea dell'amore. Si tratta di costosi oggetti di lusso che potevano entrare in possesso delle donne greche soltanto in due modi: come parte della loro dote prima del matrimonio oppure come dono. A regalarli, in quest'ultimo caso, erano però di solito gli uomini che ne facevano dono alle loro etere come simbolo del legame di carattere affettivo e sessuale che si stabiliva tra i due amanti. Poiché in Grecia era raro che le donne sposate lasciassero le loro case per unirsi ai mariti nelle campagne militari, l'ipotesi avanzata dal team di studiosi è che lo specchio appartenesse proprio a una cortigiana che accompagnava un alto membro dell'esercito o un funzionario del governo durante le spedizioni di Alessandro Magno, oppure durante le guerre combattute dai diadochi, suoi successori. Le etere nell'antica Grecia erano infatti molto più che semplici prostitute. Alcune di loro divennero consorti dei sovrani greco-ellenistici, nonché di generali di alto rango e intellettuali famosi, e a volte ne influenzavano persino le decisioni politiche. Colte e raffinate, animavano salotti letterari e ispiravano gli artisti, che le sceglievano come modelle e muse per splendide sculture che venivano esposte nei templi. Poiché non pare esistere un insediamento nelle immediate vicinanze della grotta sepolcrale, secondo gli archeologi, la cortigiana potrebbe essere morta improvvisamente e sepolta sul posto non lontano dal ciglio della strada.
2: Magazine, estratti

anni fa un'altra popolazione non umana avesse lasciato tracce della sua esistenza sul pianeta, sapremmo ritrovarle? La domanda è al centro di un'analisi pubblicata sull'International Journal of Astrobiology, ben illustrata sul sito dell'Atlantic. Siamo abituati a considerare civiltà scomparse quelle che hanno lasciato dietro di sé rovine di sontuosi palazzi, statue e sculture. Reperti di questo tipo sono l'ideale per studiare popolazioni vissute e sparite alcune migliaia di anni fa. Ma se consideriamo una distanza temporale di decine, centinaia di milioni di anni fa, le cose si complicano. La più grande superficie di terra estesa e piatta, non rimescolata da processi geologici, si trova nel deserto del Negev, in Israele, e risale a 1,8 milioni di anni fa. Le superfici più antiche rispetto a questa data sono visibili in sezione in campioni di roccia, rimescolate da processi vulcanici, o sono finite polverizzate dall'erosione. Inutile pensare di trovarne ancora traccia. Certo, ci sono sempre i fossili, ma solo una minuscola frazione dei resti di viventi fossilizza correttamente, e questa possibilità dipende dall'habitat e dal tempo a disposizione. Sarebbe, per esempio, non avere tracce fossili di una civiltà vissuta soltanto per 100.000 anni, un periodo comunque 500 volte più esteso della nostra civiltà industriale. Potremmo chiederci su quali prove dovrebbe basarsi la ricerca di una presunta civiltà siluriana, un termine che gli autori dello studio hanno dato dal dottor Huo, è il nome di una civiltà di rettili precedente l'umanità. Per provare a rispondere, consideriamo quali tracce lascerebbe la civiltà umana se si estinguesse adesso. Tra 100 milioni di anni, i geologi rintraccerebbero nei sedimenti terrestri le tracce del massiccio uso di fertilizzanti azotati, cui ricorriamo per sfamare 7 miliardi di bocche. Troverebbero residui delle terre rare che estraiamo per soddisfare la nostra ossessione per la tecnologia e, senza dubbio, raccoglierebbero plastica. L'onnipresente residuo dell'antropocene, arrivato fino all'Artico, entrato nel cibo dell'acqua e nella catena alimentare, finirà degradato in microframmenti che si depositeranno in uno spesso e rintracciabile strato sui fondali oceanici. Ma la traccia più persistente della civiltà umana sarà ironicamente anche la più probabile causa della sua scomparsa: l'utilizzo dei combustibili fossili, con l'immissione di CO2 in atmosfera. Sappiamo che la produzione di anidride carbonica modifica la concentrazione di isotopi di carbonio in atmosfera, diluendo, per esempio, la quantità dell'isotopo di carbonio 14. Questo fenomeno, noto come effetto Suez, dal nome del chimico austriaco che per primo lo descrisse, sarà riscontrabile nella datazione al radiocarbonio sfruttata da futuri archeologi. Se la civiltà umana è in grado di lasciare tracce indelebili sulla geologia del pianeta, possiamo cercare qualcosa di simile anche per altre eventuali civiltà del passato? La storia della Terra non è priva di squilibri isotopici simili a quello che causerà l'antropocene, cioè l'epoca in cui viviamo. Ne troviamo traccia, per esempio, nelle rocce del massimo termico del Paleocene e Eocene, un periodo di riscaldamento globale avvenuto circa 55 milioni di anni fa. In questo frangente della storia terrestre, le temperature globali aumentarono di circa 6 gradi nell'arco di 20.000 anni e furono immesse grandi quantità di carbonio in atmosfera. Ma tutto ciò avvenne appunto in diverse migliaia di anni, non in una manciata di decenni come è stato, ed è tuttora, per l'antropocene. Ciò che rende la nostra epoca eccezionale, in termini geologici, è la rapidità con la quale stiamo modificando l'ambiente naturale. C'è stata quindi un'altra civiltà terrestre prima della nostra? Gli autori dello studio credono di no, ma la lezione che possiamo trarre è che qualunque civiltà che, sfruttando le risorse della Terra, divenisse abbastanza avanzata dal punto di vista tecnologico, finirebbe inevitabilmente col lasciare tracce di sé sul pianeta.
più una civiltà sarà capace

0: capace di trovare soluzioni sostenibili per autoalimentarsi, minori saranno gli indizi del suo passaggio che troveranno i posteri.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Quel che resta. Da legislatore, Napoleone modernizzò lo Stato, lasciandoci con il suo codice un'importante eredità. Di Federica Ceccherini. La mia vera gloria non è di aver vinto 40 battaglie. Quello che nulla distruggerà, che vivrà per sempre, è il mio codice civile, affermò Napoleone verso la fine dei suoi giorni, come si legge nel memoriale di Sant'Elena pubblicato nel 1823 dal biografo Emmanuel de Las Cases. Parole profetiche, se si pensa che il cosiddetto codice napoleonico è alla base di gran parte dell'attuale legislazione europea e che alcune sue norme sono ancora applicate. Per quanto controversa sia la figura di Bonaparte, è innegabile che i principi della sua riforma, quali meritocrazia, uguaglianza di fronte alla legge, Stato e istruzione laici, tolleranza religiosa, amministrazione centralizzata, fisco efficiente e diritto di famiglia, abbiano influenzato profondamente l'Europa dell'Ottocento e del Novecento. All'indomani della vittoria di Marengo, il primo console di Francia cominciò a pensare a una nuova stagione di riforme. Napoleone comprese istintivamente che per funzionare con efficienza nel mondo moderno, la Francia aveva bisogno di un sistema standardizzato di legge e giustizia, pesi e misure uniformi, un mercato interno pienamente funzionante e un sistema di istruzione centralizzato, capace di consentire agli adolescenti dotati di tutti i ceti di accedere alle diverse professioni in base al merito e non alla nascita, scrive Andrew Roberts nel suo libro Napoleone il Grande. Nel 1800 Bonaparte nominò una commissione composta da esperti in materie giuridiche, presieduta dal giurista Jean-Jacques Régis de Camberger, con il compito di riordinare la giungla normativa in cui si trovava il paese. 14.000 nuovi decreti erano stati ratificati solo negli anni della Rivoluzione francese e a questi si aggiungevano 42 codici legali in vigore nelle varie regioni. La parola d'ordine divenne semplificazione. Non bisognerebbe sovraccaricarsi di leggi troppo dettagliate. La legge deve soltanto imporre un principio generale, affermò Napoleone al Consiglio di Stato. Il lavoro della commissione fu lungo e complesso, talvolta le discussioni andavano avanti dall'alba a notte fonda, ma dopo 3 anni l'obiettivo fu raggiunto. La Francia aveva un nuovo codice civile, un testo unico e scritto in maniera comprensibile. I diritti e i doveri del governo e dei suoi cittadini erano codificati in 2.281 articoli che riempivano 493 pagine di una prosa talmente chiara da far dire a Stendhal che ne aveva fatto la sua lettura quotidiana, prosegue Roberts. I punti chiave erano l'uguaglianza di tutti i cittadini francesi davanti alla legge, l'abolizione dei privilegi di nascita e la garanzia per ciascuno della libertà di culto in uno Stato laico. Napoleone partecipò in prima persona a 55 sedute su 107, soprattutto quelle riguardanti il diritto di famiglia, che gli stava particolarmente a cuore, intervenendo su questioni come il divorzio, le adozioni e i diritti degli stranieri. Bisognerebbe essere persone del XIX secolo per comprendere appieno quanto questa volontà di cambiare nel profondo la società francese attraverso le leggi fosse rivoluzionaria. La riforma era assai innovativa per l'epoca, eppure c'era qualcosa che a noi oggi appare terribilmente arretrato. Il codice era sessista e dominato da una forte tendenza al patriarcato. Un marito deve protezione alla moglie e la moglie obbedienza al marito, recitava l'articolo 231. Per Napoleone, infatti, le donne erano solo macchine per fare bambini e quindi concesse loro diritti assai limitati. Ben più numerosi i divieti. Era vietato loro testimoniare i processi, stipulare contratti o intraprendere azioni legali. Qualsiasi attività imprenditoriale o commerciale femminile avrebbe dovuto essere autorizzata dal capofamiglia. Anche il divorzio era all'insegna della disparità. La moglie poteva chiederlo soltanto allorché il marito avrà tenuta la sua concubina nella casa comune, come dire, se l'amante non vive sotto il tetto coniugale, per il coniuge non vi è illecito. Mentre l'uomo poteva domandare il divorzio per causa d'adulterio. La separazione poteva essere consensuale purché i coniugi si mettessero d'accordo e mantenessero il più stretto riservo sulle motivazioni. I beni di famiglia erano amministrati dal marito in quanto la moglie, alla stregua di un minore, era considerata incapace di agire in autonomia. Tra le riforme, una delle più rilevanti riguardava l'eredità, che alla morte del padre doveva essere divisa in parti uguali tra tutti i figli maschi. Anche il matrimonio civile, legalizzato in epoca rivoluzionaria, entrò di diritto nel codice. Una novità assoluta della riforma fu proprio il fatto che la vita familiare non era più dominio della Chiesa, diventando un affare dello Stato. Il 21 marzo 1804 il codice napoleonico entrò in vigore nel paese, ma la sua applicazione andò ben oltre la Francia. Era prevista in tutti i territori dell'impero, conquistati o assoggettati dalla Spagna all'Italia, dal Regno di Westfalia ai Paesi Bassi. Il suo intento era quello di esportare il nuovo modello legislativo e amministrativo basato sui principi della Rivoluzione francese per porre fine alla tradizione giuridica dell'Ancien Régime, caratterizzata dalla frammentarietà delle regole e nella quale pesava più la consuetudine delle norme scritte. Napoleone voleva prendersi il merito di cambiare, modernizzandolo, il volto del vecchio continente. Inutile dire che era un progetto per cui si spese molto, anche attraverso i parenti che mise alla guida dei nuovi regni nati in Europa. Per Napoleone il codice civile aveva un valore universale. Egli non tollerò indugi nella sua introduzione nei territori, ha scritto lo storico Stuart Wolfe, nel libro Napoleone e la conquista d'Europa. L'operazione non era delle più semplici. Forti erano le resistenze da parte delle classi dirigenti e politiche dei paesi occupati, per le quali il codice era qualcosa di calato dall'alto e non una conquista, come era per i francesi. Per di più, Napoleone non aspirava soltanto a imporre l'uniformità di leggi, ambiva a mutare usi e costumi nei territori di conquista, per esempio introducendo l'uso dei salotti culturali tipici della Francia, prendendo ispirazione, diceva, da ciò che avevano fatto i romani nel loro impero. Bonaparte era convinto che non vi potesse essere una vera modernizzazione dello Stato senza una riforma fiscale, che doveva prevedere innanzitutto il contenimento del debito pubblico e un'equa distribuzione delle tasse. Era quindi necessario raccogliere in maniera sistematica i dati sui cittadini e valutare il patrimonio dello Stato. Nel 1812 in Francia fu istituito il catasto nazionale e la mappatura dei beni fondiari venne utilizzata come base per le imposte. Sulla scia delle idee illuministe, Napoleone promosse poi una riforma dell'istruzione secondaria, che divenne laica. La scuola, indipendentemente dall'appartenenza sociale di ciascuno, doveva essere meritocratica e aperta a tutti. O meglio, a tutti, purché di sesso maschile, visto che le donne ne erano escluse. Con le sue non proprio larghe vedute in termini di parità di genere, Napoleone pensava infatti che l'istruzione femminile fosse non soltanto inutile, dal momento che doveva solo pensare alla casa e ai bambini, ma che addirittura nuocesse loro, rendendole cattive, incostanti, civette e instabili. Nel maggio 1802 furono istituiti 45 licei di Stato, il cui obiettivo era formare soldati, amministratori e tecnici. Le materie erano greco, latino, retorica, logica, etica, matematica, fisica e lingue, mentre l'insegnamento religioso era ridotto al minimo. Tutto era militarizzato. La disciplina era rigida, le uniformi scolastiche, pantaloni e giacche azzurre, oltre a berretti tondi, venivano indossate fino a 14 anni e gli allievi erano raggruppati in compagnie con un sergente e 4 caporali, comandate dallo studente migliore, definito sergente maggiore, scrive Roberts. La riforma diede ben presto i suoi frutti. Solo una decina di anni dopo, nel 1813, le scuole francesi erano le migliori d'Europa. Ma non era finita qui. Se lo Stato regolava la vita del cittadino in tutte le sue fasi, se ne doveva occupare letteralmente dalla culla alla tomba. Con l'editto di Saint Claude fu imposto lo spostamento dei cimiteri dalla città alla campagna, fuori dalle mura, per migliorare l'igiene cittadina. Le lapidi dovevano essere tutte uguali, senza decorazioni o segni distintivi. L'editto venne promulgato anche in Italia nel 1806, suscitando un acceso dibattito. L'idea che un uomo stimato potesse essere seppellito nello stesso modo di un malfattore scandalizzò intellettuali come Ugo Foscolo, che su questo scrisse dei sepolcri. Le riforme di Napoleone cambiarono davvero il volto dell'Europa e, oltre a lasciarci un'importante eredità, ebbero effetti irreversibili a livello politico e sociale. Da una parte nacquero i concetti identitari di nazione e di patria, mentre dall'altra l'ascesa della media borghesia accentuò il divario tra possidenti e nullatenenti, ponendo l'accento non solo sui privilegi di nascita, ma sulla proprietà. Divario che con il tempo portò al conflitto di classe dell'era industriale, come prefigurò Tocqueville nel 1847. La Rivoluzione francese, che ha abolito tutti i privilegi e distrutto tutti i diritti esclusivi, ne ha tuttavia lasciato sussistere uno, quello della proprietà. Non c'è alcun dubbio che ben presto si instaurerà la lotta dei partiti politici fra chi possiede e chi non possiede. Il grande campo di battaglia sarà la proprietà.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Cibi in scatola, più sicuri di quanto si pensi. Soprattutto per quanto riguarda pesce e legumi, i cibi in scatola sono sani e mantengono gli stessi valori nutrizionali di quelli freschi. Dobbiamo solo avere cura di scegliere prodotti di qualità, a basso contenuto di sale e senza additivi. L'imballaggio migliore? Il vetro. Di Barbara Merlo. In base alla dieta mediterranea, la migliore che possiamo seguire per la salute, dovremmo consumare 3 o 4 porzioni a settimana di legumi, possibilmente abbinate a cereali integrali. Anche il pesce, sardine, sgombro, alici, dovrebbe figurare sulle nostre tavole 2 o 3 volte a settimana. Purtroppo, la cottura dei legumi richiede tempo. Il pesce fresco non è sempre facile da reperire ed è anche costoso. Il risultato è che molti rinunciano a mettere in tavola questi alimenti, magari preferendo i più pratici salumi o la carne lavorata. Così si finisce per tralasciare una soluzione che tutti abbiamo a portata di mano, comoda, vantaggiosa e di buona qualità: il cibo in scatola. A chi storce il naso al pensiero di mangiare scatolette, i nutrizionisti fanno notare che la diffidenza nei confronti di questi prodotti non è quasi mai giustificata. Secondo i ricercatori, il consumo di pesce in scatola sott'olio può essere incluso in una dieta sana ed equilibrata, perché si tratta di un alimento minimamente processato, cotto a vapore, pulito, messo sott'olio e inscatolato senza conservanti. Il pesce in scatola è un alimento sempre più consumato, grazie alla sua praticità e accessibilità economica. Per gli scienziati dell'Istituto Mario Negri, è possibile che i benefici siano collegati al contenuto di acidi grassi omega-3 o ad altri nutrienti presenti nel pesce. Per prodotti come i legumi o il pesce, che in Italia sono i cibi in scatola più consumati, i vantaggi sono indubbiamente legati al fatto di poter disporre, con grande praticità e quando si vuole, di alimenti cardine della dieta mediterranea, che altrimenti sarebbero presenti più raramente sulle tavole di molti italiani. Osserva Laura Rossi, ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione di Roma. Sono sempre più numerosi gli studi che dimostrano il legame tra l'aumento del consumo quotidiano di proteine vegetali, derivanti da legumi, o di acidi grassi omega-3, derivanti dalla frutta secca in guscio, dal pesce, dall'olio evo e dalle olive, e la diminuzione della mortalità, in particolare per patologie cardiovascolari, metaboliche e per alcuni tipi di tumori, prosegue l'esperta. Negli ultimi anni l'industria alimentare ha cercato di venire incontro non solo alle esigenze dei consumatori, ma anche agli input provenienti dal mondo scientifico della nutrizione, che ha chiesto di diminuire il contenuto di sale, di grassi saturi e di zuccheri negli alimenti confezionati. I legumi in scatola conservano tutte le proprietà nutrizionali di quelli freschi o essiccati, in particolare le proteine, i carboidrati, le fibre, i sali minerali, tra cui il ferro, afferma la ricercatrice e aggiunge: discorso analogo per il pesce, il cui contenuto di proteine e grassi è molto stabile rispetto alle lavorazioni che il prodotto subisce per l'inscatolamento. Invece, nel caso delle verdure o della frutta in scatola, il contenuto nutrizionale risulta impoverito. Si tratta in questo caso di vegetali cotti il cui contenuto vitaminico è andato in buona parte perduto proprio a seguito della cottura, puntualizza Rossi. Anche la cottura domestica del prodotto vegetale fresco, del resto, comporta la perdita di buona parte delle sue vitamine. Al contrario, in alcuni alimenti il trattamento termico necessario per il confezionamento in scatola aumenta la biodisponibilità di alcuni nutrienti. È il caso del pomodoro in scatola, come per esempio i pelati, la passata o il sugo pronto, il cui contenuto dell'antiossidante licopene, un prezioso carotenoide, è superiore a quello dell'ortaggio crudo. Come materiale di imballaggio è meglio il vetro o il metallo? Premesso che in Italia tutti gli imballaggi sono sicuri, il vetro è in assoluto il materiale più inerte e che offre le maggiori garanzie, risponde l'esperta. Tuttavia, con il regolamento UE 2018, l'Unione Europea ha introdotto limiti più severi per rendere più sicuri i contenitori usati per inscatolare i cibi. In particolare per quanto riguarda il bisfenolo A, BPA, una sostanza presente nei rivestimenti interni di lattine per alimenti che può potenzialmente interagire con l'organismo umano, in particolare con il sistema ormonale, anche se la probabilità di questi effetti è bassa e ancora da chiarire. È importante scegliere alimenti a basso contenuto di sale, senza zucchero aggiunto, senza additivi chimici, non eccessivamente calorici, avverte la nutrizionista. Se leggiamo le etichette nutrizionali, possiamo ricavarne tutte le informazioni necessarie a scegliere un prodotto di qualità. Un consiglio per limitare il contenuto di sale delle conserve è quello di sciacquare il cibo sotto l'acqua corrente prima di consumarlo, così da rimuovere l'acqua di conserva in cui si concentra il sale, conclude Laura Rossi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Freedom. Il fascino eterno del Pantheon, di Massimo Fraticelli. Da circa 2000 anni esiste un edificio che sembra collegare il cielo e la terra. Il fascio che penetra dal grande foro al centro della sua cupola traccia qualcosa di misterioso e solenne. Un'apertura dove la luce vince sull'oscurità per scandire i giorni più sacri. Gli antichi lo chiamavano l'occhio degli dèi e ancora oggi apre il suo sguardo nel cuore di Roma. Il suo effetto magnetico ha incantato anche la troupe di Freedom. Il Pantheon è un vero capolavoro del passato. È uno dei pochi monumenti dell'antichità che si è giunto sino a noi pressoché integro in tutta la sua bellezza e oggi è nelle primissime posizioni dei luoghi di cultura più visitati a Roma e in Italia. Sono passati circa 2000 anni ed è ancora lì, maestoso, imponente, un'opera magnifica che esprime tutta la gloria e la sapienza costruttiva dell'impero romano. Basti osservare la perfezione delle sue proporzioni, ma di questo parleremo ampiamente più avanti. Il Pantheon ci accoglie con la magnificenza delle 16 colonne del suo pronao, alte ben 14 metri. Dietro l'enorme portale monumentale di bronzo è alto più di 7 metri, con ante che pesano circa 7 tonnellate e mezzo ciascuna. Si tratta di uno dei tre portoni originali romani ancora esistenti e tuttora funzionante. In origine il frontone del Pantheon era abbellito con diversi altorilievi raffiguranti scene mitologiche e un'enorme aquila ad ali spiegate, tutti ornamenti realizzati completamente in bronzo. Nella prima metà del 1600, sotto Papa Urbano VIII Barberini, molto di questo materiale, circa 200 tonnellate, l'equivalente di 5 autotreni di oggi, venne rimosso e riciclato, soprattutto per la realizzazione dei cannoni di Castel Sant'Angelo. Come usava all'epoca, anche in questa occasione il popolo romano si fece sentire con quella che è divenuta la pasquinata più famosa di tutte. Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini. Quello che non fecero i barbari, lo fecero i barberini. Secondo la tradizione, il grande Gian Lorenzo Bernini si servì di parte del bronzo di questo monumento per costruire il baldacchino di San Pietro. Ma cosa c'è di vero in questa storia? In realtà, da recentissime indagini, pare che i barberini, per non avere l'opinione pubblica completamente contro di loro, dissero che tutto quel bronzo serviva anche a qualcosa di più nobile, oltre che la guerra: la costruzione di quell'opera per l'altare principale della Basilica, simbolo della cristianità. Il Pantheon è sempre stato considerato perfetto nelle sue forme, ma ci fu anche chi provò a modificarne l'aspetto. Non si tratta di un personaggio qualsiasi, ma ancora una volta del Bernini, che a metà del Seicento introdusse due campanili ai lati. Non fu uno dei risultati più apprezzati dal popolo romano, che, come sempre molto spontaneo e genuino, li etichettò come due orecchie d'asino. I campanili furono poi rimossi in seguito all'Unità d'Italia nel 1883. Di queste strutture rimangono le basi da cui è possibile accedere per arrivare alla cupola. Le telecamere di Freedom hanno avuto un eccezionale permesso speciale per effettuare le riprese all'interno del Pantheon in perfetta solitudine. È stata un'emozione unica per tutta la squadra. Così come sapere che, entrando in questo tempio 2000 anni fa, avremmo ammirato lo stesso pavimento su cui si cammina oggi. Una cosa rara, perché il pavimento, sebbene restaurato nel 1873, conserva i disegni e molti marmi originali dell'epoca romana. La sua geometria è molto particolare ed esercita un forte fascino, oltre a essere ricca di simbologia. Come già detto, il Pantheon è l'edificio meglio conservato dell'antica Roma. Questo perché, da tempio pagano, è divenuto molto presto un luogo di culto cristiano, da tempio dedicato a tutti gli dèi, che è la traduzione del termine greco Pantheon, a una chiesa dedicata a tutti i martiri. Se a noi già sembra magnifico così com'è oggi, possiamo solo immaginare cosa doveva essere all'epoca, quando anche la parte superiore risultava completamente rivestita e abbellita di marmi e le statue delle divinità dominavano l'interno delle nicchie. Un permesso ancora più speciale è stato quello di poter salire sul cornicione esterno della cupola ed effettuare le riprese da una posizione davvero straordinaria, al cospetto di quell'enorme struttura che rappresenta un vero e proprio gioiello mondiale di architettura. Per Roberto Giacobbo e la squadra di Freedom è stata un'emozione unica poter toccare la cupola che per secoli è stata considerata una sfida impossibile. Con il suo diametro di 43,95 metri è la cupola in calcestruzzo romano più grande del mondo e per di più di 1300 anni è stata la più grande mai realizzata. È persino più larga di quella di San Pietro, che ha un diametro di poco superiore ai 42 metri. La sua forma è perfettamente emisferica, come si apprezza bene dall'interno. Nel Pantheon, poi, sarebbe possibile inserire perfettamente una sfera. Questo grazie al fatto che il diametro dell'aula, che è ovviamente anche quello della cupola, è esattamente pari alla sua altezza. 43 metri e 95 centimetri, equivalente a 150 piedi romani. Chi è stato in grado di concepire un'architettura così eccelsa? Sarebbe difficilissima da realizzare anche ai nostri giorni. Sono passati 2000 anni in cui si sono succeduti terremoti, inondazioni e guerre, ma lei è ancora in piedi a sfidare il tempo. Ma un segreto ce l'ha ed è tutto merito dell'ingegno umano. L'architetto del Pantheon, o meglio della ricostruzione adrianea, è tradizionalmente ritenuto Apollodoro di Damasco, 50-60-130 d.C. Il celebre maestro che, solo per citare le opere realizzate nell'urbe, progettò il foro di Traiano con gli omonimi mercati e la colonna e il porto di Traiano presso Ostia. Insomma, una vera archistar dell'epoca. Riuscì ad annullare la tendenza della cupola a collassare con un abile stratagemma. L'impiego di materiali sempre più leggeri man mano che si procedeva verso l'alto. Il calcestruzzo era mescolato con scaglie di mattoni nelle fasce più basse, con scaglie di tuffo e mattoni nella parte intermedia, mentre per il resto della volta con scaglie di tuffo e scorie vulcaniche, ovvero pomice, notoriamente leggerissima e resistente. La cupola venne ulteriormente alleggerita internamente dai lacunari, 5 ordini da 28 elementi, nicchie quadrate che le conferivano anche una particolare bellezza geometrica, il tutto lasciando lo splendido oculo centrale da dove passa la luce e a volte anche l'acqua. Una delle domande più frequenti a tale proposito è: che cosa succede quando piove? Si dice che l'acqua non entri all'interno per via di un gioco di correnti ascensionali, ma è solo una leggenda, perché quando piove in maniera consistente l'acqua entra senz'altro. Il pavimento, infatti, risulta leggermente inclinato per far defluire l'acqua attraverso 22 fori che fanno parte di un complicato sistema di fognature sotterranee. Chi ha progettato il Pantheon ha sicuramente tenuto presente un esplicito legame con il cielo e la luce. La geometria del pavimento marmoreo, che alterna cerchi e quadrati, in qualche modo ce lo suggerisce. Il quadrato è simbolo della terra, mentre il cerchio è simbolo del cielo. Il Pantheon è stato progettato come un grande calendario di pietra per scandire i giorni più solenni dell'antica Roma. La luce, penetrando nel foro della cupola, oggi come allora, va a illuminare punti particolari del tempio. Durante l'inverno il fascio di luce colpisce la cupola, ma col procedere dei mesi si orienta verso il basso e a mezzogiorno degli equinozi è sul cornicione, fino ad arrivare al solstizio d'estate, quando un grande cerchio di luce appare sul pavimento. Ma il 21 aprile, il Dies Natalis di Roma, ossia il giorno della nascita della città eterna, il raggio solare illuminava il portone, creando un effetto stupefacente, quasi sovrannaturale, per celebrare l'ingresso dell'imperatore nel Pantheon. Già Augusto, a cui si fa riferimento per la prima costruzione, aveva sperimentato monumenti astronomici come l'obelisco di Monte Citorio, che era stato progettato come elemento di una gigantesca meridiana solare. Alcuni ricercatori, Marina De Franceschini e Giuseppe Veneziano, hanno notato che in due momenti specifici dell'anno, tra il 4 e il 6 settembre e tra il 7 e il 10 di aprile alle ore 13, mezzogiorno solare, Il sole disegna un arco di luce che collima perfettamente con l'arco del corridoio d'ingresso. A tale proposito è interessante sottolineare che il diametro di 9 metri dell'oculo ha una perfetta corrispondenza con la larghezza di quell'arco. Ci si è sempre chiesti il perché di questo arco così particolare con quell'insolita forma a ferro di cavallo. Una risposta potrebbe venire fuori proprio da questa ipotesi, perché risulta perfettamente sovrapponibile con la deformazione del raggio solare che passa attraverso l'oculo in quei giorni specifici. Inoltre, in quei due momenti, il fascio di luce attraversa il portale d'ingresso e disegna un quadrato luminoso che combacia col grande quadrato in marmo del pavimento, al centro del quale c'è un cerchio di granito. Questo poteva creare un effetto scenico veramente suggestivo. L'imperatore che officiava il culto era inondato da una luce vivida e splendente. Un effetto che sottolineava simbolicamente e visivamente la manifestazione del sacro, del divino in questo mondo. L'imperatore faceva il suo ingresso trionfale proprio in quel momento, investito dalla luce e consacrato divinamente agli occhi del popolo. Per gli architetti, il Pantheon ha rappresentato e rappresenta un modello assoluto di perfezione e di armonia, dove progettazione tecnica e abilità costruttiva riescono a creare geometrie dal forte valore simbolico. Ancora non sappiamo quale mente fu capace di realizzare questo capolavoro di ingegneria e bellezza che fu un modello di riferimento insuperato per molti altri architetti in tutto il mondo. Ritroviamo la sua inconfondibile forma nella rotonda, la villa progettata da Andrea Palladio a Vicenza, nella chiesa della Gran Madre di Dio a Torino, ma anche nella rotonda del British Museum e in molti altri monumenti celebri, strutture che sono sicuramente riuscite a coglierne l'estetica, ma non il segreto più profondo, che è ancora oggi custodito al suo interno.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro. Va ora in onda un estratto da 100 giorni che non torno. Storie di pazzia, di ribellione e di libertà. Di Valentina Furlanetto. La terza, 2024. Letto da Valeria Gottardello. Il testo racconta la vita e l'impatto di Franco Basaglia, psichiatra rivoluzionario che ha lottato per il superamento dei manicomi, restituendo dignità ai malati mentali e promuovendo un approccio basato sui diritti umani. Parallelamente narra la storia di Rosa, una donna che ha vissuto le conseguenze della malattia mentale e delle pratiche coercitive del passato, come elettroshock e psicofarmaci. La legge 180 del 1978, ispirata da Basaglia, ha segnato un cambiamento epocale, abolendo i manicomi e introducendo l'assistenza territoriale. Tuttavia, il percorso successivo ha evidenziato sfide come servizi pubblici insufficienti e il rischio di un manicomio chimico. Buon ascolto.
2: Il 7 maggio 2022, un sabato con qualche nuvola, Lorenzo, 37 anni, paziente psichiatrico, viene trovato morto, legato al letto, all'ospedale di Monterotondo, ASL Roma 5. Era uno dei tanti malati psichiatrici in Italia. Un fuori di senno, uno squilibrato, un folle. Ma poteva anche essere il figlio o il fratello di ciascuno di noi. Potevamo essere noi. È morto legato a un letto, come il padre di famiglia Giuseppe Casu, come il maestro elementare Francesco Mastro Giovanni. Legato. Quando sento la notizia alla radio, sono in coda verso Milano. Davanti a me, migliaia di auto si srotolano nervose verso il centro. Lo smart working è un ricordo sbiadito. Si discute con insofferenza di quarte dosi e mascherine. Il paese cammina titubante su una fune tra il mondo di prima e quello di dopo, con un governo in bilico e una guerra alle porte dell'Europa. Non eravamo usciti migliori e avevamo anche smesso di fingere di averne avuto l'intenzione. Guido sulla A9, verso Milano. Le nuvole sono sempre più dense. Ha iniziato a piovere. Al radiogiornale il giornalista dà la notizia della scomparsa di Lorenzo con una voce impostata, rotonda e piena, vagamente contrita, ma con un tono asettico e professionale. Poi cambia leggermente registro, alza di qualche decibel la voce, assume una modalità più leggera e passa all'informazione successiva che riguarda l'arrivo sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Cannes di un'attrice. Quel cambio di tono lo conosco, lo uso anch'io al microfono in radio. Lo facciamo per dare all'ascoltatore l'impressione che stiamo voltando pagina e gli consentiamo finalmente di sbarazzarsi di tutte le tragedie del mondo, di tutti quei fatti angoscianti che ci indignano ferocemente per qualche secondo. E poi scacciamo via come mosche. Basta un cambio di tono, un sorriso nella voce, un volume più alto. Mentre la vita di tutti scorreva, Lorenzo era stato legato ad un letto ed era morto. Non per una malattia, non a causa di una ferita mortale provocata da un incidente, ma come conseguenza di un ricovero, di una presa in carico dell'ospedale, dello Stato. Negli attimi in cui era agonizzante, io stavo in redazione, poi ero uscita e avevo fatto la spesa, avevo preparato la cena e mangiato a casa. Nell'istante in cui moriva, ero a una riunione della scuola di mio figlio. Dopo aver sentito la notizia, ho pensato a Rosa, rinchiusa in manicomio, sofferente, sola, sottoposta a elettroshock, privata dei diritti civili, imbottita di farmaci, costretta a vergognarsi, a nascondere i suoi segreti a tutti, anche alle figlie. Rosa, che ora avrebbe 100 anni, come Franco Basaglia. Ma era una storia antica, una storia del passato, lontana dalla condizione dei matti di oggi, o no? Perché il malato psichiatrico Lorenzo era stato legato nel 2022, perché era morto. E il giorno dopo ho cercato la notizia sul giornale. Ho trovato solo un trafiletto breve, 10 righe. Poi non ne ha parlato più nessuno. Sullo A9 pioveva ancora dirotto. 100 giorni che non torno, storia di pazzia, di ribellione e di libertà. Parte prima. Due vite. 1. Dove tutto ha inizio. Anni 20. Quando qualcuno tossiva o starnutiva, ci si scostava ancora spaventati con un piccolo sobbalzo. Per abitudine, per paura introiettata. Eppure era passato qualche anno dalla fine dell'epidemia, ma in alcuni, i più fragili e i più prudenti, l'angoscia era ancora viva. Altri invece, più giovani e forse più incoscienti, volevano solo vivere, innamorarsi, festeggiare. Dimenticare quel periodo doloroso. Le mascherine non le usava quasi più nessuno. Qualcuno per prudenza ne conservava un paio nei cassetti, ripiegate, messe da parte, perché era vero che la pandemia era finita, ma meglio essere cauti. Il ricordo del virus, con i suoi milioni di morti, era ancora vivo. Era il 1924, un mondo post-pandemia, post-influenza spagnola, un mondo per certe cose così simile al nostro, e per altre così diverso. Il governo italiano aveva appena riconosciuto l'Unione Sovietica, dove la città di San Pietroburgo aveva cambiato nome ed era diventata Leningrado. A Monaco di Baviera iniziava il processo contro Hitler e i golpisti del novembre 1923. L'autodifesa di Hitler fu talmente efficace che il periodo di carcerazione venne ridotto da 5 anni a 9 mesi, di cui poi ne sconterà appena uno. Intanto in Italia nasceva il settimanale Il Giornalino. Ettore Petrolini cantava Gastone, una satira dei personaggi dello spettacolo, e ad aprile, in un clima di violenza, si svolgevano le elezioni politiche italiane e il Partito Nazionale Fascista otteneva il 66,% dei voti. Il 30 maggio Giacomo Matteotti pronunciava un discorso alla Camera dei Deputati in cui denunciava gravi brogli elettorali. 10 giorni dopo veniva rapito e ucciso dagli squadristi fascisti. In questo clima, secondo di 3 figli, Franco Basaglia nasce a Venezia. È l'11 marzo del 1924. La sua è una famiglia benestante, borghese, che ha fondato una ditta appaltatrice della riscossione dei tributi tra Venezia e il nord Italia. Eccoli qui, i Basaglia. Vivono in una bella casa di Campo San Polo, tra libri e mobili antichi. Franco ha 2 sorelle. Il padre Enrico è perito agrario, ma nonostante gli impegni di lavoro è molto presente in casa, costruisce giocattoli, ama l'antiquariato. La madre, Cecilia Faccin, veneziana di San Martino all'Arsenale, figlia di un farmacista vicentino, è ricordata come una donna intelligente e ironica. Non lontano, a una 70 chilometri di distanza, nasce Rosa. Siamo in piena campagna veneta, in una frazione di Valdobbiadene che si chiama Guia, un piccolo posto incastonato fra le colline, ricoperto di vitigni, il cui nome deriva da una parola longobarda che significa bosco, foresta. Rosa, che vive in una casa senza bagno con il pavimento di terra battuta, ha 3 sorelle e un fratello più piccolo. Nella cartella clinica di Rosa di tanti anni dopo si legge Rosa di Massimiliano, che era il padre, perché quelli erano ancora gli anni in cui una donna era di qualcuno. De chi sito ti? Era una domanda che una volta si faceva spesso da quelle parti. Di chi sei? A chi appartieni? In una vecchia foto degli anni 40, la famiglia di Rosa posa davanti all'obiettivo. Il padre, Massimiliano, falegname, socialista, indossa per l'occasione un abito elegante, uno spezzato con la giacca più scura, la cravatta e la camicia. È seduto con le mani appoggiate sulle ginocchia, distinto, impettito, consapevole del suo ruolo. Massimiliano porta i baffetti che si usavano allora, ha un accenno di strabismo, i capelli ancora scuri sono ben pettinati di lato. Augusta, la madre, vestita completamente di nero, siede al suo fianco, con i capelli tutti bianchi raccolti sulla nuca. Gli occhi sembrano 2 pozzi scavati sul viso. Sorride incerta, è immobile, ma le mani sono inquiete. Una è chiusa a pugno, l'altra è colta in un accenno di movimento, di irrequietezza, di ribellione alla posa. Al centro, in piedi, c'è il figlio più piccolo, che avrà 11 o 12 anni e sta dritto nel suo completo della festa con giacca, camicia e pantaloni a ginocchio, le orecchie sporgenti, lo sguardo sereno. Dietro, in piedi, le quattro figlie indossano cappotti pesanti allacciati fino al collo e sono acconciate secondo la moda di allora. Sorridono, ciascuna a suo modo. La Giuditta più trattenuta, la Maria quasi sorpresa, la Gina schietta. E poi c'è Rosa, con due lunghe trecce castane che le scendono ai lati del cappotto. Dicevano che fosse la più bella del paese. Aveva profondi occhi scuri, zigomi alti e pronunciati. Nella foto sicuramente è la più diritta, la più altera. È consapevole della sua bellezza. Cosa pensava? Che piani faceva per la sua vita? Quali erano i suoi desideri? Franco e Rosa erano coetanei e respiravano la stessa aria. Parlavano pure un dialetto simile e ascoltavano probabilmente le stesse canzoni. Erano nati quando iniziava in Italia la prima trasmissione radiofonica. Durante la loro adolescenza cantavano «Ba, ba, baciami piccina» di Luigi Astori. «È arrivata la bufera» di Renato Raschel, «Over the Rainbow» di Judy Garland e quella struggente «Un'ora solo ti vorrei» incisa da Fedora Mingarelli nel 1939 che attraverserà i decenni dagli anni 50 con Gianni Marzocchi ai 60 con Emilio Pericoli e gli Showman, ai 70 con la versione sofisticata di Ornella Vanoni, fino a sparire e riaffiorare nuovamente alla fine del nuovo secolo grazie alla voce di Giorgia. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, per dirti ancor nei baci miei che cosa sei per me, si sentiva cantare alla radio. Ma Franco e Rosa erano anche tanto lontani, per cultura, condizione sociale, economica e destino. Quella di Franco Basaglia è la storia di un medico rivoluzionario, un filosofo, lo psichiatra che ha chiuso i manicomi in Italia e ha restituito dignità ai malati di mente con la legge 180, un uomo che ha inciso profondamente sulla storia e sulla cultura del nostro paese, e non solo. Quella di Rosa è una storia minima, una storia di tanti e di tante, la storia di una ragazza e poi di una donna comune, ma è anche una storia che preme sotto pelle, che pulsa, vibra e chiede di essere raccontata. Rosa viveva in campagna, dove c'erano gli animali, le galline, le mucche e l'orto, per cui non si soffriva la fame. Un uovo, del latte o delle patate c'erano sempre. D'inverno faceva però molto freddo, i muri delle case erano umidi, i vestiti non erano mai adeguati, sempre pieni di rattoppi, sempre adattati, perché passavano di sorella in sorella, di madre in figlia. Nel 1940, quando la seconda guerra mondiale era già iniziata da un anno in Europa, Rosa è adolescente, molto simile alla ragazza ritratta in quella foto di famiglia in bianco e nero, abbastanza alta, gli occhi scuri, le ciglia lunghe, le guance pronunciate rotonde, i capelli con la scriminatura in mezzo, legati ai lati in lunghe trecce. Franco Basaglia studia perché è maschio e perché la sua condizione sociale glielo permette, mentre Rosa, figlia di povera gente e per giunta donna, viene mandata a lavorare in fabbrica come operaia. Tutti i giorni va e torna a piedi da Guia a Valdobbiadene per raggiungere il posto di lavoro, percorrendo circa 6 chilometri al giorno all'andata e 6 al ritorno su una strada di campagna. Franco Basaglia viveva in centro a Venezia. Dalle foto appare con i capelli castani pettinati di lato, labbra sottili, occhi grandi. Timido, silenzioso, studia al ginnasio, prima al Foscarini, dove lo bocciano, poi al Marco Polo. Fra i suoi amici c'è Ugo Pratt, che inventerà e disegnerà Corto il Maltese, e Alberto Ungaro, il futuro romanziere, la cui sorella, Franca, diventerà la moglie e la collaboratrice più preziosa di Basaglia. Le poche foto dell'epoca lo ritraggono studente nelle calli veneziane, con i libri in mano, elegante, sorridente. Sembra di vederli questi due ragazzi. Franco, che passeggia da solo con i romanzi e i libri di scuola da sottobraccio per le calli di Venezia, e Rosa, che cammina sul ciglio della strada tornando dalla fabbrica, entrambi con i pensieri che si hanno a quell'età, un amore, le amicizie, il futuro. Rosa forse desidera un vestito che non si può permettere, forse pensa a come acconciarsi i capelli l'indomani, o forse sogna ad occhi aperti un ragazzo che ha visto e che spera di rivedere la domenica alla messa. Chissà che non ci sia la possibilità di incrociare gli sguardi, di sorridersi, magari di lasciarsi baciare di nascosto. e in quel momento, mentre affretta il passo per andare al lavoro, immersa nei suoi pensieri di ragazza, all'improvviso viene investita da un'auto. La macchina la prende in pieno e il conducente non si ferma, non la soccorre. Rosa cade a terra, batte violentemente la testa e sanguina dalla gamba. Tutto attorno cantano gli uccelli, il vento si solleva e soffia forte, i grilli friniscono, l'odore dell'erba tagliata satura l'aria, ma Rosa non sente più nulla. Ore dopo la trovano nel fosso, inerme, priva di coscienza. 100 anni di domande. 100 anni dopo la nascita di Basaglia, seduta alla scrivania, cerco di dipanare il groviglio di fili di queste vite parallele. Si intrecciano storie di guerra, povertà, sofferenza, storie di una crescita economica che pure ha lasciato indietro moltissimi individui fino a schiacciarli. E penso alla malattia mentale. Il filo della vita di Rosa e il filo della vita di Basaglia, ma anche di Lorenzo, che a più di 40 anni dalla legge 180 è morto legato a un letto, e di tutti noi, che almeno una volta nella nostra vita abbiamo avuto una crisi d'ansia o un periodo difficile, almeno una volta ci siamo chiesti se siamo sani o se siamo malati e se davvero abbia un senso questa distinzione. Ci siamo domandati se le persone che ci circondano stanno bene e cosa dovremmo fare per aiutarle, se la malattia mentale è una cosa lontana e pericolosa o vicina e innocua, se ci appartiene, come funziona, come si cura, se le possiamo dare la colpa di tutto ogni volta che succede qualcosa di apparentemente inspiegabile, se possiamo chiuderla nel recinto e finalmente liberarcene, noi, che il più delle volte ci pensiamo sani, razionali, che ci illudiamo che non ci riguardi, e invece. Da bambina passavo molto tempo da sola. Avevo un fratello molto più piccolo,

mai, e questo le dava ancora più ansia. Raddoppiava le sue raccomandazioni. In quei lunghi pomeriggi leggevo, disegnavo, facevo i balletti davanti al vetro del forno, guardavo assieme a lei la telenovela Andrea Celeste in TV, così straziante, così gonfia di retorica e così carica di sventure da far sembrare le nostre esistenze fortunate. Poi scappavo fuori e gironzolavo per il giardino. Oppure accadeva che stessi sola con i miei pensieri nel cortile d'asfalto della scuola elementare. Ero così piccola rispetto alle altre bambine che non andavo bene per la maggior parte dei giochi, e allora per puro spirito di sopravvivenza, prima ancora di essere scartata, mi sottraevo e facevo immensi giri a vuoto nel cortile. In tutte queste occasioni, di solito, i pensieri si ripetevano, si muovevano in cerchio, e ricordo che a un certo punto ho iniziato a sentire delle voci. Erano voci che sussurravano le stesse parole ossessivamente. A volte intere frasi, a volte parole singole. Mi ronzavano nell'orecchio, monotone e insistenti, come una cantilena. Poi si spegnevano e magari tornavano il giorno dopo o a distanza di qualche settimana. Anche sforzandomi, non ricordo cosa dicessero, ma ricordo che erano voci benigne, che riconoscevo, che talvolta mi facevano compagnia, che sembravano un mantra, una nenia, qualcosa che mi cullava, che faceva da sfondo, che compiva un movimento sempre uguale che tornava sempre al punto di partenza. Anche se non erano minacciose, a un certo punto queste voci hanno iniziato a turbarmi, ad essere invadenti e costanti, e soprattutto io ho iniziato a pensare che forse ero matta e che fosse qualcosa di cui preoccuparmi. Non avevo nessuna voglia di parlarne a mia madre, ero certa che lei, sempre così ansiosa, si sarebbe allarmata. Ma se stavo diventando pazza, alla fine gliene parlai. Mi chiese solo se queste voci mi inquietavano, se dicevano cose che mi spaventavano, se mi davano ordini, se erano aggressive. Le dissi di no. Lei mi rassicurò, mi disse che a tanti bambini accade, che facevo bene a parlargliene, ma che non dovevo preoccuparmi. Ho continuato a sentire queste voci per qualche tempo. Mi hanno fatto compagnia senza più allarmarmi, fino a che sono sparite e non sono più tornate. Anche Lorenzo aveva sentito le voci da bambino. Erano voci buone o voci cattive? Si era spaventato. Anche lui era stato rassicurato che non si trattava di niente di grave, oppure gli avevano detto che era matto, che era malato. E se anche era matto, perché lo avevano legato? Sì, in passato si faceva così, ma non erano pratiche ormai superate. La risposta alla follia, alla diversità, all'imponderabile, è sempre stata chiudere, dividere, legare. Ma non avevamo fatto tanti passi avanti. E dove siamo esattamente oggi? La questione del legare o meno i pazienti, come quella del rinchiuderli negli istituti o lasciarli liberi, ha radici antiche e si sperava superate. John Connolly, ad esempio, già tra il 1839 e il 1849, aveva messo in piedi un movimento per eliminare le misure di contenzione e le porte chiuse nel manicomio di Howell in Scozia. Per la sua epoca era un rivoluzionario. Nella sua opera Trattamento del malato di mente senza metodi costrittivi, 1856, Connolly scrive: "Non solo è possibile dirigere un grosso manicomio senza applicare ai pazienti la coercizione fisica, ma dopo l'abolizione totale di tale metodo di controllo, le caratteristiche di un manicomio subiscono un graduale e benefico cambiamento." Per lo psichiatra inglese, che Franco Basaglia citerà poi nei suoi scritti, la sicurezza e il buon comportamento dei pazienti dipendono completamente dalla cura e vigilanza ininterrotta degli infermieri, e al sistema repressivo va sostituito un metodo di cura sostenuto dalla serena collaborazione di ogni singolo dipendente, così che tutti siano gentili, protettivi e per così dire familiari. Per l'attuazione di questo piano è quindi indispensabile che tutto il personale sia concorde. Insomma, il coinvolgimento di infermieri e medici e il lavoro di equipe che poi Basaglia metterà in atto trovano in Connolly un antesignano importante. Il medico inglese descrive anche i risultati positivi della sua esperienza. Ci portano dei giovani impazziti da alcune settimane che, per lo spavento o l'ignoranza dei parenti, sono stati messi dentro dalla polizia, esposti a maltrattamenti e ingiurie,
Sono state loro

imposte le manette e alla fine inviati in manicomio al colmo della esasperazione per tutto ciò che avevano subito. Un esempio notevole di tale stato di cose fu una giovane diciottenne la cui guarigione ebbe inizio il giorno del ricovero. Pur essendo in preda a crisi maniacali e con tendenze suicide al momento dell'accettazione, lasciò l'istituto perfettamente guarita. Dopo 2 giorni che la fanciulla era nel reparto, sparirono i gesti incomposti e l'aspetto pazzoide. Si fece notare per l'aspetto mite e la gentilezza, ma conservò un lucido ricordo di come era stata trattata prima di essere mandata da noi. Il medico inglese era il pioniere del cosiddetto no restraint, il sistema di trattamento dei malati mentali che esclude i mezzi di coercizione meccanica o li consente solo in casi estremi, se il paziente ha una tendenza a ferirsi o a ferire gli altri. Ma allora, perché Lorenzo era stato legato? Franco e Rosa. Negli anni 40, Franco Basaglia, adolescente, giocava spesso a Campo San Polo a Venezia, ancora oggi un luogo dove i ragazzini si incontrano, giocano a palla, si scambiano chiacchiere, dispetti, scherzi. A pochi metri c'è la laguna, ma all'interno del campo quasi non se ne avverte la presenza. Se non fosse per l'odore salmastro che sale quando fa caldo, si potrebbe essere ovunque. Franco Basaglia passava molte ore con i compagni di classe e gli amici a giocare sotto casa a Venezia. Talvolta nei fine settimana con la famiglia si spostava sulla terraferma, con il padre visitava i mercatini di antiquariato, una sua passione. Erano gli anni del fascismo, ma in famiglia si parlava poco di politica, anche se da parte di madre ci sarà una medaglia d'oro, Giovanni Faccin, ufficiale di carriera che l'8 settembre preferì suicidarsi piuttosto che consegnarsi ai tedeschi. Così, mentre l'Italia fascista si lanciava nella guerra con scriteriato entusiasmo, Franco Basaglia ragazzo giocava a Campo San Polo e camminava per le calli di Venezia con i libri sotto braccio per andare a lezione. E a una settantina di chilometri di distanza, in piena campagna veneta, Rosa, figlia di un falegname, cadeva a terra, investita da un'auto. Fu un brutto incidente. Il conducente scappò. Non si scoprì mai il colpevole, probabilmente un gerarca fascista. Chi altri poteva disporre di un'automobile in campagna a quei tempi? La cartella clinica riporta che fu investita da una macchina con un trauma cranico e frattura dell'osso frontale, di cui rimane evidente infossamento a sinistra. Rosa entrò in coma e venne trasportata in ospedale. Nessuno pensava che ce l'avrebbe fatta. Tanto che non la operarono neppure alla gamba, dove aveva riportato una frattura, convinti com'erano che sarebbe comunque morta. Né pensarono di operarla alla tempia, che presentava una ferita importante, perché allora non esistevano né la strumentazione né le competenze scientifiche per intervenire. Per mesi Rosa rimase incosciente in ospedale. Le sorelle, i genitori, il fratello erano rassegnati al peggio. Invece, dopo qualche mese, Rosa si risvegliò. Sopravvisse, ma da quel momento iniziarono i problemi. La commozione cerebrale da trauma le lasciò in eredità frequenti mal di testa, convulsioni e crisi epilettiche durante le quali perdeva conoscenza. Il suo corpo si muoveva a scatti, senza alcun controllo. Quando usciva dalle crisi, Rosa avvertiva un senso di confusione ed estraneità, che per qualche tempo non la rendeva partecipe della vita quotidiana. Per queste crisi, per questi disturbi, venne più volte ricoverata in manicomio. Da qui ha inizio la sua storia di malata psichiatrica.

0: Avete ascoltato un estratto da 100 giorni che non torno, storie di pazzia, di ribellione e di libertà, di Valentina Furlanetto, La Terza, 2024, letto da Valeria Gottardello.
1: La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta, la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La 22esima vita di Anna Maria Lambini. Mia madre, Antonietta, era ospite alla Mandria ed ogni qualvolta che mi recavo a trovarla mi raccontava qualche ricordo della sua vita. Quel giorno, molto lucidamente, mi narrò di quando nacque e della sua infanzia, descrivendomi i vari fratelli e sorelle che aveva quando è nata, nel 1924. 9. E molto rattristata, aggiunse che sua mamma Raffaella aveva dato alla luce altre vite, ma purtroppo la spagnola, la pandemia influenzale di natura virale e insolitamente mortale, che fra il 1915 e il 1920 uccise milioni di persone nel mondo, se l'era portate via. «E tu, mamma, che numero eri?» chiesi sorridendo. «Ero la 22esima». A quel punto volli saperne di più. Si formò un piccolo campanello di ospiti che, attirati dai numeri, ascoltavano. Ma andiamo per ordine. Iniziò il suo resoconto così come le era stato raccontato. Era giugno e quel giorno Liboria, la nostra domestica, ebbe l'ordine di mia mamma Raffaella, detta mamma, di raggiungere in corsa mio papà Nicola, che ancora era al lavoro. Partì timorosa, perché doveva recarsi alla banca di Andria e già pensava cosa avrebbe dovuto raccontare al portinaio per farsi aprire. Liboria tornò verso l'abitazione, rassicurando mamma che presto il marito Nicola sarebbe arrivato con la comare. Dopo una ventina di minuti, infatti, si sentirono le ruote del calesse che schiacciavano il ghiaino del vialetto fino a fermarsi all'uscio di casa. «Liboria, presto! Prepara asciugamani ed acqua bollente!» disse la levatrice. Continuò perentoriamente. «Tu, Nicola, presto! Raccogli gli altri figli e portali in masseria a Castel del Monte!» Lì saranno accuditi dalla tua famiglia. Poi in tutta fretta torna, perché la tua sposa ha bisogno di te. Giunsero anche le bizocche, sorelle di mio papà Nicola, anziane e nubili, che intorno al tavolo della cucina pregarono. Pensai fra me e me. Eh sì, c'era proprio bisogno di pregare, perché a quasi 50 anni si periva di parto molto facilmente. Il travaglio durò molte ore, ma infine si sentì provenire dalla camera il vagito di un neonato. Ero io, ed in onore di Sant'Antonio, di cui erano fedeli, mi battezzarono Antonietta. Continuò dicendo che il suo arrivo scombussolò la vita della casa. La notte piangevo incessantemente. Mi portarono più volte dal Salvatore. Al medico si ricorreva solo nei casi estremi, per malattie che non si riusciva a capire e a guarire. Ma nessuna cura c'era. Le comari puntualmente facevano capolino per aiutare mamma, dandole un po' di sollievo. La cullavano e coccolavano con carezze e nenie, ma a un certo punto lei erompeva in un pianto plateale. Cara Raffaella e Nicola, sentenziavano, avrai gioie e dolori con Antonietta. Immaginai il pianto che dopo 3 mesi sarà diventato insopportabile. A quel punto, spossati, mi portarono nella masseria paterna e qui rimasi i primi 2 anni della mia vita. Mia mamma e mio papà Nicola non mi abbandonarono, come potete pensare, perché ogni fine settimana venivano a trovarmi, portandomi ogni ben di Dio. Sorridendo, mi accarezzò la mano ed esclamò: «Ma, mo ti racconto cosa combinavo. Gattonavo, e poi, dopo alcuni mesi, camminavo lungo il portico perimetrale della masseria, cercando di toccare tutto ciò che incontravo, ma l'occhio vigile delle zie paterne me lo impediva». Continuò: «Dopo una riunione di famiglia, visti i pericoli che potevo correre, vennero a riprendermi riportandomi a casa ad Andria. Non mi pareva vero, altre stanze da scoprire, altri guai da combinare. Ero la mennen piccola di casa e tutto mi era permesso. Crescendo poi, papà Nicola mi portava sempre dalla sarta, che mi cuciva abiti eleganti e vistosi con ciocche e nastri, e con quegli abiti mi portava alla domenica alla messa e alla sera a teatro, luogo affascinante in cui si esibivano professionisti di ogni genere, ballerini, attori, cantanti lirici. E ancora, sorridendo, e le mie sorelle erano un po' invidiose. A quel punto mia madre Antonietta alzò lo sguardo verso di me e verso la campanella e schioccandomi un bacio affermò: «Nonostante gioie e dolori, la mia famiglia mi ha donato tutto l'amore del mondo». Tutto l'amore del mondo, ripeté

0: Il racconto.
1: Un'attesa di famiglia di Maria Dal Bello. Per il quarto anno consecutivo, le educatrici sono arrivate a chiedermi di scrivere per il premio letterario Civitas Vitae. Quest'anno il titolo è Un terremoto in casa, gioie e dolori dell'arrivo di una nuova vita. Ma parliamo solo dei gioie, va, che dei terremoti ghe ne sia abbastanza. E subito mi viene in mente il nostro primo nipote e la gioia immensa con cui lo abbiamo aspettato. Avevo 24 anni e in casa vivevamo tutti insieme, mia mamma e mio papà, noi 10 fratelli e le mogli di qualcuno di loro. Il mio secondo fratello Mario e sua moglie Rosetta aspettavano il primo figlio e noi fratelli aspettavamo il primo nipote. Dio solo sa la gioia che abbiamo provato tutti insieme. 9 mesi di attesa familiare. 9 lunghi mesi in cui abbiamo condiviso premure per la futura mamma, speranze per il nascituro e tanta curiosità circa il suo sesso. Non c'era mica l'ecografia a quel tempo e fino all'ultimo non si sapeva se sarebbe stato un maschio o una femmina. Come abbiamo fatto? Non lo so, ma è andata così. Il momento fatidico è arrivato. Era il 24 aprile 1962, quando è nato Roberto. Mi ricordo come fosse adesso. Era sera e mia cognata era in camera sua al piano di sopra, con la levatrice, mia mamma, ovvero sua suocera, e mia zia Nella. Tutto il resto della famiglia era giù e aspettava insieme. Anche mio fratello Mario, il futuro padre, era con noi, dato che una volta il marito non poteva assistere al parto. Camminava avanti e indietro e piangeva. Lui ha sempre avuto un carattere emotivo. A un certo punto mia mamma è scesa per fare il caffè alla levatrice e ha annunciato a tutti che un nuovo Dal Bello era venuto al mondo. Quanta felicità in un solo momento! Un'emozione immensa ha avvolto me, i miei fratelli, le mie sorelle e Mario. Caro me fradeo Mario, el ga pianto tanto da contentessa, cos'è nato che il ceo là. Abbiamo visto il piccolo la mattina del giorno dopo. Aveva un completino di cotone bianco fatto da sua mamma. Ogo ancora davanti agli occhi come se fosse adesso. L'ho preso subito in braccio senza nemmeno pensarci un secondo. Non so come ho fatto a resistere senza dargli un bacio. A quel tempo non si poteva farlo prima che a creatura non fosse stata battezzata. Roberto è nel mio cuore. Mi sono presa cura di lui fin dai primi giorni di vita e gli sono stata accanto mentre cresceva, si faceva uomo e si formava la sua famiglia. Un amore profondo mi ha sempre tenuta legata a lui, anche adesso che è nella casa del padre. Questa attitudine alla cura degli altri e all'accudimento dei piccoli è una mia caratteristica. Oggi, che vivo alla Civitas Vitae Vedelago, non vedo l'ora che arrivi il giovedì per partecipare agli incontri intergenerazionali all'asino nido La Tartaruga. Non riesco a resistere di fronte a un bambino di pochi mesi, è più forte di me. Devo prenderlo in braccio e stringerlo dolcemente al petto. Ho braccia grandi, morbide e sicure, ed è per questo che i bambini ci trovano protezione e affetto.

0: Il racconto.
1: Jezabel di Giampaolo Simi. Andasti, o giovinastro, al gran veglione. Aveva funzionato persino sul relitto del Perisviet, il relitto maledetto, regno di 2000 scheletri in divisa che s'erano presi già altri palombari, le lamiere storte della nave da guerra russa come grinfie malvagie. Al braccio ti abbiam visto d'una bionda. Aveva funzionato nel salone delle feste, tra vestiti leziosi che fluttuavano come meduse e lampadari annichiliti come enormi ragni schiacciati da una ciabatta. E ci facevi il nesci e il burbiglione. Aveva funzionato anche quando s'era visto arrivare contro l'oblò il teschio dell'ufficiale, ancora attaccato alla cassa toracica, e il suo scafandro aveva dato come un rintocco di campana che gli aveva succhiato quasi tutto il sangue dal cuore. Era un ufficiale, sì, perché la giacca gli era rimasta aggrappata alle costole come un vestito in prova su un manichino, e per distogliersi da quelle orbite vacue aveva guardato le mostrine. Però non funzionava adesso lì, che pure le correnti erano blande e il sole radente della prima mattina gli regalava qualche cono di luce profondo. Mentre palpavi l'anca sua rotonda. Le canzoni del carnevale lo aiutavano sempre in fondo al mare, anche quando si trattava di aspettare delle mezz'ore per via dell'acqua torbida, aspettare con grandi ombre che giravano continuamente intorno allo scafandro, senza mai sapere se fossero solo riflessi o pesci enormi o chissà cos'altro. Ma ora non funzionavano, se lo sentiva. Eppure era già vicino al relitto un piccolo cutter che una calmia improvvisa di quelle che prendono sotto costa aveva lasciato sballottare a bere un po' dalle fiancate prima dello schiaffo traverso che aveva mandato le vele a pescare come retti e a inzupparsi. Una decina di metri più sotto si profilava nel buio un moncone d'albero. O almeno così gli sembrava. In tutto però non sarebbe sceso a più di una trentina di metri. Lui e il capitano avevano passato ben di peggio. Di sopra, intanto, continuavano a calarlo, seguendo i suoi ordini. E lui sprofondava nella tenebra verde e nella paura. Un palombaro deve avere paura, gli aveva detto il capitano. Chi non ha paura è bene che rimanga a vantarsi a terra, alla taverna, che danni non ne fa. Quando la prua dello Jezabel spuntò sotto i suoi piedi, la polena intatta, il nome appena scolorito e qualche ciuffo d'alga su una gomena che si perdeva nel buio, delle sue canzoni di carnevale preferite, non sarebbe stato capace di ricordare neanche più un verso. Aveva un gran freddo. E lo stantuffare del suo respiro, che ingollava l'aria pompata nello scafandro, lo ossessionava. Per uno scherzo del destino, la barca era stata appoggiata dal mare su uno scoglio quasi piatto che veniva su dall'abisso, dai 150 metri di strapiombo del fondale vero e proprio. Si era adagiata come su un piedistallo, che sembrava averla aspettata per chissà quanto, proprio lì. Proprio per non farla scomparire definitivamente dove nessuno sarebbe più potuto andare a recuperarla. Forse stava lì la ragione di quella paura e di tutto quel freddo. Lo Jezabel non era voluto sparire per sempre. Un caso più unico che raro lo aveva trattenuto a metà strada tra il mondo dei vivi e l'abisso. Boh, disse. E di sopra l'arga non smise di farlo scendere. I suoi piedi avevano toccato il bordo dell'affiancata sollevando una nuvola lenta. Cercò di non far ruotare lo scafandro. Poi chiese un altro po' di corda. Arria, arria! Finì per mettere i piedi sull'orlo di un boccaporto, appoggiando uno dei bracci tronchi all'albero spezzato. Le sartie s'erano attorcigliate alla base in un groviglio diabolico. Una lancia, da 5 o 6 posti, s'era arrovesciata sul ponte. Si fece dare un altro tratto di corda e lasciò che i suoi piedi sparissero nell'inchiostro di sottocoperta. «Che vedi?» chiesero da sopra. Cercando di dare una risposta, si rese conto che il respiro gli pesava nel petto. «Non sembra messa male. Il fasciame è ancora bello intero. Ora entro sotto coperta. Sei sicuro? Stai attento. Sembra tutto libero qui. L'albero è schiantato, il velame chissà dov'è finito. C'è qualche fune in giro e basta». Mosse il braccio per prendere con la tenaglia il capo di una fune. Non era impresa facile. Lo scafandro metallico obbediva ai suoi movimenti spesso in ritardo, senza precisione. Qualche volta gli sembrava di essere il burattino della pressione e delle correnti del fondo. Era già per metà dentro il boccaporto e aveva agguantato il capo della corda, quando il risucchio della sua presenza fece muovere qualcosa da sottocoperta. Avvertì un urto leggero sotto la gamba destra, vide la corda muoversi, leggera nella penombra, poi sentì ancora il suo compagno dalla barca. «Allora, che vedi?» Il Pucione, il più esperto dopo il capitano, quello che era stato inseguito dal teschio dell'ufficiale russo e ora lo raccontava come fosse una burletta, il maciste che non si capì ma come tutte le volte entrasse nello scafandro, fu lì per dare una risposta. Forse. Guardò in tutti gli oblò, girando la testa a scatti. Solo, in una tenebra verde, stava per dire qualcosa a quelli di sopra. Ma prima di dire qualsiasi cosa, gli sembrò di covare una nausea insopportabile nello stomaco. Gli sembrò che la testa gli volesse esplodere e che fosse davvero troppo freddo là sotto, nonostante il maglione e la tuta e lo scafandro. E così non rispose. Non disse niente, neanche un tiratemi su. Chiuse gli occhi davanti a quella cosa che si vide

che apparteneva a una certa donnaccia di Via della Costa, aveva sempre rimuginato di bile sua zia, lavando i panni alla pila di macigno in fondo all'orto. Non aveva più preso il mare lo zio Calissi, gli occhi strinati dalla paura, e s'era ficcato a giornate sane nella taverna Prometeo, scrivendo su un pezzo di cartone quella che sarebbe stata la sua massima di vita fino al Camposanto. Son Calissi, lo dissi e lo scrissi, che se lo vedo vuoto lo riempissi. Anch'io finirò così, pensò Puccione, riaprendo gli occhi. Si vide a un niente dal naso la maschera aggufita di una vecchia barbantana, la pezzuola nera sui capelli pagliosi, i denti accavallati dentro la bocca ritirata, piccola come quella di un polpo. No. Non entrerò più in uno scafandro, mai più, giurò a se stesso, tirandosi il lenzuolo sulla faccia. Adelio, Dio ha ringraziato il Signore. Puccione si riaffacciò dall'orlo trinato. O zia, sembri un incappucciato della carità, che quando ti vengono a raccattare per strada pensi d'essere già belle che stecchito. Ma come? Ti ho vegliato tutta la notte. Puccione tentò di rizzarsi sui gomiti. A parte la testa in ghidona, si sentiva sbattuto, ma niente di più. Ti vedo. Mi manca il catafalco con le candele e il prete con l'olio. Levati quella pezzuola, fammi un piacere. La donna si alzò dal letto e s'andò a sedere di lato al canterale. Puccione aveva bisogno di orinare e fece per mettere le gambe fuori. Fu l'inizio di un affar serio. Non vuoi mica scendere le scale? Ti porto la bacinella. Sì, levati di torno, vammi a cercare il capitano, forza! Adelio, stai male, non ti puoi alzare. E poi il bagno è nella casetta in fondo all'orto. Levati, zia, devo cambiare l'acqua al pesce, se no me la faccio addosso. Oddio, Adelio, che hai? Che ti è successo? Perché non mi dai retta? Ascolta la tua zia. La donna fu aggranchita da un moccolo turbinante a cascata e si lasciò cadere sulla sedia mentre il nipote s'agguantava alla sciambrama della porta per stare in piedi. Con le labbra strette strette prese a sbaciucchiarsi l'immaginetta del curatino. Ho detto, se per favore mi vai a cercare il capitano, che ci devo parlare. Oh, padre Pucci, tu sia benedetto. Puccione iniziò a scendere gli scalini senza voltarsi. Ma vacci senza la pezzuola, che è meglio, sbuffò. Il capitano s'era messo la cravatta, Puccione no. Già i pantaloni di lanina gli stringevano e ogni tanto si doveva dare dei pizzichi per sistemarsi le mutande ruvide di ghineone. Anche Francesco, il socio del capitano, era tutto in gingheri. Sfoderava un doppio petto di fustagno e s'era impomatato anche le sopracciglia. Nonostante questo, i loro volti erano lucidi e bruniti. Le loro mani, tenute per rispetto fuori dalle tasche, grosse e ruvide. Rispetto al gagà dai calzettoni bianchi, al francese assorto a fumare con il bocchino in attesa della vettura pubblica, alle gemelle tedesche pallide nonostante le guance rosa come il dorso delle triglie, tutti e tre sembravano in attesa di un colloquio di lavoro per un posto di facchini. Questo pensò anche l'inglese, vedendoli, mentre scendeva nella hall del Grand Hotel Royal. Si salutarono e scelsero un tavolo defilato. Assieme a loro andò a sedersi anche il gagà, che non si prese cura di stringer loro la mano. Lui e l'inglese, però, si conoscevano evidentemente. Puccione lo guardò subito di traverso e quello neanche lo degnò, continuando a dimenare la testa come se gli pesasse, gli occhi pesti di sonno. L'inglese ordinò whisky e soda per tutti. Nessuno obiettò. Con l'esplosivo? Ma che, roba da cinematografo. Avete visto com'è messa la barca? Senza tanti complimenti. Il capitano sfilò un foglio dal blocco dell'inglese, prese la stilografica e disegnò, la penna obliqua,
carezzando la carta con il taglio della

0: a mano. Ne venne fuori uno schizzo elementare ma preciso. Come se l'avesse vista lui, pensò Puccione, e invece c'ero io là sotto. Sta su quello scoglio, per carità ricevuta. Basta un niente e scivola giù. E qua intorno non la riprende più nessuno, sono 150 metri. L'inglese aveva già abbassato la cresta. Il capitano aveva preso possesso del tavolo, non aveva neanche toccato il whisky e soda, e ripeteva i concetti più volte, sempre con le stesse parole semplici, puntando l'indice sulle carte. Il gagasco perchiava i denti ogni tanto in una smorfia equina, senza dire niente. Bisogna recuperare a tutti i costi la cassaforte dello Jezabel. Il suo contenuto era assicurato ben più del valore della barca. L'inglese non se la cavava un gran bene con l'italiano. Ma Adelio, allargò le braccia il capitano, ha detto che non c'è nessuna cassaforte, vero? Puccione si sentì tirato in ballo al momento meno opportuno. Lui non aveva visto casseforti. Certo che no. Non aveva visto niente. Niente che ricordasse. Il buio era sceso non appena era comparsa quella cosa negli oblò. Una cosa terribile. Già, ma cosa? Fu indeciso nella risposta. Farfugliò di no, ma che d'altronde non si vedeva tanto bene e che... Allora, si riscosse l'inglese, facciamo almeno un altro tentativo. La mia compagnia deve pagare una somma non indifferente e vogliamo essere sicuri che quella cassaforte ci sia davvero stata sullo Jezabel. Prima che si metta al brutto... Si può azzardare un tentativo. Abbiamo un paio di giorni, forse tre di lavoro, non più. Ma non si faccia illusioni. A 50 metri sotto non si lavora come avendo il sole in fronte. E la stiva dello Jezabel è un budello. Anche se trovassimo la cassaforte, non è detto che la tiriamo su. Eppure mi hanno detto un gran bene di voi. Siete i più bravi in tutta Europa. Il capitano non si fece lisciare. Smise di fissare dritto in faccia l'inglese, tracannò whisky and soda ad un colpo e si alzò in piedi. E per l'appunto, il mare vuole i bravi. Lei verrà con noi questa volta? Senz'altro sì. E anche questo signore? Il gagà scattò dalla poltrona come un pupazzo a molla. Sono l'avvocato Aristide Moschetti, legale della famiglia Ribonatti. Con il suo permesso, capitano, desidererei tutelare gli interessi della parte da me assistita. Sì, va bene, lo liquidò il capitano, degnando di uno sguardo appena l'elegante giacca con gli spacchetti e le scarpe di vacchetta. Ma almeno si sa tenere a galla? Sono stato nazionale di canotaggio, se le interessa. Prima di cena, il capitano, Puccione e Francesco si fermarono per un bicchier di vino da Orione. Il bar era una delle poche cose che trovavano uguali nei loro rientri a casa. Per il resto, la città viveva una smania di nizzarda emulazione, e ogni volta che sbarcavano c'era un grand hotel appena inaugurato, un padiglione all'orientale in più, mentre la passeggiata s'era allungata verso nord. E senza più l'aria da far west dei cottage in legno o delle capanne. Muratura bianco calce o verdazzurra, linee semplici e angoli stondati. Sempre meglio di quel pipiume di baracche. Meno male che è avvampato come un cerino, diceva Puccione. E per pipiume intendeva la vecchia passeggiata tutta di legno, pittoresca e abborracciata, che tappava la vista del mare dal canale fino a Piazza Mazzini. Qualcosa era cambiato anche all'Orione, però. Non i vetri foschi di fumaraglia e neanche le seggiole dall'impagliato seccariccio, ma ogni tanto dei tizi passavano sbirciando all'interno in modo strano, senza entrare, allungando il passo non appena qualcuno da dentro li occhieggiava. Buon per voi che ve ne state in mare. Qui sta diventando un troiaio, aveva detto l'oste. ma non aveva aggiunto altro. Il capitano aveva fatto vista di capire, ma di non voler aggiungere altro. Allora, è passato tutto, Puccione? Adelio scosse la testa. Non voleva dar preoccupazioni al capitano. Sì, ma non so cos'è successo. Il dottore ha detto che è stata solo stanchezza. Ti sei riposato almeno un poco? Domani si riparte. Adelio, detto Puccione, non sembrava entusiasta. Ma mai e poi mai avrebbe mugugnato. Fra un po' ti riviene in mente tutto, lo aveva incoraggiato Francesco, ma la cosa non gli era stata di consolazione, tutt'altro. Ben apposta, è che qualcosa mi sta tornando in mente, piano piano. Sentiamo un po', fece l'altro socio prima di alzarsi per andare a prendere il fiasco di vino dal banco. Fece due viaggi per portare un piatto di acciughe sott'olio con del pane bricioloso. Puccione aspettò che tornasse a sedere per cominciare. Io, capitano, ecco, prima di tutto volevo dire che quei due tipi non mi garbano. Ora non cambiare discorso, Puccione. Francesco smise un attimo di massacrare le acciughe con il coltello mal affilato. Lo volevo dire anch'io. L'inglese e il gagà non mi garbano né poco né punto. Sembra che da un pezzo in qua ce l'abbiano tutti con gli inglesi. Francesco staccò un boccone di pane fra i denti grossi. Quell'inglese lì parla troppo bene l'italiano e quell'altro, per essere un avvocato, non ci ha neppure considerato quando siamo arrivati. In famiglia mia non abbiamo studiato, ma lo so che gli avvocati sono sempre tutti salamelecchi. Dobbiamo proprio portarceli indietro, in mare, rincarò la dose Puccione. Il capitano fece scolare un'acciuga e rispose con un'alzata di sopracciglia. E poi un'altra cosa. Ma quanti erano su quella barca? Continuò allora lui a menare il camperlaia. L'acciuga del capitano sparì fra due fette di pane. Allora, c'erano Giovanni Ribonatti e la moglie inglese, Joan, la figlia Andreina, il figlio Guglielmo e un mozzo di bordo. Hanno ripescato nessuno? No, si sa che se i morti non riaggallano dopo qualche giorno, buonanotte. E se sono andati a fondo, chi vuoi che li ripeschi? Non erano un po' pochi per governare la barca. A questo punto si risentì Francesco che biascicava a testa bassa, i denti a coniglio e la camicia sbottonata. Mi stupisci, non sembri figlio di Tupà. Una tartana o uno scunere li si governa con 4 o 5 persone. Appunto, erano 3 uomini in tutto, obiettò Puccione stizzito. Devi contare anche la moglie inglese, era una pratica di mare, dicevano. Una donna. Puccione agguantò il fiasco del vino. Una donna, e allora? Considerò Francesco. In Inghilterra non sono mica come qui, che cuciono le reti e fanno figlioli. Là sono, come si dice, emancipazione. C'hanno l'emancipazione, possono fare un sacco di cose come gli uomini. Votano anche. E da quel dì. Puccione sollevò la bazza unta d'olio e abbassò lo sguardo. Mai vista la Joan Hiddings con le sorelle quando andava alla funzione alla chiesa degli inglesi? O quando tornava a settembre da Lucca in carrozza? Puccione scosse la testa. Sono tornati gli inglesi, aveva sentito dire ogni tanto da sua madre. In certe giornate di cielo lungo e ventoso, con l'odore delle campagne che saliva dall'entroterra come una marea invisibile, e il mare si faceva quatto, tutto ricciolini di corrente stretti e uguali come maglie di una rete. In quelle giornate suo padre lo portava a tirare la sciabia di sera, o a pescare le aguglie dal molo di mattina presto. E se la sciabia con tutto quel tirare contromare lo annoiava, perché poi bisognava rumare tra le triglie i mugginetti e i bianchini, poco più che larve tutt'occhi impastate nell'arena e nelle alghe. Le aguglie gli erano sempre garbate un fottio. Erano come pesci spada in miniatura, lucidi e guizzanti. Sono tornati gli inglesi. E si porta a vederla, allora, se ne uscì il capitano, vuotando il fiasco a parti uguali.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Noi siamo come le farfalle che battono le ali per un giorno pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F, vero e falso sulle diete. Ecco la guida per nutrirsi bene e non inseguire le fake news, di Barbara Merlo. Quando si decide di seguire una dieta, c'è una parola che, come un tarlo, è pronta a rodere l'iniziale entusiasmo: rinuncia. Si crede di dover sacrificare qualcosa, forse tanto, ma non è così. Lo spiega Giulia Biondi, biologa specializzata in nutrizione clinica, scienza dell'alimentazione e dietetica applicata, fabbisogni nutrizionali negli sportivi. Con più di 500.000 di follower e numerosi libri, è presente su tutte le piattaforme social ed è un punto di riferimento nell'educazione alimentare, grazie anche al suo metodo Bilanciamo, sviluppato per imparare a mangiare in modo sano e a creare uno stile alimentare sostenibile nel lungo periodo, senza cadere nello sconfortante vortice dell'effetto yo-yo. Spiega come leggere le etichette degli alimenti, organizzare dispensa e frigo, e soprattutto distinguere le verità scientifiche dalle fake news. Eccone alcune. Il metabolismo rallenta dopo i 30 anni. Falso. Questa credenza è smentita da recenti studi condotti su più di 6.000 persone di età diverse. Tutto, infatti, dipende dalla nostra alimentazione e dal nostro stile di vita. Se a 20 anni, per esempio, conduciamo una vita sedentaria e abbiamo una dieta scorretta, a 40 anni, con l'aiuto di uno stile di vita più salutare, più attività fisica e un'alimentazione più curata e bilanciata, potremmo perfino avere anche un metabolismo migliore che a 20. La quantità di massa muscolare, infatti, incide di circa 20 kcal per chilogrammo sul metabolismo basale e garantisce un migliore utilizzo dei nutrienti, trasformandoli più facilmente in calore, cioè in energia dissipata, e non in deposito adiposo. La fame nervosa non si può combattere. Vero e falso. La fame nervosa viene così definita perché ha un legame con la nostra sfera emotiva. Si somatizza nel cibo un problema che con il cibo in sé non ha nulla a che fare. Come uscirne? Il consiglio è di affidarsi a un professionista della sfera psicologica, emotiva e relazionale. Magari sarà un percorso lungo, ma troverai le risposte che cerchi. E mangiare tornerà a essere un piacere, qualcosa da fare con il sorriso. Se ho il colesterolo alto, devo rinunciare alle uova. Falso. Ecco un semplice trucco per abbassare la biodisponibilità del colesterolo nelle uova, ovvero la frazione di colesterolo che viene assorbita e assimilata dall'organismo. Basta lasciare il tuorlo poco cotto, come nelle uova in camicia, e sfruttare così la presenza di alcune lecitine che riducono l'assimilazione del colesterolo. E non è detto che il rosso d'uovo sia da bandire per la presenza di grassi. Questi ultimi sono di buona qualità, molto meglio di un cucchiaio di olio di cocco. Non esiste marmellata senza zucchero. Vero. Anche in quella composta al 100% da frutta avrà una percentuale di zucchero pari a circa il 40%, perché la frutta stessa ne contiene, che poi è il motivo per cui non bisogna eccedere con questo alimento, né tantomeno con la marmellata. Con la friggitrice ad aria si cuoce in modo più sano. Vero e falso. Sicuramente più della frittura classica, perché la friggitrice ad aria somiglia a un piccolo forno ventilato ed è estremamente comoda se bisogna ragionare su una o due porzioni, ma a conti fatti cuoce comunque gli alimenti ad alta temperatura. Rende i cibi sicuramente più croccanti utilizzando meno condimento, ma non si presta per tutte le preparazioni, soprattutto per il fatto che disidrata troppo gli alimenti. La pasta si cuoce bene anche a fuoco spento. Vero. Abbiamo sempre cucinato la pasta con il fuoco acceso? Bene, ora sappiamo che possiamo anche spegnerlo per qualche minuto senza consumare gas inutilmente. Certo, vi sono alcune accortezze da applicare. Per esempio, una volta buttata la pasta o i cereali in acqua bollente, bisogna aspettare che si ritorni alla temperatura di ebollizione per poi spegnere il fuoco e lasciare rigorosamente il coperchio. Se ho la pancia gonfia, potrei essere intollerante al lievito. Falso. Non esiste intolleranza al lievito e, per quanto riguarda l'allergia, esistono quella da contatto e quella inalatoria, non quella alimentare. Quando compaiono sintomi quali stanchezza o gonfiore addominale, il problema è di natura transitoria od occasionale. Per esempio, quando l'impasto non è cotto bene o gli ingredienti non sono di buona qualità. Quindi, se non esiste l'intolleranza perché non esiste la patologia sui libri di medicina, non possono esistere neanche test in grado di attestare e diagnosticare la tua intolleranza al lievito.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Margherita Hack, la scienziata delle stelle che illuminò la coscienza. Un'appassionata divulgatrice scientifica che ha reso la scienza accessibile a un vasto pubblico attraverso conferenze, libri e apparizioni televisive. Di Guido Cossard. Scrivo sempre con grande rispetto e con un certo affetto a proposito di Margherita Hack, con la quale ho avuto il piacere e l'onore di collaborare, in particolare nella stesura del libro Il lungo racconto dell'origine, un testo divulgativo dedicato alla cosmologia a partire dalle popolazioni antiche fino alle più recenti scoperte. Margherita Hack, nata il 12 giugno 1922 a Firenze, è stata una scienziata, astrofisica e divulgatrice italiana di fama internazionale. Dopo aver conseguito nel 1940 il diploma di maturità classica, si laureò in fisica nel 1945 con una tesi realizzata presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Firenze, sulle stelle Cefeidi e in particolare su FF Aquile. Il 19 febbraio 1944 si sposò con Aldo De Rosa, letterato e umanista. Margherita ha insegnato all'Università di Firenze dal 1948 al 1951. Poi lavorò all'Osservatorio Astronomico di Merate fino al 1968, tenendo nel contempo corsi all'Istituto di Fisica dell'Università di Milano. Nel 1964 ottenne la cattedra di astronomia all'Università di Trieste. Margherita Hack ha collaborato con osservatori astronomici internazionali e con l'Agenzia Spaziale Europea ed è stata la prima donna italiana a dirigere l'Osservatorio Astronomico di Trieste dal 1964 al 1987. Nel 1994 ha ricevuto la Targa Giuseppe Piazzi per la ricerca scientifica. Nel 1995 ha vinto il Premio Internazionale Cortina Ulisse per la divulgazione scientifica, assieme a Giovanni Caprara e Alessandro Braccesi per il libro Alla scoperta del sistema solare. Come riconoscimento per il suo straordinario lavoro, la International Astronomical Union, l'unico organismo internazionale autorizzato ad attribuire i nomi agli astri, le ha intitolato il pianetino 8558 Hack. La poliedrica personalità di Margherita Hack ci svela numerose altre sfaccettature. In gioventù, la scienziata praticò con successo molti sport. Giocatrice di basket, fu campionessa di salto in lungo e salto in alto, vincendo il bronzo ai campionati italiani femminili assoluti del 1943. Oltre al suo lavoro accademico e divulgativo, Huck ha svolto un ruolo attivo nella società italiana ed è stata più volte candidata alle elezioni politiche e amministrative. Ha sempre sostenuto posizioni a favore dei diritti delle donne e della tutela dell'ambiente. Huck era convinta che esistessero altre forme di vita nell'universo, ma che per problemi legati alla lontananza da esse non avremmo mai potuto stabilire un contatto. Inoltre ipotizzò l'esistenza di una paura irrazionale per l'energia nucleare, sottolineando l'importanza della ricerca in questo campo, unita alla necessità di sviluppare al massimo le energie rinnovabili. Margherita Huck è famosa soprattutto per la sua ricerca nel campo delle stelle variabili. Studiare i comportamenti delle stelle che mostrano variazioni periodiche o irregolari della luminosità nel corso del tempo aiuta a comprendere la fisica delle stelle, le loro proprietà e le loro dinamiche interne. Margherita ha contribuito in modo significativo alla classificazione e alla comprensione delle stelle variabili, in particolare di una classe specifica, quella delle Cefeidi. Queste sono stelle giganti, generalmente gialle, soggette a delle pulsazioni periodiche che ne aumentano e diminuiscono il diametro, la temperatura e la luminosità, con un periodo che può variare da poche ore a centinaia di giorni. Le Cefeidi sono tra gli indicatori più precisi di distanza nel cosmo, chiamate talvolta per questo motivo candele standard. Infatti il periodo della variazione della magnitudine delle Cefeidi dipende dalla loro luminosità assoluta. Da questa si ricava agevolmente la distanza della stella in questione. La passione di Margherita Huck per la scienza e il suo desiderio di condividere le sue conoscenze con il pubblico l'hanno spinta a dedicarsi attivamente alla divulgazione scientifica. Ha scritto numerosi libri divulgativi, tenuto conferenze e partecipato a programmi televisivi, portando la scienza nelle case di milioni di italiani. La sua capacità di comunicare argomenti complessi in modo semplice e coinvolgente l'ha resa una figura di riferimento nella divulgazione scientifica italiana. Nel 1978 Margherita Huck ha fondato la rivista bimestrale L'Astronomia e ha scritto numerosi libri durante la sua carriera. Tra i titoli più noti si possono citare senz'altro Vi racconto l'astronomia, 2007, un testo che introduce ai concetti base dell'astronomia e che aiuta a familiarizzare con le stelle, i pianeti, le galassie e il mondo extragalattico. E inoltre Una vita tra le stelle, 2011, un libro nel quale la Huck racconta la sua vita e la sua carriera nell'astronomia, offrendo una panoramica della scienza del cielo e condividendo molte sue esperienze personali nel settore. L'universo di Margherita raccoglie invece la storia della nota astrofisica raccontata ai giovani con spontaneità, passione e impegno e ne ripercorre le fasi salienti: l'educazione ricevuta, i successi sportivi, gli affetti, le prime ricerche, l'affermazione internazionale e l'impegno civile e politico.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Tutti i latti del mondo. Non solo umano, Molti mammiferi producono latte con caratteristiche nutrizionali e di digeribilità diverse e spesso è buono. Di Elena Meli. Il latte della propria mamma è il migliore per ciascun bambino perché è creato apposta per lui. Su questo ci sono pochi dubbi. Ed è altrettanto certo che il latte materno, anche donato da altre mamme, sia quanto di meglio per i neonati, specialmente quelli nati prima del tempo. Fin da quando l'uomo ha iniziato ad allevare altri mammiferi, però, ha anche cominciato a berne il latte. Si tratta di latti inevitabilmente diversi da quello umano, nella composizione e nelle caratteristiche, che però possono entrare nella nostra dieta e, oltre a essere buoni, fare anche bene. Ecco perché. Latte vaccino. Fin dalla preistoria è il più consumato dall'uomo ed è un alimento ricco e completo. Prima di consumarlo viene pastorizzato per eliminare i possibili batteri come salmonella o listeria che potrebbero contaminarlo e provocare infezioni gastrointestinali. Dal punto di vista nutrizionale è una delle principali fonti di calcio, fosforo, selenio, iodio e potassio. In Italia latte e latticini rendono conto di un terzo dell'apporto di vitamina B12 nella popolazione. Contiene inoltre proteine di buona qualità, peptidi bioattivi e, grazie al lattosio presente, l'assorbimento del calcio è facilitato, spiega Andrea Ghiselli, già presidente della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione. In media 100 grammi di latte contengono circa 64 calorie e sono composti per l'80% da acqua. Nel resto ci sono il 50% di grassi, il 30% di carboidrati e il 20% di proteine. Oltre che di vitamina B12, il latte vaccino è ricco di vitamine C, A ed E, magnesio e zinco. Aggiunge Ghiselli, essendo il più diffuso al mondo, è anche quello che conosciamo meglio. Le ricerche, per esempio, hanno dimostrato che un consumo regolare fa bene a ossa e denti. Riduce il rischio di tumore del colon e di malattie cardiovascolari e ipertensione al punto che la dieta DASH, pensata proprio per la gestione della pressione alta, prevede una quota più elevata di latte e latticini rispetto alla dieta mediterranea. Il consumo di latte sembra avere un effetto positivo sui marcatori dell'infiammazione. L'unica controindicazione nota è perciò un'intolleranza grave o un'allergia al latte. Latte di kefir. Molto di moda negli ultimi tempi è un latte fermentato originario del Caucaso, dove si produce da secoli. Come base è usato spesso il latte vaccino, ma può essere scelto anche quello di capra. Al latte si aggiunge il kefir, un mix di probiotici che lo arricchisce e, come osserva Ghiselli, lo rende un prodotto con una maggiore biodiversità rispetto allo yogurt, dove ci sono solo uno o due ceppi batterici. Nel kefir ce ne sono di più e sono presenti anche lieviti. Tutto ciò ha effetti positivi sulla salute. Una ricerca dell'Università di Córdoba, in Spagna, ha per esempio dimostrato che i microorganismi presenti producono almeno 11 composti benefici, con proprietà antiipertensive, antiossidanti e antibatteriche. Il gusto è diverso dallo yogurt, con cui condivide tuttavia molti vantaggi per la salute. Perciò scegliere il kefir è spesso una questione di reperibilità, abitudine e gradimento di un sapore differente, conclude il nutrizionista. Latte di asina. È il latte più simile a quello umano, come ha confermato di recente un'approfondita

0: 5%. Può quindi essere ritenuto un possibile buon sostituto. Questo perché, per esempio, le caseine, il 56% del totale delle proteine contro l'80% nel latte vaccino, sono presenti in quantità più simili a quelle nel latte materno. Il latte di asina ha meno calorie e grassi di altri latti, dallo 0,2 all'1,7%, oltre a un buon profilo di acidi grassi, con pochi saturi e molti insaturi, scrivono gli autori nel loro articolo su PubMed. Gli effetti sulla salute finora sono stati testati quasi soltanto sugli animali, ma suggeriscono che possa avere effetti immunomodulatori e antiossidanti, con benefici sul metabolismo di zuccheri e grassi e sulla flora batterica intestinale. Latte di capra. Abbastanza diffuso, ha un sapore più deciso rispetto al latte vaccino e alcune proprietà che possono renderlo più digeribile, come spiega il nutrizionista Ghiselli. I coaguli dei grassi contenuti nel latte di capra hanno dimensioni inferiori e questo potrebbe renderli più facili da aggredire e digerire da parte degli enzimi. Inoltre, il latte di capra è più ricco di oligosaccaridi, sostanze che nell'intestino si comportano come prebiotici, ovvero come cibo per i batteri buoni. Questo lo rende simile al latte umano, tanto che esistono anche latti in formula realizzati a partire dal latte di capra. Stando a uno studio del Royal Melbourne Institute of Technology australiano, questi latti avrebbero una discreta varietà di oligosaccaridi e ne condividerebbero con il latte umano ben 5, capaci di promuovere la crescita dei bifidobatteri buoni nell'intestino dei bimbi e limitando invece la proliferazione dei ceppi cattivi. Non sono molto diffusi, ma se le ricerche ne confermassero le proprietà benefiche, potrebbero diventare un'opzione in più per un numero più ampio di lattanti. Bufala, pecora, cammella. I loro latti sono più grassi e proteici rispetto al latte bovino, specialmente quelli di bufala e pecora, che però hanno anche sapori molto forti, per cui sono poco utilizzati. Quello di bufala, però, è molto diffuso in India e in Medio Oriente. Il latte di cammella è impiegato largamente dalle popolazioni che vivono in aree desertiche e, come il latte umano, è privo della beta-lattoglobulina, la proteina considerata una delle cause principali della comparsa di allergia al latte vaccino. Perciò c'è chi ne suggerisce l'impiego come base per latte in formula. Sono circa 20 le proteine del latte vaccino che possono dare allergie. Oltre alla beta-lattoglobulina, anche le caseine o la lattoferrina. Latti da altri animali, ruminanti e non, sono perciò allo studio, per capire se possano rivelarsi alternative adeguate per i bimbi allergici. E latti ancora più insoliti. Certo non si trova al supermercato, ma per alcune popolazioni il latte di yak, di alce o di renna, non è un cibo esotico. In Tibet lo yak è l'equivalente della mucca e il suo latte, molto proteico, viene bevuto anche dall'uomo. Il latte di renna, assai calorico, grasso ma disponibile in piccole quantità, in Siberia e Lapponia è usato soprattutto per produrre formaggi. Anche il latte di alce, grasso e ricco di proteine, è munto in piccole quantità e in Russia e Scandinavia è sporadicamente utilizzato per realizzare formaggio. Pure il maiale produrrebbe latte, ma mungere una scrofa non è semplice perché l'animale non collabora. Tuttavia, tempo fa in Olanda è stato realizzato un formaggio suino con non poca fatica degli allevatori. Non a caso il prezzo era esorbitante, 3.000 euro al chilo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Donato Bilancia divenne un serial killer perché il padre lo umiliava da bambino. Sono passati 25 anni dal 1998, quando fu arrestato. Aveva 47 anni e fino all'anno prima si era limitato a giocare d'azzardo, rubare auto e negli appartamenti. Poi si era trasformato in un assassino uccidendo in 6 mesi

0: di 17 persone, condannato all'ergastolo e morto in carcere di Covid nel 2020, di Valeria Fehrbach. Mai nessuno in Italia aveva ucciso tanto in così poco tempo. Fu una lunga scia di sangue dal 15 ottobre 1997 al 20 aprile 1998. Per circostanze fortuite, le indagini si concentrarono su Donato Bilancia, detto Walter, 47 anni. La mattina del 6 maggio 1998 fu arrestato con l'accusa di 8 omicidi. Per una settimana negò, poi chiese acqua e sigarette, fece chiamare il magistrato e confessò non 8, ma 17 delitti. Bilancia nasce a Potenza nel 1951, un anno e mezzo dopo il fratello Michele, in una famiglia piccolo borghese che dopo pochi anni si trasferisce a Genova. Una famiglia disgraziata che fa una vita d'inferno, come lui stesso la definirà nelle sue deposizioni, raccontando un'infanzia infelice segnata dalla solitudine e da ripetute umiliazioni. Il piccolo Donato cresce taciturno e introverso, soffre di enuresi notturna e si vergogna che ogni mattina la madre esponga sul ballatoio il suo materasso bagnato per farlo asciugare, mostrandolo ai vicini, tra cui due ragazzine coetanee. Un altro trauma è l'abitudine del padre, quando Donato ha 7-10 anni, di spogliarlo davanti a 3 cuginette e di deriderlo. A scuola va male, tanto che ripete per 3 volte la terza media. Da ragazzo inizia a lavorare come barista, panettiere e meccanico, ma ben presto preferisce dedicarsi ai furti, dapprima di auto, poi negli appartamenti. Viene arrestato più volte e trascorre alcuni mesi in carcere, dove perfeziona il suo talento di ladro. Oltre a frequentare vari personaggi della malavita locale, diventa un incallito giocatore d'azzardo, gioca al casinò di Sanremo e nelle bische clandestine, a dadi, a poker, alla roulette. Nel 1987 avviene un fatto drammatico. Il fratello Michele va alla stazione di Genova Pegli e tenendo in braccio il figlioletto Davide di 4 anni si getta sotto un treno. I due corpi maciullati vengono trascinati lungo i binari. La recente separazione dalla moglie, che proprio quella mattina ha chiesto ai giudici l'affidamento del figlio, ha gettato il fratello nella disperazione. La tragedia segna profondamente Donato Bilancia. È un evento che lo spinge ancora di più nel suo mondo di solitudine. Accresce i suoi rancori e scatena un odio incontenibile verso le donne, racconta Carlo Piano, giornalista e autore del libro Il Torto, dedicato a Donato Bilancia. Pur essendo un tipo solitario, Donato, che si fa chiamare Walter, crede nell'amicizia. La cerca però in un ambiente come quello delle bische clandestine, in cui non è facile trovarla. Bilancia crede infatti di avere un solo vero amico, un certo Maurizio. Tale lo ritiene fino a una sera di giugno del 1997, quando, mentre sta andando in bagno in una pausa dal gioco, lo sente dire a un altro amico, Giorgio: "Hai visto che sono riuscito ad agganciare il belinone?", cioè lo stupidotto. In quel momento Donato sta perdendo una cifra da capogiro e capisce di essere vittima di un gioco truccato già da qualche giorno. Il mondo gli crolla addosso e lui si sente ancora più solo. Agli psichiatri del tribunale confesserà in seguito che nella sua testa è successo un patatrac e di aver deciso, in quella notte passata a piangere, quei due bisogna che li uccida. Lo fa davvero. Entra in casa di Giorgio, lo immobilizza e lo soffoca. L'omicidio viene scambiato per infarto. 9 giorni dopo, la seconda vendetta. Si introduce in casa di Maurizio, imbavaglia e lega polsi e caviglie a lui e alla moglie, li fa sdraiare e poi spara. Un colpo all'amico traditore dopo avergli avvolto la testa con il copriletto e 2 alla moglie che purtroppo è con lui. Il gesto di coprire il capo con un qualsiasi indumento tornerà anche nei successivi omicidi. Bilancia infatti racconterà che fin da bambino soffriva la vista del sangue, al punto da star male anche solo per una sbucciatura alle ginocchia. Bilancia scopre quanto sia facile uccidere, lo prende un sinistro senso di onnipotenza e non si ferma più. A volte conosce le sue vittime, ma spesso sceglie a caso. Uccide per vendetta, per rapina, perché detesta ciò che una persona rappresenta o fa, oppure semplicemente per portare avanti quello che lui chiama il suo programma. A Genova uccide una coppia di orefici nella loro casa. A Ventimiglia scarica un intero caricatore su un agente di cambio. Ancora a Genova fredda un vigilante perché detesta Metronotte. A Varazze e a Pietra Ligure uccide due prostitute con lo stesso modus operandi. Copre loro la testa e poi fa fuoco. A Ventimiglia a perdere la vita è un cambiavalute. Una notte del 1998, Donato Bilancia si intrattiene con Lorena, una transessuale. Poi le spara 3 volte e se ne va credendola morta. Invece Lorena sopravvive e tutto quello che ricorda e racconta serve per tracciare il primo identikit. I giorni a seguire segnano la morte di altre giovani prostitute in un crescendo d'orrore. La ribalta mediatica non è però quella sperata dall'assassino. Donato non era soddisfatto che le sue imprese fossero relegate nelle pagine della cronaca locale. Ci voleva qualcosa di eclatante, di cui tutti parlassero, che aprisse una falla nel senso di sicurezza della gente. Un conto è ammazzare una lucciola, che per ragioni professionali si espone al pericolo. Tutt'altra dirompenza sociale ha l'uccisione di una donna in un ambiente consueto, familiare e rassicurante, come il treno dei pendolari. E così, il 18 aprile 1998, Bilancia sale su un treno locale a Sanremo in cerca della prossima vittima. Punta una giovane donna, aspetta che vada alla toilette, entra, le copre la testa con il giacchino e preme il grilletto. 2 giorni dopo, l'ultimo assassinio. Un benzinaio sconosciuto che nella stazione di servizio di Santo Stefano si rifiuta di fargli credito per un piano alla sua auto. Le indagini proseguono senza sosta, ma a Donato Bilancia si arriva quasi per caso, grazie a un amico che gli ha venduto un'auto. Non essendo stato formalizzato il passaggio di proprietà, l'amico si reca in procura per contestare 41 contravvenzioni ricevute per il mancato pagamento di pedaggi autostradali. Bilancia, infatti, ha il vizio di accodarsi con la propria macchina a quella che la precede, per passare al casello senza pagare, e la sua targa è stata ripetutamente segnalata. A quel punto, molti conti tornano. La forte somiglianza con l'identikit, le tracce dei pneumatici compatibili con quelle trovate sulla scena dei delitti, le multe prese negli stessi giorni e in prossimità dei luoghi degli omicidi, fino alla prova del DNA, confrontato con quello rinvenuto sul corpo della sua penultima vittima. Donato Bilancia viene finalmente arrestato e pochi giorni dopo confessa tutto. L'unica carta della difesa è dimostrare la sua incapacità di intendere e di volere e l'infermità di mente. Invece, le relazioni psichiatriche concludono che nonostante i disturbi borderline, i traumi infantili e le ferite narcisistiche, Bilancia era perfettamente consapevole che stava sopprimendo delle vite. Dopo un processo articolato in 30 udienze, con 29 avvocati, 19 periti e oltre 200 testimoni, il 12 aprile del 2000 viene condannato in primo grado a 13 ergastoli. Una pena confermata l'anno successivo in appello e nel 2002 dalla Cassazione. Nell'inverno del 2020 si ammala di Covid. Non vuole essere curato e muore solo, poco prima di Natale, nel carcere Due Palazzi di Padova.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Rivoluzione in classe. Come si studiava tra 400 e 500, quando la scuola in Italia cambiò radicalmente? Di Massimiliano Lorenzon. Qualsiasi società umana è conservativa. Questa è una delle regole della storia. Ci sono però dei periodi in cui le cose cambiano, anche in breve tempo. Nel caso della scuola in Italia, il momento di spaccatura radicale è datato tra il XV e il XVI secolo. Il curriculum scolastico era rimasto lo stesso per tutta l'antichità greco-romana, anche se il Medioevo aveva introdotto cambiamenti rilevanti, meno scrittori classici e più medievali. Poi, tra 400 e 500, con l'umanesimo e con la Controriforma cattolica, la scuola cambiò. In Italia, dai tempi di Roma antica fino al Rinascimento, non ci furono mai grandi cambiamenti nel metodo in cui si insegnava a leggere e scrivere. Gli studenti imparavano a leggere partendo dall'alfabeto, quindi le sillabe, poi le parole, infine le frasi. Spiega Paul Grundler, professore emerito di storia dell'Università di Toronto e autore del classico La scuola nel Rinascimento italiano. Nel 400 e nel 500 il primo sillabario di lettura era chiamato tavola. Era semplicemente un foglio di carta o un supporto, come una tabella di legno, dove le lettere dell'alfabeto erano scritte o incise. Per le prime letture si cominciava con le preghiere, poi si proseguiva con i testi latini di livello elementare. Quanto ai compiti, gli studenti erano costretti a tour de force mnemonici per poi declamare davanti alla classe quello che avevano memorizzato. A questo si aggiungevano tantissimi e noiosissimi esercizi di scrittura. Gli allievi copiavano le regole grammaticali e svolgevano esercizi di grammatica, elaboravano composizioni e traducevano dal latino all'italiano e viceversa. E i voti? Credo che gli insegnanti tenessero appositi registri per documentare i progressi degli studenti. Tuttavia, l'apprezzamento dei risultati degli studenti davanti alla classe era più importante dei voti, racconta Grundler. Quanto alle materie studiate, una vera rivoluzione avvenne nel 1400, con la definizione di un nuovo curriculum stabilito dagli umanisti, chiamato Studia Humanitatis. Le materie principali erano la grammatica, la retorica, la poesia, la storia e la filosofia morale, basate sullo studio dei classici, sull'imitazione delle azioni degli uomini dell'antica Roma e a un livello molto inferiore sullo studio dei classici dell'antica Grecia. Prosegue Grundler. Gli umanisti, solitamente impegnati a livello civico-politico nelle città italiane, proponevano un modello di uomo che avrebbe fatto parte della futura classe dirigente. Un uomo che, oltre a valore politico, incarnasse anche il modello della prosa latina. Tutte queste caratteristiche furono individuate negli scritti di Cicerone, 106-43 a.C. Gli umanisti lo consideravano il simbolo della difesa della libertà e della giustizia. Il suo latino era perfetto e puro, diversamente da quello medievale, ritenuto sporco, cioè di bassa qualità. Ovviamente questa non era l'unica offerta formativa nell'ambito dell'istruzione dell'epoca. Esistevano scuole dove si usava il volgare, fondate intorno al 1200. Qui si insegnava a leggere e a scrivere, solitamente in un italiano, cioè fiorentino, più o meno puro, e a far di conto. L'insegnamento era finalizzato a formare mercanti, notai, artigiani, tutte professioni importanti nell'Italia del tempo, seppure considerate meno nobili. Nel 400 furono attivi importanti pedagoghi, Pierpaolo Vergerio, 1370-1444, nato in Istria, allora territorio veneto, scrisse uno dei bestseller educativi del Rinascimento, il De Ingenuis Moribus Liberalibus Studis, nel quale insisteva sull'importanza di coltivare buoni caratteri, cioè la moralità, e l'istruzione tra i giovani, celebrando gli Studia Humanitatis. Altri grandi pedagoghi furono Guarino Veronese, 1374-1460, e Vittorino da Feltre, 1373-1446. Le cui scuole vitto alloggio, apprezzate e frequentatissime, fecero epoca in Italia. Gli Studia Humanitatis e le scuole in volgare non avevano promosso però un'alfabetizzazione più generalizzata. Questo fenomeno, che potremmo dire moderno, iniziò intorno al 1530, grazie all'istituzione di scuole gratuite da parte di nuovi ordini religiosi fondati come risposta cattolica alla riforma protestante. L'alfabetizzazione per la Chiesa rappresentava solo un passaggio obbligato per raggiungere uno scopo più elevato, quello di salvare le anime attraverso l'insegnamento religioso. Credevano che se i ragazzi fossero stati istruiti avrebbero avuto meno possibilità di peccare. I primi centri di istruzione religiosi, chiamati scuole della dottrina cristiana, furono fondati dal sacerdote comasco Castellino da Castello, 1480-1566, del quale si tramanda la singolare tecnica di adescamento, detta esca della mela, che adottò per attirare nuovi scolari. Un collega laico di Castellino si aggirava per le strade di Milano distribuendo mele ai ragazzi incrociati lungo il percorso. Questi, attratti dall'inatteso spuntino, seguivano l'uomo fino in chiesa, dove trovavano Castellino che, dietro promessa di nuovi frutti, li cominciava a frequentare le sue lezioni. Il Concilio di Trento e i vescovi promossero queste scuole e fu un boom. Le scuole della dottrina cristiana erano aperte la domenica e nelle festività religiose, per un totale di circa 85 giorni all'anno. Le lezioni duravano di norma poco più di 2 ore. Si tenevano nelle chiese, dove oltre a imparare si pregava e si cantava. La lingua insegnata era l'italiano, o meglio il volgare, in rari casi anche il latino. I maestri erano religiosi o laici e ogni classe non aveva più di 10 alunni. Queste scuole offrivano in dotazione i testi didattici ai bambini troppo poveri e, proprio come oggi, usavano la campanella per segnare la fine di una lezione e l'inizio di un'altra. In queste scuole debuttò una figura simile a quella del nostro commesso. Chiamato all'epoca portinaro, apriva la scuola, la puliva, metteva i banchi in ordine e controllava gli ingressi. Le punizioni corporali in genere erano bandite. I maestri usavano dolcezza e preferivano le parole alle azioni. Erano però ammesse le mortificazioni, come l'imposizione ai cattivi alunni di baciare il pavimento della chiesa. Anche gli ordini religiosi nati nel Cinquecento sull'onda della Controriforma rivolsero i propri sforzi all'istruzione. I Somaschi, i Gesuiti e i Barnabiti partirono insegnando ai poveri gratuitamente, ma in breve finirono per educare la futura classe dirigente, ovvero i nobili e i ricchi borghesi, adottando il curriculum latino degli umanisti. Restarono più coerenti gli scolopi, detti anche piaristi, del sacerdote spagnolo Giuseppe Calasanzio. 1557-1648. Mentre lavorava nelle scuole della dottrina cristiana a Roma, Calasanzio si accorse che tantissimi ragazzi non potevano accedere a una istruzione di qualità a causa dell'indigenza delle famiglie di provenienza. Allora, nel 1597, aprì, solo per ragazzi poveri, la sua prima scuola pia, totalmente gratuita. Nel giro di poco tempo, le scuole di Calasanzio proliferarono in tutta Italia, dalla Liguria alla Sicilia. Le scuole pie aprivano 6 volte alla settimana, per 2 ore e mezzo di lezione al mattino e altrettante nel pomeriggio. I cicli scolastici erano ben organizzati. Prima si imparava a leggere e scrivere in italiano e a far di conto. A quel punto c'erano 2 opzioni. Il ragazzo poteva lavorare oppure continuare seguendo un curriculum latino. Gli scolopi fornivano tutto: carta, inchiostro, penne, a volte persino cibo. La preoccupazione che gli studenti alla fine della lezione del mattino e del pomeriggio potessero unirsi ai ragazzacci di strada portò alla nascita di una specie di scuola bus umano. I maestri stessi scortavano gli alunni fino alle rispettive case. L'operazione di Calasanzio ebbe successo, garantì un'istruzione di qualità, includendo anche la lingua latina, oltre all'insegnamento religioso, a bambini poverissimi. In un certo senso gli ordini religiosi riuscirono in quello che l'umanesimo, con il suo curriculum alto, non aveva contemplato, ovvero la possibilità teorica per tutti gli italiani maschi di accedere a un'istruzione di base.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas.

0: Dolce Via.
1: Le donne come i sogni non sono mai come tu le vorresti. Luigi Pirandello.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Ben ritrovati all'ascolto, cari amici. Quest'oggi trascorreremo qualche minuto insieme parlando di una commedia veramente particolare, scritta da una donna molto particolare, appartenente a un gruppo di letterati assolutamente particolari, tanto da essere soprannominati giovani arrabbiati. Angry Young Men. Questo è un motto giornalistico usato per alcuni commediografi e novellisti inglesi dalla metà degli anni 50. L'espressione originariamente era usata dai giornali inglesi dopo il successo della commedia Look Back in Anger, per descrivere gli scrittori inglesi, sebbene essa derivi dall'autobiografia di Leslie Paul, fondatore del Woodcraft Folk, che era stato pubblicato nel 1951 dai giovani arrabbiati. Con il tempo ha mutato il suo significato ed è diventato un cliché, poiché viene usato più in generale per riferirsi alle persone giovani che criticano fortemente le istituzioni politiche e sociali. Il loro punto di vista politico era radicale, alle volte anche anarchico, e essi descrivono l'alienazione sociale di diversi tipi. Spesso esprimevano anche i loro punti di vista critici sulla società come totalità, criticando certi comportamenti o gruppi in diversi modi. In televisione i loro scritti erano spesso espressi in commedie e in serie antologiche di drammi come Armchair Theater e The Wednesday Play. Questo porta a una confusione con la categoria di kitchen sink drama dei primi anni 60 del Novecento. Sheila Delaney è nata a Salford, nel Lancashire, nel 1939. Di origine operaia, scrisse a 17 anni il dramma Sapore di miele, A Taste of Honey, 1958, che è il titolo dell'opera di cui vi parlerò oggi. È una cronistoria dell'adolescenza difficile di una ragazza madre sullo sfondo del nord industriale inglese, che ebbe un vasto successo sia nella versione teatrale sia in quella cinematografica. Per questo dramma Delaney fu affiancata al gruppo dei giovani arrabbiati inglesi. In seguito scrisse il dramma realistico psicologico Un leone in amore, A Lion in Love, del 1961, e il volume di racconti Dolcemente canta l'asino, Sweetly Sings the Donkey, del 1963, ma ha lavorato soprattutto per la TV e per il cinema. Ma ora occupiamoci del dramma Sapore di miele e Taste of Honey, che, come abbiamo detto, è stato scritto nel 1958. In uno squallido e cadente appartamento in affitto a Manchester entrano le due nuove inquiline, Helen, una mezza prostituta che si fa mantenere dagli uomini che adesca e che cambia spesso alloggio per sfuggirli quando diventano troppo invadenti, e sua figlia Jo, stanca della scombinata vita della madre, priva dell'affetto di un padre, che vorrebbe poter esprimere il proprio talento artistico in una vita normale, senza sussulti. Helen viene ritrovata dall'amante da cui voleva fuggire, Peter, che la chiede in sposa, per quanto sia di 10 anni più giovane di lei. Jo conosce un giovane marinaio di colore, si innamorano e si scambiano la promessa matrimoniale, con relativo dono di un anello troppo grande che la ragazza lega al collo con una cordicella. Helen, il giorno in cui sta per sposare Peter, scopre l'anello e lo sottrae alla figlia dicendole, per umiliarla, che suo padre era un minorato mentale. Jo, lasciata la scuola, ha trovato lavoro e ora vive da sola. È incinta del marinaio, ormai sparito dalla sua vita. Condivide l'appartamento con Geoff, omosessuale, studente d'arte, rimasto senza casa, con cui stabilisce una solidarietà fraterna e da cui viene accudita nei mesi conclusivi della gravidanza. Geoff si sente in dovere di avvertire Helen, senza dirlo a Jo. La madre piomba in casa, suscitando le ire della figlia, giacché si mostra invadente e aggressiva come sempre, e con appresso Peter, completamente ubriaco, che insulta di continuo Geoff. Helen offre alla figlia di andare a vivere con lei e Peter per provvedere al bambino, ma Jo rifiuta e resta con l'amico. Quando il termine della gravidanza è quasi giunto, Joe, grazie all'aiuto di Geoff, trova un lavoro più consono al suo talento artistico, ma sente la mancanza della madre, che vorrebbe vicina al momento del parto. I suoi desideri purtroppo s'avverano. Helen, cacciata dal marito, trasloca rumorosamente nell'appartamento della figlia e vuole subito prendere in mano le redini della situazione, insolentendo Geoff, che se ne va. I proclami di Helen sul legame ombelicale costituito dall'amore materno si infrangono contro l'evidenza del colore del bambino. Per affrontarla, Helen sente il bisogno di uscire a bere qualcosa di forte. Joe, completamente sola, comincia ad avere le doglie. Dopo aver parlato di sapore di miele, il sapore che mi rimane è dolce amaro. È una storia durissima sotto certi aspetti e dolcissima per altri versi, indubbiamente un'opera teatrale che andrebbe senz'altro seguita se fosse rappresentata in qualche teatro italiano. È una storia dei nostri tempi, anche se scritta parecchi anni fa. Parla di disagio giovanile, di adulti immaturi e ruvidi dal punto di vista dei sentimenti e forse un po' egoisti nei confronti delle nuove generazioni. Tutto ciò fa di questa commedia uno spettacolo teatrale da non perdere. Se ci fosse qualche compagnia di attori che si prendesse a cuore questo bel testo, forse un po' dimenticato. E in questa attesa noi ci salutiamo e come sempre ci diamo appuntamento per la prossima puntata di Altimani Ex Machina, che puntualmente sarà qui la prossima settimana. Dunque, cari amici, a presto!
1: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
0: Va ora in onda il racconto.
4: Ray Bradbury, dicembre 2001, il verde mattino. Quando il sole tramontò, lui si accampò presso la pista e si preparò una cena frugale, ascoltando lo scoppiettio del fuoco mentre si metteva in bocca il cucchiaio e masticava pensieroso il boccone. Era stata una giornata non diversa dalle altre 30, con molte fosse uguali e precise scavate nelle ore dell'alba, le sementi gettatevi, l'acqua portata dai canali luccicanti. Ora, con una stanchezza di ferro nelle membra esili, l'uomo giaceva disteso a guardare il cielo scolorar da una tenebra all'altra. Si chiamava Benjamin Driscoll e aveva 31 anni. E ciò che voleva era che Marte fosse tutto verde e irto di alberi e piante, per produrre aria, sempre più aria, per divenire più esteso e abitabile a ogni nuova stagione. Alberi e piante che dessero frescura alle città nell'arder dell'estate e fossero uno schermo ai venti iemali. Erano tante le cose che una pianta poteva fare: aggiungere colore, arricchir d'ombre, sgravarsi di frutti o divenire campi di giochi per i bimbi, tutto un universo celeste su cui arrampicarsi, dal quale spenzolarsi, un'architettura di cibo e di godimenti. Ecco cos'era un albero o una pianta. Ma soprattutto gli alberi distillavano un'aria gelida per i polmoni e un dolce fruscio per le orecchie, quando la notte te ne stavi disteso nel tuo letto nevoso e il suono ti lusingava al sonno. Benjamin Driscoll giaceva ascoltando la nera terra raccogliersi in sé stessa, aspettando il sole, le piogge che non erano ancora venute. Con l'orecchio contro il suolo, sentiva lo scalpiccio degli anni a venire in lontananza e immaginava i semi gettati quel giorno germogliare verdi e nascondere il cielo, lanciando fuori un ramo dopo l'altro, una frasca dopo l'altra, fino a che Marte fosse tutto una foresta pomeridiana, un solo frutteto smagliante. All'alba, con quel piccolo sole che si levava sbiadito di tra il nodo delle colline, si sarebbe alzato e, consumate in pochi minuti una fumosa colazione e calpestate le ceneri del fuoco notturno, si sarebbe messo in cammino, zaino in spalla, assaggiare, scavare, porre sementi o germogli, battendo lievemente il terreno smosso, annaffiando, riprendendo il cammino, zufolando, guardando il cielo limpido che si faceva sempre più luminoso, a misura che il caldo mezzogiorno si avvicinava. «Tu hai bisogno dell'aria», disse al suo fuoco notturno. Il fuoco era un compagno vivo e rossastro che ti rispondeva crepitante, che ti dormiva vicino coi rosati occhi sonnacchiosi caldi per tutta la gelida notte. «Tutti noi ne abbiamo un gran bisogno. C'è un'aria terribilmente sottile qui su Marte. Ci si stanca così presto. È come vivere sulle Ande, sulle vette più alte dell'America del Sud. Inali l'aria e nei polmoni non ti entra nulla. È un'aria che non ti sazia». Si palpò le costole. In 30 giorni, come s'eran fatte tangibili, rilevate, e tutto il torace s'era dilatato. Per immettere più aria, tutti avrebbero dovuto rinnovare i loro polmoni o piantare più alberi. «È ben per quello che sono qui», disse Benjamin Driscoll. Il fuoco scoppiettò. A scuola, ricordo, ci raccontavano la storia di Johnny Appleseed, che attraversò a piedi tutta l'America piantando meli. «Ebbene, io sto facendo qualcosa di più. Io pianto querce, olmi, ippocastani, ogni specie di alberi, cedri, pioppi, castagni. Invece di creare soltanto frutti succosi per lo stomaco, fabbrico aria per i polmoni. Quando questi alberi avranno qualche anno, pensa all'ossigeno che fabbricheranno». E ripensò al suo arrivo su Marte. Come avevano fatto 1000 altri prima di lui, Benjamin Driscoll aveva lasciato spaziare lo sguardo nella pace del mattino e s'era detto: «Qual è il mio posto qui? Cosa dovrò fare? C'è un lavoro che mi si adatti?» Ed era svenuto. Qualcuno gli aveva messo una fialetta di ammoniaca sotto le nari e lui, tossendo, aveva ripreso i sensi. «Starai benissimo», il medico gli aveva detto. «Che è successo?» «L'aria è troppo rarefatta, alcuni non resistono. Credo che dovrai ritornare sulla Terra». «No!» E s'era levato a sedere di scatto e subito aveva visto farsi tutto nero davanti ai suoi occhi, mentre Marte gli girava 2 volte intorno. Le nari dilatate, egli aveva costretto i suoi polmoni ad aspirare profondamente il nulla. «Starò benissimo, devo restare qui». Lo avevano lasciato disteso là a boccheggiare con delle orribili smorfie da pesce, a pensare: «Aria, aria, aria. Mi vogliono rimandare sulla Terra per colpa dell'aria». E aveva girato la testa a guardare in lontananza le pianure e le colline di Marte. Mentre metteva gli sguardi a fuoco, la prima cosa che aveva notato era stata la mancanza assoluta di alberi. Non c'erano alberi. In qualunque direzione spingesse lo sguardo, non un solo albero. La Terra era tutta per se stessa, con se stessa. Una landa di nera creta su cui non c'era nulla, nemmeno un filo d'erba. «Aria!» s'era detto ancora una volta, mentre il sottilissimo gas gli penetrava con un lieve sibilo nelle nari. «Aria! Aria!» E sulle vette di quelle colline o nella loro ombra, nemmeno presso i piccoli ruscelli, non un albero, non un solo filo d'erba. Naturalmente, aveva sentito la risposta venir non dalla sua mente, ma dai suoi polmoni, dalla strozza. E il pensiero era stato come una folata improvvisa di ossigeno puro a ridargli forza. Alberi e piante. S'era guardato le palme. Avrebbe piantato alberi, piante, erba. Ecco quale sarebbe stato il suo lavoro: battersi proprio contro la cosa che gli impediva di stare su Marte. Avrebbe avuto la sua piccola guerra personale, ortofrutticola, col pianeta Marte. Eccolo là, ai suoi piedi, l'antichissimo suolo. E infatti le sue piante erano state così antiche da essersi logorate e distrutte. Ma e se nuove forme vegetali fossero state introdotte sul pianeta? Piante della terra, grandi mimose, salici piangenti, magnolie, magnifici eucalipti? Che cosa sarebbe successo? Era inimmaginabile la ricchezza minerale sepolta nel suolo, non attinta da quando le antiche felci, i fiori, i cespugli, gli alberi di Marte avevano ceduto alla stanchezza fino a morirne. «Tiratemi su!» aveva urlato improvvisamente Benjamin Driscoll. «Devo parlare subito al coordinatore!» Lui e il coordinatore avevano parlato per tutta la mattina delle creature che nascono dalla terra e sono verdi. Sarebbero passati molti mesi, forse anni, prima che le semine su vasta scala potessero avere inizio. Fino a quel giorno, viveri congelati arrivavano dalla terra entro ghiaccioli volanti. Qualche orto collettivo inverdiva nelle vasche delle idrocolture. In attesa, gli aveva detto il coordinatore, lei comincerà a seminare. Le faremo avere tutte le sementi che potremo ottenere, una piccola scorta. Lo spazio disponibile a bordo dei razzi si fa ogni giorno più prezioso ormai. Ho paura che, essendo queste prime nostre comunità soprattutto centri minerari, non troveremo molte simpatie per il suo piano di popolare il pianeta di alberi. Ma lei mi autorizza a farlo? Lo avevano autorizzato. Fornito d'un piccolo motocarro, stracarico di sementi e di germogli, aveva portato il suo veicolo nella desolazione del fondo valle desertico, dove aveva puntato saldamente i piedi. Tutto ciò era stato 30 giorni prima e lui non s'era voltato a guardare indietro una sola volta. Perché il volgersi indietro sarebbe stata una pena al cuore. Il tempo era straordinariamente secco. C'era da dubitare che i semi avessero già cominciato ad aprirsi. Forse la sua intera campagna, le sue 4 settimane trascorse spezzato in due o carponi, erano state invano. L'uomo teneva gli occhi soltanto avanti a sé, procedendo sempre più entro quella valle ampia e poco profonda, sotto il sole, sempre più lontano dalla prima città, in attesa delle piogge. Le nubi si venivano addensando sulle aride montagne ora, mentre lui si stringeva la coperta sulle spalle. Marte era un mondo imprevedibile come il futuro. Egli sentiva le alture calcinate sprofondare nel gelo della notte e pensava al suolo fertile e nero, a quel suolo d'inchiostro così nero e viscido che quasi ti sfuggiva via di tra le dita strette. Un suolo fradicio da cui avrebbero potuto scaturire gigantesche piante di fagioli, dalle quali sarebbero potute cadere, con un urto tale da spezzarti le ossa, generazioni di giganti. Il fuoco covava trepido sotto le ceneri sonnacchiose. L'aria vibrava d'un lontano rotolar di carri. Era il tuono. Un brusco odore d'acqua. «Stanotte», si disse, e stese la mano fuori per sentire la pioggia. «Stanotte». Si destò sentendosi colpire sulla fronte. L'acqua gli scorreva lungo il naso fino in bocca. Un'altra goccia lo colpì in un occhio, velandoglielo. Un'altra gli si spiaccicò sul mento. La pioggia, intatta, soave, piana, cadeva dall'alto del cielo, elisir preziosissimo, con un sapor di incantesimi, di stelle ed aria, portando seco una polvere sottile, pepata, volatilizzandosi come uno sherry raro, leggero sulla sua lingua. La pioggia. Si levò a sedere. Lasciò che la coperta gli scivolasse giù dalle spalle e la camicia di cotone blu si chiazzasse tutta, dato che ora le gocce di pioggia si facevano più massicce. Sul fuoco sembrava che danzasse un animale invisibile, calpestandolo, schiacciandolo, fino a ridurlo una spirale rabbiosa di fumo. La pioggia cadeva. Il gran coperchio nero del cielo si incrinò in 6 vasti frammenti azzurri e vaporosi, come una stupenda ceramica cristallizzata, e sprofondò sul pianeta. Egli vide 10.000 miliardi di cristalli di pioggia, indugianti abbastanza lungo per essere fotografati dallo spiegamento della scena elettrica. Poi tenebre e pioggia. Benjamin era inzuppato fino alle ossa, ma continuava a tenere la faccia sollevata e a lasciare che l'acqua gli colpisse le palpebre. E rideva. Poi batté le mani e, alzatosi, uscì a fare il giro del suo piccolo accampamento ed era l'una del mattino. Piovve dirottamente per 2 ore e alla fine cessò. Uscirono le stelle lavate di fresco, più lustre e limpide che mai. Cambiati i panni con altri asciutti che teneva nella sacca di cellophane, Benjamin Driscoll si coricò di nuovo e scivolò beatamente ancora nel sonno. Il sole sorse lento sulle colline. Irruppe poi sereno sulla landa a svegliare Driscoll là dove era disteso. L'uomo attese qualche istante prima di alzarsi. Aveva sgobbato, aveva atteso per tutto un lungo e torrido mese e ora, dritto in piedi, si volse finalmente a guardare là donde era venuto. Era un verde mattino. Fin dove il suo sguardo poteva giungere, gli alberi si levavano contro il cielo. Non un albero o due, non una dozzina di alberi, ma tutte le migliaia che lui aveva piantato in semi e germogli. E nemmeno alberelli, no, né arbusti né piccoli teneri polloni, ma grandi piante, alberi enormi alti come 10 uomini, verdi, verdissimi, immensi, i tronchi rotondi e pieni, alberi che scintillavano nelle foglie metalliche, alberi sussurranti, alberi a filari sulle alture, limoni, tigli, sequoie, mimose, querce, olmi, pioppi e ciliegi, aceri, frassini, meli, aranci, eucalipti, flagellati da una pioggia tumultuosa, nutriti da un limo incantato di un altro mondo, alberi che nello stesso istante in cui guardava mettevano nuove gemme, esplodevano in nuovi germogli. «Impossibile!» gridò Benjamin Driscoll. Ma la valle e il mattino erano verdi. E l'aria, dappertutto, come una corrente viva, un fiume della montagna, scendeva l'aria nuova. L'ossigeno esalava dalle piante verdi. Lo potevi vedere fremere in un'alta marea di cristallo. L'ossigeno, puro, vergine, verde, freddo ossigeno, trasformava la valle in un delta di fiume. Ancora un istante e le porte dei centri abitati si sarebbero spalancate. La gente sarebbe corsa fuori nel nuovo prodigio dell'ossigeno, a fiutare, assaporare in fondo ai polmoni lunghe sorsate di ossigeno. E le guance se ne coloravano, i nasi si raggelavano, i polmoni riprendevano vita, i cuori balzavano in petto e i corpi, logori, consunti, si riprendevano in un istintivo passo di danza. Benjamin Driscoll bevve una lunga, lunga sorsata di verde aria liquida e svenne. Non aveva ancora ripreso i sensi che 5.000 alberi nuovi si stavano già arrampicando su verso il sole giallo.
0: Il racconto.
5: Primo Levi. Le zie. Le zie di Faussone abitavano in una vecchia casa di via Lagrange, di soli 2 piani, rinserrata fra edifici più recenti, ma altrettanto trascurati, alti almeno il triplo. La facciata era modesta, di un colore terroso indefinito, su cui risaltavano ormai appena distinguibili false finestre e falsi balconcini dipinti di rosso mattone. La scala B che io cercavo era in fondo al cortile. Mi sono soffermato ad osservare il cortile, mentre 2 massaie mi guardavano con sospetto dai rispettivi ballatoi. La corte ed il portico d'ingresso erano in acciottolato e sotto il portico correvano 2 carraie, in lastre di pietra di luserna, solcate e logorate dal passaggio di generazioni di carri. In un angolo era un lavatoio fuori uso. Era stato riempito di terra e vi era stato piantato un salice piangente. In un altro angolo c'era un mucchio di sabbia evidentemente scaricati lì per qualche lavoro di riparazione e poi dimenticata. La pioggia l'aveva erosa in forme che ricordavano le Dolomiti e i gatti vi avevano scavato varie comode cucce. Di fronte era la porta di legno di un'antica latrina, macerata in basso dall'umidità e dalle esalazioni alcaline. Più in alto, ricoperta di una vernice bigia che si era contratta sul fondo più scuro, assumendo l'aspetto della pelle di coccodrillo. I due ballatoi correvano lungo tre lati, interrotti soltanto da cancelli rugginosi che si prolungavano fuori dalle ringhiere in punte a ferro di lancia. Ad 8 metri dalla via congestionata e pretenziosa, si respirava in quel cortile un vago odore claustrale, insieme col fascino dimesso delle cose un tempo utili e poi lungamente abbandonate. Ho trovato al secondo piano la targa che cercavo. Oddenino Gallo. Dunque, sorelle della madre, non del padre, o forse zia la lontana, o nel senso vago del termine. Sono venute ad aprirmi tutte e due e dal primo sguardo ho notato fra loro quella falsa rassomiglianza che spesso ed assurdamente ravvisiamo fra due persone, per quanto diverse, che veniamo a conoscere nella stessa sorte e dallo stesso tempo. No, in realtà non si somigliavano molto, nulla al di là di una indefinibile aria di famiglia, dell'ossatura solida e della decorosa modestia delle vesti. Una aveva i capelli bianchi, l'altra castani scuri. Tinti? No, non tinti. Da vicino si distinguevano alcuni pochi fili bianchi sulle tempie che facevano fede. Hanno ritirato il pacco, mi hanno ringraziato e mi hanno fatto sedere su un piccolo divano a due posti, piuttosto consunto e di una forma che non avevo mai visto. Quasi diviso in due da una strozzatura e con le due metà disposte fra loro ad angolo retto. Sull'altro posto del divano si è seduta la sorella castana, la sorella bianca, su una poltroncina di fronte. «Permette che apra la lettera?» Sa, Tino scrive così poco. E già, infatti, guardi qua. Carissime zie, approfitto della cortesia di un amico per farvi pervenire questo regalino. Saluti affettuosi e baci da chi sempre vi ricorda. E sono il vostro Tino. Punto e basta. Non gli viene il mal di testa di sicuro. Così lei è un suo amico.

naturale di parlare. Del resto lui mi raccontava quasi soltanto del suo lavoro. Come buona usanza, cercavo di rivolgermi volta a volta ad entrambe le donne, ma non era facile. La zia Bianca raramente puntava lo sguardo verso di me. Per lo più guardava in terra, oppure, anche se io mi rivolgevo verso di lei, teneva gli occhi fissi in quelli della sorella Bruna. Le poche volte che prendeva la parola, si rivolgeva alla sorella, come se lei parlasse una lingua che io non avrei potuto capire. E la Bruna dovesse fare da interprete. Quando invece era la Bruna a parlare, la Bianca lo guardava fissamente col busto leggermente piegato verso di lei, come se la volesse sorvegliare e stesse pronta a coglierla in difetto. La Bruna era loquace e di umore gaio. In breve ho saputo molto di lei, che era vedova senza figli, che aveva 63 anni e la sorella 66, che si chiamava Teresa, e la Bianca Mentina, che voleva dire Clementina. Che il suo povero marito era stato motorista abilitato nella marina mercantile, ma poi al tempo di guerra l'avevano imbarcato sui caccia ed era sparito nell'Adriatico, al principio del 43, proprio l'anno che era nato Tino. Erano appena sposati, invece Mentina non si era mai sposata. Ma mi dica di Tino, sta bene, no? Non prende freddo, su per le impalcature. E per il mangiare? Già, lo avrà visto il tipo che è lui. Ha proprio le mani d'oro. È sempre stato così, anche da ragazzo, quando c'era un rubinetto che perdeva, un guasto alla Singer, o la radio che faceva le scariche. Lui metteva tutto a posto in un momento. Però c'era anche il rovescio della medaglia, nel senso che quando lui studiava aveva sempre bisogno di avere in mano qualche affarino da smontare, rimontare. E sa bene, smontare è facile, rimontare mica tanto. Ma poi ha imparato e di malanni non ne ha fatti più. Le avevo davanti agli occhi le mani di Faussone, lunghe, solide e veloci, molto più espressive del suo viso. Avevano illustrato e chiarito i suoi racconti imitando volta a volta la pala, la chiave inglese e il martello. Avevano disegnato nell'aria stantia della mensa aziendale le catenarie eleganti del ponte sospeso e le guglie dei derrick, venendo a soccorso della parola quando questa andava in stallo. Mi avevano richiamato alla mente lontane letture darwiniane sulla mano artefice che, fabbricando strumenti e curvando la materia, ha tratto dal torpore il cervello umano e che ancora lo guida, stimola e tira come fa il cane col padrone cieco. Per noi è come un figlio, pensi che ha vissuto 8 anni in questa casa e che ancora adesso. 7, non 8, ha corretto Mentina con inesplicabile durezza e senza guardarmi. Teresa ha proseguito senza rilevare. E bisogna dire che di fastidi ce ne ha dati pochi, almeno finché è rimasto la Lancia, cioè fino a che ha fatto una vita un po' regolare. Adesso si capisce che guadagna di più, ma mi dica, le pare che uno possa andare avanti così per tutta la vita, così come un uccello sul ramo, che oggi è qui, domani chissà dove, un po' a cuocere nel deserto, un po' in mezzo alla neve, e senza parlare poi della fatica? E del pericolo di lavorare in cima a quelle torri, che a me solo a pensarci mi viene il capogiro, ha aggiunto Mentina, come se rimproverasse la sorella e la tenesse responsabile. E spero che passando gli anni si calmerà un poco, ma per adesso niente da fare. Deve vederlo quando è qui a Torino. Dopo 2 o 3 giorni sembra un leone in gabbia. Qui in casa non si fa più quasi vedere. E ho fino il sospetto che delle volte vada diretto in una pensione e con noi due non si faccia neanche vivo. Garantito che, benché robusto, se va avanti così, finisce che si rovina lo stomaco. Qui da noi non c'è verso di ottenere che venga a mangiare in orario. Qui si segga a tavola tranquillo e mandi giù qualche cosa di caldo, di sostanza. Sembra che sia seduto sui chiodi, un panino, un pezzo di formaggio e via. E ritorna la sera che noi due siamo già addormentate, perché noi andiamo a dormire presto. E sì che a noi fargli dei mangiarini un po' curati ci farebbe piacere, perché per noi non vale neanche la pena. È lui il solo nipote che abbiamo. E tempo ne abbiamo tanto. Ormai la configurazione si era stabilizzata, non senza un certo disagio da parte mia. Teresa parlava guardando me, Mentina interveniva guardando Teresa, ed io stavo ad ascoltare tenendo d'occhio prevalentemente Mentina e percepivo in lei una cromonia mal definibile. Non capivo se era rivolta contro di me o contro la sorella, o contro il nipote lontano, o contro il destino di quest'ultimo, che non mi sembrava poi così degno di commiserazione. Stavo ravvisando una delle due sorelle, un esempio di quella divergenza e polarizzazione che spesso si osserva nelle coppie, non necessariamente di coniugi. All'inizio della convivenza, le differenze fra il membro tendenzialmente prodigo e l'avaro, fra l'ordinato e il disordinato, fra il sedentario e il giramondo, fra il loquace e il taciturno, possono essere esigue, ma col passare degli anni si accentuano fino ad una specializzazione precisa. Allo stesso modo la zia Teresa si era specializzata nei contratti col mondo e la zia Mentina si era arroccata nella casa, una agli affari esteri e l'altra agli interni.
Evidentemente non.

0: senza invidi, attriti e critiche reciproche. Ho cercato di rassicurare le due signore. No, per il mangiare non c'è da preoccuparsi. Io l'ho visto come vivettino. Sul lavoro un orario bisogna seguirlo per forza, in qualunque paese uno vada a finire. E stiano pure tranquille che più uno va lontano dai paesi civili, più uno è sicuro di mangiare roba sana. Magari strana, ma sana. E così non si rovina la salute. Del resto, a quanto ho visto io, Tino non ha una salute da fare invidia, non è vero? È vero, sì, è intervenuta Mentina. Non ha mai niente, sta sempre bene. Mai che abbia bisogno di niente. Non ha bisogno di nessuno. Era proprio trasparente la povera zia Mentina. Lei sì, aveva bisogno che qualcuno avesse bisogno di lei. Tino in specie. Zia Teresa mi ha offerto del liquore e degli amaretti e mi ha chiesto il permesso di aprire il pacco che avevo portato dalla Russia. Conteneva due colli di pelliccia, uno bianco e uno bruno. Non me ne intendo molto, ma ho avuto l'impressione che non si trattasse di pellicce di gran pregio. Probabilmente erano articoli dei magazzini Berioska, quasi obbligatori per il turista che visita Mosca in 3 giorni. Che meraviglia! E lei è stato ben gentile a portarli fin qui. Ci spiace tanto per il disturbo. Poteva almeno telefonare, saremmo venuti noi a prenderle. Chissà quanto avrà speso quel figliolo, che poi per noi è roba troppo fina. Forse lui si crede che noi andiamo ancora a spasso in via Roma. Ebbene, perché no? Sarebbe un'occasione per riprendere l'abitudine, no, Mentina? Non siamo mica decrepite. Parla poco, Tino, ma ha sentimento. In questo è tutto sua madre. A vederlo così è rustico, ma è solo apparenza. Ha annuito per educazione, ma sapevo di mentire. Non era solo apparenza, la rusticheria di Faussone. Forse non era nata con lui, che forse un tempo era stato diverso. Ma era ormai reale, acquisita, ribadita da innumerevoli duelli con l'avversario che è duro per definizione, il ferro dei suoi profilati e dei suoi bulloni, quello che non perdona mai i tuoi errori e spesso li dilata in colpe. Era diverso il mio uomo, quale io avevo imparato a conoscerlo, dal personaggio che le due buone zie, una furba e l'altra mica tanto furba, avevano costruito per farne oggetto del loro amore tiepidamente ricambiato. Il loro ritiro romitaggio di Via Lagrange, immune ai decenni, acconciamente rappresentato dal causeur in cui io sedevo, era un cattivo osservatore. Anche se Faussone avesse consentito a parlare un poco di più, in nessuno modo sarebbe riuscito a far rivivere fra quelle tappezzerie le sue sconfitte e le sue vittorie, le sue paure e le sue invenzioni. Quello che ci vorrebbe per Tino, ha detto Teresa, sarebbe una brava ragazza, non è d'accordo anche lei? Noi ci abbiamo pensato, Dio sa quante volte, e tante volte abbiamo anche provato, e sembrerebbe anche facile, perché anche lui è bravo, un lavoratore, non è brutto, non ha vizi e guadagna anche bene, vuol credere? Li facciamo incontrare, si vedono, si parlano, escono insieme 2 o 3 volte, poi la ragazza viene qui e si mette a piangere, finito. E non si capisce mai che cosa è successo. Lui è garantito che non parla, e loro, ognuna, racconta una storia diversa. Che lui è orso, che l'ha fatta camminare 6 chilometri senza dire una parola, che si dà delle arie, insomma un disastro. Che oramai si è saputo che se ne parla in giro e noi non ci usiamo neppure più di combinargli gli incontri. Eppure lui al suo avvenire magari non ci pensa, ma noi sì, perché abbiamo qualche anno di più di lui e sappiamo cosa vuol dire vivere soli. E sappiamo anche che per stare con qualcuno ci vuole una fissa dimora, se no uno finisce che diventa selvatico. Quanti se ne incontrano, specie la domenica? E si conoscono subito, e ogni volta che ne vedo uno penso a Tino e mi viene la malinconia. Ma lei, non so, una sera che siate un po' in confidenza, come capita fra uomini, una parolina, non gliela direbbe? Ho promesso di sì, ed ancora una volta mi sono sentito mentire. Non gli avrei detto nessuna parolina, non gli avrei dato consigli, non avrei cercato in nessun modo di influire su di lui, di contribuire a costruirgli un futuro, di stornare il futuro che lui stesso si stava costruendo o il destino per lui. Solo un amore oscuro, carnale, antico, come quello delle zie, poteva presumere di sapere quali effetti sarebbero scaturiti dalle cause, a quali metamorfosi sarebbe andato incontro il montatore Tino Faussone legato ad una donna e ad una fissa dimora. È già difficile per il chimico antivedere, all'infuori dell'esperienza, l'interazione fra 2 molecole semplici, del tutto impossibile predire cosa avverrà all'incontro di 2 molecole moderatamente complesse. Che predire di un individuo davanti ad una situazione nuova? Nulla. Nulla di sicuro, nulla di probabile, nulla di onesto. Meglio sbagliare per omissione che per commissione. Meglio astenersi dal governare il destino degli altri, dal momento che è già così difficile ed incerto pilotare il proprio. Non mi è stato agevole prendere congedo dalle due signore. Trovavano sempre nuovi argomenti di conversazione e manovravano in modo da intrecciare il cammino che cercavo di aprirmi verso la porta d'ingresso. Si è udito il rombo di un reattore di linea e dalla finestra del tinello, contro il cielo ormai scuro, si è visto il pulsare delle luci di posizione. Ogni volta che ne passa uno, io penso a lui che non ha paura di cascare, ha detto la zia Teresa. E pensare che noi non siamo mai state a Milano, e una volta solo a Genova, per vedere il mare.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana. La scuola toscana. Dopo la metà del 200, con la morte di Federico II e l'arrivo degli Angioini nel sud Italia, molti intellettuali della corte palermitana trovarono ospitalità nella città di Bologna, sede della più antica università italiana. Altri uomini di cultura e poeti trovarono ospitalità nelle città toscane, in forte espansione economica e culturale. Così lo stile poetico della scuola siciliana venne preso a modello da autori bolognesi e toscani, appartenenti alla borghesia cittadina o alla piccola nobiltà. A differenza degli autori siciliani, i toscani, prevalenti come numero, non appartengono all'ambiente di corte, perché nelle città del centro Italia si stanno affermando i comuni, governati dalla nobiltà e dalla borghesia. Gli artisti e gli intellettuali del periodo comunale partecipano attivamente al governo delle loro città e prendono parte alle lotte che contrappongono Guelfi, sostenitori dell'autorità papale, e Ghibellini, sostenitori dell'imperatore, o successivamente Guelfi bianchi e Guelfi neri. I primi riconoscono l'autorità del Papa solo nelle questioni religiose, i secondi anche in quelle politiche. Ciò significa che l'intellettuale e l'artista non vivono più all'interno dell'ambiente chiuso e protetto della corte, ma entrano nel vivo della lotta politica, diventandone parte attiva. Pertanto, la poesia, e in più in generale la letteratura, è l'espressione dei valori della civiltà comunale. Tra gli autori più importanti si ricordano Guittone d'Arezzo, come inventore della canzone politica. Guittone d'Arezzo è tra i poeti della scuola toscana che ha un posto di primo piano. Di famiglia benestante e di parte guelfa, nasce nel 1235 e muore nel 1294. Attivo politicamente a Firenze, subì l'esilio a causa della sconfitta dei Guelfi di Firenze contro i Ghibellini di Siena e poco dopo entrò nell'ordine religioso dei cosiddetti Frati Gaudenti, nato allo scopo di conciliare Guelfi e Ghibellini e di promuovere la pace. Guittone è ricordato soprattutto perché è stato il primo autore della letteratura italiana a scrivere una canzone politica, riprendendo la struttura della canzone provenzale. Un componimento formato da più strofe, dette stanze, di un numero variabile di versi, che si conclude con un congedo, cioè una strofa conclusiva dove il poeta si rivolge direttamente al lettore o alla sua canzone, per sottolineare il messaggio fondamentale del testo. La canzone «Ai lasso, ora è stagion di doler tanto» si apre con un'esclamazione di dolore per la sconfitta dei Guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti del 1260 contro le truppe ghibelline. L'autore continua ricordando la grandezza della città nel suo glorioso passato, per poi tornare al presente e concludere con le parole di amara ironia rivolte al partito dei Ghibellini di Firenze. Il poeta li accusa di essersi sottomessi al potere dell'imperatore e di aver fatto perdere autonomia politica alla città.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, boom dei surgelati. Economici e pratici, li devi conservare e cuocere nel modo giusto, se no... di Simona Lovati. Pratici, veloci e convenienti. I surgelati sono sempre più protagonisti sulle tavole italiane. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto Italiano Alimenti Surgelati, nel 2024 è stata acquistata la bellezza di 1 milione di tonnellate di prodotti surgelati, in aumento del 2,3% rispetto al 2023, con un consumo pro capite di 17,5 kg. La tendenza in crescita si conferma anche nel primo semestre del 2025, con un incremento pari all'1,8%. Tra i prodotti più apprezzati, sul primo gradino del podio, salgono le verdure. Si aggiudicano il secondo posto le patate e il terzo i prodotti a base di pesce, al naturale o preparato. Seguono pizza, piatti pronti e prodotti senza glutine. I surgelati sono alimenti portati a una temperatura di almeno meno 18 gradi in tutte le loro parti in tempi molto rapidi, formando microcristalli di ghiaccio che non danneggiano la struttura dell'alimento, spiega il professor Carlo Signorelli, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università Vita Salute San Raffaele a Milano. Questo processo blocca l'attività di enzimi e microorganismi, conservando in modo ottimale le proprietà nutrizionali e igieniche del prodotto. Mantengono anche gli antiossidanti. È una tecnologia sicura e controllata per proteggere la salute dei consumatori. Grazie al loro surgelamento rapido, i cibi mantengono le stesse quantità di carboidrati, proteine, grassi, vitamine e sali minerali di quelli freschi. Per questo sono un ottimo prodotto sotto il profilo nutrizionale, adatti anche ai bambini, dice la dottoressa Chiara Boscaro, biologa nutrizionista agli istituti clinici Zucchi Monza. Gli ortaggi surgelati mantengono anche i loro antiossidanti, sostanze antinfiammatorie che combattono lo stress ossidativo che causa danni alle cellule del corpo. Questo è possibile perché i vegetali sono raccolti quando stanno maturando per natura, senza bisogno di crescere in serra o seguendo metodi di coltura intensiva. Inoltre, grazie ai surgelati, puoi mangiare cibi fuori stagione, conservando inalterati i loro nutrienti, come zucchine e melanzane che puoi mettere nel piatto in inverno. I congelati fai da te. I congelati, piatti pronti o cibi freschi che decidiamo di mettere nel freezer di casa, subiscono un raffreddamento più lento rispetto all'abbattimento dei surgelati che acquistiamo, con cristalli più grandi e perdita di qualità nutrizionali. In sostanza, risulta più sano preferire un surgelato del supermercato che comprare alimenti freschi per poi congelarli in casa. Mantieni la catena del freddo. L'effetto freezer. Per mantenere intatte le qualità e la sicurezza dei surgelati, bisogna salvaguardare la catena del freddo. Ciò significa che durante il ciclo produzione, trasporto, conservazione, vendita, la loro temperatura deve mantenersi sempre sotto i meno 18 gradi, sottolinea lo specialista. Se questo non accade, i microrganismi presenti negli alimenti possono moltiplicarsi, aumentando il rischio per la salute. Istruzioni per l'uso. Una volta scongelato, un alimento non deve mai essere ricongelato. Se non ti occorre tutto il contenuto della confezione, prendi la quantità che ti serve e rimetti il resto subito nel surgelatore. Lo scongelamento va fatto in frigorifero e la cottura dei cibi deve essere completa. Certi microrganismi, come listeria o salmonella, possono sopravvivere al congelamento e riprendere la crescita dopo lo scongelamento. La cottura è l'unico passaggio che aumenta la sicurezza del cibo, precisa Signorelli. Normative ed etichette. In Italia le aziende alimentari devono applicare il sistema di autocontrollo igienico-sanitario, ACP, analisi dei rischi e punti critici di controllo, utile per individuare e gestire i pericoli di contaminazione, garantendo la sicurezza del cibo in tutte le fasi produttive. L'etichetta è uno strumento di trasparenza e sicurezza. Per i surgelati deve indicare la dicitura prodotto surgelato, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione, le modalità di conservazione e utilizzo, il numero di lotto e l'azienda produttrice. Questi dati permettono la rintracciabilità, un requisito fondamentale in caso di controlli da parte delle autorità o allerte alimentari. Sopra c'è la brina? Non comprarlo. Acquisto consapevole. Scegli sempre confezioni integre. Se sono senza brina o ghiaccio all'interno, è segno che la catena del freddo è stata rispettata. Acquista i surgelati per ultimi e trasportali in borse termiche fino al freezer di casa. Verifica che la temperatura dei banchi surgelati nei punti vendita sia di meno 18 gradi. Un consumatore informato è il primo alleato della sicurezza alimentare, conclude Signorelli.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Matera, rinascita di un capolavoro di pietra. Da vergogna nazionale a simbolo di rinascita culturale, uno dei gioielli più preziosi dell'Italia. Di Alessandro Moriccioni. Per secoli furono semplici grotte nella roccia, abitate da contadini e pastori. A uno sguardo attento, i sassi di Matera rivelano però una stratificazione millenaria. Insediamenti preistorici, chiese rupestri bizantine e vicoli scavati nel tufo che formano un labirinto nella pietra calcarea. Le loro origini risalgono al Paleolitico, ma è in epoca medievale che l'insediamento si sviluppa pienamente. Per comprendere questo organismo urbano occorre ribaltare il concetto tradizionale dell'architettura. Qui non si costruisce verso l'alto, ma si scava verso l'interno. Le case si sovrappongono in un intreccio verticale, i tetti diventano strade, le cisterne raccolgono l'acqua piovana, i cunicoli fungono da collegamento e sistema di drenaggio. Nulla è casuale. Nonostante l'apparente semplicità, Matera ha sviluppato un equilibrio sorprendente tra natura e ingegno umano, un esempio unico di adattamento all'ambiente. Nel dopoguerra, Matera diventa il simbolo dell'arretratezza italiana. Carlo Levi, visitandola nel 1945, descrive una realtà drammatica nel suo Cristo si è fermato a Eboli, bambini coperti di mosche, malattie endemiche e famiglie confinate in grotte umide senza luce né servizi igienici. La sua potente denuncia scuote l'Italia intera. Nel 1952 il governo De Gasperi vara una legge speciale per sfollare i sassi. Oltre 15.000 persone vengono trasferite in nuovi quartieri moderni, spesso contro la loro volontà. Per decenni i sassi restano abbandonati e dimenticati. Le abitazioni crollano silenziosamente, le chiese rupestri si ricoprono di erbacce, i cunicoli si trasformano in discariche improvvisate. La città si divide in due anime. Da un lato la Matera nuova, ordinata e funzionale. Dall'altro una Matera fantasma, muta testimone di un passato che nessuno vuole più guardare. Paradossalmente, quel silenzio sospeso finisce per proteggere un patrimonio che altrimenti sarebbe stato perduto per sempre. La rinascita inizia negli anni Ottanta, quando un movimento culturale locale comincia a vedere nei sassi non più una ferita da nascondere, ma un tesoro da salvare. Architetti, storici e cittadini promuovono un recupero rispettoso dell'antico insediamento. Nel 1993 arriva il riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità, che premia un esempio straordinario di insediamento in equilibrio con l'ambiente. Dagli anni 2000 la metamorfosi si completa. Le antiche grotte tornano a vivere, trasformate in residenze raffinate, hotel di charme e botteghe artigiane. La consacrazione definitiva arriva con la nomina a Capitale Europea della Cultura 2019, che porta Matera sotto i riflettori internazionali. Il turismo cresce esponenzialmente, portando con sé nuove sfide. Come preservare l'autenticità, contenere la speculazione immobiliare e mantenere vivo il tessuto sociale originario. Ma intanto i Sassi sono tornati a essere ciò che sono sempre stati: un monumento vivente, dove ogni pietra racconta la straordinaria capacità dell'uomo di adattarsi e reinventarsi attraverso i millenni.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Leggere a voce alta. Quanti vantaggi? Della professoressa Alessandra Graziottin. Leggere a voce alta è utilissimo, anzi indispensabile con e per i bambini, per migliorare e ottimizzare la loro capacità di apprendere e di esprimersi, per superare difficoltà di apprendimento, per avere più fiducia in sé, per superare timidezza, paura del rifiuto e altre ansie sociali. Dovrebbero incoraggiare la lettura a voce alta tutti i genitori e i nonni di bambini e adolescenti in età scolare, oltre agli insegnanti, ma dovrebbero farlo loro stessi, per i molti vantaggi che la lettura a voce alta offre anche agli adulti. Come si fa a leggere bene a voce alta? Innanzitutto, il primo obiettivo è consentire di sentire e quindi di ascoltare. La voce deve essere chiara e possibilmente limpida. La velocità e il modo di scandire le parole variano poi con l'età degli ascoltatori e il loro livello culturale. Un buon lettore sceglierà di sillabare se parla a bambini piccoli e di aumentare il tono della voce parlando più forte e chiaro se parla ad anziani. Non si parla con la voce solamente, ma con tutto il corpo. Per parlare bene a voce alta è importante visualizzare la propria bocca, i movimenti che si fanno e guardarsi allo specchio mentre si parla a voce alta. In parallelo è importante guardare l'interlocutore, se c'è, comunicando anche con gli occhi. Per leggere bene a voce alta bisogna conoscere il testo, quindi prepararsi bene, come in tutte le cose, leggendolo più volte per coglierne pienamente il significato e sfumature. Solo così lo si potrà trasmettere in modo efficace. Per dare un senso profondo è indispensabile seguire la punteggiatura e la logica del testo. Poi le parole non restano sospese nell'aria. Vanno metaforicamente accompagnate con attenzione e gentilezza nel loro viaggio, da chi legge a chi ascolta. Quindi la voce dovrà avere una direzione precisa e essere accompagnata da tutto il corpo. Mentre si parla, è indispensabile ascoltarsi, non solo con l'orecchio, ma con tutti gli altri sensi. Nella lettura a voce alta, i protagonisti diventano tre: il testo, con il senso delle parole, il lettore, il pubblico. In questo triangolo magico, il buon lettore riuscirà non solo a comunicare la percezione del vero significato del testo, ma a farlo risuonare nel suo pubblico, che sia il bambino, l'adulto o un maggior numero di persone. Il massimo risultato si riscuote quando attraverso la lettura si ottiene il coinvolgimento emotivo dell'ascoltatore, allora la lettura è stata abitata dal suo pieno potenziale e ha raggiunto le vette dell'efficacia se il contenuto è diventato indimenticabile grazie all'emozione che lo ha accompagnato. Linguaggio e comunicazione a parte, leggere a voce alta è utile per la salute? Sì, del cervello innanzitutto. A tutte le età, la lettura a voce alta è una straordinaria ginnastica per il cervello, brain fitness, come mi piace chiamarla. Nei bambini, per i molteplici stimoli cerebrali che la lettura a voce alta dà. Stimoli fonetici, linguistici, cognitivi, emotivi, motori e perfino neurovegetativi, per le emozioni che una buona lettura porta con sé per chi legge e chi ascolta. Una fiaba letta con partecipazione, tenerezza e passione ha uno straordinario potere calmante e rassicurante per ogni bambino. È una carezza musicale e suggestiva che non si dimentica più. È un'antisolitudine per eccellenza. Negli adulti, per il ruolo attivo che la lettura comporta per molteplici aspetti della performance mentale. E negli anziani, perché stimola ancora di più la neuroplasticità, ossia la capacità del cervello di formare nuove connessioni e riparazioni cellulari, contrastando il decadimento cognitivo, sia spontaneo sia post-traumatico. In un efficace progetto di invecchiamento in salute, anche la lettura a voce alta ha il suo posto. Perché non riscoprirne le molte valenze preventive e terapeutiche? È piacevole, tiene compagnia e, non ultimo, non costa nulla. Perché non praticarla anche con gruppi di lettura? È un bel modo per stare insieme, apprendendo, commentando e conversando in un'atmosfera affettuosamente rilassata. Un piacere antico e sempre nuovo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Da secoli ebrei, musulmani e cristiani si dividono la città di Gerusalemme, luogo sacro per i tre culti. Di Matteo Liberti. Statistiche alla mano, oggi oltre 2 miliardi di individui si professano cristiani, poco meno di 2 miliardi sono musulmani e circa 15 milioni ebrei, per un totale che supera la metà della popolazione mondiale. Ebbene, questa enorme mole di devoti ha una sorta di santuario condiviso, costituito dal territorio storico della Palestina e in particolare da Gerusalemme, città considerata santa da tutte e tre le grandi religioni monoteiste. Cosa lega rispettivamente ebraismo, cristianesimo e islam a questi luoghi? Citata nel racconto biblico come terra di Canaan, la Palestina vide giungere nel secondo millennio a.C. tribù di lingua semitica provenienti dalla Mesopotamia, che per via di una carestia si sarebbero poi mosse in Egitto, vivendo in schiavitù prima di intraprendere il ritorno in area palestinese. Tra loro, secondo la Bibbia, c'era Abramo, patriarca dell'ebraismo, nonché del cristianesimo e dell'islam, tanto che si parla di religioni abramitiche, il quale, facendo atto di fede a un solo Dio, ne ricevette la promessa di un territorio destinato alla sua discendenza. Abramo passò tale eredità al figlio Esacco e poi al nipote Giacobbe, chiamato Israele, colui che lotta con Dio, il quale la trasmise ai propri discendenti, gli Israeliti, guidati verso la terra promessa dal profeta Mosè e da Giosuè. Terminato il biblico esodo e conquistate le genti stanziate in Palestina, attorno al 1030 a.C., gli ebrei crearono un regno il cui primo sovrano fu Saul. Il regno di Israele in seguito passò a Isbaal e quindi a Davide, che scelse come capitale la città già esistente di Gerusalemme, dove il suo successore Salomone ultimò nel 960 a.C. la costruzione di un tempio destinato a divenire il cuore dell'ebraismo. Dopo la morte di Salomone, il regno si separò in due e nella parte meridionale, la regione storica della Giudea, si formò il regno di Giuda, che includeva Gerusalemme. Questi luoghi divennero però terreno di conquista per altri popoli. Assiri e babilonesi, nel 587 a.C., dopo un lungo assedio, riuscirono a espugnare la città. Il re babilonese Nabucodonosor II distrusse il tempio dalle fondamenta, depredandone i tesori e profanandone gli arredi, spiega lo storico Franco Cardini, autore del saggio Gerusalemme, una storia, il mulino. Nel 538 a.C., tuttavia, gli ebrei poterono rientrare a Gerusalemme e nel 515 a.C. vi ricostruirono il Tempio. Seguirono altre dominazioni, tra cui quella romana, durante la quale in Giudea il sovrano Erode il Grande, sul trono dal 37 a.C. al 4 a.C., ampliò il Tempio.

tanti presenti nel Tempio, luogo sacro. Seguito da una dozzina di apostoli, si fece portavoce di importanti concetti morali, aiutando gli individui più poveri e umili della società, gli ultimi. Compì guarigioni e atti miracolosi che lo fecero individuare come il Messia, unto, Christos in greco antico, il Salvatore inviato da Dio che gli ebrei stavano attendendo. I romani, gli stessi ebrei, però, non vedevano di buon occhio questo predicatore, ritenuto un sovversivo, e così i suoi giorni terreni terminarono su una croce del Golgota, un'altura presso Gerusalemme. Dopo la resurrezione di cui parlano i Vangeli, i suoi discepoli saranno i primi devoti di quella che sarà la religione cristiana. La nuova fede fu dapprima osteggiata e i cristiani perseguitati, e poi accettata dall'imperatore Costantino, che con l'editto del 313 la ammise tra i culti ufficiali. Lo stesso Costantino fece costruire a Gerusalemme la Basilica della Resurrezione o del Santo Sepolcro, inglobandovi il luogo tradizionale della tomba di Gesù. La chiesa cristiana fu edificata a poche centinaia di metri da quel che rimaneva dello storico tempio ebraico. Era stato distrutto dai romani nel 70 d.C., mentre nel 135 d.C. l'imperatore Adriano aveva devastato l'intera Gerusalemme, edificando sulle sue rovine la colonia di Elia Capitolina, prosegue Cardini. Si salvò solo la parete occidentale del Tempio, il Muro del Pianto, tuttora principale luogo sacro dell'ebraismo. La comunità ebraica sotto i colpi romani cominciò a migrare verso altre terre. Era l'inizio della diaspora. Il nome di Gerusalemme fu ripristinato nel 638 dai musulmani che l'avevano nel frattempo conquistata, in seguito alla loro rapida espansione. La città aveva infatti importanza anche per la neonata religione islamica. Profeta del nuovo credo era Maometto, nato attorno al 570 a La Mecca, attuale Arabia Saudita. Orfano da giovane, divenne come il padre commerciante e si avvicinò ad alcune comunità monoteiste presenti nella sua terra d'origine. Dal 610 abbracciò la vita meditativa e la predicazione in concomitanza con un'inaspettata rivelazione. Gli apparve l'arcangelo Gabriele, lo stesso che aveva annunciato a Maria il concepimento di Gesù, rivelandogli di essere stato prescelto da Dio come messaggero. In seguito Gabriele tornò a parlargli, dettandogli messaggi sotto forma di versetti, dapprima divulgati oralmente e poi trascritti nel Corano, lettura, testo sacro dell'Islam, termine che significa sottomissione, mentre chi si sottomette è detto muslim, musulmano. Maometto iniziò a predicare l'esistenza di un unico Dio supremo, Allah, ma con il crescere dei suoi seguaci, i mercanti della città cominciarono a osteggiarlo. Ne conseguì l'esodo dei musulmani verso il nord saudita, in direzione di Yathrib, poi rinominata Medina, dove il profeta morì nel 632. Prima di morire, però, era stato protagonista di un altro evento misterioso. Tra il 620 e il 621, alla Mecca, una notte fu svegliato da un angelo che lo condusse, in sella a un cavallo alato dal volto di donna, al Tempio Ultimo, situato sulla stessa area dello storico Tempio Ebraico di Gerusalemme, e lì sarebbe asceso al cielo. Nei cieli incontrò Abramo e gli altri profeti prima di essere ammesso al cospetto di Allah e fare infine ritorno a casa. Quel viaggio celeste prese le mosse da una grande roccia, la stessa sulla quale Abramo era stato pronto a sacrificare il figlio Isacco, attorno a cui, dopo la morte di Maometto, sarà edificato il santuario chiamato Cupola della Roccia. Vicino a esso sorsero la moschea di Al-Aqsa e poi altri edifici sacri e minareti, proprio a pochi passi dai luoghi sacri dell'ebraismo e del cristianesimo. Tutti concentrati nella città vecchia, dal 1981 patrimonio UNESCO. Una descrizione d'insieme di tali luoghi santi condivisi dalle tre religioni apparve già alla fine del X secolo in una celebre opera del geografo arabo

0: Moccadasi, il gerosolimitano, afferma Cardini. Ma l'intreccio di fedi in Palestina, terra destinata a passare sotto varie dominazioni, determinò sempre crescenti tensioni tra i fedeli, in particolare tra musulmani e pellegrini cristiani diretti in Terra Santa, da cui derivò la drammatica stagione delle crociate tra l'XI e il XIII secolo. Tornata nell'orbita islamica con i Mamelucchi, la Palestina fu poi conquistata dai turchi. E a seguito del crollo dell'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale passò sotto il controllo inglese. Infine, nel 1948, in quei territori nacque lo Stato di Israele. Nonostante sia garantita la salvaguardia di tutti i luoghi sacri, a Gerusalemme, tra le varie comunità, vi sono forti tensioni. Città santa per le tre religioni sorelle, Gerusalemme è oggi contesa tra israeliani e palestinesi e, più in generale, tra ebrei, musulmani e cristiani. Tutti, seppur in misura differente, a essa legatissimi, conclude Cardini. L'area più contesa è quella del Monte del Tempio, formalmente sotto amministrazione musulmana, ma vi sono altri luoghi condivisi. A Hebron, in Cisgiordania, si trova la tomba dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, a cui sono devote le tre religioni. Mentre in Giordania c'è il Monte Nebo, dove a Mosè apparve la terra promessa. Il patrimonio religioso comune ha generato e genera ancora discordia. E pensare che secondo alcuni, ma l'ipotesi è controversa, l'etimo di Gerusalemme è città della pace. Per il momento solo una speranza.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Il femminicidio non è un evento improvviso, né un fatto eccezionale. È l'esito estremo di una cultura che normalizza il controllo, il possesso e la violenza maschile sulle donne, soprattutto all'interno delle relazioni affettive. Di Chiara Pellizzoni. Il femminicidio, nell'80% dei casi, si consuma all'interno di un matrimonio e quindi di una relazione stabile. Guardarlo con uno sguardo femminista significa spostare l'attenzione dal mostro individuale al sistema che rende quel gesto possibile, prevedibile e spesso invisibile fino all'ultimo. E allora perché, quando viene uccisa una donna, si continua a pensare a mano straniera? Perché riconoscere che la violenza nasce quasi sempre dentro casa è profondamente destabilizzante. Significa ammettere che il pericolo non è l'estraneo, ma il marito, il compagno, l'ex. La narrazione della mano straniera rassicura, trasforma il femminicidio in un'eccezione, in qualcosa di lontano da noi, anziché in un problema strutturale. Inoltre, protegge l'ordine simbolico patriarcale. Se l'uomo violento è l'altro, allora il modello maschile dominante non viene messo in discussione. Ma i dati sono chiari. La maggior parte dei femminicidi avviene in relazioni stabili o terminate da poco. È violenza domestica, non devianza. Cosa spinge all'interno di una relazione al gesto estremo? Non è la gelosia, non è l'amore, non è un raptus. È il bisogno di controllo. In una cultura patriarcale, molti uomini crescono con l'idea che la partner sia parte della loro identità, una conferma del proprio valore, qualcosa che appartiene. Quando una donna esercita autonomia, decide di lasciare, di dire no, di non adeguarsi a quell'illusione di possesso, si incrina. Il femminicidio è spesso una punizione per la disobbedienza. L'atto finale di una violenza che esisteva già, psicologica, economica, emotiva, fisica. Non è un'esplosione improvvisa, ma un'escalation. L'educazione affettivo-sessuale a scuola è davvero una soluzione. Cosa non funziona? Non funziona un'educazione sentimentale che insegna alle donne a sacrificarsi e agli uomini a dominare. Non funziona un sistema che minimizza i segnali di violenza È solo geloso. Sono cose di coppia. Che colpevolizza le vittime e assolve i carnefici con narrazioni romantiche o patologizzanti. E poi non funziona una giustizia lenta, una protezione insufficiente, una società che chiede alle donne di difendersi invece di chiedere agli uomini di smettere di violare. E soprattutto non funziona un'idea di amore fondata sul possesso invece che sulla libertà reciproca. Da dove si riparte per educare al rispetto e al consenso? Si riparte dall'infanzia e si riparte dagli uomini. Educare al consenso significa insegnare che nessuno è di nessuno, che l'amore non giustifica il controllo, che il rifiuto non è un affronto. Significa introdurre un'educazione affettiva e sessuale nelle scuole che parli di emozioni, di limiti, di comunicazione, di responsabilità. Significa decostruire la maschilità tossica, offrendo ai ragazzi modelli alternativi di forza, vulnerabilità e relazione. E significa ascoltare le donne, credere alle loro parole, finanziare i centri antiviolenza, fare prevenzione prima che repressione. Un femminicidio non è mai un caso. È il prodotto di una cultura. Cambiarla non è un compito individuale, ma collettivo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Bell'Italia. I tesori della Locride. Un itinerario da Reggio Calabria alla scoperta di un territorio poco conosciuto, ma ricco di importanti siti archeologici che riservano ancora sorprese e novità. Tra la costa bagnata da un mare cristallino e i borghi dell'entroterra, custodi di antiche memorie bizantine. Di Vincenzo Petraglia. Ci sono luoghi dal fascino unico, dove storia e paesaggio si mescolano, plasmandosi a vicenda. Reggio Calabria è il punto di partenza ideale, grazie ai voli low cost che la collegano tutto l'anno alle principali città italiane anche con nuove rotte, per andare alla scoperta della punta più meridionale e meno conosciuta dell'Italia continentale, la Locride, un pezzo del bel paese che è ancora poco noto, ma che custodisce molte realtà virtuose e una varietà di bellezze naturalistiche e artistiche. Paesaggi di mare e montagna, vestigia di colonie magnogreche fra le più potenti dell'antichità, borghi di pietra custodi di maestose cattedrali e di gioielli architettonici di matrice bizantina. Guardiana millenaria di quello stretto dove, come scrisse Pascoli, le onde greche vanno a cercare quelle latine, Reggio Calabria offre una delle più spettacolari viste sul braccio di mare. Il panorama è meraviglioso. Sullo sfondo la costa della Sicilia e l'Etna. E non è un caso che Gabriele D'Annunzio abbia definito il lungomare Falco Matà il più bel chilometro d'Italia. È un susseguirsi di fontane, giardini e sculture contemporanee che convivono con palazzi liberti e i resti archeologici delle terme romane di età imperiale e delle mura di cinta della città greca risalenti al IV secolo a.C. L'antica region, fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., vanta, nonostante i devastanti terremoti del 1783 e del 1908, un enorme patrimonio archeologico. Fiore all'occhiello cittadino è il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove sono custoditi i celeberrimi bronzi di Riace, risalenti al V secolo a.C. e ritrovati a Riace Marina nel 1972. Visitata la città dello Stretto, si parte per l'itinerario alla scoperta della Locride. La statale 106 segue la costa del Bergamotto, il cui nome deriva dal pregiato agrume che trova il suo habitat ideale nella sottile striscia di terra fra Villa San Giovanni e Gioiosa Ionica. A una cinquantina di chilometri da Reggio si incontrano i lunari calanchi di Palizzi, un tempo fondali del Mar Ionio, plasmati dalla natura in 3 milioni di anni. Proseguendo sulla statale, con lunghe spiagge sabbiose e mare cristallino da un lato e dall'altro le montagne del Parco Nazionale dell'Aspromonte, si raggiungono il promontorio di Capo Bruzzano e la scogliera di Africo, che precipita per diversi metri nel mare, creando spiagge calette scelte dalle tartarughe caretta caretta per nidificare. A meno di 10 chilometri si arriva a un gioiello archeologico della Locride ancora poco noto, la villa romana di Casignana, risalente al primo secolo a.C. e scoperta nel 1963 durante i lavori per la costruzione di un acquedotto, indagata sistematicamente dalla soprintendenza per i beni archeologici della Calabria a partire dagli anni Ottanta. Gli scavi hanno rivelato gli ambienti di un ampio complesso termale privato, decorati con preziosi mosaici, tra i quali quello del Frigidarium, sala delle Nereidi, datato al III secolo d.C. La sala, la più grande di questo tipo in Calabria, ha pianta ottagonale con 4 lati absidati e 2 vasche per acqua fredda. Anche il Calidarium ha pianta ottagonale e pavimentazione a mosaico in piccole tessere. Completano il complesso una sala rettangolare pavimentata in lastre di marmo colorato e un ninfeo monumentale con cisterne. Sul lato opposto della strada si trova la parte residenziale della villa, con ambienti articolati intorno a un grande cortile e altre pregevoli pavimentazioni a mosaico. Si calcola che l'intera villa si estendesse per circa 12 ettari. Solo una piccola parte è stata riportata alla luce, ma grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura sarà ora possibile scavare una nuova area, finora poco indagata, e provvedere ai restauri delle aree in cui i mosaici non sono mai stati oggetto di manutenzione. L'importanza della villa romana di Casignana era certamente legata alla sua posizione strategica. Vicina a una stazio, centro di sosta, per coloro che viaggiavano tra le antiche Region e Locri. Di quest'ultima, fondata nel VII secolo a.C. e una delle città più splendide della Magna Grecia, restano importanti vestigia con il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri, dove si possono ammirare i reperti ritrovati nell'area e i resti dell'antico nucleo urbano. Abitazioni, laboratori con fornaci, strutture destinate al culto, fra cui l'imponente Tempio di Marasà, probabilmente dedicato ad Afrodite in stile ionico. A 12 chilometri, nell'entroterra, merita una visita Gerace, fra i borghi medievali più belli e meglio conservati della regione. Gioiello assoluto è la cattedrale bizantino-normanna di Santa Maria Assunta, costruita fra l'XI e il XII secolo. Non lontano, ecco Mammola, borgo noto per il pesce stocco, ricavato dalla lavorazione dello stoccafisso, e dove si trova il parco museo Musaba. Qui l'arte contemporanea si fonde con la natura nell'interessante progetto realizzato dall'artista Nick Spatari, scomparso nel 2020, e dalla compagna Iske Maas. Tornando sulla statale 106, si incrociano in successione lunghe spiagge di sabbia affacciate su un mare più volte bandiera blu. Siamo nel cuore della riviera dei Gelsomini, così chiamata perché qui un tempo l'attività delle gelsominaie alimentava un importante mercato di esportazione per la preparazione dei profumi. Si incrociano nell'ordine Rocella Ionica con i resti del castello che domina il mare, Riace Marina, sulle cui coste furono rinvenuti nel 1972 i famosi bronzi, e Monasterace Marina, dove sorgono in prossimità del faro di Punta Stilo i resti del grandioso tempio dorico dell'antica colonia magno-greca di Kaulon, fondata nell'VIII secolo a.C., oggi protetta da un parco archeologico. Bastano 15 chilometri per raggiungere nell'entroterra il borgo di Bivongi e la basilica di San Giovanni Teristis. Splendido esempio di impianto bizantino con elementi normanni e arabi risalente all'XI secolo. E soprattutto il borgo di Stilo, un intrico di vicoletti lastricati. Qui si trova la Cattolica, un tempietto con pianta a croce greca risalente al X-XI secolo. Gli affreschi che ne rivestono interamente l'interno sono uno straordinario excursus sulla storia della tecnica pittorica fino al XV secolo. Isolata su un costone del Monte Consolino, la Cattolica offre scorci panoramici di grande suggestione, con la vista che nelle giornate di sereno spazia fino a Isola di Capo Rizzuto, al limite opposto del Golfo di Squillace. Una degna conclusione di questo itinerario inedito e prezioso, da assaporare con lentezza.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ansa.it, scienza e arte. Canzoni sempre più semplici e ripetitive negli ultimi 40 anni. Studio su 12.000 testi in inglese. Aumentano le parole di rabbia. A cura della redazione. Negli ultimi 40 anni, i testi delle canzoni in lingua inglese sono diventati sempre più semplici e ripetitivi. A confermare questa sensazione comune è lo studio di 12.000 canzoni pop, rock, rap, country e R&B uscite tra il 1980 e il 2020. I risultati sono pubblicati sulla rivista Scientific Reports dal gruppo di ricerca austriaco guidato da Eva Zangerle dell'Università di Innsbruck. Lo studio dimostra che negli ultimi anni i testi delle canzoni sono diventati sempre più semplici e facili da capire e che la varietà di parole utilizzate è diminuita, soprattutto nel rap e nel rock. L'aumento della ripetitività nei testi dei diversi generi musicali li ha portati a diventare complessivamente più semplici. Gli autori ipotizzano che questa tendenza potrebbe riflettere cambiamenti nel consumo di musica, come l'aumento delle canzoni riprodotte come semplice sottofondo musicale. Un altro aspetto interessante che emerge dallo studio è che col passare del tempo i testi sono diventati più emotivi e personali. L'uso di parole emotivamente positive e negative è aumentato nelle canzoni rap, mentre l'uso di testi emotivamente negativi è aumentato nelle canzoni R&B, pop e country. Inoltre, tutti i generi hanno mostrato un aumento nell'uso di parole legate alla rabbia. I ricercatori hanno condotto ulteriori analisi sulle visualizzazioni totalizzate dalle 12.000 canzoni sulla piattaforma di testi online Genius, scoprendo che nel genere rock i testi delle canzoni più vecchie tendono ad essere letti più di quelli recenti, mentre nel genere country avviene l'esatto contrario. Ciò potrebbe indicare che chi ascolta il rock preferisce i testi delle canzoni del passato, mentre gli ascoltatori di country potrebbero preferire i testi delle canzoni più recenti.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: L'audiolibro.
5: Va ora in onda un estratto da 100 giorni che non torno. Storie di pazzia, di ribellione e di libertà. Di Valentina Furlanetto. La terza, 2024. Letto da Valeria Gottardello. Il testo racconta la vita e l'impatto di Franco Basaglia, psichiatra rivoluzionario che ha lottato per il superamento dei manicomi, restituendo dignità ai malati mentali e promuovendo un approccio basato sui diritti umani. Parallelamente, narra la storia di Rosa, una donna che ha vissuto le conseguenze della malattia mentale e delle pratiche coercitive del passato, come elettroshock e psicofarmaci. La legge 180 del 1978, ispirata da Basaglia, ha segnato un cambiamento epocale, abolendo i manicomi e introducendo l'assistenza territoriale. Tuttavia, il percorso successivo ha evidenziato sfide come servizi pubblici insufficienti e il rischio di un manicomio chimico. Buon ascolto.
6: Il 7 maggio 2022, un sabato con qualche nuvola, Lorenzo, 37 anni, paziente psichiatrico, viene trovato morto, legato al letto, all'ospedale di Monterotondo, ASL Roma 5. Era uno dei tanti malati psichiatrici in Italia, un fuori di senno, uno squilibrato, un folle. Ma poteva anche essere il figlio o il fratello di ciascuno di noi. Potevamo essere noi. È morto legato a un letto, come il padre di famiglia Giuseppe Casu, come il maestro elementare Francesco Mastro Giovanni. Legato. Quando sento la notizia alla radio, sono in coda verso Milano. Davanti a me, migliaia di auto si srotolano nervose verso il centro. Lo smart working è un ricordo sbiadito. Si discute con insofferenza di quarte dosi e mascherine. Il paese cammina titubante su una fune tra il mondo di prima e quello di dopo, con un governo in bilico e una guerra alle porte dell'Europa. Non eravamo usciti migliori e avevamo anche smesso di fingere di averne avuto l'intenzione. Guido sulla A9, verso Milano. Le nuvole sono sempre più dense. Ha iniziato a piovere. Alla radiogiornale il giornalista dà la notizia della scomparsa di Lorenzo con una voce impostata, rotonda e piena, vagamente contrita, ma con un tono asettico e professionale. Poi cambia leggermente registro, alza di qualche decibel la voce, assume una modalità più leggera e passa all'informazione successiva che riguarda l'arrivo sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Cannes di un'attrice. Quel cambio di tono lo conosco. Lo uso anch'io al microfono in radio. Lo facciamo per dare all'ascoltatore l'impressione che stiamo voltando pagina, e gli consentiamo finalmente di sbarazzarsi di tutte le tragedie del mondo, di tutti quei fatti angoscianti che ci indignano ferocemente per qualche secondo. E poi scacciamo via come mosche. Basta un cambio di tono, un sorriso nella voce, un volume più alto. Mentre la vita di tutti scorreva, Lorenzo era stato legato ad un letto ed era morto. Non per una malattia, non a causa di una ferita mortale provocata da un incidente, ma come conseguenza di un ricovero, di una presa in carico dell'ospedale, dello Stato. Negli attimi in cui era agonizzante, io stavo in redazione, poi ero uscita e avevo fatto la spesa, avevo preparato la cena e mangiato a casa. Nell'istante in cui moriva, ero a una riunione della scuola di mio figlio. Dopo aver sentito la notizia, ho pensato a Rosa, rinchiusa in manicomio, sofferente, sola, sottoposta a elettroshock, privata dei diritti civili, imbottita di farmaci, costretta a vergognarsi, a nascondere i suoi segreti a tutti, anche alle figlie. Rosa, che ora avrebbe 100 anni, come Franco Basaglia. Ma era una storia antica, una storia del passato, lontana dalla condizione dei matti di oggi, o no? Perché il malato psichiatrico Lorenzo era stato legato nel 2022, perché era morto. E il giorno dopo ho cercato la notizia sul giornale. Ho trovato solo un trafiletto breve, 10 righe. Poi non ne ha parlato più nessuno. Sullo A9 pioveva ancora a dirotto. 100 giorni che non torno, storie di pazzia, di ribellione e di libertà. Parte prima. 2 vite. 1. Dove tutto ha inizio. Anni 20. Quando qualcuno tossiva o starnutiva, ci si scostava ancora spaventati con un piccolo sobbalzo. Per abitudine, per paura introiettata. Eppure era passato qualche anno dalla fine dell'epidemia, ma in alcuni, i più fragili e i più prudenti, l'angoscia era ancora viva. Altri invece, più giovani e forse più incoscienti, volevano solo vivere, innamorarsi, festeggiare. Dimenticare quel periodo doloroso. Le mascherine non le usava quasi più nessuno. Qualcuno per prudenza ne conservava un paio nei cassetti, ripiegate e messe da parte, perché era vero che la pandemia era finita, ma meglio essere cauti. Il ricordo del virus, con i suoi milioni di morti, era ancora vivo. Era il 1924, un mondo post-pandemia, post-influenza spagnola, un mondo per certe cose così simile al nostro, e per altre così diverso. Il governo italiano aveva appena riconosciuto l'Unione Sovietica, dove la città di San Pietroburgo aveva cambiato nome ed era diventata Leningrado. A Monaco di Baviera iniziava il processo contro Hitler e i golpisti del novembre 1923. L'autodifesa di Hitler fu talmente efficace che il periodo di carcerazione venne ridotto da 5 anni a 9 mesi, di cui poi ne sconterà appena uno. Intanto in Italia nasceva il settimanale Il Giornalino. Ettore Petrolini cantava Gastone, una satira dei personaggi dello spettacolo, e ad aprile, in un clima di violenza, si svolgevano le elezioni politiche italiane e il Partito Nazionale Fascista otteneva il 66,% dei voti. Il 30 maggio Giacomo Matteotti pronunciava un discorso alla Camera dei Deputati in cui denunciava gravi brogli elettorali. 10 giorni dopo veniva rapito e ucciso dagli squadristi fascisti. In questo clima, secondo di 3 figli, Franco Basaglia nasce a Venezia. È l'11 marzo del 1924. La sua è una famiglia benestante, borghese, che ha fondato una ditta appaltatrice della riscossione dei tributi tra Venezia e il nord Italia. Eccoli qui, i Basaglia. Vivono in una bella casa di Campo San Polo, tra libri e mobili antichi. Franco ha 2 sorelle. Il padre Enrico è perito agrario, ma nonostante gli impegni di lavoro è molto presente in casa, costruisce giocattoli, ama l'antiquariato. La madre, Cecilia Faccin, veneziana di San Martino all'Arsenale, figlia di un farmacista vicentino, è ricordata come una donna intelligente e ironica. Non lontano, a una 70ina di chilometri di distanza, nasce Rosa. Siamo in piena campagna veneta, in una frazione di Valdobbiadene che si chiama Guia, un piccolo posto incastonato fra le colline, ricoperto di vitigni, il cui nome deriva da una parola longobarda che significa bosco, foresta. Rosa, che vive in una casa senza bagno con il pavimento di terra battuta, ha tre sorelle e un fratello più piccolo. Nella cartella clinica di Rosa di tanti anni dopo si legge Rosa di Massimiliano, che era il padre, perché quelli erano ancora gli anni in cui una donna era di qualcuno. De chi sitoti? Era una domanda che una volta si faceva spesso da quelle parti. Di chi sei? A chi appartieni? In una vecchia foto degli anni 40, la famiglia di Rosa posa davanti all'obiettivo. Il padre, Massimiliano, falegname, socialista, indossa per l'occasione un abito elegante, uno spezzato con la giacca più scura, la cravatta e la camicia. È seduto con le mani appoggiate sulle ginocchia, distinto, impettito, consapevole del suo ruolo. Massimiliano porta i baffetti che si usavano allora, ha un accenno di strabismo, i capelli ancora scuri sono ben pettinati di lato. Augusta, la madre, vestita completamente di nero, siede al suo fianco, con i capelli tutti bianchi raccolti sulla nuca. Gli occhi sembrano due pozzi scavati sul viso. Sorride incerta, è immobile, ma le mani sono inquiete. Una è chiusa a pugno, l'altra è colta in un accenno di movimento, di irrequietezza, di ribellione alla posa. Al centro, in piedi, c'è il figlio più piccolo, che avrà 11 o 12 anni e sta dritto nel suo completo della festa con giacca, camicia e pantaloni a ginocchio, le orecchie sporgenti, lo sguardo sereno. Dietro, in piedi, le quattro figlie indossano cappotti pesanti allacciati fino al collo e sono acconciate secondo la moda di allora. Sorridono, ciascuna a suo modo. La Giuditta più trattenuta, la Maria quasi sorpresa, la Gina schietta. E poi c'è Rosa, con due lunghe trecce castane che le scendono ai lati del cappotto. Dicevano che fosse la più bella del paese. Aveva profondi occhi scuri, zigomi alti e pronunciati. Nella foto sicuramente è la più diritta, la più altera. È consapevole della sua bellezza. Cosa pensava? Che piani faceva per la sua vita? Quali erano i suoi desideri? Franco e Rosa erano coetanei, respiravano la stessa aria. Parlavano pure un dialetto simile e ascoltavano probabilmente le stesse canzoni. Erano nati quando iniziava in Italia la prima trasmissione radiofonica. Durante la loro adolescenza cantavano «Ba, ba, baciami piccina» di Luigi Astori. «È arrivata la bufera» di Renato Raschel, «Over the Rainbow» di Judy Garland e quella struggente «Un'ora solo ti vorrei» incisa da Fedora Mingarelli nel 1939 che attraverserà i decenni dagli anni 50 con Gianni Marzocchi ai 60 con Emilio Pericoli e gli Showman, ai 70 con la versione sofisticata di Ornella Vanoni fino a sparire e riaffiorare nuovamente alla fine del nuovo secolo grazie alla voce di Giorgia. «Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai», per dirti ancora nei baci miei che cosa sei per me, si sentiva cantare alla radio. Ma Franco e Rosa erano anche tanto lontani, per cultura, condizione sociale, economica e destino. Quella di Franco Basaglia è la storia di un medico rivoluzionario, un filosofo, lo psichiatra che ha chiuso manicomi in Italia e ha restituito dignità ai malati di mente con la legge 180, un uomo che ha inciso profondamente sulla storia e sulla cultura del nostro paese, e non solo. Quella di Rosa è una storia minima, una storia di tanti e di tante, la storia di una ragazza e poi di una donna comune, ma è anche una storia che preme sotto pelle, che pulsa, vibra e chiede di essere raccontata. Rosa viveva in campagna, dove c'erano gli animali, le galline, le mucche e l'orto, per cui non si soffriva la fame. Un uovo, del latte o delle patate c'erano sempre. D'inverno faceva però molto freddo, i muri delle case erano umidi, i vestiti non erano mai adeguati, sempre pieni di rattoppi, sempre adattati, perché passavano di sorella in sorella, di madre in figlia. Nel 1940, quando la seconda guerra mondiale era già iniziata da un anno in Europa, Rosa è adolescente, molto simile alla ragazza ritratta in quella foto di famiglia in bianco e nero, abbastanza alta, gli occhi scuri, le ciglia lunghe, le guance pronunciate rotonde, i capelli con la scriminatura in mezzo, legati ai lati in lunghe trecce. Franco Basaglia studia perché è maschio e perché la sua condizione sociale glielo permette, mentre Rosa, figlia di povera gente e per giunta donna, viene mandata a lavorare in fabbrica come operaia. Tutti i giorni va e torna a piedi da Guia a Valdobbiadene per raggiungere il posto di lavoro, percorrendo circa 6 km al giorno all'andata e 6 al ritorno su una strada di campagna. Franco Basaglia viveva in centro a Venezia. Dalle foto appare con i capelli castani pettinati di lato, labbra sottili, occhi grandi. Timido, silenzioso, studia al ginnasio, prima al Foscarini dove lo bocciano, poi al Marco Polo. Fra i suoi amici c'è Ugo Pratt, che inventerà e disegnerà Corto il Maltese, e Alberto Ungaro, il futuro romanziere, la cui sorella, Franca, diventerà la moglie e la collaboratrice più preziosa di Basaglia. Le poche foto dell'epoca lo ritraggono studente nelle calli veneziane, con i libri in mano, elegante, sorridente. Sembra di vederli questi due ragazzi. Franco, che passeggia da solo con i romanzi e i libri da scuola da sottobraccio per le calli di Venezia, e Rosa, che cammina sul ciglio della strada tornando dalla fabbrica, entrambi con i pensieri che si hanno a quell'età. Un amore, le amicizie, il futuro. Rosa forse desidera un vestito che non si può permettere, forse pensa a come acconciarsi i capelli l'indomani, o forse sogna ad occhi aperti un ragazzo che ha visto e che spera di rivedere la domenica alla messa. Chissà che non ci sia la possibilità di incrociare gli sguardi, di sorridersi, magari di lasciarsi baciare di nascosto. E in quel momento, mentre affretta il passo per andare al lavoro, immersa nei suoi pensieri di ragazza, all'improvviso viene investita da un'auto. La macchina la prende in pieno e il conducente non si ferma, non la soccorre. Rosa cade a terra, batte violentemente la testa e sanguina dalla gamba. Tutto attorno cantano gli uccelli, il vento si solleva e soffia forte, i grilli friniscono, l'odore dell'erba tagliata satura l'aria, ma Rosa non sente più nulla. Ore dopo la trovano nel fosso, inerme, priva di coscienza. 100 anni di domande. 100 anni dopo la nascita di Basaglia, seduta alla scrivania, cerco di dipanare il groviglio di fili di queste vite parallele. Si intrecciano storie di guerra, povertà, sofferenza, storie di una crescita economica che pure ha lasciato indietro moltissimi individui fino a schiacciarli. E penso alla malattia mentale. Il filo della vita di Rosa, e il filo della vita di Basaglia, ma anche di Lorenzo, che a più di 40 anni dalla legge 180 è morto legato a un letto, e di tutti noi, che almeno una volta nella nostra vita abbiamo avuto una crisi d'ansia o un periodo difficile, almeno una volta ci siamo chiesti se siamo sani o se siamo malati e se davvero abbia un senso questa distinzione. Ci siamo domandati se le persone che ci circondano stanno bene e cosa dovremmo fare per aiutarle. Se la malattia mentale è una cosa lontana e pericolosa o vicina e innocua, se ci appartiene, come funziona, come si cura, se le possiamo dare la colpa di tutto ogni volta che succede qualcosa di apparentemente inspiegabile, se possiamo chiuderla nel recinto e finalmente liberarcene, noi, che il più delle volte ci pensiamo sani, razionali, che ci illudiamo che non ci riguardi, e invece. Da bambina passavo molto tempo da sola. Avevo un fratello molto più piccolo con cui non potevo sperare di giocare e dalla mia nonna paterna, Maria, non c'era nessun altro bambino. Trascorrevo pomeriggi assolati e infiniti con la nonna ad aspettare che i miei genitori tornassero a casa. Il tempo non passava mai, credo per entrambe. Lei ogni tanto sollevava la testa dal suo lavoro a maglia e mi sorrideva, spesso mi chiedeva se avevo fame. Era sempre preoccupata che avessi mangiato abbastanza. Anche se avevamo appena pranzato, anche se stavamo ancora mangiando, chiedeva continuamente: "Hai fame?" Io fame non ne avevo mai e questo le dava ancora più ansia, raddoppiava le sue raccomandazioni. In quei lunghi pomeriggi leggevo, disegnavo, facevo i balletti davanti al vetro del forno, guardavo assieme a lei la telenovela Andrea Celeste in TV. Così straziante, così gonfia di retorica e così carica di sventure da far sembrare le nostre esistenze fortunate. Poi scappavo fuori e gironzolavo per il giardino. Oppure accadeva che stessi sola con i miei pensieri nel cortile d'asfalto della scuola elementare. Ero così piccola rispetto alle altre bambine che non andavo bene per la maggior parte dei giochi, e allora per puro spirito di sopravvivenza, prima ancora di essere scartata, mi sottraevo e facevo immensi giri a vuoto nel cortile. In tutte queste occasioni, di solito, i pensieri si ripetevano, si muovevano in cerchio, e ricordo che a un certo punto ho iniziato a sentire delle voci. Erano voci che sussurravano le stesse parole ossessivamente, a volte intere frasi, a volte parole singole. Mi ronzavano nell'orecchio, monotone e insistenti, come una cantilena. Poi si spegnevano e magari tornavano il giorno dopo o a distanza di qualche settimana. Anche sforzandomi, non ricordo cosa dicessero, ma ricordo che erano voci benigne, che riconoscevo, che talvolta mi facevano compagnia, che sembravano un mantra, una nenia. Qualcosa che mi cullava, che faceva da sfondo, che compiva un movimento sempre uguale, che tornava sempre al punto di partenza. Anche se non erano minacciose, a un certo punto queste voci hanno iniziato a turbarmi, ad essere invadenti e costanti, e soprattutto io ho iniziato a pensare che forse ero matta e che fosse qualcosa di cui preoccuparmi. Non avevo nessuna voglia di parlarne a mia madre. Ero certa che lei, sempre così ansiosa, si sarebbe allarmata. Ma se stavo diventando pazza, alla fine gliene parlai. Mi chiese solo se queste voci mi inquietavano, se dicevano cose che mi spaventavano, se mi davano ordini, se erano aggressive. Le dissi di no. Lei mi rassicurò, mi disse che a tanti bambini accade, che facevo bene a parlargliene, ma che non dovevo preoccuparmi. Ho continuato a sentire queste voci per qualche tempo. Mi hanno fatto compagnia senza più allarmarmi, fino a che sono sparite e non sono più tornate. Anche Lorenzo aveva sentito le voci da bambino. Erano voci buone o voci cattive? Si era spaventato. Anche lui era stato rassicurato che non si trattava di niente di grave, oppure gli avevano detto che era matto, che era malato. E se anche era matto, perché lo avevano legato? Sì, in passato si faceva così. Ma non erano pratiche ormai superate. La risposta alla follia, alla diversità, all'imponderabile è sempre stata chiudere, dividere, legare. Ma non avevamo fatto tanti passi avanti. E dove siamo esattamente oggi? La questione del legare o meno i pazienti, come quella del rinchiuderli negli istituti o lasciarli liberi, ha radici antiche e si sperava superate. John Connolly, ad esempio, già tra il 1839 e il 1849, aveva messo in piedi un movimento per eliminare le misure di contenzione e le porte chiuse nel manicomio di Howell, in Scozia. Per la sua epoca era un rivoluzionario. Nella sua opera Trattamento del malato di mente senza metodi costrittivi, 1856, Connolly scrive: non solo è possibile dirigere un grosso manicomio senza applicare ai pazienti la coercizione fisica, ma dopo l'abolizione totale di tale metodo di controllo, le caratteristiche di un manicomio subiscono un graduale e benefico cambiamento. Per lo psichiatra inglese, che Franco Basaglia citerà poi nei suoi scritti, la sicurezza e il buon comportamento dei pazienti dipendono completamente dalla cura e vigilanza ininterrotta degli infermieri. E al sistema repressivo va sostituito un metodo di cura sostenuto dalla serena collaborazione di ogni singolo dipendente, così che tutti siano gentili, protettivi e per così dire familiari. Per l'attuazione di questo piano è quindi indispensabile che tutto il personale sia concorde.

Un esempio notevole di tale stato di cose fu una giovane diciottenne, la cui guarigione ebbe inizio il giorno del ricovero. Pur essendo in preda a crisi maniacali e con tendenze suicide al momento dell'accettazione, lasciò l'istituto perfettamente guarita. Dopo 2 giorni che la fanciulla era nel reparto, sparirono i gesti incomposti e l'aspetto pazzoide. Si fece notare per l'aspetto mite e la gentilezza, ma conservò un lucido ricordo di come era stata trattata prima di essere mandata da noi. Il medico inglese era il pioniere del cosiddetto non-restraint, il sistema di trattamento dei malati mentali che esclude i mezzi di coercizione meccanica o li consente solo in casi estremi, se il paziente ha una tendenza a ferirsi o a ferire gli altri. Ma allora, perché Lorenzo era stato legato? Franco e Rosa. Negli anni 40, Franco Basaglia, adolescente, giocava spesso a Campo San Polo a Venezia, ancora oggi un luogo dove i ragazzini si incontrano, giocano a palla, si scambiano chiacchiere, dispetti, scherzi. A pochi metri c'è la laguna, ma all'interno del campo quasi non se ne avverte la presenza. Se non fosse per l'odore salmastro che sale quando fa caldo, si potrebbe essere ovunque. Franco Basaglia passava molte ore con i compagni di classe e gli amici a giocare sotto casa a Venezia. Talvolta nei fine settimana con la famiglia si spostava sulla terraferma. Con il padre visitava i mercatini di antiquariato, una sua passione. Erano gli anni del fascismo, ma in famiglia si parlava poco di politica, anche se da parte di madre ci sarà una medaglia d'oro, Giovanni Faccin, ufficiale di carriera che l'8 settembre preferì suicidarsi piuttosto che consegnarsi ai tedeschi. Così, mentre l'Italia fascista si lanciava nella guerra con scriteriato entusiasmo, Franco Basaglia, ragazzo, giocava a Campo San Polo e camminava per le calli di Venezia con i libri sotto braccio per andare a lezione. E a una settantina di chilometri di distanza, in piena campagna veneta, Rosa, figlia di un falegname, cadeva a terra, investita da un'auto. Fu un brutto incidente. Il conducente scappò. Non si scoprì mai il colpevole, probabilmente un gerarca fascista. Chi altri poteva disporre di un'automobile in campagna a quei tempi? La cartella clinica riporta che fu investita da una macchina con un trauma cranico e frattura dell'osso frontale, di cui rimane evidente infossamento a sinistra. Rosa entrò in coma e venne trasportata in ospedale. Nessuno pensava che ce l'avrebbe fatta. Tanto che non la operarono neppure alla gamba, dove aveva riportato una frattura, convinti com'erano che sarebbe comunque morta. Né pensarono di operarla alla tempia, che presentava una ferita importante, perché allora non esistevano né la strumentazione né le competenze scientifiche per intervenire. Per mesi Rosa rimase incosciente in ospedale. Le sorelle, i genitori, il fratello erano rassegnati al peggio. Invece, dopo qualche mese, Rosa si risvegliò. Sopravvisse, ma da quel momento iniziarono i problemi. La commozione cerebrale da trauma le lasciò in eredità frequenti mal di testa, convulsioni e crisi epilettiche durante le quali perdeva conoscenza. Il suo corpo si muoveva a scatti, senza alcun controllo. Quando usciva dalle crisi, Rosa avvertiva un senso di confusione ed estraneità, che per qualche tempo non la rendeva partecipe della vita quotidiana. Per queste crisi, per questi disturbi, venne più volte ricoverata in manicomio. Da qui ha inizio la sua storia di malata psichiatrica.

Avete ascoltato un estratto da 100 giorni che non torno, storie di pazzia, di ribellione e di libertà, di Valentina Furlanetto, La Terza, 2024, letto da Valeria Gottardello.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La 22esima vita di Anna Maria Lambini. Mia madre, Antonietta, era ospite alla Mandria ed ogni qualvolta che mi recavo a trovarla mi raccontava qualche ricordo della sua vita. Quel giorno, molto lucidamente, mi narrò di quando nacque e della sua infanzia, descrivendomi i vari fratelli e sorelle che aveva quando è nata, nel 1924. 9. E molto rattristata, aggiunse che sua mamma Raffaella aveva dato alla luce altre vite, ma purtroppo la spagnola, la pandemia influenzale di natura virale e insolitamente mortale, che fra il 1915 e il 1920 uccise milioni di persone nel mondo, se l'era portate via. «E tu, mamma, che numero eri?» chiesi sorridendo. «Ero la 22esima». A quel punto volli saperne di più. Si formò un piccolo campanello di ospiti che, attirati dai numeri, ascoltavano. Ma andiamo per ordine. Iniziò il suo resoconto così come le era stato raccontato. Era giugno e quel giorno Liboria, la nostra domestica, ebbe l'ordine di mia mamma Raffaella, detta mamma, di raggiungere in corsa mio papà Nicola, che ancora era al lavoro. Partì timorosa, perché doveva recarsi alla banca di Andria e già pensava cosa avrebbe dovuto raccontare al portinaio per farsi aprire. Liboria tornò verso l'abitazione, rassicurando mamma che presto il marito Nicola sarebbe arrivato con la comare. Dopo una ventina di minuti, infatti, si sentirono le ruote del calesse che schiacciavano il ghiaino del vialetto fino a fermarsi all'uscio di casa. «Liboria, presto! Prepara asciugamani ed acqua bollente!» disse la levatrice. Continuò perentoriamente. «Tu, Nicola, presto! Raccogli gli altri figli e portali in masseria a Castel del Monte!» «Lì saranno accuditi dalla tua famiglia, poi in tutta fretta torna, perché la tua sposa ha bisogno di te!» Giunsero anche le bizocche, sorelle di mio papà Nicola, anziane e nubili, che intorno al tavolo della cucina pregarono. Pensai fra me e me, «Eh sì, c'era proprio bisogno di pregare, perché a quasi 50 anni si periva di parto molto facilmente!» Il travaglio durò molte ore, ma infine si sentì provenire dalla camera il vagito di un neonato. Ero io, ed in onore di Sant'Antonio, di cui erano fedeli, mi battezzarono Antonietta. Continuò dicendo che il suo arrivo scombussolò la vita della casa. La notte piangevo incessantemente. Mi portarono più volte dal Salvatore. Al medico si ricorreva solo nei casi estremi, per malattie che non si riusciva a capire e a guarire. Ma nessuna cura c'era. Le comari puntualmente facevano capolino per aiutare mamma, dandole un po' di sollievo. La cullavano e coccolavano con carezze e nenie, ma a un certo punto lei erompeva in un pianto plateale. «Cara Raffaella e Nicola», sentenziavano, «avrai gioie e dolori con Antonietta». Immaginai il pianto che dopo 3 mesi sarà diventato insopportabile. A quel punto, spossati, mi portarono nella masseria paterna e qui rimasi i primi 2 anni della mia vita. Mia mamma e mio papà Nicola non mi abbandonarono, come potete pensare, perché ogni fine settimana venivano a trovarmi, portandomi ogni ben di Dio. Sorridendo, mi accarezzò la mano ed esclamò: «Ma, mo ti racconto cosa combinavo. Gattonavo, e poi, dopo alcuni mesi, camminavo lungo il portico perimetrale della masseria, cercando di toccare tutto ciò che incontravo, ma l'occhio vigile delle zie paterne me lo impediva». Continuò: «Dopo una riunione di famiglia, visti i pericoli che potevo correre, vennero a riprendermi riportandomi a casa ad Andria. Non mi pareva vero, altre stanze da scoprire, altri guai da combinare. Ero la mennen piccola di casa e tutto mi era permesso. Crescendo poi, papà Nicola mi portava sempre dalla sarta, che mi cuciva abiti eleganti e vistosi con ciocche e nastri, e con quegli abiti mi portava alla domenica alla messa e alla sera a teatro, luogo affascinante in cui si esibivano professionisti di ogni genere, ballerini, attori, cantanti lirici. E ancora, sorridendo, e le mie sorelle erano un po' invidiose. A quel punto mia madre Antonietta alzò lo sguardo verso di me e verso la campanella e schioccandomi un bacio affermò: «Nonostante gioie e dolori, la mia famiglia mi ha donato tutto l'amore del mondo». «Tutto l'amore del mondo», ripeté

0: Il racconto.
1: Un'attesa di famiglia di Maria Dal Bello. Per il quarto anno consecutivo, le educatrici sono arrivate a chiedermi di scrivere per il premio letterario Civitas Vitae. Quest'anno il titolo è Un terremoto in casa, gioie e dolori dell'arrivo di una nuova vita. Ma parliamo solo dei gioie, va, che dei terremoti ghe ne sia abbastanza. E subito mi viene in mente il nostro primo nipote e la gioia immensa con cui lo abbiamo aspettato. Avevo 24 anni e in casa vivevamo tutti insieme, mia mamma e mio papà, noi 10 fratelli e le mogli di qualcuno di loro. Il mio secondo fratello Mario e sua moglie Rosetta aspettavano il primo figlio e noi fratelli aspettavamo il primo nipote. Dio solo sa la gioia che abbiamo provato tutti insieme. 9 mesi di attesa familiare. 9 lunghi mesi in cui abbiamo condiviso premure per la futura mamma, speranze per il nascituro e tanta curiosità circa il suo sesso. Non c'era mica l'ecografia a quel tempo e fino all'ultimo non si sapeva se sarebbe stato un maschio o una femmina. Come abbiamo fatto? Non lo so, ma è andata così. Il momento fatidico è arrivato. Era il 24 aprile 1962, quando è nato Roberto. Mi ricordo come fosse adesso. Era sera e mia cognata era in camera sua al piano di sopra, con la levatrice, mia mamma, ovvero sua suocera, e mia zia Nella. Tutto il resto della famiglia era giù e aspettava insieme. Anche mio fratello Mario, il futuro padre, era con noi, dato che una volta il marito non poteva assistere al parto. Camminava avanti e indietro e piangeva. Lui ha sempre avuto un carattere emotivo. A un certo punto mia mamma è scesa per fare il caffè alla levatrice e ha annunciato a tutti che un nuovo Dal Bello era venuto al mondo. Quanta felicità in un solo momento! Un'emozione immensa ha avvolto me, i miei fratelli, le mie sorelle e Mario. Caro me fradeo Mario, el ga pianto tanto da contentessa cos'è nato che il ceo là. Abbiamo visto il piccolo la mattina del giorno dopo. Aveva un completino di cotone bianco fatto da sua mamma. Ogo ancora davanti agli occhi come se fosse adesso. L'ho preso subito in braccio senza nemmeno pensarci un secondo. Non so come ho fatto a resistere senza dargli un bacio. A quel tempo non si poteva farlo, prima che a creatura non fosse stata battezzata. Roberto è nel mio cuore. Mi sono presa cura di lui fin dai primi giorni di vita e gli sono stata accanto mentre cresceva, si faceva uomo e si formava la sua famiglia. Un amore profondo mi ha sempre tenuta legata a lui, anche adesso che è nella casa del padre. Questa attitudine alla cura degli altri e all'accudimento dei piccoli è una mia caratteristica. Oggi, che vivo alla Civitas Vitae Vedelago, non vedo l'ora che arrivi il giovedì per partecipare agli incontri intergenerazionali all'asino nido La Tartaruga. Non riesco a resistere di fronte a un bambino di pochi mesi. È più forte di me. Devo prenderlo in braccio e stringerlo dolcemente al petto. Ho braccia grandi, morbide e sicure, ed è per questo che i bambini ci trovano protezione e affetto.

0: Il racconto.
1: Jezabel di Giampaolo Simi. Andasti, o giovinastro, al gran veglione. Aveva funzionato persino sul relitto del Perisviet, il relitto maledetto, regno di 2000 scheletri in divisa che s'erano presi già altri palombari, le lamiere storte della nave da guerra russa come grinfie malvagie. Al braccio ti abbiam visto d'una bionda. Aveva funzionato nel salone delle feste, tra vestiti leziosi che fluttuavano come meduse e lampadari annichiliti come enormi ragni schiacciati da una ciabatta. E ci facevi il nesci e il burbiglione. Aveva funzionato anche quando s'era visto arrivare contro l'oblò il teschio dell'ufficiale, ancora attaccato alla cassa toracica, e il suo scafandro aveva dato come un rintocco di campana che gli aveva succhiato quasi tutto il sangue dal cuore. Era un ufficiale, sì, perché la giacca gli era rimasta aggrappata alle costole come un vestito in prova su un manichino, e per distogliersi da quelle orbite vacue aveva guardato le mostrine. Però non funzionava adesso lì, che pure le correnti erano blande e il sole radente della prima mattina gli regalava qualche cono di luce profondo. Mentre palpavi l'anca sua rotonda. Le canzoni del carnevale lo aiutavano sempre in fondo al mare, anche quando si trattava di aspettare delle mezz'ore per via dell'acqua torbida. Aspettare con grandi ombre che giravano continuamente intorno allo scafandro, senza mai sapere se fossero solo riflessi o pesci enormi o chissà cos'altro. Ma ora non funzionavano. Se lo sentiva. Eppure era già vicino al relitto un piccolo cutter che una calmia improvvisa di quelle che prendono sotto costa aveva lasciato sballottare a bere un po' dalle fiancate prima dello schiaffo traverso che aveva mandato le vele a pescare come retti e a inzupparsi. Una decina di metri più sotto si profilava nel buio un moncone d'albero. O almeno così gli sembrava. In tutto però non sarebbe sceso a più di una trentina di metri. Lui e il capitano avevano passato ben di peggio. Di sopra, intanto, continuavano a calarlo, seguendo i suoi ordini. E lui sprofondava nella tenebra verde e nella paura. Un palombaro deve avere paura, gli aveva detto il capitano. Chi non ha paura è bene che rimanga a vantarsi a terra, alla taverna, che danni non ne fa. Quando la prua dello Jezabel spuntò sotto i suoi piedi, la polena intatta, il nome appena scolorito e qualche ciuffo d'alga su una gomena che si perdeva nel buio delle sue canzoni di carnevale preferite, non sarebbe stato capace di ricordare neanche più un verso. Aveva un gran freddo e lo stantuffare del suo respiro che ingollava l'aria pompata nello scafandro lo ossessionava. Per uno scherzo del destino, la barca era stata appoggiata dal mare su uno scoglio quasi piatto che veniva su dall'abisso, dai 150 metri di strapiombo del fondale vero e proprio. Si era adagiata come su un piedistallo, che sembrava averla aspettata per chissà quanto, proprio lì, proprio per non farla scomparire definitivamente, dove nessuno sarebbe più potuto andare a recuperarla. Forse stava lì la ragione di quella paura e di tutto quel freddo. Lo Jezabel non era voluto sparire per sempre. Un caso più unico che raro lo aveva trattenuto a metà strada tra il mondo dei vivi e l'abisso. «Boh!» disse, e di sopra l'arga non smise di farlo scendere. I suoi piedi avevano toccato il bordo dell'affiancata sollevando una nuvola lenta. Cercò di non far ruotare lo scafandro. Poi chiese un altro po' di corda. «Arria, arria!» Finì per mettere i piedi sull'orlo di un boccaporto, appoggiando uno dei bracci tronchi all'albero spezzato. Le sartie s'erano attorcigliate alla base in un groviglio diabolico. Una lancia da 5 o 6 posti s'era arrovesciata sul ponte. Si fece dare un altro tratto di corda e lasciò che i suoi piedi sparissero nell'inchiostro di sottocoperta. Che vedi? Chiesero da sopra. Cercando di dare una risposta, si rese conto che il respiro gli pesava nel petto. Non sembra messa male. Il fasciame è ancora bello intero. Ora entro sotto coperta. Sei sicuro? Stai attento. Sembra tutto libero qui. L'albero è schiantato, il velame chissà dov'è finito. C'è qualche fune in giro e basta. Mosse il braccio per prendere con la tenaglia il capo di una fune. Non era impresa facile. Lo scafandro metallico obbediva ai suoi movimenti spesso in ritardo, senza precisione. Qualche volta gli sembrava di essere il burattino della pressione e delle correnti del fondo. Era già per metà dentro il boccaporto e aveva agguantato il capo della corda, quando il risucchio della sua presenza fece muovere qualcosa da sottocoperta. Avvertì un urto leggero sotto la gamba destra, vide la corda muoversi, leggera nella penombra, poi sentì ancora il suo compagno dalla barca. Allora, che vedi? Il pucione, il più esperto dopo il capitano, quello che era stato inseguito dal teschio dell'ufficiale russo e ora lo raccontava come fosse una burletta, il maciste che non si capì ma come tutte le volte entrasse nello scafandro. Fu lì per dare una risposta, forse. Guardò in tutti gli oblò, girando la testa a scatti. Solo, in una tenebra verde, stava per dire qualcosa a quelli di sopra. Ma prima di dire qualsiasi cosa, gli sembrò di covare una nausea insopportabile nello stomaco. Gli sembrò che la testa gli volesse esplodere e che fosse davvero troppo freddo là sotto, nonostante il maglione e la tuta e lo scafandro. E così non rispose. Non disse niente, neanche un tiratemi su. Chiuse gli occhi davanti a quella cosa che si vide fluttuare intorno allo scafandro, perché non poteva fare altro. E senza chiedersi quando li avrebbe riaperti. Li riaprì nella sua casa di via Umberto I. Solo per un attimo. La testa gli girava come la ghidona del parco dei divertimenti. La prima cosa che vide fu l'ex voto che suo zio aveva fatto dipingere dopo aver salvato la pelle sull'Aurora, un motopeschereccio ingoiato da un fortunale nel Golfo del Leone. L'addolorata sbucava dal cielo tetro, con un viso beatamente illuminato, ma che apparteneva a una certa donnaccia di Via della Costa, aveva sempre rimuginato di bile sua zia, lavando i panni alla pila di macigno in fondo all'orto. Non aveva più preso il mare lo zio Calissi, gli occhi strinati dalla paura, e s'era ficcato a giornate sane nella taverna Prometeo, scrivendo su un pezzo di cartone quella che sarebbe stata la sua massima di vita fino al Camposanto. Son Calissi, lo dissi e lo scrissi, che se lo vedo vuoto lo riempissi. Anch'io finirò così, pensò Puccione, riaprendo gli occhi. Si vide a un niente dal naso la maschera aggufita di una vecchia barbantana, la pezzuola nera sui capelli pagliosi, i denti accavallati dentro la bocca ritirata, piccola come quella di un polpo. No. Non entrerò più in uno scafandro, mai più, giurò a se stesso, tirandosi il lenzuolo sulla faccia. Adelio, Dio ringraziato il Signore. Puccione si riaffacciò dall'orlo trinato. O zia, sembri un incappucciato della carità, che quando ti vengono a raccattare per strada pensi d'essere già belle che stecchito. Ma come? Ti ho vegliato tutta la notte. Puccione tentò di rizzarsi sui gomiti. A parte la testa in ghidona, si sentiva sbattuto, ma niente di più. Ti vedo.

Levati, zia. Devo cambiare l'acqua al pesce, se no me la faccio addosso. Oddio, Adelio, che hai? Che ti è successo? Perché non mi dai retta? Ascolta la tua zia. La donna fu aggranchita da un moccolo turbinante a cascata e si lasciò cadere sulla sedia mentre il nipote s'agguantava alla sciambrama della porta per stare in piedi. Con le labbra strette strette, prese a sbaciucchiarsi l'immaginetta del curatino. Ho detto, se per favore mi vai a cercare il capitano, che ci devo parlare. Oh, padre Pucci, tu sia benedetto. Puccione iniziò a scendere gli scalini senza voltarsi. Ma vacci senza la pezzuola, che è meglio, sbuffò. Il capitano s'era messo la cravatta, Puccione no. Già i pantaloni di lanina gli stringevano. E ogni tanto si doveva dare dei pizzichi per sistemarsi le mutande ruvide di Ghineone. Anche Francesco, il socio del capitano, era tutto in gingheri. Sfoderava un doppio petto di fustagno e s'era impomatato anche le sopracciglia. Nonostante questo, i loro volti erano lucidi e bruniti. Le loro mani, tenute per rispetto fuori dalle tasche, grosse e ruvide. Rispetto al gagà dai calzettoni bianchi, al francese assorto a fumare con il bocchino in attesa della vettura pubblica, alle gemelle tedesche pallide nonostante le guance rosa come il dorso delle triglie, tutti e tre sembravano in attesa di un colloquio di lavoro per un posto di facchini. Questo pensò anche l'inglese, vedendoli, mentre scendeva nella hall del Grand Hotel Royal. Si salutarono e scelsero un tavolo defilato. Assieme a loro andò a sedersi anche il gagà, che non si prese cura di stringer loro la mano. Lui e l'inglese, però, si conoscevano evidentemente. Puccione lo guardò subito di traverso, e quello neanche lo degnò, continuando a dimenare la testa come se gli pesasse, gli occhi pesti di sonno. L'inglese ordinò whisky e soda per tutti. Nessuno obiettò. Con l'esplosivo? Ma che, roba da cinematografo. Avete visto com'è messa la barca? Senza tanti complimenti, il capitano sfilò un foglio dal blocco dell'inglese, prese la stilografica e disegnò la penna obliqua, carezzando la carta con il taglio della mano. Ne venne fuori uno schizzo elementare ma preciso. Come se l'avesse vista lui, pensò Puccione, e invece c'ero io là sotto. Sta su quello scoglio, per carità ricevuta. Basta un niente e scivola giù. E qua intorno non la riprende più nessuno, sono 150 metri. L'inglese aveva già abbassato la cresta. Il capitano aveva preso possesso del tavolo, non aveva neanche toccato il whisky e soda, e ripeteva i concetti più volte, sempre con le stesse parole semplici, puntando l'indice sulle carte. Il gagà scoperchiava i denti ogni tanto in una smorfia equina, senza dire niente. Bisogna recuperare a tutti i costi la cassaforte dello Jezabel. Il suo contenuto era assicurato ben più del valore della barca. L'inglese non se la cavava un gran bene con l'italiano. Ma Adelio, allargò le braccia il capitano, ha detto che non c'è nessuna cassaforte, vero? Puccione si sentì tirato in ballo al momento meno opportuno. Lui non aveva visto casseforti. Certo che no. Non aveva visto niente. Niente che ricordasse. Il buio era sceso non appena era comparsa quella cosa negli oblò. Una cosa terribile. Già. Ma cosa? Fu indeciso nella risposta. Farfugliò di no, ma che d'altronde non si vedeva tanto bene e che... Allora, si riscosse l'inglese, facciamo almeno un altro tentativo. La mia compagnia deve pagare una somma non indifferente e vogliamo essere sicuri che quella cassaforte ci sia davvero stata sullo Jezabel. Prima che si metta al brutto, si può azzardare un tentativo. Abbiamo un paio di giorni, forse tre di lavoro, non più. Ma non si faccia illusioni. A 50 metri sotto non si lavora come avendo il sole in fronte, e la stiva dello Jezabel è un

0: Budello, anche se trovassimo la cassaforte, non è detto che la tiriamo su. Eppure mi hanno detto un gran bene di voi. Siete i più bravi in tutta Europa. Il capitano non si fece lisciare. Smise di fissare dritto in faccia l'inglese. Tracannò whisky and soda ad un colpo e si alzò in piedi. E per l'appunto, il mare vuole i bravi. Lei verrà con noi questa volta? Senz'altro sì. E anche questo signore? Il gagà scattò dalla poltrona come un pupazzo a molla. Sono l'avvocato Aristide Moschetti, legale della famiglia Ribonatti. Con il suo permesso, capitano, desidererei tutelare gli interessi della parte da me assistita. Sì, va bene, lo liquidò il capitano, degnando di uno sguardo appena l'elegante giacca con gli spacchetti e le scarpe di vacchetta. Ma almeno si sa tenere a galla? Sono stato nazionale di canotaggio, se le interessa. Prima di cena, il capitano Puccione e Francesco si fermarono per un bicchier di vino da Orione. Il bar era una delle poche cose che trovavano uguali nei loro rientri a casa. Per il resto, la città viveva una smania di nizzarda emulazione, e ogni volta che sbarcavano c'era un grand hotel appena inaugurato, un padiglione all'orientale in più, mentre la passeggiata s'era allungata verso nord e senza più l'aria da far west dei cottage in legno o delle capanne. Muratura bianco calce o verdazzura, linee semplici e angoli stondati. Sempre meglio di quel pipiume di baracche. Meno male che è avvampato come un cerino, diceva Puccione. E per pipiume intendeva la vecchia passeggiata tutta di legno, pittoresca e abborracciata, che tappava la vista del mare dal canale fino a Piazza Mazzini. Qualcosa era cambiato anche all'Orione, però. Non i vetri foschi di fumaraglia e neanche le seggiole dall'impagliato seccariccio, ma ogni tanto dei tizi passavano sbirciando all'interno in modo strano, senza entrare, allungando il passo non appena qualcuno da dentro li occhieggiava. Buon per voi che ve ne state in mare. Qui sta diventando un troiaio, aveva detto l'oste, ma non aveva aggiunto altro. Il capitano aveva fatto vista di capire, ma di non voler aggiungere altro. Allora, è passato tutto, Puccione? Adelio scosse la testa. Non voleva dar preoccupazioni al capitano. Sì, ma non so cos'è successo. Il dottore ha detto che è stata solo stanchezza. Ti sei riposato almeno un poco? Domani si riparte. Adelio, detto Puccione, non sembrava entusiasta. Ma mai e poi mai avrebbe mugugnato. Fra un po' ti riviene in mente tutto, lo aveva incoraggiato Francesco, ma la cosa non gli era stata di consolazione, tutt'altro. Ben apposta, è che qualcosa mi sta tornando in mente piano piano. Sentiamo un po', fece l'altro socio prima di alzarsi per andare a prendere il fiasco di vino dal banco. Fece due viaggi per portare un piatto di acciughe sott'olio con del pane bricioloso. Puccione aspettò che tornasse a sedere per cominciare. Io, capitano, ecco, prima di tutto volevo dire che quei due tipi non mi garbano. Ora non cambiare discorso, Puccione. Francesco smise un attimo di massacrare le acciughe con il coltello mal affilato. Lo volevo dire anch'io. L'inglese e il gagà non mi garbano né poco né punto. Sembra che da un pezzo in qua ce l'abbiano tutti con gli inglesi. Francesco staccò un boccone di pane fra i denti grossi. Quell'inglese lì parla troppo bene l'italiano e quell'altro, per essere un avvocato, non ci ha neppure considerato quando siamo arrivati. In famiglia mia non abbiamo studiato, ma lo so che gli avvocati sono sempre tutti salamelecchi. Dobbiamo proprio portarceli indietro, in mare, rincarò la dose Puccione. Il capitano fece scolare un'acciuga e rispose con un'alzata di sopracciglia. E poi un'altra cosa. Ma quanti erano su quella barca? Continuò allora lui a menare il can per l'aia. L'acciuga del capitano sparì fra due fette di pane. Allora, c'erano Giovanni Ribonatti e la moglie inglese, Joan, la figlia Andreina, il figlio Guglielmo e un mozzo di bordo. Hanno ripescato nessuno? No. Si sa che se i morti non riaggallano dopo qualche giorno, buonanotte. E se sono andati a fondo, chi vuoi che li ripeschi? Non erano un po' pochi per governare la barca? A questo punto si risentì Francesco che biascicava a testa bassa, i denti a coniglio e la camicia sbottonata. Mi stupisci? Non sembri figlio di Tupà. Una tartana o uno scunere li si governa con 4 o 5 persone. Appunto, erano 3 uomini in tutto, obiettò Puccione stizzito. Devi contare anche la moglie inglese, era una pratica di mare, dicevano. Una donna? Puccione agguantò il fiasco del vino. Una donna, e allora? Considerò Francesco. In Inghilterra non sono mica come qui, che cuciono le reti e fanno figlioli. Là sono, come si dice, emancipazione. C'hanno l'emancipazione, possono fare un sacco di cose come gli uomini. Votano anche, e da quel dì. Puccione sollevò la bazza unta d'olio e abbassò lo sguardo. Mai vista la Joan Hiddings con le sorelle quando andava alla funzione alla chiesa degli inglesi? O quando tornava a settembre da Lucca in carrozza? Puccione scosse la testa. Sono tornati gli inglesi. Aveva sentito dire ogni tanto da sua madre, in certe giornate di cielo lungo e ventoso, con l'odore delle campagne che saliva dall'entroterra come una marea invisibile, e il mare si faceva quatto, tutto ricciolini di corrente stretti e uguali come maglie di una rete. In quelle giornate, suo padre lo portava a tirare la sciabia di sera. O a pescare le aguglie dal molo di mattina presto. E se la sciabbia, con tutto quel tirare contromare, lo annoiava, perché poi bisognava rumare tra le triglie i mugginetti e i bianchini, poco più che larve tutt'occhi impastate nell'arena e nelle alghe, le aguglie gli erano sempre garbate un fottio. Erano come pesci spada in miniatura, lucidi e guizzanti. Sono tornati gli inglesi. E si porta a vederla, allora, se ne uscì il capitano, vuotando il fiasco a parti uguali.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo. Ustioni in casa. Stai alla larga dai rimedi della nonna e scopri le regole del primo soccorso. Di Simona Lovati. Basta una distrazione ai fornelli o mentre si stira ed ecco che ci si ritrova ustionati. Secondo i dati resi noti dal Ministero della Salute, in Italia le bruciature provocano 4.000 ricoveri l'anno, di cui 2.500 con esiti cicatriziali invalidanti. Ecco perché è importante non sottovalutare la situazione, applicare i rimedi corretti e, quando è il caso, rivolgersi al pronto soccorso. Gli uomini sono più colpiti sul lavoro. I numeri. Oltre il 70% delle ustioni avviene in ambiente domestico, con l'utilizzo di fornelli, forni, barbecue e caminetti, commenta il professor Davide Melandri del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Al primo posto tra gli agenti ustionanti troviamo l'alcol, usato in modo improprio, responsabile di oltre una bruciatura su 4. Per i bambini in età prescolare, la causa principale sono i liquidi bollenti, come l'acqua delle pentole sui fornelli. Solo il 10% delle persone si ustiona per incidenti sul lavoro e la maggior parte di queste sono uomini, 67%. 3 gradi. Le ustioni si classificano per la profondità del danno cutaneo. Primo grado. Sono le più superficiali. Colpiscono l'epidermide, cioè lo strato esterno. Si presentano con arrossamento, dolore e gonfiore, senza vesciche. Guariscono in 5-7 giorni. Secondo grado. Coinvolgono epidermi dello strato sotto, il derma. Caratterizzate da vesciche, forte dolore e arrossamento, si distinguono in superficiali, guariscono in 10-20 giorni, e profonde, possono richiedere settimane. Terzo grado. Distruggono tutti gli strati cutanei, inclusi nervi e follicoli. La pelle appare chiara, cerosa, marrone o nera, carbonizzata. Il dolore può essere assente per la distruzione delle terminazioni nervose e richiedono intervento medico-chirurgico. Primo soccorso. La velocità dell'intervento è fondamentale per ridurre i danni provocati dall'alta temperatura e dal calore, precisa lo specialista. Per questo motivo, il primo intervento necessario è mettere la parte del corpo lesionata sotto acqua corrente fredda, per abbassare la temperatura della pelle e allo stesso tempo limitare il dolore e il danno. Divieto assoluto per qualsiasi altro rimedio della nonna, come applicare sulla ferita olio, bucce di patate o dentifricio, perché non hanno alcun effetto scientifico positivo. Anzi, possono peggiorare la situazione. Anche per le ustioni più superficiali, in caso di bambini, anziani e persone fragili, categorie che tollerano meno il dolore, rivolgiti subito al pronto soccorso più vicino. Quando serve il ricovero? Si entra in ospedale quando il trauma interessa dal 10 al 15% della cute del corpo, mentre con oltre il 15% di pelle ustionata il paziente viene ricoverato al centro ustioni. I bambini restano in ospedale anche se presentano una superficie ustionata sotto la soglia del 10%. Negli altri casi le bruciature vengono gestite in ambulatorio. I centri ustioni sul territorio sono ambienti dedicati a questo problema per ridurre al minimo il rischio di incappare nella più seria complicazione, cioè l'infezione, precisa il professor Melandri. I tessuti che non sono più vitali, infatti, possono infettarsi e provocare sepsi, una risposta infiammatoria di tutto l'organismo che può portare anche a esiti fatali. Trattamenti. Per i casi meno gravi, cioè quando la lesione interessa solo lo strato più superficiale della pelle, sono sufficienti medicazioni da seguire negli ambulatori dei centri ustioni 2-3 volte a settimana. Di norma la situazione si risolve in meno di un mese. Per le ustioni più gravi e profonde, invece, che arrivano a intaccare le funzioni vitali, servono innesti di pelle. In questo caso si attinge dalle banche della cute dei centri Ustioni, conclude il professor Melandri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Come Aristarco di Samo spostò la Terra. Prima di Copernico, prima di Galileo, un brillante matematico greco osò immaginare l'impensabile. E se la Terra non fosse al centro di tutto? Nel III secolo avanti Cristo, sull'isola di Samo nacque Aristarco, figura destinata a scuotere i fondamenti dell'astronomia antica. Questo florido porto dell'Egeo era un crocevia di mercanti e idee. Dalle discussioni sulle banchine ai simposi cittadini si scambiavano nozioni di matematica, geometria e filosofia. In tale clima intellettuale, il giovane studioso crebbe assimilando la tradizione ellenica che già dibatteva sull'ordine dell'universo. All'epoca prevaleva l'eredità di Platone e Aristotele, secondo cui la Terra era immobile al centro di sfere concentriche. Eppure, studiando le eclissi, i greci avevano compreso che la Luna era un corpo solido e che l'ombra terrestre poteva oscurarne parte del disco. Incuriosito da tali fenomeni, l'astronomo Samio calcolò le dimensioni relative di Sole, Terra e Luna, scoprendo che la stella solare era molto più grande di quanto ritenuto. Viaggiando verso Alessandria d'Egitto, il pensatore greco ebbe accesso a un ambiente di ricerca eccezionale. La celebre biblioteca raccoglieva rotoli da ogni dove e matematici come Euclide gettavano le basi di un metodo scientifico rigoroso. Unendo osservazioni e geometria, il brillante studioso giunse a sospettare che la centralità terrestre fosse soltanto un'illusione data dai sensi. La svolta giunse quando il matematico di Samo ipotizzò che fosse la Terra a compiere un doppio movimento, rotazione su se stessa e rivoluzione attorno al Sole. Questa idea sovvertiva il principio stesso del geocentrismo, minando un pilastro della cosmologia ellenica. La sua teoria si basava su osservazioni puntuali. Se il Sole era così vasto rispetto alla Terra, perché porlo in orbita attorno a un pianeta minore? E se non si osservava parallasse stellare? Forse le stelle erano a distanze enormi, ben oltre l'orbita terrestre. Tale ipotesi incontrò ostilità nel mondo intellettuale. Molti pensatori consideravano il moto terrestre inconcepibile. Si riteneva che se la Terra si fosse spostata, ogni oggetto avrebbe dovuto cadere fuori dal globo. Altri contestavano la mancanza di riscontri empirici sui minimi scostamenti stellari. Il coraggioso astronomo, tuttavia, sosteneva che i fenomeni andavano interpretati con calcoli e deduzioni, non solo con la percezione. Pur senza telescopi, combinò geometria e misurazioni di ombre per giungere a conclusioni sorprendentemente moderne. Nei secoli seguenti, le intuizioni eliocentriche furono offuscate dal successo dei modelli geocentrici consolidati da Tolomeo. Pochi autori, tra cui Archimede, citarono la dottrina del Sole centrale come curiosità marginale. Le opere del visionario di Samo andarono perdute, mentre l'autorità aristotelica rese il geocentrismo dominante per tutto il Medioevo. Soltanto nel XVI secolo si tornò a concepire un universo eliocentrico, quando Copernico riscoprì Aristarco come precursore. La rivoluzione copernicana pose il sole al centro. Keplero raffinò le leggi planetarie e Galileo, con il telescopio, dimostrò che la Terra non era l'asse del creato. I calcoli e le deduzioni dell'antico astronomo rivelarono allora tutta la loro grandezza. Senza il suo slancio, la svolta scientifica avrebbe forse tardato ancora. Oggi i frammenti dei suoi scritti mostrano un pensatore eccezionale, capace di fondere osservazione e logica. Dalle eclissi alla geometria degli angoli, il matematico greco tracciò un metodo che trascendeva la semplice percezione. Fu la prima vera voce a descrivere un sistema eliocentrico, dove la Terra non era che un attore secondario nello sterminato teatro cosmico. Anche se il suo tempo non accolse queste idee rivoluzionarie, la scintilla intellettuale accesa a Samo sopravvisse. Grazie a questi spiriti pionieristici, oggi sappiamo che il nostro pianeta fluttua in un immenso mare di stelle. Le intuizioni di questo precursore, trascurate per secoli, furono il seme di una rivoluzione che avrebbe mutato la storia del pensiero. Ecco come, da un angolo dell'Egeo, si inaugurò il cammino verso la moderna astronomia, un'epopea della mente umana che continua a stupirci, spingendoci a esplorare sempre più lontano. Si chiude così una pagina cruciale nella storia dell'astronomia, in cui la Terra, da regina immobile, divenne umile compagna di viaggio. Apprezzando i rigorosi calcoli di Aristarco sulle distanze cosmiche, Archimede ha inconsapevolmente tramandato ai posteri il seme di quella rivoluzione astronomica destinata a rinascere solo molti secoli più tardi con Niccolò Copernico.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Addio note stonate. Che cos'è e come funziona l'autotune? Il software che corregge e pulisce la voce mentre si canta una canzone. Di Marco Consoli. Quando ti ho vista arrivare bella così come sei, le parole di Una lunga storia d'amore di Gino Paoli escono dalla mia bocca e accade il miracolo. In passato ho cantato amatorialmente, ma non avevo mai sentito prima d'oggi la mia voce così potente, cristallina, calda, piena di sfumature intonata. In cuffia la sensazione è quella di ascoltare me che mi esibisco su un palcoscenico come i veri cantanti. Chiudo gli occhi e immagino di essere a Sanremo o a San Siro, davanti a 50.000 persone. Poi all'improvviso, durante una strofa, Paoli si trasforma in Fedez e la mia voce da confidenziale assume connotazioni metalliche, degne di Terminator. Questi e altri effetti speciali sono possibili perché mi trovo a Milano, negli RCA Recording Studios di Sony Music Italia, lo studio di registrazione dove hanno inciso i propri brani artisti del calibro di Giorgia, Maneskin, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari e altri ancora. È qui, infatti, che la voce degli artisti, già in molti casi purissima ed educatissima, viene sottoposta a una sofisticata elaborazione digitale, associata in tempi recenti al cosiddetto effetto autotune, dal nome del software che, secondo l'idea comune, renderebbe intonato anche chi è stonato come una campana. In realtà, questo strumento, se non viene utilizzato in maniera appropriata, può anche peggiorare la performance del cantante. Mi spiega Ana. In realtà questo strumento, se non viene utilizzato in maniera appropriata, può anche peggiorare la performance del cantante. Mi spiega Enrico Brun, 39 anni, autore, produttore e studio manager dello studio dove siamo venuti a scoprire i segreti dell'autotune e non solo. Dunque, da dove cominciamo? Anzitutto, anche se di autotune si parla da qualche anno, e in particolare se ne è parlato molto perché quest'anno per la prima volta ne è stato consentito l'utilizzo al Festival di Sanremo, La sua creazione risale addirittura a 30 anni fa. L'americano Andy Hildebrand aveva sviluppato un software per analizzare le frequenze sonore delle onde inviate nel sottosuolo per identificare i giacimenti di petrolio e nel 1997, da appassionato di musica, aveva deciso di mettere a frutto le proprie conoscenze per creare un programma capace di migliorare l'intonazione della voce. Poi commercializzato come Autotune dalla sua azienda, Antares Audio Technologies. Fin dalla sua creazione, ci spiega Brun, l'algoritmo dell'Autotune non fa altro che analizzare la frequenza istantanea di quanto viene cantato nel microfono e la va a sistemare nello scalino corretto più vicino. Azzeccare una nota e sostenerla cantando non è facile. Per esempio, cantando un Do, capita di emettere una nota più calante che scivola verso il Si, oppure crescente che si alza verso il Do diesis. Se quel Do cantato un po' calante o crescente rimane entro i 50 centesimi di tono, allora l'autotune corregge quel che è stato cantato in un Do, cioè la nota corretta. Mentre se supera i 50 centesimi, il software lo sposta automaticamente verso la nota inferiore, cioè il Si, o superiore, cioè il Do diesis, spiega Brun. Va da sé, dunque, che senza la supervisione di un essere umano il software non corregge un bel nulla. Chi assiste gli artisti davanti a quello che un tempo era un banco di registrazione con centinaia di interruttori girevoli a manopola e che oggi ha al centro un computer e monitor? Prima in studio c'erano tante persone con mansioni specifiche.

una per la registrazione, una per il mixer, una per il taglio dei nastri e così via, racconta Brun. Con il miglioramento della tecnologia, oggi la stessa persona si occupa di più cose. Magari chi segue la registrazione fa anche il mix, si occupa di autorato, produzione, management. Certamente chi fa questo lavoro deve avere conoscenze informatiche, musicali, ma anche capacità relazionali, perché bisogna saper parlare nel modo giusto con gli artisti, così da stimolarli per capire quale sia la migliore soluzione per un brano e poi usare gli strumenti digitali adeguati. E quindi torniamo a parlare di Autotune, coperta di Linus dei cantanti di oggi. Quando se ne parla bisogna distinguere tra l'utilizzo in tempo reale che si fa mentre il cantante si esibisce per migliorare l'esecuzione dei concerti rispetto all'utilizzo in post-produzione di una canzone in studio in cui interviene tutta una serie di altri strumenti digitali. Qui l'autotune o i suoi concorrenti si usano meno a vantaggio di altri strumenti come Melodyne di Celemoni, che io chiamo editor grafici perché permettono di visualizzare graficamente ciò che fa la voce. Sul monitor, Brun fa apparire la registrazione del mio brano di Pauli e mi fa vedere le onde sonore che corrispondono alla mia voce. Appaiono divise verticalmente in base alla nota espressa. E dopo avermi fatto ascoltare la performance applicando l'effetto autotune automatico che corregge l'intonazione errata, va a prendere suono per suono e con un movimento del mouse lo riporta nella posizione attesa, correggendo non solo la nota, ma anche quanto bruscamente o dolcemente avviene la transizione tra le varie note. Nelle versioni più recenti del software sono stati introdotti strumenti come Human Eyes, che serve a rendere più soft il passaggio da una nota all'altra, che prima invece era più netto e percepibile, perché è naturale per la voce umana, dice Brun. È proprio facendo leva su questo vecchio difetto dell'autotune che Cher, con il brano Believe del 1998, ha dato il via a un utilizzo creativo del programma, con l'idea di produrre un tono di voce robotico, poi utilizzato da decine di cantanti, tra cui T-Pain, Kanye West, Madonna, fino a giungere a giorni più recenti con i nostri trapper e artisti pop. In studio questo modo di utilizzare l'autotune dipende dal brano, sottolinea Brun, mentre nelle esibizioni live ormai lo usa circa il 50% dei cantanti. Una moda che però potrebbe rivelarsi passeggera, come quella dell'uso del vocoder, altra tecnologia usata per rendere metallica la voce in voga soprattutto negli anni 70. Dal momento in cui Cher ne ha sdoganato l'utilizzo ben oltre le intenzioni originali di Hildebrand, all'autotune si sono aggiunti innumerevoli strumenti, i cosiddetti plugin, anche di altre aziende che permettono di fare cose incredibili, dal modificare la frequenza per far corrispondere il suono a quello catturato da un microfono vintage, a creare raddoppiamenti vocali, all'ottimizzare autonomamente il mix della voce rispetto alla musica e altro ancora. Si può per esempio aggiungere un effetto vibrato che nel cantato non c'è, spiega Enrico Brun. E anche usare un software che tramite parametri matematici va a modificare le formanti dei suoni, in modo da modulare la voce verso un tono più grave e maturo o verso uno più acuto e bambinesco. Questo, per esempio, permette di creare cori eterogenei di vocalist partendo da una voce sola. E poi ci sono altri strumenti che cancellano automaticamente alcune imperfezioni, come il rumore del cantante che inspira oppure le sibilanti che spiccano nel cantato. Tutti questi strumenti che impatto hanno dunque sulla creazione di una canzone e di un disco? Prima del loro avvento era necessario far ricantare più volte il brano o diversi suoi frammenti per scegliere poi il migliore, non solo riguardo all'intonazione, ma anche al tempo e l'espressività. Oggi il lavoro in studio è più facile e bastano 2 persone e 3 ore di tempo per registrare un pezzo da zero, racconta Brun. Perciò molti cantanti lavorano in totale autonomia, anche se secondo me questa mancanza di confronto con un discografico e altri collaboratori limita la creatività. La conseguenza in ogni caso è l'aumento della produzione e la conseguente saturazione del mercato. Non è un caso se è stato calcolato che in un solo giorno del 2024 è stato pubblicato lo stesso numero di canzoni uscite in tutto il 1989.
Questi aspetti non sono tuttavia sufficienti, secondo Brun, per demonizzare gli strumenti digitali, che secondo i detrattori sarebbero sfruttati.

Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno. Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Di Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi, il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?» Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Barkman. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dolci.

0: Ori in un saggio su Psicologia contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito Il Corriere della Sera. Houston, abbiamo un problema. 56 anni fa, l'incidente dell'Apollo 13, ma l'iconica frase era diversa. Un collaudo sbagliato poco prima del lancio ha causato la vulnerabilità di un serbatoio, che poi è esploso, portando così alla citazione che è diventata iconica, anche grazie a Hollywood. Di Velia Alvich. Certe frasi lasciano un segno così profondo nell'immaginario collettivo da diventare espressioni di uso comune. Prendiamo ad esempio «Houston, abbiamo un problema», un momento carico di tensione durante una missione spaziale. L'espressione è stata immortalata da Hollywood e alla fine è diventata quasi un modo di dire. Ma alla realtà storica dell'Apollo 13, che proprio 56 anni fa ha affrontato il problema durante il viaggio verso la Luna, si accompagna una piccola inesattezza storica legata proprio a questa espressione. Non è la prima volta che le citazioni vengono modificate o attribuite alla persona sbagliata, ma il famoso incidente della missione Apollo ha lasciato un segno nell'immaginario comune, anche nella sua piccola inesattezza. Appena 9 mesi dopo il primo allunaggio e nel pieno della corsa allo spazio, gli Stati Uniti si preparavano per portare i propri astronauti, John Young, Fred Hayes e Jack Swigert, sulla Luna per la terza volta, con la missione Apollo 13. L'allunaggio era previsto vicino al cratere Fra Mauro e uno degli obiettivi della missione era quello di raccogliere il materiale derivante dall'impatto di un meteorite con il nostro satellite all'inizio della sua vita. Il 13 aprile 1970, dopo più di 2 giorni di viaggio e 330.000 chilometri dalla Terra, l'equipaggio aveva appena terminato una diretta televisiva, poco seguita dagli spettatori, visto il calo di interesse degli americani nei confronti delle missioni, e si stava preparando per alcuni controlli di routine. Dal centro di controllo, il nome per intero è Centro di Controllo Missione Christopher C. Kraft Jr., ma nelle comunicazioni radio era chiamato semplicemente con il nome della città texana dove si trovava, cioè Houston, l'astronauta Jack Swigert aveva ricevuto delle indicazioni precise. Attivare i mescolatori dei serbatoi, un sistema che serviva a mescolare l'ossigeno liquido per mantenere una temperatura uniforme e delle misurazioni più precise. Un'operazione ordinaria di monitoraggio che fino a quel momento non aveva dato nessun problema, ma che in quella sfortunata occasione ha scatenato un pericoloso incidente. Per capire cosa ha causato il problema di bordo, bisogna tornare sulla Terra e indietro di poco più di 56 ore. Durante i test prima del lancio, i tecnici si erano accorti che il tubo di svuotamento dell'ossigeno non funzionava correttamente. Per non rischiare di perdere la preziosa finestra di lancio, evitando così di rimandare la missione, e non trattandosi di una parte fondamentale per la missione, l'equipe aveva deciso di svuotare l'ossigeno usato per i test, riscaldandolo oltre la temperatura di ebollizione. Per farlo, furono accese le resistenze interne al serbatoio. In quel momento, il termostato, progettato per funzionare a 28 volt, venne esposto ad una tensione di 65 volt e per questo danneggiato. Quando Swigert ha acceso l'interruttore della ventola di mescolamento, un cortocircuito ha generato una scintilla, accendendo così l'ossigeno puro. Questo ha causato l'esplosione del serbatoio 2, che si è completamente distrutto, e la perdita di pressione nel serbatoio 1. Ok, Houston, we have had a problem here. Questa è la frase originale pronunciata da Swigert. Abbiamo avuto un problema qui. Una frase che si riferisce al passato, nonostante fossero passati poco più di 20 secondi da quando avevano sentito la forte esplosione. Qui è Houston che parla. Ripetete, per favore. Dicono dal centro di controllo. Houston, abbiamo avuto un problema. Abbiamo avuto un calo di tensione sul pannello principale B. Risponde Lowell. Un po' diverso rispetto all'espressione che è diventata famosa. Il merito, o la colpa, è del film che porta lo stesso nome della missione spaziale. Nella scena clou, Tom Hanks, che interpreta il comandante Jim Lowell, ripete la frase al centro di controllo, trasformandola però al presente, per renderla cinematograficamente più intensa. Un incidente controllo, trasformandola però. Il modulo lunare, che sarebbe servito per la missione sul satellite, venne trasformato così in una scialuppa di salvataggio, seguendo una procedura d'emergenza che era stata messa a punto proprio per una eventualità simile, considerata improbabile in fase di progettazione. Per riuscire a tornare sulla Terra, però, non potevano fare semplicemente marcia indietro. Per questo usarono l'orbita lunare e una piccola spinta data dal meno potente sistema di propulsione di discesa per immettersi nella traiettoria di ritorno libero. Neanche la discesa verso il nostro pianeta, durata 4 giorni, fu semplice. Il modulo lunare non era pensato per ospitare 3 persone e comunque l'energia elettrica e l'acqua scarseggiavano. Per questo il viaggio di ritorno avvenne al freddo. La temperatura del modulo rimase costante attorno ai 3 gradi centigradi e con poca acqua da bere. La fase finale è stata altrettanto carica di tensione quanto i 4 giorni precedenti. Alla fine, dopo 6 minuti di silenzio radio, dovuta alla ionizzazione dell'atmosfera attorno al modulo di comando con la quale stavano rientrando, la missione di salvataggio si è conclusa comunque con un successo. Il modulo lunare aveva completato l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico Meridionale, dove gli astronauti vennero recuperati e riportati alla normalità della Terra. L'incidente, intanto, aveva risvegliato l'attenzione mondiale nei confronti della corsa spaziale. E oggi, dopo 56 anni, continuiamo a far riferimento ad una frase che ha segnato un momento fondamentale nell'esplorazione spaziale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom, Giuseppe Panini, il re delle figurine, di Angelica Giacobbo. La cercan qui, la cercan là, dove si trovi nessuno lo sa. Da La Primula Rossa, baronessa Emma Orzi. Che la figurina del mitico portiere dell'Atalanta Pierluigi Pizzaballa fosse rara e introvabile è una leggenda dura a morire nel mondo dei collezionisti. Senza quella, l'album Calciatori Panini 1963-1964 non poteva essere completato. C'è chi arrivò a scambiarla con 1000 doppie, si narra, e ancora oggi online è valutata almeno 300 euro. Qualcuno sospettava che si trattasse di pura strategia commerciale. Ma non è vero, commenta indignato Antonio Panini, figlio di Giuseppe, fondatore della storica casa editrice modenese. Tutte le figurine erano stampate in ugual numero. Abbiamo sempre lavorato con la massima correttezza e trasparenza perché sapevamo che il bambino lo freghi una volta, ma se perde la fiducia in te, poi non la recuperi più. Avevamo perfino creato il servizio figurine mancanti per aiutare chi proprio non riusciva a finire l'album. In realtà Pizzaballa, infortunato, era

0: Assente il giorno in cui si facevano le foto dell'Atalanta, per cui la sua figurina fu semplicemente stampata e distribuita in ritardo. Dietro queste piccole icone del Made in Italy c'è una classica storia di sacrificio, genialità e impegno. Tutto comincia con Antonio Panini, classe 1897, originario di Pozza di Maranello. Dopo aver combattuto nella guerra 1915-18, in tasca un brevetto di pilota mai utilizzato, nel 1920 aveva sposato Olga Cuoghi. In 10 anni la coppia aveva messo al mondo 8 figli, 4 maschi, fra cui Giuseppe, e 4 femmine. Nel 1934 la famiglia si trasferisce a Modena, dove Antonio, abbandonati il sogno di volare e la sua piccola officina, ha ottenuto un impiego come tuttofare presso l'Accademia Militare. Affitta un mezzo appartamento in città, mentendo sul numero dei figli. Sebbene il regime fascista incoraggi le famiglie numerose, il padrone di casa si infuria quando scopre che i bambini scendono in cortile a turno per non farsi riconoscere e vuole cacciarli. Così mio nonno gli disse: «Va bene, vado su e ne uccido 4, così i conti tornano», racconta divertito Antonio. A quel punto l'avvocato Ramazzini si accontentò di aumentare l'affitto. Ma nonno Antonio, poco più che quarantenne, muore di cancro nel 1941, raccontando ai figli: «Usate sempre la testa e non sarete mai servi di nessuno». E a Giuseppe, detto il Vecio, perché è il maggiore dei maschi, era nato il 9 novembre 1925 e proprio quel giorno compiva 16 anni, ordina: «Da stasera a cena ti siedi a capotavola». Le spese del funerale Giuseppe le paga col suo primo salario da apprendista meccanico, ma non è che l'inizio di un nuovo calvario, con una diagnosi di tubercolosi ossea grave che lo costringe a portare un busto metallico, accetta di sottoporsi a un trapianto sperimentale di midollo osseo da vitello. Su 3 interventi eseguiti è l'unico a sopravvivere e guarisce. Alla fine del 1944, mamma Olga, vera colonna della famiglia, decide di acquistare a rate un'edicola in Corso Duomo, nel centro storico di Modena, e convince i figli riluttanti a fare nuovi sacrifici. «Ma era sicura che la guerra sarebbe finita presto», ricorda Antonio, «e la gente avrebbe avuto fame di notizie e libertà». Modena è bombardata ancora il 18 aprile 1945, ma 4 giorni dopo è liberata. L'edicola Panini, l'unica a vendere giornali di ogni tendenza politica, anche Candido, l'uomo qualunque, diventa presto un punto di ritrovo, dove la gente parla di tutto, anche dei parenti emigrati nelle Americhe. E Olga ha un'altra idea. Si fa portare le buste delle lettere ricevute da oltreoceano. Recupera i francobolli, ricordate, con il vapore, e li rivende in bustine da 4-5 pezzi a 10 lire. Grandi e piccoli si appassionano al collezionismo filatelico, sognando terre lontane. Nel 1956 Giuseppe sposa Maria Maddalena Schiavi, dalla quale avrà 4 figli, Tiziana, Antonio, Anna Maria e Francesco, e apre con il fratello Benito un'agenzia di distribuzione di giornali, prima la Gazzetta dello Sport e poi i fumetti gialli, fotoromanzi. Intanto in Italia cresce la passione per il calcio, ma è ancora calcio parlato, seguito alla radio. I tifosi non hanno molte occasioni di vedere in faccia i loro beniamini. Così, quando nel 1960 Giuseppe e Benito possono acquistare a prezzo stracciato una partita invenduta di figurine di calciatori di Serie A dell'editrice milanese Nannina, non ci pensano 2 volte. Preparano nuove bustine bianche con la cornice rossa, mettono al lavoro tutta la famiglia e vendono 4 figurine per 10 lire. Il successo è travolgente. Ne vendono 3 milioni. In Italia collezionare figurine non era una novità. Una moda cominciata a fine 800 con le famose figurine Liebig regalate con l'estratto di carne. Nel 1934 era arrivato il concorso nazionale a premi dell'EIAR con la raccolta abbinata al programma radiofonico I Quattro Moschettieri e la caccia alla figurina del feroce Saladino. Forte del risultato, Giuseppe propone ai fratelli di diventare editori e di creare il primo album Panini con le foto dei calciatori di tutte le squadre del campionato italiano di Serie A 1961-1962. Persino Umberto, emigrato in Venezuela, dove ha fatto fortuna con l'industria meccanica, è richiamato in patria per dare una mano. La prima figurina realizzata in proprio è quella di Bruno Bolchi, mediano dell'Inter. Si testano colori, dimensioni, metodi di stampa. Una volta stampate in fogli e tagliate, le diverse figurine venivano ammucchiate in un angolo del magazzino e mescolate nella zangola per il burro o con il badile, ricorda Antonio. Poi si distribuivano per l'imbustamento a tutti i parenti e alle famiglie del centro storico. Ma presto si dovette passare a metodi industriali grazie alla macchina imbustatrice ideata da Umberto. Per logo si sceglierà la sagoma di una rovesciata di Carlo Parola, riprodotta dalla figurina in bronzo collocata nel punto dove sorgeva l'edicola, ora scomparsa. Presto la rete dei rivenditori tocca le grandi città italiane e nel 1969 si apre all'estero. I bambini imparavano molte cose, ricorda Antonio con una punta d'orgoglio. Completare un album richiedeva impegno, pazienza, ordine e strategia. Bisognava risparmiare i soldini, saper aspettare, riuscire a superare le delusioni, godersi le sorprese, imparare a incollare con cura, a trattare con gli altri e a scambiare. Per oltre 25 anni l'azienda cresce, mantenendo a Modena la sua sede in un grande complesso che ospita pure gli appartamenti privati dei Panini. I quattro fratelli la guidano insieme, dividendosi i compiti, mentre gli interessi si allargano ad altri sport e settori. Giuseppe ha molte passioni: la fisarmonica, l'enigmistica, le foto d'epoca, la pallavolo. Nel 1966 fonda il gruppo sportivo Panini, che diventerà una delle più importanti società di pallavolo maschile al mondo. Nei 27 anni di gestione Panini, il club vince 8 campionati italiani, 6 Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe e 3 Coppe Confederali. Nel 1985 arruola il mitico allenatore argentino Julio Velasco, che vince 4 campionati consecutivi. Nel 1973 Giuseppe è tra i fondatori della Lega Italiana Pallavolo, che presiede per 8 anni. Ma nel 1986 Benito muore, seguito l'anno successivo da mamma Olga, e Giuseppe capisce che è arrivato il momento di fermarsi. Nel 1988 l'azienda familiare viene ceduta e vivrà alcune traversie societarie prima di prendere il suo posto nel cuore di nuove generazioni di appassionati. Giuseppe muore a Modena, città che non ha mai lasciato, il 18 ottobre 1996. Poco prima aveva donato alla città la sua collezione di figurine storiche. Il figlio Antonio oggi fa il nonno a tempo pieno, in omaggio alla più autentica tradizione di casa Panini. Siamo sempre stati una grande famiglia, proprio in senso numerico. Pensi che quando ci ritroviamo per le feste siamo un centinaio.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30

0: 11:30, 17:30, 23:30. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Ben ritrovati all'ascolto, cari amici. Quest'oggi trascorreremo qualche minuto insieme parlando di una commedia veramente particolare, scritta da una donna molto particolare, appartenente a un gruppo di letterati assolutamente particolari, tanto da essere soprannominati giovani arrabbiati. Angry Young Men. Questo è un motto giornalistico usato per alcuni commediografi e novellisti inglesi dalla metà degli anni 50. L'espressione originariamente era usata dai giornali inglesi dopo il successo della commedia Look Back in Anger, per descrivere gli scrittori inglesi, sebbene essa derivi dall'autobiografia di Leslie Paul, fondatore del Woodcraft Folk, che era stato pubblicato nel 1951 dai giovani arrabbiati. Con il tempo ha mutato il suo significato ed è diventato un cliché, poiché viene usato più in generale per riferirsi alle persone giovani che criticano fortemente le istituzioni politiche e sociali. Il loro punto di vista politico era radicale, alle volte anche anarchico, e essi descrivono l'alienazione sociale di diversi tipi. Spesso esprimevano anche i loro punti di vista critici sulla società come totalità, criticando certi comportamenti o gruppi in diversi modi. In televisione i loro scritti erano spesso espressi in commedie e in serie antologiche di drammi come Armchair Theater e The Wednesday Play. Questo porta a una confusione con la categoria di Kitchen Sink Drama dei primi anni 60 del Novecento. Sheila Delaney è nata a Salford, nel Lancashire, nel 1939. Di origine operaia, scrisse a 17 anni il dramma Sapore di miele, A Taste of Honey, 1958, che è il titolo dell'opera di cui vi parlerò oggi. È una cronistoria dell'adolescenza difficile di una ragazza madre sullo sfondo del nord industriale inglese, che ebbe un vasto successo sia nella versione teatrale sia in quella cinematografica. Per questo dramma Delaney fu affiancata al gruppo dei giovani arrabbiati inglesi. In seguito scrisse il dramma realistico psicologico Un leone in amore, A Lion in Love, nel 1961, e il volume di racconti Dolcemente canta l'asino, Sweetly Sings the Donkey, del 1963, ma ha lavorato soprattutto per la TV e per il cinema. Ma ora occupiamoci del dramma Sapore di miele e Taste of Honey, che, come abbiamo detto, è stato scritto nel 1958. In uno squallido e cadente appartamento in affitto a Manchester entrano le due nuove inquiline, Helen, una mezza prostituta che si fa mantenere dagli uomini che adesca e che cambia spesso alloggio per sfuggirli quando diventano troppo invadenti, e sua figlia Jo, stanca della scombinata vita della madre, priva dell'affetto di un padre, che vorrebbe poter esprimere il proprio talento artistico in una vita normale, senza sussulti. Helen viene ritrovata dall'amante da cui voleva fuggire, Peter, che la chiede in sposa, per quanto sia di 10 anni più giovane di lei. Jo conosce un giovane marinaio di colore, si innamorano e si scambiano la promessa matrimoniale, con relativo dono di un anello troppo grande che la ragazza lega al collo con una cordicella. Helen, il giorno in cui sta per sposare Peter, scopre l'anello e lo sottrae alla figlia, dicendole per umiliarla che suo padre era un minorato mentale. Jo, lasciata la scuola, ha trovato lavoro e ora vive da sola. È incinta del marinaio, ormai sparito dalla sua vita. Condivide l'appartamento con Geoff, omosessuale, studente d'arte, rimasto senza casa, con cui stabilisce una solidarietà fraterna e da cui viene accudita nei mesi conclusivi della gravidanza. Geoff si sente in dovere di avvertire Helen, senza dirlo a Jo. La madre piomba in casa, suscitando le ire della figlia, già che si mostra invadente e aggressiva come sempre, e con appresso Peter, completamente ubriaco, che insulta di continuo Geoff. Helen offre alla figlia di andare a vivere con lei e Peter per provvedere al bambino, ma Jo rifiuta e resta con l'amico. Quando il termine della gravidanza è quasi giunto, Joe, grazie all'aiuto di Geoff, trova un lavoro più consono al suo talento artistico, ma sente la mancanza della madre, che vorrebbe vicina al momento del parto. I suoi desideri purtroppo s'avverano. Helen, cacciata dal marito, trasloca rumorosamente nell'appartamento della figlia e vuole subito prendere in mano le redini della situazione, insolentendo Geoff, che se ne va. I proclami di Helen sul legame ombelicale costituito dall'amore materno si infrangono contro l'evidenza del colore del bambino. Per affrontarla, Helen sente il bisogno di uscire a bere qualcosa di forte. Joe, completamente sola, comincia ad avere le doglie. Dopo aver parlato di sapore di miele, il sapore che mi rimane è dolce amaro. È una storia durissima sotto certi aspetti e dolcissima per altri versi, indubbiamente un'opera teatrale che andrebbe senz'altro seguita se fosse rappresentata in qualche teatro italiano. È una storia dei nostri tempi, anche se scritta parecchi anni fa. Parla di disagio giovanile, di adulti immaturi e ruvidi dal punto di vista dei sentimenti e forse un po' egoisti nei confronti delle nuove generazioni. Tutto ciò fa di questa commedia uno spettacolo teatrale da non perdere. Se ci fosse qualche compagnia di attori che si prendesse a cuore questo bel testo, forse un po' dimenticato. E in questa attesa noi ci salutiamo e come sempre ci diamo appuntamento per la prossima puntata di Altimani Ex Machina, che puntualmente sarà qui la prossima settimana. Dunque, cari amici, a presto!
1: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: that's show business.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Ray Bradbury, dicembre 2001, il verde mattino. Quando il sole tramontò, lui si accampò presso la pista e si preparò una cena frugale, ascoltando lo scoppiettio del fuoco mentre si metteva in bocca il cucchiaio e masticava pensieroso il boccone. Era stata una giornata non diversa dalle altre 30, con molte fosse uguali e precise scavate nelle ore dell'alba, le sementi gettatevi, l'acqua portata dai canali luccicanti. Ora, con una stanchezza di ferro nelle membra esili, l'uomo giaceva disteso a guardare il cielo scolorar da una tenebra all'altra. Si chiamava Benjamin Driscoll e aveva 31 anni. E ciò che voleva era che Marte fosse tutto verde e irto di alberi e piante, per produrre aria, sempre più aria, per divenire più esteso e abitabile a ogni nuova stagione. Alberi e piante che dessero frescura alle città nell'arder dell'estate e fossero uno schermo ai venti iemali. Erano tante le cose che una pianta poteva fare: aggiungere colore, arricchir d'ombre, sgravarsi di frutti o divenire campi di giochi per i bimbi, tutto un universo celeste su cui arrampicarsi, dal quale spenzolarsi, un'architettura di cibo e di godimenti. Ecco cos'era un albero o una pianta. Ma soprattutto gli alberi distillavano un'aria gelida per i polmoni e un dolce fruscio per le orecchie, quando la notte te ne stavi disteso nel tuo letto nevoso e il suono ti lusingava al sonno. Benjamin Driscoll giaceva ascoltando la nera terra raccogliersi in sé stessa, aspettando il sole, le piogge che non erano ancora venute. Con l'orecchio contro il suolo sentiva lo scalpiccio degli anni a venire in lontananza e immaginava i semi gettati quel giorno germogliare verdi e nascondere il cielo, lanciando fuori un ramo dopo l'altro, una frasca dopo l'altra, fino a che Marte fosse tutto una foresta pomeridiana, un solo frutteto smagliante. All'alba, con quel piccolo sole che si levava sbiadito di tra il nodo delle colline, si sarebbe alzato e, consumata in pochi minuti una fumosa colazione e calpestate le ceneri del fuoco notturno, si sarebbe messo in cammino, zaino in spalla, assaggiare, scavare, porre sementi o germogli, battendo lievemente il terreno smosso, annaffiando, riprendendo il cammino, zufolando, guardando il cielo limpido che si faceva sempre più luminoso a misura che il caldo mezzogiorno si avvicinava. «Tu hai bisogno dell'aria», disse al suo fuoco notturno. Il fuoco era un compagno vivo e rossastro che ti rispondeva crepitante, che ti dormiva vicino coi rosati occhi sonnacchiosi caldi per tutta la gelida notte. «Tutti noi ne abbiamo un gran bisogno. C'è un'aria terribilmente sottile qui su Marte. Ci si stanca così presto. È come vivere sulle Ande, sulle vette più alte dell'America del Sud. Inali l'aria e nei polmoni non ti entra nulla. È un'aria che non ti sazia». Si palpò le costole. In 30 giorni, come s'eran fatte tangibili, rilevate, e tutto il torace s'era dilatato. Per immettere più aria, tutti avrebbero dovuto rinnovare i loro polmoni o piantare più alberi. «È ben per quello che sono qui», disse Benjamin Driscoll. Il fuoco scoppiettò. A scuola, ricordo, ci raccontavano la storia di Johnny Appleseed, che attraversò a piedi tutta l'America piantando meli. Ebbene, io sto facendo qualcosa di più. Io pianto querce, olmi, ippocastani, ogni specie di alberi, cedri, pioppi, castagni. Invece di creare soltanto frutti succosi per lo stomaco, fabbrico aria per i polmoni. Quando questi alberi avranno qualche anno, pensa all'ossigeno che fabbricheranno. E ripensò al suo arrivo su Marte. Come avevano fatto mille altri prima di lui, Benjamin Driscoll aveva lasciato spaziare lo sguardo nella pace del mattino e s'era detto: «Qual è il mio posto qui? Cosa dovrò fare? C'è un lavoro che mi si adatti?» Ed era svenuto. Qualcuno gli aveva messo una fialetta di ammoniaca sotto le nari e lui, tossendo, aveva ripreso i sensi. «Starai benissimo», il medico gli aveva detto. «Che è successo?» «L'aria è troppo rarefatta, alcuni non resistono. Credo che dovrai ritornare sulla Terra». «No?» E si era levato a sedere di scatto. E subito aveva visto farsi tutto nero davanti ai suoi occhi, mentre Marte gli girava due volte intorno. Le nari dilatate, egli aveva costretto i suoi polmoni ad aspirare profondamente il nulla. «Starò benissimo, devo restare qui». Lo avevano lasciato disteso là a boccheggiare con delle orribili smorfie da pesce, a pensare: «Aria, aria, aria! Mi vogliono rimandare sulla Terra per colpa dell'aria». E aveva girato la testa a guardare in lontananza le pianure e le colline di Marte. Mentre metteva gli sguardi a fuoco, la prima cosa che aveva notato era stata la mancanza assoluta di alberi. Non c'erano alberi. In qualunque direzione spingesse lo sguardo, non un solo albero. La Terra era tutta per se stessa, con se stessa. Una landa di nera creta su cui non c'era nulla, nemmeno un filo d'erba. «Aria!» s'era detto ancora una volta, mentre il sottilissimo gas gli penetrava con un lieve sibilo nelle nari. «Aria! Aria!» E sulle vette di quelle colline o nella loro ombra, nemmeno presso i piccoli ruscelli, non un albero, non un solo filo d'erba. Naturalmente. Aveva sentito la risposta venir non dalla sua mente, ma dai suoi polmoni, dalla strozza. E il pensiero era stato come una folata improvvisa di ossigeno puro a ridargli forza. Alberi e piante. S'era guardato le palme. Ossigeno puro a ridargli forza. Alberi e piante. S'era guardato le palme. Avrebbe piantato alberi, piante, erba. Ecco quale sarebbe stato il suo lavoro: battersi proprio contro la cosa che gli impediva di stare su Marte. Avrebbe avuto la sua piccola guerra personale, ortofrutticola, col pianeta Marte. Eccolo là, ai suoi piedi, l'antichissimo suolo. E infatti le sue piante erano state così antiche da essersi logorate e distrutte. Ma e se nuove forme vegetali fossero state introdotte sul pianeta? Piante della terra, grandi mimose, salici piangenti, magnoli, magnifici eucalipti, che cosa sarebbe successo? Era inimmaginabile la ricchezza minerale sepolta nel suolo, non attinta da quando le antiche felci, i fiori, i cespugli, gli alberi di Marte avevano ceduto alla stanchezza fino a morirne. «Tiratemi su!» aveva urlato improvvisamente Benjamin Driscoll. «Devo parlare subito al coordinatore!» Lui e il coordinatore avevano parlato per tutta la mattina delle creature che nascono dalla terra e sono verdi. Sarebbero passati molti mesi, forse anni, prima che le semine su vasta scala potessero avere inizio. Fino a quel giorno, viveri congelati arrivavano dalla terra entro ghiaccioli volanti. Qualche orto collettivo inverdiva nelle vasche delle idrocolture. «In attesa», gli aveva detto il coordinatore, «lei comincerà a seminare. Le faremo avere tutte le sementi che potremo ottenere, una piccola scorta. Lo spazio disponibile a bordo dei razzi si fa ogni giorno più prezioso ormai. Ho paura che, essendo queste prime nostre comunità soprattutto centri minerari, Non troveremo molte simpatie per il suo piano di popolare il pianeta di alberi. Ma lei mi autorizza a farlo? Lo avevano autorizzato. Fornito d'un piccolo motocarro, stracarico di sementi e di germogli, aveva portato il suo veicolo nella desolazione del fondovalle desertico, dove aveva puntato saldamente i piedi. Tutto ciò era stato 30 giorni prima e lui non s'era voltato a guardare indietro una sola volta. Perché il volgersi indietro sarebbe stata una pena al cuore. Il tempo era straordinariamente secco. C'era da dubitare che i semi avessero già cominciato ad aprirsi. Forse la sua intera campagna, le sue 4 settimane trascorse spezzato in due o carponi, erano state invano. L'uomo teneva gli occhi soltanto avanti a sé, procedendo sempre più entro quella valle ampia e poco profonda, sotto il sole, sempre più lontano dalla prima città, in attesa delle piogge. Le nubi si venivano addensando sulle aride montagne ora, mentre lui si stringeva la coperta sulle spalle. Marte era un mondo imprevedibile come il futuro. Egli sentiva le alture calcinate sprofondare nel gelo della notte. E pensava al suolo fertile e nero, a quel suolo d'inchiostro così nero e viscido che quasi ti sfuggiva via di tra le dita strette, un suolo fradicio da cui avrebbero potuto scaturire gigantesche piante di fagioli, dalle quali sarebbero potute cadere, con un urto tale da spezzarti le ossa, generazioni di giganti. Il fuoco covava trepido sotto le ceneri sonnacchiose. L'aria vibrava d'un lontano rotolar di carri. Era il tuono. Un brusco odore d'acqua. Stanotte, si disse, e stese la mano fuori per sentire la pioggia. Stanotte. Si destò sentendosi colpire sulla fronte. L'acqua gli scorreva lungo il naso fino in bocca. Un'altra goccia lo colpì in un occhio, velandoglielo. Un'altra gli si spiaccicò sul mento. La pioggia. Intatta, soave, piana, cadeva dall'alto del cielo, elisir preziosissimo, con un sapor di incantesimi, di stelle ed aria, portando seco una polvere sottile, pepata, volatilizzandosi come uno sherry raro, leggero, sulla sua lingua. La pioggia. Si levò a sedere. Lasciò che la coperta gli scivolasse giù dalle spalle

0: la camicia di cotone blu si chiazzasse tutta, dato che ora le gocce di pioggia si facevano più massicce. Sul fuoco sembrava che danzasse un animale invisibile, calpestandolo, schiacciandolo, fino a ridurlo una spirale rabbiosa di fumo. La pioggia cadeva. Il gran coperchio nero del cielo si incrinò in sei vasti frammenti azzurri e vaporosi, come una stupenda ceramica cristallizzata, e sprofondò sul pianeta. Egli vide 10.000 miliardi di cristalli di pioggia, indugianti abbastanza lungo per essere fotografati dallo spiegamento della scena elettrica. Poi tenebre e pioggia. Benjamin era inzuppato fino alle ossa, ma continuava a tenere la faccia sollevata e a lasciare che l'acqua gli colpisse le palpebre. E rideva. Poi batté le mani e, alzatosi, uscì a fare il giro del suo piccolo accampamento ed era l'una del mattino. Piovve dirottamente per 2 ore e alla fine cessò. Uscirono le stelle lavate di fresco, più lustre e limpide che mai. Cambiati i panni con altri asciutti che teneva nella sacca di cellophane, Benjamin Driscoll si coricò di nuovo e scivolò beatamente ancora nel sonno. Il sole sorse lento sulle colline. Irruppe poi sereno sulla landa a svegliare Driscoll là dove era disteso. L'uomo attese qualche istante prima di alzarsi. Aveva sgobbato. Aveva atteso per tutto un lungo e torrido mese e ora, dritto in piedi, si volse finalmente a guardare là donde era venuto. Era un verde mattino. Fin dove il suo sguardo poteva giungere, gli alberi si levavano contro il cielo. Non un albero o due, non una dozzina di alberi, ma tutte le migliaia che lui aveva piantato in semi e germogli. E nemmeno alberelli, no, né arbusti né piccoli teneri polloni, ma grandi piante, alberi enormi alti come 10 uomini, verdi, verdissimi, immensi, i tronchi rotondi e pieni, alberi che scintillavano nelle foglie metalliche, alberi sussurranti, alberi a filari sulle alture, limoni, tigli, sequoie, mimose, querce, olmi, pioppi e ciliegi, aceri, frassini, meli, aranci, eucalipti, flagellati da una pioggia tumultuosa, nutriti da un limo incantato di un altro mondo, alberi che nello stesso istante in cui guardava mettevano nuove gemme, esplodevano in nuovi germogli. «Impossibile!» gridò Benjamin Driscoll. Ma la valle e il mattino erano verdi. E l'aria, dappertutto, come una corrente viva, un fiume della montagna, scendeva l'aria nuova, l'ossigeno esalava dalle piante verdi, lo potevi vedere fremere in un'alta marea di cristallo. L'ossigeno, puro, vergine, verde, freddo ossigeno, trasformava la valle in un delta di fiume. Ancora un istante e le porte dei centri abitati si sarebbero spalancate. La gente sarebbe corsa fuori nel nuovo prodigio dell'ossigeno, a fiutare, assaporare in fondo ai polmoni lunghe sorsate di ossigeno. E le guance se ne coloravano, i nasi si raggelavano, i polmoni riprendevano vita. I cuori balzavano in petto e i corpi, logori, consunti, si riprendevano in un istintivo passo di danza. Benjamin Driscoll beve una lunga, lunga sorsata di verde aria liquida e svenne. Non aveva ancora ripreso i sensi che 5.000 alberi nuovi si stavano già arrampicando su verso il sole giallo.
1: Il racconto. Primo Levi. Le zie. Le zie di Faussone abitavano in una vecchia casa di via Lagrange, di soli due piani, rinserrata fra edifici più recenti, ma altrettanto trascurati, alti almeno il triplo. La facciata era modesta, di un colore terroso indefinito, su cui risaltavano ormai appena distinguibili false finestre e falsi balconcini dipinti di rosso mattone. La scala B che io cercavo era in fondo al cortile. Mi sono soffermato ad osservare il cortile, mentre due massaie mi guardavano con sospetto dai rispettivi ballatoi. La corte ed il portico d'ingresso erano in acciottolato e sotto il portico correvano due carraie, in lastre di pietra di luserna, solcate e logorate dal passaggio di generazioni di carri. In un angolo era un lavatoio fuori uso. Era stato riempito di terra e vi era stato piantato un salice piangente. In un altro angolo c'era un mucchio di sabbia, evidentemente scaricati lì per qualche lavoro di riparazione e poi dimenticata. La pioggia l'aveva erosa in forme che ricordavano le Dolomiti e i gatti vi avevano scavato varie comode cucce. Di fronte era la porta di legno di un'antica latrina, macerata in basso dall'umidità e dalle esalazioni alcaline. Più in alto ricoperta di una vernice bigia che si era contratta sul fondo più scuro, assumendo l'aspetto della pelle di coccodrillo. I due ballatoi correvano lungo tre lati, interrotti soltanto da cancelli rugginosi che si prolungavano fuori dalle ringhiere in punte a ferro di lancia. Ad 8 metri dalla via congestionata e pretenziosa, si respirava in quel cortile un vago odore claustrale, insieme col fascino dimesso delle cose un tempo utili e poi lungamente abbandonate. Ho trovato al secondo piano la targa che cercavo. Oddenino Gallo. Dunque, sorelle della madre, non del padre, o forse zia alla lontana, o nel senso vago del termine. Sono venute ad aprirmi tutte e due, e dal primo sguardo ho notato fra loro quella falsa rassomiglianza che spesso ed assurdamente ravvisiamo fra due persone, per quanto diverse, che veniamo a conoscere nella stessa sorte e dallo stesso tempo. No, in realtà non si somigliavano molto, nulla al di là di una indefinibile aria di famiglia, dell'ossatura solida e della decorosa modestia delle vesti. Una aveva i capelli bianchi, l'altra castani scuri. Tinti? No, non tinti. Da vicino si distinguevano alcuni pochi fili bianchi sulle tempie che facevano fede. Hanno ritirato il pacco, mi hanno ringraziato e mi hanno fatto sedere su un piccolo divano a due posti, piuttosto consunto e di una forma che non avevo mai visto. Quasi diviso in due da una strozzatura e con le due metà disposte fra loro ad angolo retto. Sull'altro posto del divano si è seduta la sorella castana, la sorella bianca, su una poltroncina di fronte. Permette che apra la lettera? Sa, Tino scrive così poco. E già, infatti, guardi qua. Carissime zie, approfitto della cortesia di un amico per farvi pervenire questo regalino. Saluti affettuosi e baci da chi sempre vi ricorda. E sono il vostro Tino. Punto e basta. Non gli viene il mal di testa di sicuro. Così lei è un suo amico, non è vero? Gli ho spiegato che proprio amico no, se non altro per la differenza di età, ma ci eravamo trovati in quei paesi lontani, avevamo passato insieme tante sere, insomma ci eravamo fatta buona compagnia e lui mi aveva raccontato molte cose interessanti. Ho colto un rapido sguardo della sorella bianca alla sorella bruna. Davvero? Ha risposto questa. Sa, con noi parla così poco. Ho cercato di rimediare al fallo. Laggiù, svaghi, ce n'erano pochi, anzi nessuno. E a trovarsi fra due italiani in mezzo a tanti forestieri, veniva naturale di parlare. Del resto lui mi raccontava quasi soltanto del suo lavoro. Com'è buona usanza, cercavo di rivolgermi volta a volta ad entrambe le donne, ma non era facile. La zia Bianca raramente puntava lo sguardo verso di me. Per lo più guardava in terra, oppure, anche se io mi rivolgevo verso di lei, teneva gli occhi fissi in quelli della sorella bruna. Le poche volte che prendeva la parola si rivolgeva alla sorella come se lei parlasse una lingua che io non avrei potuto capire e la bruna dovesse fare da interprete. Quando invece era la bruna a parlare, la bianca lo guardava fissamente col busto leggermente piegato verso di lei come se la volesse sorvegliare e stesse pronta a coglierla in difetto. La bruna era loquace e di umore gaio. In breve ho saputo molto di lei, che era vedova senza figli, che aveva 63 anni e la sorella 66, che si chiamava Teresa, e la Bianca Mentina, che voleva dire Clementina. che il suo povero marito era stato motorista abilitato nella marina mercantile, ma poi al tempo di guerra l'avevano imbarcato sui caccia ed era sparito nell'Adriatico, al principio del 43, proprio l'anno che era nato Tino. Erano appena sposati, invece Mentina non si era mai sposata. «Ma mi dica di Tino, sta bene, no? Non prende freddo, su per le impalcature. E per il mangiare? Già, lo avrà visto, il tipo che è lui. Ha proprio le mani d'oro. È sempre stato così, anche da ragazzo, quando c'era un rubinetto che perdeva, un guasto alla Singer».

Ah, la chiave inglese, il martello, avevano disegnato nell'area stantia della mensa aziendale le catenarie eleganti del ponte sospeso e le guglie dei derrick, venendo a soccorso della parola quando questa andava in stallo. Mi avevano richiamato alla mente lontane letture darwiniane sulla mano artefice che, fabbricando strumenti e curvando la materia, ha tratto dal torpore il cervello umano e che ancora lo guida, stimola e tira come fa il cane col padrone cieco. Per noi è come un figlio, pensi che ha vissuto 8 anni in questa casa e che ancora adesso? 7, non 8, ha corretto Mentina con inesplicabile durezza e senza guardarmi. Teresa ha proseguito senza rilevare. E bisogna dire che di fastidi ce ne ha dati pochi, almeno finché è rimasto la lancia, cioè fino a che ha fatto una vita un po' regolare. Adesso si capisce che guadagna di più, ma mi dica, le pare che uno possa andare avanti così per tutta la vita, così come un uccello sul ramo, che oggi è qui, domani chissà dove, un po' a cuocere nel deserto, un po' in mezzo alla neve, e senza parlare poi della fatica e del pericolo di lavorare in cima a quelle torri, che a me solo a pensarci mi viene il capogiro, ha aggiunto Mentina, come se rimproverasse la sorella e la tenesse responsabile. E spero che passando gli anni si calmerà un poco, ma per adesso niente da fare. Deve vederlo quando è qui a Torino. Dopo 2 o 3 giorni sembra un leone in gabbia. Qui in casa non si fa più quasi vedere. E ho fino sospetto che delle volte vada diretto in una pensione e con noi due non si faccia neanche vivo. Garantito che, benché robusto, se va avanti così, finisce che si rovina lo stomaco. Qui da noi non c'è verso di ottenere che venga a mangiare in orario. Qui si segga a tavola tranquillo e mandi giù qualche cosa di caldo, di sostanza. Sembra che sia seduto sui chiodi, un panino, un pezzo di formaggio e via. E ritorna la sera che noi due siamo già addormentate, perché noi andiamo a dormire presto. E sì che a noi fargli dei mangiarini un po' curati ci farebbe piacere, perché per noi non vale neanche la pena. È lui il solo nipote che abbiamo. E tempo ne abbiamo tanto. Ormai la configurazione si era stabilizzata, non senza un certo disagio da parte mia. Teresa parlava guardando me. Mentina interveniva guardando Teresa ed io stavo ad ascoltare tenendo d'occhio prevalentemente Mentina e percepivo in lei una cromonia mal definibile. Non capivo se era rivolta contro di me o contro la sorella, o contro il nipote lontano, o contro il destino di quest'ultimo, che non mi sembrava poi così degno di commiserazione. Stavo ravvisando una delle due sorelle, un esempio di quella divergenza e polarizzazione che spesso si osserva nelle coppie, non necessariamente di coniugi. All'inizio della convivenza, le differenze fra il membro tendenzialmente prodigo e l'avaro, fra l'ordinato e il disordinato, fra il sedentario e il giramondo, fra il loquace e il taciturno, possono essere esigue, ma col passare degli anni si accentuano fino ad una specializzazione precisa. Allo stesso modo, la zia Teresa si era specializzata nei contratti col mondo e la zia Mentina si era arroccata nella casa, una agli affari esteri e l'altra agli interni. Evidentemente non senza invidia, attriti e critiche reciproche. Ho cercato di rassicurare le due signore. No, per il mangiare non c'è da preoccuparsi. Io l'ho visto come vivettino. Sul lavoro un orario bisogna seguirlo per forza, in qualunque paese uno vada a finire. E stiano pure tranquille che più uno va lontano dai paesi civili, più uno è sicuro di mangiare roba sana. Magari strana, ma sana. E così non si rovina la salute. Del resto, a quanto ho visto io, Tino ha una salute da fare invidia, non è vero? È vero, sì, è intervenuta Mentina. Non ha mai niente, sta sempre bene. Mai che abbia bisogno di niente. Non ha bisogno di nessuno. Era proprio trasparente la povera zia Mentina. Lei sì, aveva bisogno che qualcuno avesse bisogno di lei. Tino in specie. Zia Teresa mi ha offerto del liquore e degli amaretti e mi ha chiesto il permesso di aprire il pacco che avevo portato dalla Russia. Conteneva 2 colli di pelliccia, uno bianco e uno bruno. Non me ne intendo molto, ma ho avuto l'impressione che non si trattasse di pellicce di gran pregio. Probabilmente erano articoli dei magazzini Berioska, quasi obbligatori per il turista che visita Mosca in 3 giorni. Che meraviglia! E lei è stato ben gentile a portarli fin qui. Ci spiace tanto per il disturbo. Poteva almeno telefonare, saremmo venuti noi a prenderle. Chissà quanto avrà speso quel figliolo, che poi per noi è roba troppo fina. Forse lui si crede che noi andiamo ancora a spasso in via Roma. Ebbene, perché no? Sarebbe un'occasione per riprendere l'abitudine, no, Mentina? Non siamo mica decrepite. Parla poco, Tino, ma ha sentimento. In questo è tutto sua madre. A vederlo così è rustico, ma è solo apparenza. Ha annuito per educazione, ma sapevo di mentire. Non era solo apparenza, è la rusticheria di Faussone.
Forse non era nata con lui, che forse un tempo era stato diverso, ma era ormai reale, acquisita, ribadita da innumerevoli duelli con l'avversario che è duro per definizione, il ferro dei suoi profilati e dei suoi bulloni, quello che non perdona mai i tuoi errori e spesso li dilata in

0: colpe. Era diverso il mio uomo, quale io avevo imparato a conoscerlo, dal personaggio che le due buone zie, una furba e l'altra mica tanto furba, avevano costruito per farne oggetto del loro amore tiepidamente ricambiato. Il loro ritiro romitaggio di Via Lagrange, immune ai decenni, acconciamente rappresentato dal causeur in cui io sedevo, era un cattivo osservatore. Anche se Faussone avesse consentito a parlare un poco di più, in nessuno modo sarebbe riuscito a far rivivere fra quelle tappezzerie le sue sconfitte e le sue vittorie, le sue paure e le sue invenzioni. Quello che ci vorrebbe Pertino, ha detto Teresa, sarebbe una brava ragazza, non è d'accordo anche lei? Noi ci abbiamo pensato, Dio sa quante volte, e tante volte abbiamo anche provato, e sembrerebbe anche facile, perché anche lui è bravo, un lavoratore, non è brutto, non ha vizi, guadagna anche bene, vuol credere? Li facciamo incontrare, si vedono, si parlano, escono insieme due o tre volte, poi la ragazza viene qui e si mette a piangere. Finito. E non si capisce mai che cosa è successo. Lui è garantito che non parla e loro, ognuna, racconta una storia diversa. Che lui è orso, che l'ha fatta camminare 6 chilometri senza dire una parola, che si dà delle arie. Insomma, un disastro. Che oramai si è saputo che se ne parla in giro e noi non ci usiamo neppure più di combinargli gli incontri. Eppure lui al suo avvenire magari non ci pensa, ma noi sì, perché abbiamo qualche anno di più di lui e sappiamo cosa vuol dire vivere soli. E sappiamo anche che per stare con qualcuno ci vuole una fissa dimora, se no uno finisce che diventa selvatico. Quanti se ne incontrano, specie la domenica, e si conoscono subito, e ogni volta che ne vedo uno penso a Tino e mi viene la malinconia. Ma lei non so, una sera che siate un po' in confidenza, come capita fra uomini, una parolina, non gliela direbbe? Ho promesso di sì, ed ancora una volta mi sono sentito mentire. Non gli avrei detto nessuna parolina, non gli avrei dato consigli, non avrei cercato in nessun modo di influire su di lui, di contribuire a costruirgli un futuro, di stornare il futuro che lui stesso si stava costruendo o il destino per lui. Solo un amore oscuro, carnale, antico, come quello delle zie, poteva presumere di sapere quali effetti sarebbero scaturiti dalle cause. A quali metamorfosi sarebbe andato incontro il montatore Tino Faussone legato ad una donna e ad una fissa dimora? È già difficile per il chimico antivedere, all'infuori dell'esperienza, l'interazione fra due molecole semplici, del tutto impossibile predire cosa avverrà all'incontro di due molecole moderatamente complesse. Che predire di un individuo davanti ad una situazione nuova? Nulla. Nulla di sicuro, nulla di probabile, nulla di onesto. Meglio sbagliare per omissione che per commissione. Meglio astenersi dal governare il destino degli altri, dal momento che è già così difficile ed incerto pilotare il proprio. Non mi è stato agevole prendere congedo dalle due signore. Trovavano sempre nuovi argomenti di conversazione e manovravano in modo da intrecciare il cammino che cercavo di aprirmi verso la porta d'ingresso. Si è udito il rombo di un reattore di linea e dalla finestra del tinello, contro il cielo ormai scuro, si è visto il pulsare delle luci di posizione. Ogni volta che ne passa uno, io penso a lui che non ha paura di cascare, ha detto la zia Teresa, e pensare che noi non siamo mai state a Milano, e una volta solo a Genova, per vedere il mare.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana. La scuola toscana. Dopo la metà del 200, con la morte di Federico II e l'arrivo degli Angioini nel sud Italia, molti intellettuali della corte palermitana trovarono ospitalità nella città di Bologna, sede della più antica università italiana. Altri uomini di cultura e poeti trovarono ospitalità nelle città toscane, in forte espansione economica e culturale. Così lo stile poetico della scuola siciliana venne preso a modello da autori bolognesi e toscani, appartenenti alla borghesia cittadina o alla piccola nobiltà. A differenza degli autori siciliani, i toscani, prevalenti come numero, non appartengono all'ambiente di corte, perché nelle città del centro Italia si stanno affermando i comuni, governati dalla nobiltà e dalla borghesia. Gli artisti e gli intellettuali del periodo comunale partecipano attivamente al governo delle loro città e prendono parte alle lotte che contrappongono Guelfi, sostenitori dell'autorità papale, e Ghibellini, sostenitori dell'imperatore, o successivamente Guelfi bianchi e Guelfi neri. I primi riconoscono l'autorità del Papa solo nelle questioni religiose, i secondi anche in quelle politiche. Ciò significa che l'intellettuale e l'artista non vivono più all'interno dell'ambiente chiuso e protetto della corte, ma entrano nel vivo della lotta politica, diventandone parte attiva. Pertanto, la poesia, e in più in generale la letteratura, è l'espressione dei valori della civiltà comunale. Tra gli autori più importanti si ricordano Guittone d'Arezzo, come inventore della canzone politica. Guittone d'Arezzo è tra i poeti della scuola toscana che ha un posto di primo piano. Di famiglia benestante e di parte guelfa, nasce nel 1235 e muore nel 1294. Attivo politicamente a Firenze, subì l'esilio a causa della sconfitta dei Guelfi di Firenze contro i Ghibellini di Siena e poco dopo entrò nell'ordine religioso dei cosiddetti Frati Gaudenti, nato allo scopo di conciliare Guelfi e Ghibellini e di promuovere la pace. Guittone è ricordato soprattutto perché è stato il primo autore della letteratura italiana a scrivere una canzone politica, riprendendo la struttura della canzone provenzale. Un componimento formato da più strofe, dette stanze, di un numero variabile di versi, che si conclude con un congedo, cioè una strofa conclusiva dove il poeta si rivolge direttamente al lettore o alla sua canzone, per sottolineare il messaggio fondamentale del testo. La canzone «Ai lasso, ora è stagion di doler tanto» si apre con un'esclamazione di dolore per la sconfitta dei Guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti del 1260 contro le truppe ghibelline. L'autore continua ricordando la grandezza della città nel suo glorioso passato, per poi tornare al presente e concludere con le parole di amara ironia rivolte al partito dei Ghibellini di Firenze. Il poeta li accusa di essersi sottomessi al potere dell'imperatore e di aver fatto perdere autonomia politica alla città.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Thank you. La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista storica di National Geographic. Le tombe di Saqqara, la necropoli millenaria dell'antico Egitto. La costruzione della piramide a gradoni da parte del faraone Djoser fece di Saqqara il cimitero reale più prestigioso dell'Egitto faraonico. Recenti scoperte mostrano che rimase in uso fino all'epoca greco-romana. Di José Miguel Parra. Alcuni dei monumenti più noti dell'antico Egitto si trovano a Saqqara, una necropoli che ospita meraviglie come la prima piramide faraonica, quella di Djoser, gli ipogei per i corpi mummificati dei buoi sacri, Serapeo, e le mastabe dei nobili dell'antico e del nuovo regno, decorate con rilievi di sorprendente bellezza. Saqqara è un gigantesco cimitero la cui esistenza è inestricabilmente legata all'antica capitale faraonica Menfi. Quest'ultima non fu la prima città a svolgere tale funzione. In origine, il centro politico e religioso dell'Egitto era 500 chilometri più a sud, ad Abido, nella cui necropoli furono sepolti i primi faraoni. Ma Menes, il mitico unificatore del paese, che molto probabilmente coincide con il Narmer menzionato dalle fonti storiche, capì che per governare la lunga valle del Nilo era necessario istituire una capitale più a nord, e così fondò una nuova città proprio all'estremità inferiore del delta, nella zona d'incontro tra Alto e Basso Egitto. Questa seconda capitale fu denominata in origine Ineb Egi, il muro bianco, anche se oggi è conosciuta come Menfi, da Men-Nefer, splendido monumento, il nome con cui i greci chiamavano la piramide di Pepi I. Ma Menfi non aveva la lunga e onorata storia di Abido, la capitale meridionale. Per rimediare a questa mancanza, Menes dotò di una necropoli che fece costruire su una piana a una trentina di metri di altitudine. La nuova città si sarebbe sviluppata ai piedi di questa necropoli, dove erano sepolti i membri di spicco della corte e della famiglia reale, all'interno di edifici grandiosi detti mastabe, alcuni dei quali erano lunghi più di 50 metri. All'alto di questo plateau, le imponenti e colorate mastabe dominavano l'orizzonte occidentale di Menfi, ricordando agli abitanti la loro posizione nella scala sociale, ai piedi del faraone e della sua corte. Le mastabe erano costruite con mattoni di fango e avevano una facciata caratterizzata da un susseguirsi di sporgenze e rientranze verticali che venivano poi intonacate e dipinte con motivi colorati. L'interno era di solito suddiviso in scompartimenti per ospitare le offerte e il corredo funebre che avrebbero accompagnato il defunto. Questi veniva sepolto in una camera sotterranea al centro dell'edificio, circondato da altre stanze in cui erano collocati ulteriori elementi di corredo. Alcune di queste tombe principesche ospitavano anche delle sepolture sussidiarie di servi sacrificati alla morte del padrone. Durante le prime due dinastie, la corte dei faraoni si spostava tra Abido e Menfi, le due capitali del paese. Fu Djoser, primo sovrano della terza dinastia, a decidere di stabilire definitivamente la capitale a Menfi, facendo così di Saqqara la necropoli reale d'Egitto. Qui, in precedenza, erano già stati sepolti tre sovrani della seconda dinastia, delle cui tombe sono state identificate solo alcune intricate gallerie, forse in origine sormontate da edifici, poi scomparsi. Ma fu la costruzione della piramide a gradoni di Djoser a rendere Saqqara la grande necropoli conosciuta oggi. La piramide di Djoser divenne il centro nevralgico di un vasto territorio di una trentina di chilometri di lunghezza, dove i successivi faraoni della quarta, quinta e sesta dinastia fecero costruire i loro complessi funerari con relative piramidi. Erigere la propria piramide vicino a quella di Djoser era, per alcuni di loro, un modo per cercare di accrescere la propria legittimità. Furono questi i casi di Userkaf e Teti, primi faraoni rispettivamente della quinta e della sesta dinastia, che non erano imparentati con la famiglia reale. Ma anche le tombe più lontane mantenevano un contatto visivo con la venerabile piramide di Djoser. Quest'ultima era infatti visibile da altre necropoli faraoniche, come Abusir, Giza e Abu Ravash a nord, mentre a sud poteva essere scorta da Dashur, dove il faraone della quarta dinastia Snefru fece costruire le sue due piramidi, quella romboidale e quella rossa. Durante il Medio Regno, la capitale dell'Egitto si trasferì nella fino ad allora provinciale e minuscola città di Tebe, quasi 800 chilometri a sud di Menfi, e più tardi a Ititawi, sul lago Fayyum. Lì costruirono i propri complessi funerari circa metà dei faraoni della dodicesima dinastia, mentre gli altri scelsero la necropoli di Dahshur, a sud di Saqqara. Anche alcuni faraoni della tredicesima dinastia preferirono continuare a servirsi della necropoli di Menfi. All'estremità meridionale di Saqqara, Kendier fece erigere la sua piramide, che era dotata di un elaborato sistema di chiusura della camera sepolcrale tramite evacuazione della sabbia. Saqqara perse la sua funzione di cimitero reale durante il secondo periodo intermedio, quando venne meno l'autorità unica dei faraoni sulla valle del Nilo e l'Egitto si divise tra i re Hyksos che governavano il nord e si facevano seppellire nel delta del Nilo, e i principi tebani del sud. Più tardi, quando gli Hyksos furono sconfitti e il paese riunificato, i faraoni della potente diciottesima dinastia adottarono nuovi modi di sepoltura. Rinunciarono alle ostentate piramidi delle epoche precedenti e preferirono separare le loro tombe dai templi funerari e collocarle nella Valle dei Re, un appartato vadi situato sulla riva del Nilo di fronte a Tebe. Ciò nonostante, Saqqara continuò a essere utilizzata come necropoli anche in questo periodo. Durante il Nuovo Regno, sebbene Tebe fosse oramai diventata la capitale religiosa della Valle del Nilo, Menfi aveva una tale importanza strategica che continuò nella pratica a svolgere la funzione di capitale politica. Il faraone di solito risiedeva in quest'ultima città, anche se doveva fare frequenti visite a Tebe per presiedere a determinate feste e cerimonie. Assieme a lui vivevano alcuni alti funzionari di Menfi, che presto iniziarono a costruire le loro tombe a Saqqara, la necropoli per eccellenza, nel tentativo di appropriarsi del prestigio derivante dal fatto di essere sepolti vicino alle piramidi faraoniche. A Saqqara gli archeologi hanno individuato e scavato numerose tombe di personaggi importanti del nuovo regno, come Maya, il tesoriere reale di Tutankhamon, o Aper-El, uno dei visir di Amenofi III. Spicca anche la tomba di Horemheb, il potente capo dell'esercito di due faraoni, Tutankhamon e Ai. Dopo la morte di quest'ultimo, Horemheb sarebbe salito al trono, il che significa che fu sepolto nella Valle dei Re. La sua tomba a Saqqara, che aveva fatto costruire in precedenza, fu riservata alla moglie e al figlio nato morto. La sepoltura venne scoperta nel XIX secolo, ma poi se ne persero le tracce fino al 1975, quando iniziarono gli scavi, grazie ai quali è diventata una miniera di informazioni storiche. La necropoli di Saqqara era anche associata a un importante culto di Menfi, quello del toro Api. In quanto manifestazione terrena del dio Ptah, il toro Api era considerato un essere sacro ed era oggetto di un culto quotidiano che prevedeva una serie di attenzioni particolari. Aveva per esempio a disposizione un harem e una residenza speciale. Ogni toro, alla morte, veniva mummificato e riceveva una sontuosa sepoltura. Inizialmente, i tori api erano inumati a Saqqara in tombe individuali con una propria cappella, ma durante il regno di Ramses II, uno dei suoi figli, il principe Khaemuaset, decise di creare un cimitero sotterraneo dove seppellire tutti i tori dopo la loro morte. Fu questa l'origine del Serapeo di Saqqara. Proprio la scoperta di questa tomba multipla da parte dell'archeologo francese Auguste Mariette tra il 1850 e il 1851 permise di riportare alla luce la necropoli e di comprendere tutta l'importanza della piramide a gradoni, allora semisepolta nella sabbia. A partire dalla XIX dinastia, Menfi smise di essere la capitale di fatto dell'Egitto, un ruolo che fu assegnato a diverse città del delta del Nilo, e la necropoli di Saqqara cessò di ospitare tanto le tombe dei nobili quanto quelle della corte reale. Ciò nonostante, continuò a essere usata come cimitero. La vista delle antiche piramidi manteneva viva la memoria degli antichi re egizi, e molti abitanti di Menfi e di altre regioni credevano che la sepoltura tra i vecchi monumenti di Saqqara fosse un'importante fonte di prestigio che avrebbe favorito l'accesso all'aldilà. Per questo motivo continuarono a farsi seppellire nella grande necropoli del nord, per la felicità dei sacerdoti incaricati di svolgere le cerimonie funebri e di fornire gli spazi adeguati, che venivano pagati profumatamente per queste prestazioni. Gli egizi andavano a Saqqara anche per seppellire gli animali. Durante il periodo tardo, 722-332 a.C., divenne di moda presentare una mummia di animale come offerta votiva al suo dio corrispondente, nella speranza di attirarne così la protezione. Ciò portò allo sviluppo di un fiorente mercato della mummificazione e alla creazione di immensi cimiteri di animali. A Saqqara ce n'è uno di babbuini e ibis, dedicato a Thoth, il dio della saggezza e della scrittura. Uno di falchi, dedicato a Horus, figlio di Osiride ed erede al trono. Un altro di gatti, dedicato a Bastet, la dea protettrice della maternità. E infine uno di cani, presieduto da Anubi, il signore delle necropoli. Una serie di recenti scoperte ha rivelato che Saqqara è rimasta un importante luogo di sepoltura fin quasi in età greco-romana. Uno dei ritrovamenti più notevoli è stato un insieme di megatombe localizzato da alcuni archeologi egiziani ai piedi del Bubasteion, un complesso di templi ellenistici e romani situato nel deserto, ai margini della necropoli di Saqqara, dove si trova anche il già citato cimitero di mummie di gatti. Ognuna di queste megatombe, a cui si accede attraverso un pozzo di decine di metri di profondità, consiste in diversi spazi dove sono stipate, in pile alte fino al soffitto che poggiano su pesanti sarcofagi di pietra calcarea, centinaia di bare dai colori vivaci, decorate con foglie d'oro. Non si tratta dell'unica scoperta archeologica degna di nota a Saqqara, perché nelle vicinanze un team di ricercatori giapponese ha recentemente trovato un interessante gruppo di sarcofagi non inumati, bensì depositati direttamente sulla sabbia. E accanto alla piramide di Unis è stato identificato un laboratorio di imbalsamazione completo di una piattaforma per drenare i liquidi dal cadavere. Tutto questo rivela come secoli dopo la partenza dei faraoni e dei loro cortigiani, la necropoli di Saqqara, con la sua maestosa piramide a gradoni e le antiche mastabe, abbia continuato a rappresentare per gli egizi una porta privilegiata verso l'aldilà, anche quando i loro governanti erano ormai greci e romani.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Sangue, il fluido della vita che fa funzionare il nostro corpo. Il nostro corpo è percorso da una complessa rete di canali dentro i quali scorre il sangue, formato da miliardi di cellule. Scopriamo insieme da dove ha origine questo liquido che assolve un infinito numero di funzioni grazie alle quali noi viviamo. Non solo. Il sangue è sia un farmaco che può guarirci da traumi, lesioni, patologie, sia un organo che può ammalarsi come tutti gli altri. Di Andrea Porta. 5 litri di un liquido rosso che affascina e fa paura, tanto è il sangue che il nostro corpo ospita. A esso sono connesse emozioni positive e negative. Il suo colore è simbolo di passione, ma anche di ira, calore, pericolo. Ferirsi e vedere il sangue sgorgare fa sempre una certa impressione, perché lo percepiamo come qualcosa di prezioso e pericoloso, dal momento che veicola infezioni e malattie. 5 litri sembrano tanti, ma così non è. Il più delle volte occorre una trasfusione rapida quando un trauma provoca un'emorragia uguale o superiore al 30-40% della quantità totale, spiega Daniele Prati, ematologo e direttore del Centro Trasfusionale del Policlinico di Milano. Tutto dipende però dalle condizioni di salute della persona prima dell'incidente. Ai soggetti più fragili sono sufficienti emorragie più lievi per rischiare la vita. Ovvio, il nostro corpo è in grado di rigenerarlo, ma come? Quale organo produce il sangue? Il nostro sangue è prodotto, nella sua parte più consistente, dentro le ossa, precisamente nel midollo. Qui infatti sono generati i globuli rossi, alcune varietà di globuli bianchi e le piastrine. Come mai le cellule staminali che danno origine al sangue si trovano in questo luogo così nascosto? Secondo uno studio pubblicato su Nature nel 2018, dipende dal fatto che questa collocazione protegge le staminali dai danni derivanti dai raggi ultravioletti del sole. Gli studiosi sono arrivati a questa conclusione osservando come le stesse cellule dei pesci zebra, Danio rerio, siano danneggiate dai raggi UV. Quando viene geneticamente rimosso lo strato di melanociti che le difende, le ossa umane sarebbero quindi uno schermo naturale che impedisce lo stesso danno derivante dalla luce solare. Solo una parte del sangue è prodotta dal midollo osseo e il resto, nei linfonodi, ad esempio, avviene la proliferazione dei linfociti, una popolazione di globuli bianchi, prosegue Prati. E la milza? Molti la associano al sangue e non è un errore. Nella fase embrionale genera cellule in grado di dar vita al sangue, mentre dopo la nascita continua a produrre linfociti così come lo fa il fegato. Quest'ultimo produce gran parte delle proteine che costituiscono la quota liquida del sangue, cioè il plasma. Questa sostanza, curiosamente gialla e non rossa, non è una semplice base in cui sono disciolti gli altri elementi del sangue, ma ha anche delle funzioni. Ospita sostanze importanti per il funzionamento dell'organismo, come albumina e immunoglobuline. La produzione del sangue è dunque un meccanismo articolato, una sorta di catena di montaggio, che coinvolge molti tessuti e organi del nostro corpo. Il sangue è un prodotto complesso, costituito da moltissime componenti, delle quali le più note sono certamente i globuli rossi. La loro funzione è quella di trasportare l'ossigeno nei vari tessuti del corpo, spiega Prati. È una funzione di vitale importanza svolta da queste cellule del tutto atipiche. Sono le uniche a non avere un nucleo. Ciò è permesso dal loro costituente principale, l'emoglobina, che si lega chimicamente all'ossigeno. Ci sono poi i globuli bianchi o leucociti, che hanno una funzione di difesa dell'organismo da microorganismi patogeni o corpi estranei. Nel nostro corpo se ne distinguono molti sottogruppi con funzioni precise. E quando ci tagliamo? Tutti sappiamo che nel giro di pochi istanti il sangue coagula. Ciò è permesso, tra l'altro, dalle piastrine. Non sono cellule, ma frammenti di cellule più grandi che hanno la funzione di attivatori del processo di coagulazione, prosegue Prati. La loro attività deve avvenire in un preciso equilibrio. Se lavorano poco, rischiamo le emorragie. Se lavorano troppo, si possono generare coaguli e quindi trombi. Quando facciamo un esame del sangue e sul referto leggiamo la parola emocromo, i dati sottoriportati non sono altro che la valutazione dello stato di salute di tutti questi componenti che costituiscono il nostro sangue. C'è però un altro aspetto che tutti conoscono quando parliamo di questo magico fluido rosso. È il gruppo sanguigno, anch'esso desumibile da un normale esame del sangue. Voi conoscete il vostro. La sua importanza è centrale dal momento che da esso dipende il buon esito di una trasfusione che potrebbe essere necessaria durante interventi chirurgici o dopo un incidente. Tutti sappiamo che esistono i gruppi A, B, AB e 0. Ce ne sono altri 60 circa, ma normalmente si considerano solo questi 4 perché sono quelli la cui incompatibilità reciproca può essere causa di problemi importanti, aggiunge l'ematologo. Ciò dipende dal fatto che sulla superficie dei globuli rossi possono esserci degli antigeni responsabili di reazioni avverse quando avviene una trasfusione incompatibile. Ma perché l'evoluzione ha creato queste differenze nel sangue degli esseri umani? Lo ha reso chiaro, tra le altre cose, proprio la pandemia da Covid-19, prosegue il medico. Si è visto infatti che nei soggetti

0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Da La Nazione Firenze. Fiesole, venduta la casa colonica di Dante Alighieri. Oltre Fiesole, a meno di 15 chilometri dal centro storico di Firenze, si trova la splendida casa colonica del XIII secolo, appartenuta a Dante Alighieri, che una società fiorentina ha recentemente venduto. Un immobile unico perché legato al padre della lingua italiana, appartenuto alla sua famiglia e utilizzato come piacevole luogo di villeggiatura. Gli fu confiscato in occasione del suo esilio, per poi essere successivamente restituito al figlio Jacopo. Oltre ad essere ricordato nella lapide murata sulla facciata, è riportato da diversi testi storici, tra questi, ad esempio, uno di Otello Tordi, in cui si legge: «Questo podere, denominato Radola, appartenne al divino poeta. Fu a lui confiscato, con gli altri beni di famiglia, quando le fazioni dilanianti la Repubblica Fiorentina lo ridussero ramingo per l'Italia. Ma al figlio suo, Jacopo Alighieri, venne restituito nel 1342». Anche altre pubblicazioni storiche ripercorrono il passato della dimora venduta e la descrivono anche come il luogo di villeggiatura prediletto della famiglia fiorentina Alighieri. Ne parla ad esempio Alessandro Barbero, storico accademico e scrittore specializzato in storia del Medioevo, nell'opera Dante. Qui l'autore ripercorre la vita del poeta e descrive anche il periodo dell'esilio, con documenti relativi ai beni confiscati. Più precisamente si legge: Dante aveva posseduto un podere alla Radere, nel popolo di San Miniato a Pagnolle, sulle colline di Fiesole, oggi località Le Radole o La Radola, con case da signore, cortile, pozzo, capanna forno, casa da lavoratore, arativo, vigna, ulivi e alberi. Il fascino della proprietà è però legato anche alla figura di Beatrice. Vicino alla proprietà appartenuta a Dante Alighieri, infatti, si trova anche l'imponente villa Montecchi dei Portinari. Non è improbabile, dicono alcuni, dichiara sempre Tordi nel testo sopra citato, che Dante e Beatrice si siano incontrati per la prima volta e conosciuti qui, ove le loro famiglie venivano a villeggiare. Si è indotti a pensare che si vedessero affacciandosi alle finestre delle loro stanze. La storicità dell'immobile venduto non è il solo pregio della casa colonica. Anche le sue caratteristiche intrinseche hanno contribuito a determinarne l'appeal commerciale. L'immobile è anche un capolavoro di bellezza. All'esterno è incorniciato da ampio e florido terreno di proprietà recintato che si estende per 1,2 ettari con un delizioso parco tenuto a prato in cui sorge un giardino d'inverno e un ampio roseto, oliveto e area boschiva.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista La Freccia, il gigante di Sicilia, alla scoperta del borgo di Centuripe, che dall'alto ha la forma di un uomo disteso sulla montagna, tra tesori archeologici, ceramiche artigianali e cucina tipica. Di Osvaldo Bevilacqua. Tanti anni fa sentii parlare di un borgo siciliano che dall'alto aveva le sembianze di una figura umana distesa sulla montagna. Nutrivo qualche legittimo dubbio, ma in occasione di alcune riprese televisive dall'elicottero nella provincia di Enna mi dovetti ricredere. Effettivamente Centuripe, delizioso borgo siculo di antichissima origine, ha proprio i lineamenti di un gigante disteso. Oppure, come altri sostengono, di una stella marina. Per qualche attimo mi sono venuti in mente i geoglifi, misteriosi ed enormi disegni geometrici sul terreno a Nazca e a Palpa, in Perù, di cui non si conosce l'origine. A differenza di queste enigmatiche linee, Centuripe, che sorge sulla sommità di una formazione montuosa alta oltre 700 metri

0: e ha un affaccio privilegiato al cospetto dell'Etna, deve la sua particolare forma allo sviluppo con cui nei secoli è venuto dilatandosi il centro abitato. Oggi inconfondibile per i caratteristici vicoli a gradoni e le abitazioni a schiera su più piani che si sporgono sulla valle. Si dice che Garibaldi, dopo la celebre spedizione dei Mille, lo abbia definito appropriatamente il balcone della Sicilia. Il piccolo centro siciliano non manca di stupire anche il più navigato e curioso dei viaggiatori con il fascino della sua storia millenaria. Conobbe il periodo di maggior splendore in età ellenistica e romana, diventando uno dei più importanti luoghi del Mediterraneo centro-orientale per la produzione di coroplastica e ceramica. Qui venivano create vere e proprie opere d'arte, modelli di bellezza conosciuti dagli esperti come vasi centuripini. Secondo gli storici sarebbero 39 le tipologie autoctone che influenzarono la produzione di altri opifici siciliani in età classica. La tradizione continua a mantenersi viva nelle piccole industrie e nei laboratori di ceramica, in cui vengono riprodotte copie di alta qualità dei vasi antichi, molto apprezzate dai turisti. Alcuni dei reperti rinvenuti nel corso degli anni sono ospitati nei più importanti centri culturali del mondo, come il Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa, i Musei Vaticani a Roma, il Louvre a Parigi, il British Museum a Londra e il Metropolitan Museum of Art a New York. Ma la collezione più corposa è oggi custodita presso il Museo Archeologico Regionale di Centuripe, spiega Giuseppe D'Urso, direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci. Qui sono esposti su tre piani diversi pezzi, tra cui spicca una delle prime rappresentazioni fisionomiche in Sicilia orientale. Un volto umano schematizzato, parte di un grande vaso in terracotta risalente al quinto millennio avanti Cristo. Di enorme rilevanza è il complesso statuario in marmo che ritrae alcuni membri dei Pompei Falcones, la famiglia che durante il periodo imperiale commissionò la ricostruzione dell'edificio Augustales, uno dei monumenti più significativi dell'età imperiale di Centuripe. Tra i reperti, la famosa testa di Augusto, rinvenuta nella città siciliana il 30 aprile 1938, nel pieno delle celebrazioni del bimillenario Augusteo, da uno degli operai intenti a scavare il cavo di fondazione di uno dei quattro piloni destinati a sorreggere un tratto di strada. Dopo il ritrovamento, l'opera fu trasferita a Siracusa, nonostante l'opposizione della comunità cittadina e malgrado fosse già stato fondato l'antiquarium comunale. Su iniziativa del sindaco, storico dell'arte e giornalista Salvatore Laspina, e grazie all'intervento delle istituzioni per i beni culturali della Sicilia, il ritratto marmoreo è rientrato a Centuripe dopo più di 80 anni. Ma il territorio di Centuripe è ricco anche di altre bellezze archeologiche, storiche e paesaggistiche. Sono imperdibili i calanchi del Cannizzola, tra i più suggestivi dell'isola, il superbo ponte dei Saraceni che sovrasta il fiume Simeto, le imponenti terme romane, i resti del complesso monumentale Augustales e le due tombe a rilievo di età imperiale. In stile tardo barocco siciliano sono invece la superba chiesa dell'Immacolata Concezione e la suggestiva chiesa di San Giuseppe. Caratteristico infine il Monte Calvario che emerge dal tessuto urbano e sulla cui sommità persiste una deliziosa chiesetta di inizi Novecento. Naturalmente non mancano le attrazioni per i buongustai che possono deliziare il palato con i genuini prodotti del posto, tra cui il pregiato zafferano, l'ottimo formaggio locale e i prelibati insaccati. Tra le squisitezze della cucina tipica spiccano a pasta che i finocchi, ovvero la pasta con il finocchietto selvatico, le frascatole, una sorta di polenta realizzata con ceci, piselli e pancetta, e la gustosa zuppa di fave con il lardo, Merita infine una nota a parte il bersagliere, dolce biscotto ricoperto di cioccolata, che pare sia stato inventato durante la Seconda Guerra Mondiale da una casalinga che aveva avuto in dono una barretta di cacao da un militare delle forze alleate.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Montagne 360. Tra sacro e profano. Fra i più antichi della Lucania, il Carnevale di Tricarico rievoca la transumanza e i cicli agricoli. Mucche e tori attraversano il paese e aprono al lungo periodo della Quaresima. Di Federico Sant'Angelo. All'alba del 17 gennaio, giorno di Sant'Antonio Abate, santo protettore degli animali, è usanza che i fedeli, assieme ai propri animali, per i quali si invoca la grazia e la benevolenza del santo, e che per l'occasione vengono agghindati con nastri, collanine e perline colorate, compiano tre giri intorno alla chiesa a lui dedicata, per poi ricevere a chiusura della messa la benedizione da parte del prete. Lo stesso accade con la mandria di mucche e tori che, dopo aver dato la sveglia a tutto l'abitato e prima di scendere verso gli antichi vicoli del paese, compie tre giri attorno alla chiesa del santo. Le mandrie, il conte e la contessa. Si tratta del Carnevale di Tricarico, comune di circa 5.000 abitanti in provincia di Matera. Posto a 700 metri di altitudine, è uno dei centri storici di impronta medievale più importanti di tutta la Basilicata. E il suo carnevale è uno dei più antichi della regione. I partecipanti a questa festa, che mescola sacralità e antiche superstizioni, si travestono da mucche e tori per rievocare l'antico rito della transumanza, ma anche per ricordare i cicli agricoli. La maschera da mucca è costituita da un cappello a falda larga coperto da un foulard e da un velo e riccamente decorato con lunghi nastri multicolorati che scendono lungo la schiena. Poi si indossa una calzamaglia e altri foulard colorati al collo, ai fianchi, alle braccia e alle gambe. La maschera da toro, identica nella composizione, si distingue per essere completamente nera, con alcuni nastri rossi sul cappello. Le maschere portano un campanaccio e si differenziano, oltre che per i colori e per il vestiario, anche proprio per il campanaccio, che è di diverse dimensioni e produce suoni dissimili a seconda che si tratti di un animale o dell'altro. La mandria è guidata dal capo massaro e dai sottomassari, che hanno la mansione di controllare i movimenti all'interno del corteo, che è anticipato da una mucca con la campana più grande, la quale ha il compito di preparare la popolazione all'arrivo delle maschere. A seguire, posti alla fine del corteo, la mandria è accompagnata dai proprietari, il conte e la contessa. L'importanza delle tradizioni locali. Il 17 gennaio, giorno dedicato a Sant'Antonio Abate, si celebra il fuoco, ma è anche il protettore del bestiame e dei campi. Per questo la manifestazione ha il potere di coinvolgere gli adulti e i più piccoli in un rito che riporta alle antiche tradizioni locali, alla cura della terra, all'importanza degli animali nell'economia agricola e di montagna. Ritornando al carnevale, il corteo si muove partendo dalla chiesa di Sant'Antonio Abate per le vie del paese, attraversa il centro storico e arriva al punto finale, Piazza Garibaldi, dove il capo massaro consegna la mandria al conte. Il tutto viene ripetuto la domenica prima del mercoledì delle ceneri, con l'aggiunta di altri due personaggi alla manifestazione, Quaremma e il fantoccio di carnevale. Il carnevale termina con Quaremma che piange la morte di Carnevale, il cui fantoccio viene bruciato, a simboleggiare il passaggio dal periodo carnevalesco al lungo periodo di Quaresima.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Vantaggi e svantaggi della pentola a pressione. Della redazione. Indovinello. Chi è così contento da fischiare oggi mentre cucina un brasato in soli 45 minuti, sapendo che sta consumando del preziosissimo gas? Risposta. La pentola a pressione. Il fischio fuoriesce dal coperchio quando il vapore caldo spinge la valvola di sfiatamento, mentre la temperatura al suo interno supera i 100 gradi di una normale pentola, con il vantaggio di cuocere i cibi più velocemente, da un terzo alla metà del tempo, e lo svantaggio che qualche minuto in più o in meno possano inficiare la giusta cottura di carne, pesce, verdure, legumi, in umido o patate, cioè alcuni degli alimenti più comunemente messi in questa particolare pentola chiusa ermeticamente. Ma basterà un minimo di pratica per sfruttarla al meglio. Le sue origini risalgono alla fine del 600 in Francia e da allora ha conquistato milioni di cucine. A partire dal sibilo che ricorda quello di un treno d'epoca emesso dalla valvola di sfiato, occorre guardare l'orologio per calcolare i tempi di cottura e reagire abbassando la fiamma. Per il resto, la pentola lavora in piena autonomia, sia in termini di controllo, non richiesto da parte di chi cucina, sia di dispendio energetico, che si riduce anch'esso. Altri vantaggi? Si conservano meglio i principi nutritivi e gli aromi naturali dei cibi. La cottura risulta più omogenea e i piatti salutari e digeribili. In particolare, le lavorazioni un po' più lunghe sono consigliate in una pentola a pressione da 3,5 o 5 fino a 7 litri di capienza. Non tutti amano questo casalingo perché non è possibile aprirlo a fuoco acceso per verificare come proceda la ricetta, mentre altri lo evitano temendo il rischio di una esplosione, oggi invero assai remoto. La valvola non si alza più, infatti, come un tempo, ma si toglie, è di materiale plastico, dunque non si ossida, e poi si lava sotto il rubinetto. Nei prodotti di nuova generazione, la scocca, inoltre, è stata ulteriormente ispessita con un triplo strato di acciaio inox-alluminio, acciaio inox, in modo da renderla più resistente e mantenere più a lungo il calore. Quasi tutte le pentole a pressione possiedono, oltre alla valvola di sfiato, più sistemi di sicurezza che impediscono di aprire la pentola quando è sotto pressione. E in aggiunta, in alcune, c'è una valvola a scarico verticale del vapore, il cui scopo è limitare dispersione e perdita di liquidi, per una migliore riuscita finale della ricetta. Patto d'acciaio. In tanti anni di evoluzione tecnologica si è arrivati ad avere oggi anche pentole a pressione con un fondo adatto alla cottura a induzione e altre specifiche per il forno a microonde. Ci sono modelli pratici da aprire con una sola mano e un solo movimento, altri dotati di più cestelli per la cucina a vapore. Nella scelta si consiglia di preferire una marca italiana o comunque della comunità europea e di assicurarsi che sulla confezione sia riportato l'adeguamento alle normative vigenti. Oltre a un buon sistema di sicurezza e al patto d'acciaio siglato con il costruttore, un occhio di riguardo meritano le maniglie che devono resistere al calore e sopportare un certo peso complessivo del recipiente a pieno carico. Possono essere in acciaio nudo o rivestite in bachelite. Per il resto, questo casalingo si conferma intramontabile. Ogni promozione che fa Coop è un successo di pubblico garantito, e la crisi energetica lo ha riportato alla ribalta. Per una buona durata nel tempo è importante curare la manutenzione, che va dal pulire la valvola dopo ogni lavaggio a evitare spugnette abrasive. e ricordarsi di non mettere il coperchio nella lavastoviglie.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
3: L'audiolibro.
4: Va ora in onda un estratto da Non volevo il vestito bianco, Susan Jane Gilman. Traduzione di Linda Rosaschino, PM 2008. Letto da Elisa Breda. Se il tuo primo ricordo è la strampalata esperienza di un campeggio hippie a 4 anni, se ti ritrovi a crescere come una ragazzetta bianca che gironzola in tutù, in un quartiere portoricano di New York, se tua madre, che è ebrea, vorrebbe tanto farsi suora e tuo padre è impantanato in una bizzarra fase di regressione adolescenziale, se il tuo imprinting con l'universo maschile è un rocambolesco incontro con una rockstar, il minimo che si possa dire della tua vita è che sembra un romanzo. Ma dalla tragicomica esperienza della prima volta alla scoperta di un talento da collezionista di uomini sbagliati, dalla ribellione dei giorni della scuola allo scontro frontale con il mondo del lavoro, la storia di Susan è anche la storia di una generazione di ragazze e di donne.
5: Buon ascolto. Nuda in un film hippie. Da piccola era talmente leziosa e ambiziosa da essere praticamente una drag queen. Volevo essere tutto allo stesso tempo. Una prima ballerina, un'attrice, una modella, un'artista famosa, un'infermiera, una pattinatrice sul ghiaccio e Batgirl. Passavo un sacco di tempo volteggiando nel soggiorno con un centrino sulla testa, immaginando con grande ricchezza di dettagli la passerella che avrei fatto come nuova Miss America, durante la quale avrei anche ricevuto il premio Nobel per come coloravo. L'unica cosa che non volevo essere era un hippie. «Santo cielo, non sei proprio un hippie!» si lamentava mia madre spargendo incenso nel nostro soggiorno con le maniche del suo camicione africano. «Hai 4 anni, te ne vai in giro in tutù. Mangi cibi preconfezionati e ti lamenti quando non sono esattamente come appaiono sulle confezioni. Gli hippie non lo fanno», diceva. «Gli hippie non fanno tanto teatro quando mangiano le crocchette di patate. A pensarci bene, gli hippie non tormentano nemmeno il fratello piccolo cercando di vendergli l'argenteria», aggiungeva. «Fossi in te, mi preoccuperei meno del fatto di essere un hippie e più del fatto di essere un estorsore». Ma già a 4 anni ero consapevole del fatto di avere una famiglia bizzarra e la cosa mi preoccupava molto. Come la maggior parte dei bambini piccoli, o come chiunque, se è per quello, avevo desideri contraddittori. Volevo essere la stella più grande e luminosa del firmamento, ma volevo essere anche esattamente come chiunque altro. Perciò mi sentii immensamente sollevata quando i miei genitori annunciarono che avremmo trascorso l'estate a Silver Lake. Da quello che ne capivo, andare in vacanza era quello che facevano gli americani normali. Era il 1969 e la mia famiglia viveva in una casa popolare a Upper Manhattan, in un quartiere che allora era famoso solo per aver ispirato con le sue guerre, fra bande e i suoi episodi di criminalità, il celeberrimo musical di Broadway, West Side Story. A Silver Lake non solo avremmo fatto una vera vacanza, ma secondo mia madre c'era anche la vaga possibilità che io prendessi parte a un film. A quanto pareva, laggiù, conosceva un regista di nome Alice Farnald, che stava cercando dei bambini per il cast. Definire Silver Lake una località di villeggiatura sarebbe un'esagerazione. Era una colonia estiva fondata dai socialisti, gente troppo estenuata dal lavoro manuale o con troppa poca dimestichezza con esso per preoccuparsi dell'architettura del paesaggio. Piccoli bungalow erano stati semplicemente costruiti su appezzamenti di terreno e poi abbandonati ai boschi che li circondavano. Strade di terra battuta portavano al lago eponimo, che all'inizio di ogni estate scintillava come uno specchio per poi trasformarsi alla fine di agosto in una poltiglia verdastra di alghe. L'unica concessione alla civiltà della piccola comunità era la stalla, un vecchio edificio colonico rosso utilizzato come centro ricreativo. Per il resto, Madre Natura veniva lasciata libera di seguire la propria inclinazione, come amavano dire gli abitanti della colonia. A un bambino, Silver Lake offriva infiniti modi di imporsi sul mondo naturale, e i miei nuovi amici mi insegnarono in fretta un sacco di passatempi decisamente poco femminili. I nostri genitori se ne stavano seduti a gambe incrociate sull'erba ad ascoltare gli Young Bloods. Ma noi avevamo formiche da incenerire e decapitare, vermi da schiacciare, rane da inseguire, lucciole da prendere in ostaggio, bruchi da mettere nel sacco, lumaconi da punzecchiare con uno stecco, bacche da polverizzare con un sasso e talpe morte da dissotterrare dal giardino e da lanciare in cucina poco prima del pranzo. Avevamo scoperto che se grattavamo il terriccio rossastro da una montagnola accanto al lago e poi lo mescolavamo con l'acqua, ottenevamo una poltiglia rossiccia deliziosamente melmosa. Ci macchiava i vestiti e i ragazzi più grandi la chiamavano schifosa fanghiglia, quindi noi eravamo determinati a giocarci il più possibile. Era come il caviale del fango. Ancora meglio era l'arrivo del venditore di gelati, alle 4. Credo che i blitz su Londra generassero meno isteria e confusione. Appena suonavano le campanelle del furgoncino, ogni bambino sotto i 12 anni perdeva la testa. Gelato! Strillavamo. Ci fiondavamo fuori dall'acqua e correvamo dai nostri genitori. Strappavamo loro i soldi di mano prima che potessero finire di dire: "E prendi un cremino per tuo padre, per favore." E ci precipitavamo a piedi nudi su per la collina urlando. Più che l'arrivo del venditore di gelati, sembrava la venuta del messia del gelato. A Silver Lake trascorrevo le giornate in uno stato di frenesia, pienamente a mio agio nel mondo, felice nella mia pelle. Volteggiando e piroettando nel lago illuminato dal sole, mi sentivo un'olimpionica vincitrice della medaglia d'oro. La regina del balletto acquatico, una dea luminosa e senza peso, con la moletta per il naso e un costume d'anskin per the lime che continuava a scivolarmi giù dalle spalle e a infilarmisi fra le chiappe. Passavo le giornate urlando: "Mamma, mamma, mamma, guarda, guarda!" e poi annaspando come una matta nel recinto per i bambini. Ma come la maggior parte delle cose idilliache, Silver Lake sembrava essere tale solo per fare da sfondo a qualche imminente e inevitabile follia. È a questo punto che entrarono in scena Alice Farnald e la sua cinepresa. Alice Farnald era nota nella colonia come un'artista con la A maiuscola. Mentre le altre madri giravano con le ciabattine infradito e dei costumi da bagno gommosi, Alice indossava gonne a sigaretta ornate di volant, scarpe con la zeppa e camicie bianche stile folk annodate strette fra i seni. Quando aveva in bocca la gomma da masticare, cioè quasi sempre, ogni cosa che aveva addosso ballonzolava. Io la chiamavo la signora della banana Chiquita e lo intendevo come un complimento. Chi non avrebbe voluto apparire adorabile con una montagna di frutta sulla testa? Una sera Alice organizzò una riunione nella stalla. "Come forse sapete," annunciò, "ho intenzione di girare un film qui a Silver Lake." "Il titolo sarebbe stato Camp," disse. Camp avrà come protagonisti diverse persone di questa colonia, compresi. Alice smise di masticare la gomma e guardò esplicitamente me e il mio amico Edward Itzkowitz. In quel momento io stavo cercando un modo per appendermi a testa in giù alla panchina masticando una collana di plastica. Edward stava lacerando il bordo di un bicchiere di carta con i denti. «Compresi», Alice si schiarì la voce, «alcuni dei nostri bambini». «Edward», chiamò Alice. Come molti degli abitanti della colonia, Alice aveva un forte accento di Brooklyn. Pronunciava il nome di Edward non Edward, bensì Edwid. Di fatto, la maggior parte degli abitanti della colonia, compresa la madre di Edward, Carly, nativa di Brooklyn, e quindi lo stesso Edward, pronunciavano Edward Edwid. Per anni ho creduto che fosse il suo vero nome. Solo quando eravamo ormai adulti e mi imbattei in lui all'East Village, mi informò che il suo vero nome era Edward. O meglio, era stato Edward. Stufo della storpiatura, era andato in tribunale e aveva cambiato il suo nome in Steve. «Edwid, piccola Susie Gilman», disse Alice, «vi piacerebbe recitare in un vero film?» La sua voce aveva l'allegria forzata e sospetta di un dentista. Era la voce che gli adulti usavano ogni volta che volevano convincere i bambini a fare qualcosa che loro stessi non avrebbero mai e poi mai voluto fare, a meno che non glielo avesse ordinato un giudice. Ma io ero più che disposta a trascurare questo particolare. In quel momento avvertivo solo la sensazione di calore e di benessere che mi dava l'essere al centro dell'attenzione. Era come caramello, come panna montata con la granella. Annuì con entusiasmo. Certo che volevo recitare in un film. Il fatto era che fino a Silver Lake quell'anno non era andato granché bene per me. Certo, c'era la guerra in Vietnam e Bobby Kennedy e Martin Luther King erano stati assassinati di recente. Ma per quanto mi riguardava, c'era un solo trauma nazionale degno di attenzione: la nascita del mio fratellino. Non solo il suo arrivo aveva distrutto il mio status di figlia unica, ma John era il neonato più carino di tutta la storia. Agghindato con il berrettino rosso con il pompon e la copertina azzurra, era l'attrazione del campo giochi della West 93 Road Street. Le altre madri abbandonavano le proprie carrozzine accanto alla struttura per arrampicarsi. «Oh mio Dio, è bellissimo!» squittivano spingendomi da parte per infilare la testa sotto la cappotta del suo passeggino. «Fa il modello?» Io, invece, ero carina solo come può essere carina qualsiasi bambina di 4 anni. Grandi occhi, graffi sulle ginocchia e l'indispensabile balbettio. Ma la mia faccia era rotonda come una mela e la mia pancia ancora di più. Scoprì in fretta che l'essere una bambina non mi risparmiava le frecciatine degli adulti sul peso. Anzi, la bellezza di mio fratello sembrava costringerle a sottolineare la mia mancanza di attrattive. Era come se nel mondo ci fosse solo una quantità finita di bellezza e mio fratello avesse esaurito la nostra quota. «Oh, la sua bambina è così paffuta!» urlava l'ucraina obesa che gestiva il magazzino Kai B Discount, dove mia madre comprava all'ingrosso i miei vestiti. «Credo che beva troppe bibite gassate», suggeriva l'assistente della maestra del mio asilo. «Le ingrassano la faccia». La mia maestra, Celeste, era una vera sadica. Lo capì il primo giorno quando ci fece giocare a Simon Dice, dando ordini fatti apposta perché ci facessero del male. «Simon Dice, infilatevi un dito in un occhio. Simon Dice, datevi un colpo sulla testa con un pezzo di legno. Infilatevi un pastello nel naso. Ops, non ho detto Simon Dice, vero, Yuan?» «Beh, Susie sembra la pubblicità dei biscotti Cookie Time», disse Celeste a mia madre con un sorrisetto di maligna e scoperta soddisfazione. «E diciamolo, non le giova. Ha pensato di portarla da un medico?» A metà dell'anno scolastico mi sdraiai davanti alla porta della mia classe e strillai finché mia madre non promise di portarmi a casa. E così fui la prima ad abbandonare l'asilo privato dell'Upper West Side. Ma adesso io e Hedwig saremmo diventati stelle del cinema. Reciteremo in un film, canticchiammo il pomeriggio successivo mentre eravamo in coda per il gelato. Come ogni bambino sa, quando ti capita qualcosa di buono, il bello è sbatterlo in faccia agli altri. Reciteremo in un film, cantammo di nuovo dimenando il sedere in una danza considerata universalmente provocatoria, riuscendo immediatamente a inimicarci tutti gli altri bambini della colonia. Ripensandoci, probabilmente Hedwig era bramoso di celebrità quanto me. Appariscente, pettegolo e melodrammatico, aveva una zazzera di capelli ricci che si tirava indietro con un gesto teatrale e una voce squillante. «Oh mio Dio, ragazzi, ascoltate!» esclamava. Mentre alcuni dei suoi coetanei avevano ancora difficoltà a leggere i libri di filastrocche, Hedwig aveva non solo l'accento di Brooklyn di sua madre, ma anche il suo ampio vocabolario da intellettuale. «Quale bambino parla così?» diceva mia madre. «Quel ragazzino è una jenta!» Una vera bisbetica. E io lo adoravo per questo. Tutte le bambine lo adoravano. Diversamente dagli altri maschietti, i cui passatempi principali consistevano nel lanciare sassi e nel buttartisi addosso fingendo di essere speed racer, Edwin era contrario a qualsiasi forma di attività che richiedesse qualche sforzo. Maniaco del cioccolato quanto me, era fin troppo contento di starsene seduto su un asdraio, mangiando merendine e inventandosi storie complicate su quello che sarebbe successo agli abitanti della colonia se, per dire, gli alieni fossero atterrati nella stalla e avessero fatte schiave le persone in base a come erano vestite. Inutile dire che gli altri bambini non sapevano bene cosa pensare di lui. Avevano solo 4 anni, eppure sapevano. Proprio come Hedwig doveva sapere, che lui non era fatto della stessa loro stoffa. Mangiando i nostri gelati ricoperti di cioccolato, io e Hedwig parlavamo tutti eccitati di come l'essere protagonisti del film ci avrebbe cambiato la vita. L'unica attrice bambina che conoscevo all'epoca era la decrepita Shirley Temple. Chissà come, mi ero fatta l'idea che comparire in camp significasse essere al centro di diversi energici numeri di canto e di ballo. Mi immaginavo scendere solennemente uno scalone con una piccola cappa di visone bianco mentre un gruppo di adulti adoranti mi adulava, cantando canzoni che celebravano il mio splendore finché non restavo sola sotto la luce dei riflettori per uno dei miei balletti. Poi avrei eseguito un arabesque perfetto dopo l'altro. E al termine di ognuno avrei fatto il simbolo della pace davanti alla cinepresa proprio come facevano i Beatles. Hedwig si vedeva più come un mago. Avrò un lungo mantello color porpora e un cappello a cilindro, annunciò. Quando darò un colpetto sul cappello con la bacchetta magica verranno fuori dei coniglietti. Poi, aggiungeva, chiuderò mia sorella Cleo nella custodia di un violoncello e la farò scomparire. Inutile dire, naturalmente, che Cleo non si sarebbe rimaterializzata alla fine del numero di magia, anche se non per colpa di Hedwig, sarebbe rimasta per sempre in un limbo popolato da assistenti di maghi incompetenti. Io e Hedwig avevamo deciso che alla fine del film avremmo partecipato entrambi a una parata, poi ci saremmo trasferiti in una casa a piani sfalsati nel New Jersey, con tappeti a pelo lungo, un acquario e una cucina rifornita solo di M&M's e grissini al formaggio. La mattina in cui dovevano iniziare le riprese di camp, mi svegliai così eccitata che non volli fare colazione. In ogni caso la colazione non c'era, visto che mia madre era già scesa al lago per guardare Alice girare la prima scena. «Vieni a dare un'occhiata, tesoro», disse mio padre, «è davvero fantastico». Fino a quel momento non mi era passato per la testa che nel film potessero esserci altre persone oltre a me e a Hedwig. Mentre seguivo mio padre non sapevo cosa aspettarmi. Forse Alice sarebbe stata seduta su una sedia da regista mentre alcuni degli abitanti della colonia si aggiravano l'intorno con dei costumi luccicanti in attesa del mio arrivo. Forse ci sarebbe stato qualcuno che si esercitava a ballare il tit-tap, oppure un colli con un nastro rosso al collo che veniva preparato per farmi da spalla. Quello che non mi aspettavo era di vedere 27 hippie stiparsi dentro un maggiolone Volkswagen rosa e violetto. Dal mio punto di vista erano praticamente nudi. Gli uomini indossavano soltanto corti pantaloncini di tela e le donne che non erano in topless portavano minuscoli bikini di macramè realizzati da Daisy Lupez, un abitante della colonia che perfino gli altri consideravano, parole loro, fuori di testa. Daisy si guadagnava da vivere vendendo costumi da bagno fatti a mano ai festival musicali. Il fatto che la gente pagasse per avere le sue creazioni è una dimostrazione della forza degli allucinogeni dell'epoca. A Silver Lake i ragazzi più grandi chiamavano i costumi da bagno di Daisy sacchi per le pere e portatette avvizzite. E non erano ingenerosi. Al posto dei vestiti, tutti sfoggiavano body art psichedelica. Fiori dai colori esplosivi ed enormi simboli della pace arancione fluorescente erano dipinti sui loro toraci. Cuori incorniciavano i loro ombelichi. Faccine sorridenti ammiccavano dalle loro spalle e dalle loro ginocchia. Farfalle si posavano sulle loro clavicole. Una donna aveva raggi del sole gialli e arancioni che le si irradiavano dal pube. Il fratello della mia amica Annie, Jerome, che consideravo già un balordo perché era un bianco che si intestardiva a portare i capelli stile afro, era completamente ricoperto di pittura. Strisce di colore lo avvolgevano a spirale come il palo che compare sulle insegne dei barbieri. Le gemelle Fleming, una coppia di ragazzine adolescenti che una volta mi avevano fatto da babysitter, avevano la parola fico dipinta su una gamba, fatti valere sull'altra. E facciamo l'amore e non la guerra sulla pancia. Ogni hippie aveva anche un numero dipinto sullo stomaco e da dietro il cavalletto della cinepresa Alice chiamava i numeri come se fosse stata dietro il banco di una gastronomia. Notai che contava a ritroso 15, 14. La persona in cui il numero veniva chiamato doveva infilarsi dentro il maggiolone. Mio padre mi portò da Alice. Vedi? Disse indicando la cinepresa. Alice farà saltar fuori tutte quelle persone dall'automobile come clown del circo. Sembrava pensare che la cosa mi avrebbe divertita, ma la verità era che i clown, insieme alle marionette, alle pubblicità dove si vedevano incendi e agli album da colorare mal disegnati, mi terrorizzavano. E gli hippie, fino a quel punto, non avevano un effetto molto diverso. Questa scena si chiama Ode alla gioia, disse Alice senza sollevare lo sguardo dal mirino. Non avevo idea di cosa fosse un'ode, ma cercare di infilare 27 adulti in un maggiolone non mi pareva affatto una gioia. Mi sembrava un pio desiderio. Guardai il padre della mia amica Abigail, un uomo tarchiato con delle enormi margherite color porpora dipinte sui capezzoli, strisciare sotto il cruscotto in posizione fetale. Mentre le gemelle Fleming si incastravano dietro la leva del cambio. Numero 6, urlò Alice. Era Larry Levy, il padre della mia amica Lori. Era alto più di 1,80 e aveva fiori rosa shocking e gialli dipinti sulle gambe e un simbolo della pace su ciascuna guancia. Guardarlo chinarsi e cercare di rannicchiarsi nel portabagagli del maggiolone era più che penoso. Era traumatizzante. Eppure mio padre stava ridacchiando. Arrenditi, Levi! Urlò. Non puoi farcela. Larry si voltò, fece un ampio sorriso e mostrò il dito medio a mio padre. Poi saltò dentro il portabagagli e si chiuse dietro lo sportello con un gesto teatrale. Tutti urlarono e applaudirono. Mio padre si infilò in bocca entrambe le dita e fischiò. Ebbi l'impressione che ogni cane dello stato di New York lo sentisse e cominciasse a ululare. Ok, urlò Alice, fate partire la musica. Un giradischi portatile di plastica era stato sistemato sotto un albero con l'aiuto di una mezza dozzina di prolunghe. Guardai il figlio adolescente di Alice, Clifford, tirare fuori dalla custodia una copia di Surrealistic Pillow dei Jefferson Airplane e metterlo sul piatto. Cominciai a provare un leggero malessere, simile a quello che avevo tutte le mattine prima di andare all'asilo. Restai lì con mio padre e cercai di fingere che andasse tutto bene, che quello fosse il modo in cui tutti gli altri bambini dell'asilo trascorrevano le vacanze estive. Nessuno fece il minimo caso a me. «Ok, gente!» urlò Alice. «Fuori ci sono 29 gradi e non voglio che qualcuno rimanga soffocato. Quando la cinepresa comincia a filmare, tirate fuori il culo da quell'auto più in fretta possibile». Poi gridò: «Clifford, musica!» E l'attacco psichedelico intervallato dal suono delle maracas della canzone dei Jefferson Airplane, She Has Funny Cars, echeggiò sul lago. «Si gira!» urlò Alice. L'idea originaria, apparentemente, era stata che l'auto arrivasse da sola fino alla radura e poi che gli hippie scendessero. Ma una volta che furono tutti stipati all'interno, guidare l'auto diventò fisicamente impossibile. «Venite fuori quando chiamo il vostro numero!» urlò Alice. «Uno!» La portiera dell'auto si aprì lentamente e Adele Birnbaum, che si era schiacciata all'interno solo un minuto prima, uscì. Un fulmine dipinto sul suo stomaco non si era asciugato del tutto ed era sbavato nell'uno color porpora che aveva sopra l'ombelico, creando una macchia simile a quelle di Rorschach. Ma Adele si limitò a ridacchiare, si dimenò e ballò davanti alla cinepresa mentre la folla urlava e applaudiva. «Due!» urlò Alice. E Sidney Birnbaum venne fuori ballando il

Forse i figli di Larry sarebbero stati imbarazzati più di me. Quando Alice arrivò al tredicesimo figlio dei fiori, la maggior parte dei figli veri aveva perso interesse per la cosa. Se n'erano andati in una macchia d'alberi vicino al lago, dove avevano inventato un gioco nel quale una persona scorreggiava in un sacchetto e poi tutti gli altri annusavano a turno. Ma io non ero interessata. Mi allontanai e mi sedetti su un sasso, da sola. Il vago malessere che avevo sperimentato all'inizio delle riprese si era somatizzato in un mal di stomaco molto fastidioso. Tesoro, è solo una finzione, disse gentilmente mia madre. Non mi piace, dissi. Perché no? Domandò lei. Si stanno solo divertendo, stanno giocando come fai tu. Sentire questa cosa servì solo a irritarmi ancora di più. Gli adulti non avrebbero dovuto giocare. Sarebbero dovuti essere pedanti e noiosi, ma soprattutto sarebbero dovuti essere pedanti e noiosi mentre badavano a te, che giocavi. Non avrebbero dovuto ballare il ballo del quaquà mentre tu te ne andavi a scorreggiare in un sacchetto. Allora cominciai a capire il vero motivo per il quale gli hippie mi spaventavano. Erano in competizione. Le loro facce dipinte, i loro palloncini di gomma da masticare, il loro abbigliamento ingenuo e vistoso. Volevano per sé le cose da bambini. Volevano essere sciocchi e irresponsabili, fare piroette sull'erba. E a noi bambini veri cosa restava da fare? Se gli adulti facevano i figli dei fiori, a chi sarebbe toccato fare gli adulti? Voltai platealmente le spalle a mia madre, anche se ero piena di gratitudine per il fatto che lei e mio padre avessero deciso di non saltar fuori dal maggiolone. Non mi piace e basta, dissi. Tutto qui. Inginocchiandosi accanto a me, mia madre mi allontanò gentilmente una ciocca di capelli dagli occhi. Alice dice che domani filmerà te e Edward che ballate insieme vicino al lago. Questa notizia sortì l'effetto desiderato. Ero terribilmente vanitosa. Davvero? Ballerò? Improvvisamente immaginai Hedwig in frac e cappello a cilindro ricoperto di lustrini, come il suo costume da mago. E mi faceva volteggiare sulla sabbia e mi sollevava con grazia mentre indossavo un abito diafano. Che gli hippie seguissero pure la propria inclinazione. Io e Hedwig avremmo ballato il valzer sul bordo dell'acqua, sublimemente affascinanti e belli. Il mattino dopo mia madre mi svegliò che era ancora buio. Ok, stella del cinema, andiamo, sospirò. Proprio non capisco come mai Alice debba fare questa cosa all'alba. Anche se chiaramente mia madre non era entusiasta, a me piaceva che fossimo le prime persone a essersi svegliate nella colonia. Avevo la sensazione di aver vinto qualche gara. Indossai il mio tutù e uscii nel patio mentre i primi raggi di sole filtravano al di sopra delle colline. Fuori faceva freddo, più freddo di quanto avessi immaginato, ma il cielo era striato d'oro e di rosa chiaro. E l'aria aveva l'odore dolce della nebbia mattutina. Non avevo mai visto un mattino così magico. Niente camion della spazzatura, niente sirene, solo foglie bagnate e qualche passero incerto. Quando io e mia madre arrivammo al lago, la madre di Hedwig, Carly, era già lì. Carly doveva superare i 100 kg, eppure il suo peso sembrava giustificato dal calibro della sua personalità. Con le sue opinioni roboanti e una risata che faceva tremare i muri, costituiva da sola una pièce di teatro agitprop, una forza della natura in pantaloni a zampa taglia extra large e camicioni folk. Portava Edwin in spalla come se fosse stato un sacchetto di biancheria da lavare. Lui aveva ancora il pigiama di Snoopy, ansimava, aveva la bava alla bocca, il naso incrostato ed era mezzo addormentato. Prima che potessi domandare del costume da mago, arrivò un'auto e Alice scese seguita da Clifford, che scaricò una montagna di attrezzatura. Nonostante fossero le 5:30 di mattina, restai colpita nel vedere che Alice era già vestita con un maxi abito verde lime con un turbante dello stesso colore ed era perfettamente truccata. La sua mascella si muoveva freneticamente. Ok, gente! Disse facendo schioccare la gomma da masticare. Sistemiamoci sulla spiaggia il più presto possibile. Cerchiamo di battere il sole. Sol? Dov'è Sol?

Improvvisamente vidi Saul Shapiro in pigiama comparire da dietro la curva. Saul era il padre della mia amica Wendy ed era senz'altro l'uomo più grosso di tutta la colonia. Faceva addirittura sembrare inconsistente Larry Levy, adesso noto come Larry Levy del busto ortopedico. Aveva la cassa toracica prominente, mani e piedi enormi e una corona di folti capelli bianchi. La sua voce da baritono faceva sì che tutto quello che diceva fosse stato anche togli quel criceto dal cesto della biancheria da lavare o Iris, cara, passami un pretzel. Suonasse come un intero corpo degli alpini. Saul aveva una targa speciale sull'auto perché, diceva mia madre, quando non stava sdraiato sulla spiaggia in costume da bagno a scacchi, era un illustre deputato dello stato di New York, qualsiasi cosa fosse. Io sapevo solo che era Golia. Mi terrorizzava. Adesso Golia indossava una camicia da notte a strisce verdi e un berretto dello stesso colore tutto infiocchettato. Pensai che anche lui avesse avuto troppo sonno per vestirsi, ma Alice spiegò che Saul sarebbe comparso nel film insieme a noi. La scena intitolata Ode all'innocenza sarebbe consistita in questo. Io e Hedwig avremmo ballato sulla spiaggia all'alba dando la caccia a una farfalla, mentre Saul stava in mezzo a noi in camicia e berretto da notte e suonava il flauto. Evidentemente non era proprio quello che avevo immaginato, ma pazienza. Ben presto, però, si presentò il problema delle farfalle, che potevano comportarsi da vere dive sul set cinematografico. Diversamente dal resto del cast, non si poteva ordinare loro di presentarsi. Dovevano venire blandite, dovevano essere corteggiate. In mancanza di questo, dovevano essere acciuffate. Mentre Alice montava il cavalletto, Clifford venne spedito alla palude con un retino per farfalle e un vecchio barattolo di polpette di pesce. Dopo averlo guardato per 10 minuti muoversi alla cieca, Hedwig si addormentò e Alice si domandò a voce alta se avrebbe potuto dipingere con la vernice spray una falena. Poi la fortuna girò. Clifford trovò non una, ma due farfalle monarca, in flagrante, niente meno, e le spinse senza difficoltà nel barattolo. Eravamo a posto. Saul prese posizione all'estremità del lago con un piccolo flauto di plastica che sembrava doppiamente assurdo nelle sue mani enormi. Carly depositò Hedwig sulla sabbia. Hedwig, basta dormire, disse con voce tonante, pizzicandogli le guance finché Hedwig non strillò. Ma va bene, e si alzò senza bisogno di aiuto. Mia madre si inginocchiò, mi pettinò i capelli e sistemò il tulle del mio tutù. Mi sentivo regale e compassata, quasi perfetta. Mia madre e Carly si ritirarono sulla terrazza di pietra affacciata sulla spiaggia, dove Alice aveva sistemato la cinepresa. Tutti pronti? Domandò Alice. Saul, Hedwig e io annuimmo. Poi lei si raddrizzò, chiaramente seccata. Oh, potremmo toglierci il tutù e il pigiama? Disse. Io guardai mia madre. Niente tutù, Alice? Disse lei. Ellie, gridò Alice. Questa è l'ode all'innocenza, non l'ode a Las Vegas o l'ode all'America delle multinazionali. Voglio dei bambini, bambini nudi, bambini come cherubini, che ballano all'alba con la musica del pifferaio magico mentre danno la caccia a una farfalla. Non c'è posto per i lustrini o per i personaggi dei cartoni animati stampati sui pigiami sintetici. Qui stiamo parlando della natura. Sentendo questo, Carly si mise a urlare a Hedwig. Hai sentito, Hedwig? Qui stiamo parlando della natura. Togliti il pigiama. Mia madre mi guardò, incerta sul da farsi. Susi, Alice vorrebbe che tu ballassi senza tutù, disse con cautela. Ti va di farlo? Cos'è un cherubino? Domandò Hedwig. Chi se ne importa di cos'è un cherubino? Tuonò Carly. È un simbolo pagano che i cristiani hanno fatto proprio per i loro dipinti dell'aldilà. No, non è così. È un angelo nudo, disse Clifford. Non voglio togliermi il pigiama, disse Hedwig. Fa freddo.
Oh, Mr. Itzkowitz, non è poi così terribile, disse Saul con una risatina da zio. Facile parlare per te, disse Hedwig. Hai una camicia da notte e uno stupido berretto. Hedwig, urlò Carly, non fare il maleducato con Saul, è un socialista. Poi si rivolse ad Alice. Non capisco perché faccia tante storie. Una volta, quando aveva 2 anni, si è tolto tutti i vestiti nel bel mezzo dei grandi magazzini Gimbels. Sono chiamati anche serafini, disse Clifford a nessuno in particolare. Devo essere un angelo? Domandai a mia madre. Dovevo ammettere che mi sembrava una cosa niente male, anche se non ero entusiasta della parte relativa al nudo. Ogni giorno mi mettevo e mi toglievo il costume sulla spiaggia. Tutti i bambini lo facevano in pubblico. Ma non ero un bambino piccolo come mio fratello che sgambettava nudo tutto il giorno ed era un'impresa mettergli un pannolino e un pagliaccetto per andare a mangiare da Dairy Queen. Comparire nuda in un film mi sembrava leggermente imbarazzante, ma forse sarebbe stato diverso se fossi stata un cherubino. Il sole sta sorgendo, gente, disse Alice. Siamo qui per creare arte oppure per discutere dell'epistemologia dei cherubini e per lamentarci? Hedwig, smettila di fare la prima donna e togliti il pigiama, disse Carly. E allora, Susie? Disse mia madre. Hedwig scrollò le spalle. Così io feci lo stesso. Francamente, non sapevo cos'altro fare. È opinione comune che scrollare le spalle significhi sì. Perciò le nostre madri ci aiutarono rapidamente a toglierci i vestiti. La verità era che io e Hedwig ci mostravamo regolarmente sedere nudo. Il nostro amico Freddy Connors aveva inventato un gioco chiamato culo in faccia, che era un grande successo nella fila per il gelato. Ma stare nudi quando era ufficialmente consentito ci rendeva molto timidi. Evitammo di guardarci negli occhi. Oh, è bellissimo, disse Alice chinandosi di nuovo dietro la cinepresa. Appena disse si gira, cambiai idea. Rivolevo i miei vestiti, subito. Ma Saul stava suonando Greensleeves con il flauto e venendo verso di noi, e Alice stava dicendo: Così, fantastico, adesso Susie e Hedwig ballate intorno a Saul. E dal momento che si gelava, e ballare era meglio che restare lì fermi, io e Hedwig cominciammo a ballare, esibendoci nei passi migliori del nostro personale repertorio. Stop! Fermate la ripresa! Urlò Alice. Ellen, disse a mia madre, cosa ci fa Susie su una gamba sola? E cos'ha che non va la sua mano? Oh, disse mia madre, sta facendo un'arabesque mostrando il simbolo della pace. È una piccola coreografia che le piace fare. Oh, cazzo, disse Alice. Piccola Susie Gilman, urlò dalla terrazza. Basta con gli arabeschi e i simboli della pace. Hedwig, perché ti dimeni in quel modo? Alice aveva dimenticato che io e Hedwig non eravamo cresciuti con i musical di Julie Andrews. Mentre ci cambiavamo i pannolini, sentivamo Otis Redding. Avevamo imparato a camminare ascoltando Sunshine Superman di Donovan e River Deep. Mountain High di Tina Turner. Nella vasca da bagno cantavamo sull'intera colonna sonora di Yellow Submarine. Quando gli era stato ordinato di ballare, Hedwig si era lanciato in un'interpretazione tutta sua della ballerina di fila mescolata a passi da discoteca che aveva visto nello spettacolo televisivo per bambini della domenica mattina Wonderama. A quanto pareva, non era questo che Alice aveva in mente. Lasciate perdere i balletti, voi due, ordinò. Saltellate e basta. Saltellate allegramente intorno a Saul. Così, urlò Carly. Sollevò l'orlo del caffetano e mimò il gesto di mettersi a saltellare allegramente sulla terrazza. Perfino Alice sembrò un po' perplessa di fronte a quello spettacolo. Tornò dietro la cinepresa e ordinò: Saltellate! Saul ricominciò a suonare il flauto. Io e Hedwig ci mettemmo a saltellare sfrenatamente intorno a lui con ampi movimenti spastici e grandi sorrisi idioti che speravamo potessero passare per gioiosi. Girammo su noi stessi agitando le braccia, fingendo di dirigere con i nostri corpi un'enorme orchestra invisibile. Saltammo, piroettammo,
Volteggiammo, ci dimenammo. Nessuno di noi due aveva la minima idea di cosa diavolo stessimo facendo. Splendido, splendido, disse Alice. Siate bambini, siate innocenti, siate naturali, continuate a saltellare. Fece cenno a Clifford di liberare le farfalle. Una di loro era rimasta asfissiata nel barattolo di polpette di pesce e cadde pietosamente per terra come una foglia morta, mentre l'altra si mise a svolazzare languidamente e noi le demmo la caccia con un impegno eccessivo, spronati soprattutto dal fatto che stavamo gelando. Saltellate, date la caccia alla farfalla, ripeté Alice. Saltellammo e demmo la caccia alla farfalla, saltellammo e demmo la caccia alla farfalla. E improvvisamente Alice urlò: Stop, è tutto! Saul si tolse il berretto da notte e si asciugò la fronte. Mia madre venne giù e mi rimise in fretta il mio tutù. Edwidge fu infilato nuovamente nel suo pigiama e gettato sulla spalla di Carly. Clifford stava smontando l'attrezzatura di Alice e riportandola su per la collina, verso l'auto, e Alice stava mormorando: Dove diavolo ho messo il thermos? Ho bisogno di caffè immediatamente. Poi se ne andò. Sentì la sua auto scoppiettare mentre partiva e i pneumatici stridere sulla ghiaia. Saul ci stava salutando con la mano e il cancello si stava chiudendo con un rumore metallico dietro di lui. Poi basta. Era tutto. Una farfalla era scomparsa, ma l'altra giaceva morta sulla sabbia, sacrificata all'arte, all'ode all'innocenza. Il sole splendeva sopra l'orizzonte, il lago luccicava ed era stranamente immobile, come se noi non fossimo mai esistiti, come se fosse rimasto immobilizzato da molto prima che gli esseri umani avessero cominciato a girare con le loro cineprese Super 8. Io e mia madre eravamo sole sulla spiaggia. Bene, sospirò lei. Immagino che questa passerà alla storia. Ti riportiamo a letto?

0: Avete ascoltato un estratto da Non volevo il vestito bianco, Susan Jane Gilman, traduzione di Linda Rosaschino, PM 2008, letto da Elisa Breda.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Quando entrò nella chiesa di Santa Chiara, ad Avignone, dalla Rue du Roi René, era l'aprile del 1327. Vide questa ragazza bionda e se ne innamorò perdutamente. Non proprio un boy scout francese ammessa la domenica, ma un ragazzo di 23 anni, in piena età medievale, fuggito dalla Toscana per seguire suo padre, il notaio fiorentino Ser Petracco, guelfo di parte bianca, che esiliato da Firenze trovò un posto di lavoro nella corte pontificia di Avignone. E portò con sé il figlio. Croce delizia per il giovane Francesco che lì incontra, giudicate voi se purtroppo o per fortuna, Laura. Bentrovati, questo è il podcast Lady B, o L'ADB, che si propone di svelare quel lato B della letteratura misconosciuto e più. Oggi parliamo di Francesco Petrarca e di questo suo travagliato amore per Laura. Perché dobbiamo pensare che ne sia valsa la pena e il tormento? Perché quello che è stato scritto su questo conflitto sentimentale resta per tutti e per sempre un testamento d'amore. L'opera che raccoglie queste verità dichiarate, lo sappiamo, è Il Canzoniere, e quando comincia a scrivere Francesco lo chiarisce già. Voi, che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri ond'io nudriva il cuore. Anzitutto chiarisce che si sta rivolgendo a noi, a me e a te che ascolti, e poi rivela già tutto, di questi sospiri, di queste sofferenze che ha patito per questa donna, che si tratti poi di Laura, di una circostanza o esperienza di vita, o dell'allegoria della poesia, il poeta ci dice che ha passato un momento di affanno e pesantezza, ma che di questo affanno si è nutrito, che è un verbo che esprime vita, necessità. Come dire che niente accade per caso, come dire che non tutti i mali arrivano per nuocere all'anima e come dire che senza questa sofferenza noi oggi non sapremmo come stanno le cose. E come stanno in effetti? Petrarca dice che le cose stanno così. Noi non siamo mai realmente preparati al momento in cui arriva una grande gioia o un grande dolore. Entrambi i casi ci pervadono e attraversano quel canale che collega direttamente gli occhi al cuore. Il poeta spiega come la sensazione di gioia entri dagli occhi per raggiungere il petto nel più profondo e quella di dolore esca facendo il percorso inverso nello stesso canale, per raggiungere cioè dal cuore gli occhi sotto forma di lacrime. Quando è che Petrarca lo avrebbe capito? Era il giorno che al sol si scoloraro per la pietà del suo factore Irai, quando io fui preso e non me ne guardai, che i bei vostri occhi, donna, mi legaro. Tempo non mi parea da far riparo contra colpi d'amor, però m'andai sicur, senza sospetto, onde i miei guai nel comune dolor si incominciaro. Trovò mio amor del tutto disarmato ed aperta la via per gli occhi al cuore che di lacrime son fatti uscio e varco. Però al mio parer non li fu onore ferir me de saetta in quello stato, a voi amata non mostrar pur l'arco. L'ingiustizia è chiara, amore personificato ha colpito Petrarca a cuore aperto e a Laura non ha mostrato neanche l'arco da cui la freccia è stata scoccata. L'indifferenza della donna è pietrificante, reale e in effetti giustificabile nella misura in cui la nostra visione dell'altro, l'innamoramento insomma, è fortemente soggettivo. Laura non ha colpe apparenti eppure diviene il giovenile errore che il poeta più si rimprovererà in vita. per aver perso parte del suo tempo dietro questo amore non corrisposto, quando avrebbe potuto dedicarsi a coltivare la sua spiritualità. Eppure la sua sofferenza è un ponte, solido peraltro, costruito con 366 travi. 366 consapevolezze che il poeta riversa nei componimenti per ogni giorno dell'anno e che regala a lui, ma soprattutto a noi. A scuola lo si studia al liceo tra il secondo e il terzo anno, ma fatichiamo a renderci conto che quello, i 16-17 anni, è il momento in cui teoricamente potremmo capire tutto sull'amore, senza accorgercene, magari senza volerlo. Ma Petrarca stesso ci dice che solo chi subisce in termini fisici la ferita di amore potrà comprendere il senso di questo dissidio interiore. Dissidio che lo porta ad essere profondamente inquieto. Non trova pace, ma non ha da guerreggiare. Teme e spera. Arde di passione, ma è un ghiaccio nel cuore. Sorvola il cielo, ma giace a terra. Non afferra nulla e al contempo abbraccia tutto il mondo. Un certo amore lo tiene in prigione. Non apre la porta della cella, ma non la chiude neanche a chiave. Non lo tiene stretto a lui, ma non scioglie i suoi lacci. Non lo uccide, ma non gli toglie l'arma che ha in petto. Non lo vuole vivo, ma non lo cava neanche via da quella situazione mortale. Così il poeta prova tutto e il contrario di tutto, e lo spiega mediante quella figura retorica che ci insegnano essere un'antitesi e che di fatto è lo stato d'animo di chi non riesce a dare un preciso nome alle sensazioni. Petrarca in effetti sostiene di vedere senza occhi, di non avere più lingua ma urlare, desidera morire ma chiede aiuto, odia se stesso ma ama. Si nutre di dolore, piangendo ride, prova piacere per la morte ugualmente per la vita. In questo stato si ritrova a causa di Laura. E questo era il sonetto 134, un po' parafrasato e romanzato. In effetti le sensazioni generate dall'amore e dal dolore sono talvolta indicibili e quindi difficili da identificare. Tutto viene stravolto quando nel 1348 Laura muore, per la peste. Nello stesso anno a Firenze 10 ragazzi e ragazze decidono di lasciare la città e andarsene in un casolare di campagna per sfuggire a questo morbo. Ma questa è un'altra storia. Laura di peste ci muore e da quel momento Petrarca si rende conto che nelle dinamiche amorose si inserisce il sentimento del tempo, in extremis la morte, che a suo piacimento interviene facendo tabula rasa di illusioni, delusioni, speranze di ogni sorta, tanto che l'intera opera si divide in due allo scoccare del sonetto 264, rime in vita e rime in morte di Laura, spaccando a metà l'opera allo stesso modo in cui è spaccato l'animo del poeta. O meglio è franto, tant'è che aveva definito questi componimenti fragmenta, prima che qualcun altro attribuisse il titolo di canzoniere alla raccolta. Insomma, emerge un trinomio, amore, tempo, morte. Un triangolo raccontato da sempre e per sempre nella letteratura come nel cinema. Basti pensare a film come Vi presento Joe Black o Collateral Beauty. E quindi, cosa dobbiamo a Petrarca? Dobbiamo riconoscergli di averci rivelato una verità perenne e di avercela rivelata oltre 700 anni fa.
4: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
5: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla, Parole, voci, emozioni.

La musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda Il racconto.